0: No, ma in quel caso lì, cioè, si era rotta una saldatura, c'è cioè, proprio una sfortuna, quella, non era un disattenzione del meccanico, è proprio una rottura meccanica che purtroppo fa parte del gioco, non puoi gestirle quelle cose lì, perché le vibrazioni sono tante e quindi ci sta che ogni tanto magari un pezzo si rompe senza avvertimento.
1: Esatto. Magari un errore che poi può succedere, perché siamo tutti umani, di un meccanico potrebbe
0: Sì.
1: essere un dado lento.

0: comunque di un pilota. La responsabilità che poi delle volte magari intervengono i genitori, quindi devono fare anche da cuscinetto un attimo a tamponare le cose. Quindi delle volte si prendono anche magari delle cose che non son loro, e comunque può succedere una svista, un rapporto lento, una molla della marmitta lenta, perché comunque delle
1: Sì, eh.
0: volte si fanno mille cose e la gente vede solo la gara. Dietro di loro
1: Sì,
0: c'è un mondo,
1: esatto.
0: e quindi per me sono eroi questi qua. Infatti volevo fare una domanda al volo.
2: Io prima, scusa Teo, volevo dirgli quanto è bello partire in prima fila ad Adria. Eccoti
1: È abbastanza bello, dai.
2: qua. Vai Teo.
0: No, io volevo dire, visto che con i piloti, magari se ci trascorri come Marco, che ci ha fatto diversi anni con Marco Ardigò, ma rimane solo il vostro rapporto, nel senso, finita una gara, rimane solo la domenica, o magari pensi, dici, guarda, si poteva fare così anche durante la settimana, magari era Marco che ti mandava un messaggio, o tu, o finiva lì e poi vi rivedevate se c'era qualche problema da risolvere, che magari durante la settimana uno pensava. C'era questo rapporto qua, oppure finiva?
1: Sì, diciamo che ci incontravamo anche in ditta, quindi cioè, non finiva mai la gara, perché quando finivano le gare lui era in ditta al banco prova, quindi c'era sempre un dialogo, ah, ma te l'hai il motore, se facciamo il motore, c'era sempre comunque lavoro anche dopo la gara, non finiva mai, sempre, sempre in tiro eravamo su tutto, capito? Quindi alla fine...
2: Chi è il pilota più veloce che hai seguito?
1: Più veloce, beh, adesso Marco in questa epoca qua, negli anni 2000, però comunque ho lavorato anche con altri piloti, con Sauro, con Guigné, ho lavorato con Balistreri, ho aiutato Fisichella perché non sono stato il suo meccanico, però quando si allenava a Roma gli davo una mano e comunque tutta gente abbastanza forte quegli anni là indietro.
2: Bene, insomma, tre titoli mondiali, cinque europei con Marco, poi però il tuo palmarès è andato avanti. Tra l'altro, negli anni della Tony Kart hai avuto anche il privilegio e l'onore di lavorare con un certo Michael Schumacher.
1: Ah sì, quello bei ricordi anche con lui, veramente grande persona, perché non ti faceva mai pesare sul livello, perché comunque era 7 volte campione mondo di Formula 1, dici. Invece ti aiutava, lavorava, puliva, era fantastico, grande persona. Sì.
2: Beh, questa è bella come cosa, dovrebbero imparare i giovani di adesso, forse.
1: Adesso è cambiata un po' la mentalità,
2: È
1: purtroppo, ahimè.
2: cambiato tutto.
1: Sì.
2: Allora, io ti volevo fare una domanda, Lorenzo. Dopo 18 anni, nel 2020, l'addio alla Tony Kart. Come mai?
1: Ma forse era il momento di cambiare, poi avevo altre situazioni che si erano create, volevo provare anche a essere un po' fuori da quel contesto lì e ho provato e sinceramente non è che mi pento, diciamo, è una scelta di vita che ho voluto fare. Sono contento perché comunque sia anche al di fuori della Tony Kart, comunque sia sono rimasto sempre a un livello molto alto, quindi
0: I risultati ti stanno pagando oppure no?
1: Subito al primo anno, al secondo anno, ho vinto di nuovo un europeo, un
0: Perciò.
1: KZ2. Poi dopo è chiaro, dipende sempre con che pilota lavori. Quando lavori con piloti di un certo livello, allora
2: È
1: magari
2: più
1: la prestazione
2: facile.
1: può arrivare, capito? Invece dopo, se lavori con un pilota un po' meno bravo, puoi fare una bella gara, ma magari la vittoria non viene perché è normale.
0: Il metodo di lavoro. Quando fai un cambio, comunque è sempre karting, ma il metodo di come si lavora ti è cambiato tanto? Adesso ti facciamo dalla Tony alla Kart Republic, oppure no?
1: Ma il metodo è sempre quello, perché comunque alla fine Dino è uno degli anni della mia generazione, diciamo, anche più grande di me, quindi cioè, il modo di lavorare è sempre quello. Cambiano i materiali, ma alla fine come risponde tutto è più o meno uguale, non c'è una grande differenza
2: No, ti ho
1: tra...
2: fatto questa domanda perché noi abbiamo avuto Dino Chiesa e secondo me è uno dei mentori da tanti anni, io lo metto tra i primi tre tecnici più forti al mondo, però avevamo avuto lui e proprio nell'intervista con Riccardo Patrese ci disse che con il figlio Lorenzo lui segna tutte le temperature, tutte le gomme e
0: passa.

0: tutto sotto di lui questa cosa qui. E non penso che Bire, Letonia, Gerigì facciano tutto, cioè tutti lavorano così. Forse gli ho fatto questa domanda perché comunque non è una cosa da poco.
1: No, beh, sicuramente Dino è veramente racing, lui vuole sempre sapere su tutti i suoi piloti come vanno, che sensazioni hanno con tutti, è sempre sul pezzo, capito? Quello
0: Questa
1: è
0: qua della
1: molto bravo.
0: pressione è giusta o no?
1: Sì, no, no, lui vuole
0: Segna di
1: sempre sapere
0: pregone.
1: tutto come gira il team, deve essere sempre aggiornato su tutto, ma è giusto che sia così
0: Esatto.
1: se riesci sempre a trovare la quadra, capito? Magari diceva quella ha provato una cosa, ha
0: Certo.
1: provato un'altra, alla fine trovi il sistema di andare, diciamo.
2: Qua sei proprio al lavoro per la Kart Republic. Come sta andando la vostra collaborazione? Ti trovi bene? A
1: Sì,
2: livello di
1: no.
2: metodo di lavoro preferisci dove sei ora o la Tony Kart?
1: Ma no, ma sinceramente mi trovo bene anche con questo metodo qua, anzi, delle due c'è molto più gruppo qua che rispetto a Tony. A Tony eravamo un po' più singoli, no? Invece qua vedo che sono tutti molto più uniti ed è bello questo, perché giorno d'oggi è molto difficile trovare queste situazioni nei team, quindi bene, mi piace.
2: Bene, questa è una bellissima cosa. Tra l'altro, a proposito di piloti, prima abbiamo visto che hai fatto assistenza e da meccanico anche a Michael Schumacher, ma anche a Leclerc.
1: Sì, anche a Leclerc, perché quell'anno lì ero con Lennox, col team Bira, che era il primo anno che era uscito dalla Tony, e Charles aveva organizzato una giornata con i suoi meccanici a Miglierino, e allora siamo andati con i go-kart.
2: Ah, ma
1: Beh.
2: tipo. Scusa Teo, volevo farti una domanda, Lorenzo. Tu sei andato via dalla Tony Kart nel 2020, Marco
1: Sì.
2: Ardigò ha smesso di correre nel 2019.
1: Sì.
2: C'è qualcosa, insomma, che
1: No,
2: si
1: no,
2: unisce alle cose?
1: sinceramente, no, no, era proprio io che ero arrivato a un punto, perché ho fatto 18 anni, sono stati abbastanza intensi, diciamo. Avevo bisogno anche io di un po' di cambio aria, nel
0: Cambiamento.
1: senso di sì, ci sta, è normale, penso. È come un pilota che cambia team, e anche un meccanico può cambiare team, non è che forse io sono stato quello più longevo nel mondo del kart a rimanere, perché normalmente i meccanici non restano così tanti anni in un
0: È anche
1: team.
0: difficile trovarli perché io sento molti, con Zauro siamo un po' fuori, ma stiamo ancora dicendo tanti che si lamentano che non riescono a trovare. Oltretutto persone serie, ma chi vuol fare questo lavoro? Perché secondo me adesso state tantissimi giorni fuori.
1: Eh sì, adesso rispetto a 20 anni fa, fai il doppio delle gare, sei il doppio di test, tutto è raddoppiato, quindi stai veramente, in un mese stai veramente poco a casa.
2: E
1: Quindi i
2: anche gli anni
1: giovani
2: si
1: non ce la fanno.
2: raddoppiano.
1: Eh sì, infatti io inizio a scricchiolare tutto.
0: E io penso una cosa del genere, ok, rapporto economico, ma non è mai adeguato per la passione e tutto l'impegno che ci mettete, perché comunque se uno non ha una passione e amare questo lavoro non lo puoi fare,
1: No, no, non lo puoi fare.
0: neanche se ti danno l'oro, secondo me, perché è
1: Sì.
0: impossibile.
1: È abbastanza difficile, se lavori in condizioni abbastanza toste. O hai
0: Comunque.
1: passione, se no niente, non si può fare.
0: Comunque, Lorenzo, solo io ti posso capire. Perciò, con questo,
1: lo so.
0: tu sai che io ho detto tutto con questo.
1: Lo so, lo so.
2: Ma dici, no, adesso vogliamo sapere anche noi, Sauro, non è che potete fare le vostre cosine e noi
0: No,
2: amare
0: le nostre
2: Teo.
0: cosine no, è che quando uno ti dice 18 anni sono giusti per crescere, sono giusti per fare una maturità, poi dopo c'è il momento della laurea, no? Poi dopo la laurea
1: Esatto.
0: sarebbe il momento che tu, tutto quello che hai imparato, che hai rubato con gli occhi, con le orecchie, i rospi che hai mandato giù, è arrivato il momento di laurearsi e perciò cambi,
1: Esatto.
0: prendi aria fresca. E
1: Esatto.
0: io posso dire che capisco la situazione perché l'ho vissuta 7 anni e perciò ho saltato tra Tony Cosmic, Tony e poi sarei rimasto in Tony se tante cose fossero state leggermente diverse. Ma però comunque non mi sono mai pentito di essere passato in Birel, di aver lottato e vinto anche con la Birel e poi quello che ho fatto. Perciò per me va benissimo. Io gli ho detto

0: Solo è una laurea, come è stata per me una laurea, poi quando sono andato in Birra e così via.
1: Però
0: Però
1: tagliamo a
0: insomma.
1: destra il toro, perché tanto noi siamo una trasmissione che bene o male
2: Bravo, vai giù a
1: diciamo
2: gamba tesa, vai giù a
1: le
2: gamba
1: cose
2: tesa.
1: come sono, senza stare velati, no, ragazzi?
0: No, non è velati. No, allora, non è essere
1: Sauro,
0: velati,
1: faccio un
0: Matteo.
1: ragionamento perché nel breve mi è capitato anche a me fare un test con la Vortex quando eri dei Cosmic. E in piccolo, visto la reazione, adesso non la possiamo dire qua perché non è che vogliamo, con lo stesso Robazzi, cioè sì, io dal carte di Sauro ho fatto un test, vabbè, so cose però che magari non possiamo dire qui. Però io sento sempre, adesso qui c'è Lorenzo, te c'è Gosso, comunque questa cosa che la doni è il sogno
0: No.
1: di tutti i Zenicerici e Bire, però c'è sempre questa cosa che
0: Allora,
1: si sta
0: io
1: in un filo del rasoio che secondo me sia per i piloti che per gli addetti ai lavori stai sempre con sembra il fucile spianato.
0: No, la Toni, secondo
1: Bene
0: me,
1: o un male questa cosa?
0: Lorenzo lo può testimoniare. È un punto di passaggio, secondo me, che fa parte della carriera. Una persona che passa in Tony Kart passa in un punto della sua carriera molto importante. Uno, perché impari tanto, ma impari sia a vivere che anche a reagire allo stesso modo.
2: Esatto.
0: Perciò
1: Però
0: è.
1: non mi avete risposto bene, è un bene delle volte stare comunque, è come tutte le attività, no? Diciamo con gli occhi puntati troppo addosso che non stai neanche tanto tranquillo, ti sprona oppure non è proprio una cosa buona, diciamo. Per molti magari potrebbe essere.
2: Ma per quelli forti sicuramente ti aiuta perché lui vuole il 100% dai piloti e anche dai meccanici, quindi sicuramente non sono tutti predisposti a questo, però io ricordo che quando si arriva in Formula 1 c'è gli occhi di tutto il mondo ed è ancora peggio che avere Robazzi dietro la schiena, penso.
0: No, no, giusto.
2: Quindi ti
1: No,
2: forma,
1: no,
2: se sei forte diventi un campione, se no
1: ma io
2: farai
1: infatti ho
2: altro
1: detto
2: nella
1: così
2: vita.
1: perché comunque gli sta dando ragione. Adesso magari gli ultimi anni, però la Tony Kart, io quando parlo di kart, Tony Kart, c'è regia, anche Vire, sono le tre, no? E quindi
2: Sì.
1: non è una critica, però siccome sento sempre gli ospiti o le cose in maniera velata che non si espongono più di tanti, ma più di tanto, ma tanto la cosa la sappiamo, no? Quindi non è
0: Io,
1: una critica.
0: Matteo, io voglio solo aggiungere una cosa, che nella mia vita non cambierei mai quello che ho fatto. Cioè, la Tony Kart per me è stata una crescita esagerata, perciò lo ringrazio il signor Robazzi su quello che è stato lo spronamento, l'insegnamento della situazione, belle o brutte che siano state. Io ci ho passato dei bellissimi anni e c'ho dei bei ricordi, anche se delle volte non ero, diciamo, della stessa idea, però lo devo dire grazie. Questo voglio dire, ecco perché lo capisco, Lorenzo.
2: Allora, ragazzi, stiamo andando un po' fuori rotta perché sennò con tutta questa pubblicità
0: Bravo.
2: la Tony Kart ci tocca mandargli la fattura, signor Robazzi.
1: Esatto. Ma
0: Quindi, io invece, Riccardo, rimanendo sul tema, io ho tre domande, tre, una,
2: vai.
0: due, tre, risposta immediata. Il punto di forza di Robazzi rispetto a quello di Dino Chiesa.
2: Dino. Io?
0: Sì.
2: Sono mentalità differenti, diciamo, Robazzi è sempre stato prima un imprenditore che poi un uomo pista. Dino più uomo pista e adesso è diventato un grande imprenditore perché in pochi anni ha preso un marchio e l'ha fatto diventare veramente grande, quindi sta diventando anche imprenditore adesso, oltre che uomo pista, quindi invece
0: Perfetto.
2: l'altro è sempre stato più.
1: Io invece volevo fare
0: Perfetto.
1: una domanda. Ah,
0: Aspetta,
2: scusa.
0: aspetta, che vado
1: Vai,
0: avanti, vado avanti.
1: vai.
2: Botta e risposta.
0: Botta risposta. Come viene considerato un meccanico, un esecutore oppure una pedina importante?
2: Ma io penso una pedina importante il meccanico perché un suo sbaglio vanifica il lavoro di una settimana, quindi penso che quello più importante dovrebbe essere il meccanico.
0: Perfetto. Terza ed ultima domanda da parte mia. Il meccanico guadagna il giusto per quello che fa?
2: Sinceramente non posso valutarlo, diciamo, non so neanche darti una risposta. Sicuramente.

0: Ni, ti dico ni. No, non ti dico né
1: Perfetto.
0: sì né no, ti dico ni.
1: Io invece sempre botta e risposta. Volevo agganciarmi a quello che ha detto Sauro, ma entrare più a gamba tesa ancora. Oggi un meccanico quanto guadagna al mese?
0: Oh, ciao. Ah, questa mi fa una domanda che io non posso risponderti perché non lo so, non mi interessa neanche di quello che fanno gli altri meccanici, diciamo quanto guadagnano, quindi non so darti una risposta. Poi
1: Ma io
0: dipende
1: volevo.
0: dai giorni di pista che tu
1: Dai
0: fai.
1: giorni. Bene. Quante ore di pista fate al giorno?
0: Vabbè, la minima sono 12 ore, perché arrivi la mattina alle 8. Tu vai via, cioè se vai bene 7:30, poi dipende perché delle volte mangiamo lì, quindi vai via anche alle 9:30 dalla pista.
1: Perfetto.
0: Oh.
1: Quanto incide questo
0: Nessuno.
1: lavoro nella tua vita privata?
0: Ultimamente sono diventati pochi i giorni liberi, molto pochi rispetto a una
1: Tu
0: volta stavi più a
1: hai famiglia,
0: casa.
1: Lorenzo?
0: Sì, sono sposato io.
1: Ma non si sa quanti giorni di pista fai all'anno?
0: Mediamente va, possono essere 180, 200, dipende da quello che vuoi fare. Cioè, non c'è qui, adesso non c'è più un limite. Se vuoi farne 300, ne puoi fare pure 300. Non
1: Cioè, sì.
0: è
1: È
0: folle
1: sempre in
0: diventata
1: pista.
0: la cosa. Sì, sei sempre in pista praticamente. Sei sempre
1: Questo
0: in pista.
1: infatti lo abbiamo detto sia per i piloti, per i piccoli. La scuola, fanno scuole private per i meccanici, lo stesso Alessandro Manetti ce l'ha raccontato. Io però volevo farti una domanda velocissimamente. In questi 40 anni e oltre di carriera, qual è stato il telaio che ti è piaciuto magari lavorarci di più, che non ti dimentichi, insomma, o che ti ha dato
0: Ah,
1: soddisfazione?
0: se devo essere sincero, il telaio che mi è piaciuto più era negli anni 90, era Little
1: Anche
0: Corse,
1: il
0: quello mi
1: modello,
0: piaceva
1: se
0: più.
1: ti dici Tony Catti, il modello, questo vorrei sapere.
0: No, Little
1: Little
0: Corse era il telaio, ma questo è
1: Corse?
0: il fine anni, sì, anni, faceva Achille Parilla quel telaio lì, per me è stato uno dei più bei telai che ho visto girare in pista. Molto, per quell'epoca lì, quelle gomme lì, era fantastico, sinceramente.
1: Un'altra velocissimamente, con tutta la tua esperienza, quando lavori più o meno tra Tony, KR, Little Corse, tutti i marchi che hai avuto, le reazioni di quando si va a fare una modifica più o meno rimangono uguali per tutti oppure no? Se vuoi
0: Diciamo
1: rispondere.
0: che quando c'era la gomma morbida, sì, adesso con la gomma un po' più dura alcuni telai rispondono in un modo, alcuni in un altro, però più o meno sono vicini, non c'è grosse differenze, dipende dal tubo che usano, capito? Quindi è molto difficile dire, sono cambiate proprio le generazioni, le gomme hanno fatto una differenza assurda adesso, quindi non.
1: Lavorano poco, purtroppo non c'è grip, quindi
0: Eh no, sembra come vedere
1: una
0: un
1: volta
0: noleggio.
1: si vedeva dalla gomma, no? Strappava, quindi scivolava,
0: Sì.
1: quindi ti aiutava molto la gomma. Adesso magari vedendo la gomma, secondo me rimangono quasi tutti uguali, non si riesce più come era
0: Sì,
1: una volta.
0: non c'è più quelle differenze che c'erano una volta, è molto difficile. Infatti, se tu guardi la classifica dei tempi, vedi 20 piloti in due decimi, capito? Una volta non era così, capito?
1: Certo.
0: È molto difficile adesso.
1: Il pilota con cui avresti sempre voluto lavorare.
0: Pilota con cui allora, per mia cosa personale, Fisichella, mi sarebbe piaciuto lavorare con lui quando ero giovane, però purtroppo non abbiamo mai avuto la possibilità di. Però con Fisichella, perché è stato il primo pilota che ho conosciuto, diciamo, ed era veramente forte, quindi era proprio bello vederlo in pista, quindi quello è l'unico forse rammarico della carriera che ho avuto. Qualche allenamento, gli ho dato una mano, pulivo go-kart, però finiva lì, gare non ho mai fatte con lui.
1: Però l'hai ritrovato in pista, guardati qua.
0: Sì, quando ci siamo trovati anche in un aeroporto una volta, ci conosciamo veramente dall'inizio, eh. È stato il primo praticamente,
1: Certo.
0: quindi.
1: Grande, grande, certo.
2: Io penso che a me in testa è venuta una domanda, ma di curiosità. Quanto tempo impiega Lorenzo oggi, dopo 40 anni di carriera, ad insegnare un pilotino nuovo di ultima generazione? Magari i segreti o le furbizie, che ne so, oppure non c'è rapporto.
0: No, io sempre cerco di aiutare comunque tutti i piloti a migliorarsi.

0: Secondo il mio punto di vista, poi dopo ci sono quelli che magari ascoltano e quelli che non ti ascoltano, però quelli che ascoltano alla fine in pista si vede sempre comunque un buon risultato. Anche l'anno scorso, questo ragazzino qui, l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca. È stato un po' sfortunato, però è sempre stato, ha vinto delle gare, podi, e questo qui era un rookie della categoria praticamente. Adesso quest'anno fa la Formula 4.
1: E
0: Però
1: infatti
0: lui
1: adesso è
0: ascoltava
1: cambiato anche
0: molto.
1: perché non ti puoi neanche affezionare con i piloti di oggi perché una stagione, due e poi via.
0: Sì, vanno via subito, vanno via. Praticamente quando tu li non hai il
1: Inizi
0: tempo,
1: a
0: cioè,
1: capire,
0: sarebbe.
1: esatto. Bene, ragazzi, io starei ancora più di un'ora a parlare con Lorenzo, vero? Perché veramente di curiosità ce ne sono tantissime e io ci tengo a ribadire ancora una cosa importante. Come ha detto anche prima Matteo, per me voi siete degli eroi, perché vi fate un culo, ragazzi, un culo, io li vedo sotto la tenda, anche perché loro, oltre a fare il loro lavoro di cambiare 1.000 motori al giorno, la
0: Bravo.
1: mente, eccetera, montano anche la tenda.
0: Eh
1: Motorum e
0: sì.
1: tutto. Ma io
0: Non
1: direi,
0: sono.
1: se Lorenzo è d'accordo, Riccardo e Sauro, anche dopo l'estate, come avevamo programmato, lui se vuole ritornare insieme ad un altro nell'ambito meccanico del karting, proprio senza parlare di gare vecchie, ma parlare di questo mondo a 360 gradi full, di come vivono tutto quanto, qualsiasi aspetto, perché comunque escono anche aneddoti che sono capitati durante l'arco della loro esperienza, perché loro hanno visto e vedono molte cose. Sarebbe molto bello. Tralasciando le
0: A me Matteo piacerebbe più che altro che Lorenzo, quando torna la prossima volta, potessimo noi fare una trasmissione su come il meccanico la mattina si alza, vede che è una giornata di pioggia, che cosa fa sul kart, perciò come sono i cambiamenti, le preparazioni. La sale morbido, il telaio morbido, oppure questo, i gradi, il camber, il caster, oppure una giornata di sole pieno, dopo una settimana di sole pieno, dove la pista si gomma, che cosa si va alla ricerca? Cioè, per aiutare anche chi è a casa,
1: Esatto,
0: fondamentalmente.
1: bravissimo. Siccome ci arrivano diversi messaggi, il tempo è breve e la rifaremo se Lorenzo è d'accordo, no, Riccardo? Proprio a parlare ma in linea di massima, no? Nel senso che non tutti
0: Sì, sì.
1: ragazzi domenicali, no? Non sono tutti professori, ci seguono, non sanno magari delle piccole modifiche, che delle volte basta una piccola modifica, come dicevi tu,
0: Certo.
1: dell'acqua, non è solo alzare le pressioni, ma c'è un mondo dietro al sedile,
0: Sì.
1: caricare davanti, allargare, stringere. Quindi ci farebbe piacere proprio full su queste cose qua, nel senso sulla tecnica, perché la gente comunque è interessata e non tutti sanno.
0: Ma assolutamente. Ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità un attimo, dobbiamo salutare il nostro super Lorenzo. Lorenzo, veramente grazie.
1: Grazie.
0: Sono
1: Grazie a voi
0: contentissimo
1: l'invito.
0: veramente che sei venuto, perché abbiamo parlato di un settore che pochissimi ne parlano, ma come abbiamo
1: Sì.
0: detto sia io che Matteo che Sauro, è fondamentale. Bravi non solo Lorenzo, bravo, ma bravi tutti i tuoi
1: Tutti.
0: colleghi, perché tutti poi si fanno
1: La categoria dei meccanici.
0: la categoria
1: Quindi
0: dei meccanici.
1: ritorneremo, Lorenzo, tanto.
0: Posso dire che più di meccanici sono proprio dei tecnici ormai,
1: No, cioè,
0: perché no,
1: beh,
0: infatti non è neanche la parola
1: meccanici
0: giusta,
1: perché
0: meccanici, è vero, è vero, è vero, perché
1: io ho
0: sono
1: detto
0: tecnici.
1: meccanici perché sono rimasto la mia epoca, Esatto, e anche io,
0: sono
1: infatti,
0: tecnici.
1: i post che abbiamo fatto sui social, forse ho sbagliato, perché è giusto, sono tecnici, questo è vero.
0: Lo modificheremo. Lorenzo, grazie mille davvero.
1: Grazie
0: Grazie Lorenzo.
1: a voi. Ciao.
0: Voi ragazzi, non cambiate canale perché tra pochissimo abbiamo un ospite. Lorenzo è abituato a stare dietro i riflettori. Il prossimo ospite è abituato a stare davanti. Un gran pilota e un personaggio dei social. A tra poco, pubblicità e ci siamo. Ciao.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA

0: aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
2: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
3: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
4: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
5: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e, come vi ho anticipato prima della pubblicità, abbiamo un super ospite. Lui, presente molto sui social, pilota di go-kart, è con noi Fede Rossi.
6: Ciao, ciao a tutti.
5: Ciao a tutti. Ciao. Tutto bene?
6: Tutto bene, tutto bene. Tutto molto
5: allora,
6: bene.
5: Magari la gente non lo sa, ti vede sui social che, insomma, ogni tanto pubblichi qualcosa del kart, ma la tua grande passione sin da quando sei piccolo è proprio il karting, giusto?
6: Il karting e motorsport in generale. Diciamo che fin da quando ero piccolo ho corso tanti anni, dopo ho smesso, mi sono dedicato ad altro, ho fatto tante cose, ma è rimasto sempre un pallino fisso nella testa e dopo 17 anni di stop sono tornato infatti in questo mondo, full immersion diciamo.
5: Ecco, qua sono proprio un po' i tuoi inizi, abbiamo visto la 60, qui una categoria più grande, qua sei a Parma dove vinci nella famosissima e prestigiosa pista di Parma, dovrebbe essere un Margutti se non sbaglio.
6: E oddio, adesso andiamo talmente indietro con gli anni che mi sono 23, 24, ma può essere.
5: Questa se non sbaglio è Pomposa.
6: Questa è Pomposa, l'italiano.
5: Che occhio.
6: Questo se no, sì, Siena dovrebbe essere, anche questo è campione italiano. Un'altra gara internazionale a Pomposa, qui qualche nome c'era. Queste sono immagini che a vederle tornano indietro.
5: Poi campionato italiano, primo classificato. Beh, insomma,
6: no, secondo.
7: Primo,
5: secondo?
6: Primo c'era un certo Buemi.
7: Buemi.
6: Uno che gasta,
5: ah. Ah, ecco. Secondo. Beh, potevamo anche non dirlo.
7: Ci segue anche, anzi lo salutiamo, ci segue anche Buemi.
8: Buemi è tuttora ancora in voga, eh?
7: Sì, con il Formula E, se non sbaglio. Ma una cosa, Fede, ma questa passione del motorsport tutta è partita da tuo zio, che sappiamo, non tutti sanno, ma è Sospiri, quindi un grande pilota, oppure ci ha contato molto Vincenzo, oppure è partita da te?
6: No, devo essere sincero, è partita fondamentalmente da lui e da mio papà, che l'ha sempre seguito fin da quando eravamo, cioè fin da quando erano piccoli, e mi hanno fatto trovare un kart a casa, non mi ricordo se sono tornato da scuola o da dove, mi sono trovato un 50 baby kart appoggiato così al muro, e hanno detto è ora di provare. Io fino a quel punto lì non avevo mai neanche immaginato di salirci su un kart o pensare al motorsport, da lì è partito, ma io credo che un po' tutti i ragazzini, anche quelli di oggi, cioè, in qualche modo debbano essere avvicinati da qualcuno, perché difficilmente un ragazzino nasce con l'idea di motorsport o di go-kart, cioè, soprattutto so qui in Italia, come poi tutto il mondo, gli sport sono il calcio, ci sono

0: molto standard. Motorsport, se non sei indirizzato da qualcuno, è difficile
1: Vero.
0: arrivarci così.
1: Io voglio solo dire una cosa, Riccardo, perché sono vecchietto anch'io, no? Vincenzo per me era, quando andavo in pista d'oro, c'era Piccini, Fisichella, c'erano tutti. Per me Vincenzo lo andavo a guardare, che correvo in minicart e lui correva già la massima categoria. Per me era il pilota più forte che c'era in quel momento. Perciò io guardavo sempre lui.
0: No, io tra l'altro devo dire una cosa su Vincenzo, che ho avuto modo di conoscerlo, abbiamo anche fatto delle collaborazioni insieme con qualche trasmissione televisiva, una persona veramente d'oro, d'oro, veramente. Ho
1: Ma poi
0: questo.
1: la competenza che ha in questo momento nel suo mondo GT, l'anno scorso ha vinto il campione italiano in GT, perciò la competenza è enorme.
0: E chi
1: Scusate
0: pensava che
1: se
0: essere
1: mi
0: nipote
1: sono.
0: di Sospiri?
1: Come?
0: Ti pesava avendo dietro le spalle un cognome come Sospiri quando le prime gare tutto quanto?
1: Diciamo che all'inizio no, all'inizio quando facevo la minicart e la 60 no, perché ho sempre corso, diciamo, con la tenda, no? Tendalino, arrivi, tieni sul gazebo, era molto un giochiamo, iniziamo e vediamo cosa succede. Ho iniziato a sentire la pressione nel momento in cui sono passato nella Junior, in 100 Junior, perché mi sono trovato ad avere a che fare con il mitico Masini, che
0: Salutiamo, che
1: è davanti,
0: salutiamo.
1: e lì
0: Grande.
1: un filo di pressione, sì, perché comunque sia era stato parte del percorso di mio zio. Ma subito dopo il primo anno e mezzo mi sono trovato sotto la tenda di Achille Parella e lì è cambiato tutto. Lì è cambiato tutto perché sentivo proprio di dover dimostrare qualcosa a lui e a tutti, perché veniva fuori tanto, tanto spesso il paragone nipoti di Sospiri, adesso corre a livelli alti, lo zio faceva questo, lo zio faceva quello. Quindi la pressione era tantissima, tantissima. Speravo sempre di fare il giusto e che venissero fatti i meno paragoni possibili, perché non era possibile neanche minimamente essere paragonato a quello che aveva fatto lui nel kart. Quindi è stata molto dura.
0: Questi qua sono alcuni tuoi trofei, Fede.
1: Sì. Qualcosina abbiamo portato a casa. Abbiamo portato a casa. Queste sono tutte coppe che vanno il primo, secondo e terzo. Io tutto quello che
0: E
1: non è
0: quanto ti ha formato
1: podio.
0: caratterialmente, visto che sei molto visto da tantissimi ragazzi, perché come personaggio, quanto ti ha formato a livello caratteriale e cosa trasmetti? Ti ha aiutato magari questo periodo del karting, perché sappiamo che comunque ti forma moltissimo, perché comunque sei solo, giri molto, non è il calcio che giochi in 11, quindi se sbagli, sbagli, sbagli te. Magari ti ha aiutato anche per il percorso professionale che stai facendo adesso, oltre che sei ritornato a livello caratterialmente, e da dare magari un giudizio agli altri di dire che il karting comunque è una disciplina molto formativa.
1: Allora, il discorso è questo: il mondo oggi è cambiato tantissimo, tanto lo ripeterete anche voi mille volte. Adesso sono molto più abituati, secondo me, i ragazzini a prendere, girare da soli, girare il mondo, star fuori. Sono più grandi già da piccoli rispetto a quando ero piccolo io. E mi sta aiutando oggi, cioè il discorso di tornare a correre è stato proprio un. All'epoca non ho sfruttato neanche il 50% di quello che avrei potuto fare, perché pensavo a troppe cose tranne che al kart. Potessi tornare indietro, questo è l'unico consiglio che posso dare anche ai giovani di oggi, e che vanno sicuramente molto più forte di quanto io andassi una volta. Se hanno questo in testa, devono sacrificare tutto il resto, perché gli porterà poi un giorno un milione di soddisfazioni sicuramente, e ad ogni modo, anche se non dovessero sfondare, arrivare dove vogliono, avranno il dire: ci ho provato e l'ho fatto nel modo giusto. Perché io oggi, potessi tornare indietro, farei tutto in modo differente. Ero troppo con la testa per aria, diciamo. Potessi tornare indietro, darei tutto per stare lì e provarci.
0: Tra l'altro adesso stiamo vedendo delle immagini dei giorni nostri, dopo ci ritorneremo. C'è stata anche una parentesi per te nelle formule, giusto, Fede?
1: Sì, io ho fatto il passaggio in formula, era Renault 1600 nel 2005, 2005, sì, 2005-2006, poi ho fatto l'anno 2000, Formula Master, qualche gara. La Formula Master è l'unica categoria che ho fatto con il team di mio zio, perché prima lui non ha voluto. Lui ha detto: ti proviamo, ti metto in macchina, ma non ti voglio con me, perché sennò sarebbe stato troppo il discorso di correre perché è suo nipote, oppure correre con lui, e quindi c'era magari altri piloti che dicevano: no, c'è suo
0: Quindi,
1: nipote nel team, e quindi
0: certo.
1: mamma proprio fuori e non voleva sapere niente, cioè nel senso mi seguiva molto alla lontana. Andavo anche abbastanza forte. Il problema è che all'epoca ci volevano una montagna di soldi, anche oggi, chiaramente.
0: Adesso.
1: Però non c'era la possibilità, per quanto molti pensassero all'epoca, è il nipote di Sospiri, lui si è sempre tirato un po' fuori, nel senso che io non posso essere io a mettere qualcosa o di più per te. Perché comunque sia ci devi arrivare se hai le capacità, se si trovano gli sponsor, eccetera. Quindi è sempre stata una scelta nostra, all'interno di famiglia, e arrivati al momento di fare il passaggio in GP2, che ho fatto un test in GP2 nel 2007 o 2008, non mi ricordo, lì abbiamo capito che era infattibile, perché mi chiesero all'epoca 1 milione, 1 milione e 100 per fare la stagione nel 2008 e non c'erano le possibilità, in nessun modo e maniera. Quindi abbiamo dovuto dire basta,
0: È
1: finito tutto.
0: finito. Cosa ci
1: E
0: dici di
1: questa
0: questa
1: cosa
0: foto
1: come l'hai
0: qua?
1: presa? Perché non tutti la prendono bene, che quando arrivi
0: Scusa
1: ogni
0: Teo.
1: volta
0: Scusa Teo. No, ti volevo chiedere cosa ci dici di questa foto.
1: questa foto avevo appena smesso di correre, è stato l'ultimo, sì, l'ultimo anno, 2008, forse era il 2009, adesso non ricordo. Eravamo a Pomposa, Pomposa, un test privato organizzato proprio da Valentino, portò due o tre kart lui. E tramite un meccanico che era uno dei famosi della tribù dei Chihuahua, i suoi amici che sono 5-6, ha sempre fatto il meccanico per mio zio. Mio zio mi disse: guarda, mi ha detto Stefano che c'è Valentino che va a girare e vuole qualcuno così che vada forte, scherzando, un uomo di riferimento. Allora sono andato, ho fatto una giornata con lui, Uccio, e è stato divertente. Divertente perché ho conosciuto, ho avuto modo, che è una cosa penso per pochissime persone, di conoscere Valentino al di fuori dei riflettori, al di fuori di pubblico, al di fuori del suo mondo MotoGP, mi ha fatto tanto piacere. Quella giornata è stata indimenticabile, come potete immaginare.
0: Esatto, ci ho avuto anche io modo a Corridonia, che era una cosa top secret, e effettivamente è una persona come tutti noi, no? Magari molti ci dicono: Valentino, addirittura mi scrissero, ma perché non me l'hai detto? Cioè, purtroppo sappiamo che certe cose non devono uscire, e eravamo in 6-7, ma lui è una persona tranquillissima, quindi, ma come giusto, no? Quindi, e non se la cava neanche male in carte, quindi.
1: No, forte, va forte.
0: Allora, Fede, dopo che ti hanno presentato il conto per la GP2, un conto bello, bello salato, come ci hai detto, ti dedichi ad altro. Adesso vi facciamo vedere queste foto perché è un Fede Rossi veramente irriconoscibile. Cosa è successo in te?
1: Far vedere queste foto in una trasmissione che parla di kart è quasi qualcosa di imbarazzante, dico la verità.
0: No, perché
1: Per quanto sia
0: fa
1: stata.
0: parte del tuo percorso, no?
1: Sì, infatti è stata una parentesi anche lunga, non una parentesi. Adesso lo dico anche in tono scherzoso, ma tutto quello che state vedendo adesso passare mi ha poi portato ad essere quello che sono oggi sui social e a vivere anche di social, quindi non posso rinnegare questa cosa. Anzi, spezzo una lancia a favore di questa disciplina, in questo caso per me mi ha un po' salvato, perché quando è finito il discorso, la parentesi appunto kart, macchine, come tutti i bambini quando vieni su con quel sogno, voglio arrivare in Formula 1 o comunque rimanere in quel mondo, arrivi a un punto che ti presentano il conto, capisci che è finita, non puoi mettere in croce famiglia, eccetera, e quindi la devi prendere come ok, non si può più fare, finito. Io l'ho provata a prendere così. Però il discorso qual è? Che poi dopo un ragazzino a quell'età lì, perché io avevo 18 anni, quindi 19, ti girano le palle, diciamo proprio
0: Quella è la
1: detto.
0: domanda prima che volevo farti, infatti.
1: Esatto. E quindi io non ho più voluto sapere dell'esistenza del mondo del motorsport. Io ho smesso di guardare giornali, televisione, ho smesso di seguire Formula 1, non volevo più sentir parlare di niente perché mi dava fastidio vedere quelli che correvano con me. Tanti che venivano bastonati, che stavano andando su nelle formule, E quindi poi ti viene sempre da dire, se lui è lì, io non lo potevo essere. Cioè, questa roba nella testa ti massacra. E quindi ho fatto tantissimi anni proprio al di fuori, senza voler più sapere niente. Quando mi è passata del tutto, ho deciso, ho detto, ok, facciamo off, finito, è un'altra vita, perché sono passati 17 anni, voglio rimettere il culo sul kart. Perché questa è una cosa che tanti non hanno capito. Cioè, pensano che io sia rimasto bene o male in quel mondo. Io ho fatto off proprio 17 anni senza salire sul car, senza vedere, sapere più niente. Poi, così, 2023 ho detto, ok, perdo 15-20 kg e provo a tornare a correre in kart. Per... Inizialmente non lo sapevo neanche io perché. Cioè, soltanto per passione pura. Ho detto, vediamo se sono ancora capace. E oggi sono tornato forse più con la testa lì più di 20 anni fa.
2: Anche perché, Fede... Con questo fisico qua non ci sali mica sul kart, eh?
1: Sicuro.
2: ci vogliono due sedili. Ci volevano due sedili.
1: Qui in queste foto che stai facendo passare, il peso massimo che avevo raggiunto erano 84 kg. Considerate che sono alto 1,70 m, quindi 1,70 m per 84 non era fattibile. Adesso sono tornato a 64, perso 20 kg.
2: Adesso è un fisico da kartista.
3: Più che altro, aspetta lì, spiegaci come hai fatto a perdere 20 kg, perché io e Matteo ne abbiamo bisogno.
0: No, io, no, tu stai bene, io 20-25 non scendo.
1: Vabbè, il discorso è semplice. Tutto è partito dal 2023 quando un ragazzo, che è un mio amico, che ha un team, mi ha detto, andiamo a mangiare una pizza che ti spiego. Mi fa, ho bisogno di un vecchietto perché voglio vincere la Master. È venuta fuori la categoria della Rotax, la Master. È over 30, io ne avevo 34, in quel momento lì 35, e quindi ho detto, dai, va bene, facciamo questa prova. Ho detto, non ti garantisco niente, perché sono 80 kg, non salgo da 17 anni, sappiamo tutti che il mondo è cambiato, cambiati i motori, cambiati i telai, cambiate le gomme, ho detto, magari non sono più capace. E così è stato, il primo annetto è stata molto dura, anche nella categoria Master. Dopodiché la mia testa mi ha detto, se lo facciamo bene. Ho iniziato a perdere peso, ho iniziato a correre a piedi, cose che non facevo mai, per mettere sul fiato, eccetera, eccetera, e mi sono intestardito a tal punto che dopo 2 anni non aveva più senso fare la Master, perché andavo quasi da stare vicino alla categoria di vertice, da stare davanti. E quindi lì l'anno scorso ho detto, ma sai cosa c'è? Proviamoci, senza pretese, facciamo i giovani. La prima gara, quando mi giravo e vedevo ragazzini di 17, 16, 18 anni, ragionavo, dicevo, cazzo, quando io ho smesso di correre in kart, quindi non ho iniziato, ho smesso, questi stavano per nascere.
0: Però, infatti, vede, io, della cosa strana, vedi che lui però, a corso il periodo, diciamo, nostro, noi siamo leggermente più grandi, oggi pochissime persone fanno una cosa del genere, perché sanno, mille categorie, pur di mettere il post sui social, portarsi la coppa, sono tutti campioni, tutti vanno a podio, lui si è rimesso in gioco dopo una vita. Un campionato Rotax, sapeva che era più competitivo nella Master, si è rimesso in gioco nella categoria dei ragazzini, e lui, per chi lo segue, c'ha una costanza assurda che pochi già hanno, secondo me, a livello fisico e tutto, però dà atto che comunque è la mentalità di un vincente, Fede.
1: Questo è l'esempio che cerco sempre di fare, soprattutto nel mio caso, che io lavoro con i social. A me avrebbe fatto comodo fare la Master, magari fare anche più campionati, avrei voluto fare anche la Rock Master e vincere tutte le gare con mezza pista sul secondo e fare il fenomeno social, no? Sono tornato dopo una vita, vinco tutto, però a livello mio personale, sapendo che categoria è e sapendo che quelli del mondo del karting, al di fuori del social, non sanno quello che stai vincendo, per carità, senza nulla togliere. Però non mi piacciono i fenomeni social che fanno i fenomeni quando in realtà, in verità, sanno benissimo che stanno vincendo una cosa che è così, è una roba tirata lì. Io ho preferito invece mettermi in gioco e mi rendo conto che quando arrivo in pista i social non esistono più. Cioè io stacco, non metto storie, non metto niente, perché con la testa sono lì. Per me bisogna pensare lì, poi da lunedì ritorno il personaggio. Cioè io esco dal personaggio completamente quando vado a correre, perché lo faccio per quello, lo faccio per me. Certe cose le fai per te e non per gli altri. Questa è una di quelle cose.
3: Però siccome me l'hai servita su un piatto d'argento, no, Fede? Fondamentalmente, consiglieresti a un ragazzino che inizia magari oggi

0: e che non ha la possibilità di fare tutte le gare del WSK, no? Perché oggi il WSK è visto come un punto di arrivo, no? L'università del kart. Consiglieresti la categoria Rotax piuttosto della WSK, piuttosto che ne so, della ROC o della Easy Kart o quant'altro?
1: Guarda, speravo che venisse fuori questo discorso perché proprio quest'anno c'è un ragazzino che sicuramente tutti conoscono, Pizzonia, che va fortissimo nella Junior in WSK, è venuto a fare una gara in Rotax e uno si aspetta di dire questo ha vinto la prima, il Super Master Series, viene di qua, fa una differenza che ha fatto fatica a entrare in finale. Cioè, il livello Rotax ad oggi, le categorie di vertice, quindi non parliamo più di Master, parliamo di Senior, Junior, Rotax, Senior, Junior, ROC, non sono tanto distanti dall'OK, l'OKJ, anche perché basta guardare, per esempio, 2 anni fa, campione del mondo e secondo al mondiale, va bene che pioveva, eccetera, ma sono due che correvano nella Rotax. Quindi, nel senso, i piloti forti in Rotax, se vanno a fare l'OK, stanno davanti, e i piloti che vanno forti in OK, che vengono di qua, non danno mezza pista a quelli della ROC o Rotax, anzi, fanno fatica. Quindi,
0: Ma
1: siamo lì.
0: tu pensi per una questione di team che sono più o meno tutti bilanciati, allora il pilota deve fare di più la differenza, a differenza della USK, che è l'università dove c'è dentro le case madri e dove magari uno può sviluppare più o meno meglio il materiale, ora si evidenzia di più.
1: Sì, perché io cioè, ti dico la differenza che c'era una volta, cioè, tanto noi che siamo del mondo vecchio, capitavano delle gare dove uno in qualifica faceva quinto, in gara, nella prima gara uno faceva settimo, ottavo, poi tirai fuori il coniglio dal cilindro, tirai fuori il motore, eccetera, cambiava qualcosa, potevi andare a vincere la finale con 4 secondi sul secondo. Queste sono robe che ad oggi nelle categorie come ROC e Rotax non esistono perché te la giochi non al decimo, non al centesimo, ma sui millesimi. E è una fatica bestiale andare via, una fatica bestiale quando sei dietro, si scalda tutto e smusa davanti. Cioè, il discorso è proprio che devi andare tutto liscio, tutto perfetto, devi partire davanti, se no non ce la fai. Mentre invece in WSK vedo più quello che succedeva una volta, ma questo perché, secondo me, adesso io non voglio, ma tanto è quello che pensano in tanti, ci sono i fattori determinanti, il pilota che paga di più, il pilota che deve andare forte quella volta, il materiale migliore si dà a quello piuttosto che all'altro, quindi è differente. Quello che quest'anno mi ha fatto pensare a maggior ragione questa cosa è vedere che la prima, io non so bene come sono divise, ma il primo campionato che hanno fatto a inizio anno, Noah Bagley, che per me è fortissimo, il ragazzino, faceva fatica a stare nei primi 15. Finite quelle prime quattro gare, partito l'europeo praticamente, stessa categoria, stessi piloti, e sta vincendo tutto, fa una differenza bestiale. Quindi questo ti fa capire, dici, cosa è cambiato in 15 giorni? Solo il materiale può essere cambiato, perché il pilota è quello, il kart è quello.
2: Esatto.
1: Queste sono cose che non capitano
2: Fede,
1: nelle altre categorie.
2: torniamo un attimino sulla tua vita attuale da personaggio. Tutto è nato più o meno in questo periodo. Adesso noi abbiamo un video che ti ritrae sui social. Guardiamolo.
1: Invece di vendere shopping è tornato sopra noi, sai chi comando? Per ricordarvi che in Italia è tutto finto! Guardate qua, questo flauto, tu prendi! Non suona un cazzo, amici! Spaghetti alla chitarra per continuare, è scritto qui! Tu prendi spaghetti, vuoi suonare? Non suona un cazzo, allora io mi devo incazzare! Guarda qua! Nascondini erano nascosti come il cazzo, amici! Tutto finto in Italia! Bello, bella! Scrivo! Penna numero due! Scrivo! Vuoi scrivere la lettera? Santo Padre! Queste penne! Non scrivono un cazzo! Guarda! Farfallina! È scritto qui, farfallina! Tu devi volare! Perché non vola? Non vola un cazzo, amici! Uva, passa! Passa!
2: Ma
1: Passa e non
2: che
1: saluta!
3: è il video più visto della storia.
1: Non mi sono mai vergognato così tanto come in questi 50 secondi.
3: Papà, perché
2: Ascolta,
3: scherzi?
2: scusa Teo, che io voglio chiedere, allora per fare il video ci metti 50 secondi, ci mettevi, ma per pulire tutto il casino.
1: è stato un disastro. Questo video ancora ad oggi, che poi quello che hai fatto appena vedere è un remake che ho rifatto nel 2018-19, il primo fu fatto nel 2013. Ancora ad oggi ci sono sia persone di 50 anni che ragazzini di 12 che quando capiscono, no, ma te sei quello dell'uva passa, io non me lo capisco mai più da dosso questo video, purtroppo. Poi se continuiamo,
3: però diciamo che da questo video vede partito, diciamo, tutto, no?
1: Sì. Da questo video, no, non da, perché ripeto, questo è il remake, ma fatto in questo modo, ma tanti anni prima è partita la cosa social, che io ogni tanto ho spiegato come è andata. Io non ho cercato, non ho voluto, non avevo Facebook, ero un primitivo, cioè nel 2012-13 non avevo Facebook, non avevo Instagram, ero l'unico ancora senza social, perché non mi sono mai piaciuti anche ad oggi, se non fosse che sono fonte di guadagno non li avrei, sono sicuro e certo di questa cosa. È venuto per caso, perché avevo appena messo su Facebook, avevo 34 amici, cioè quelli del paese, e per far ridere loro ho fatto questo video qua che avete visto. Non so come, perché è entrato, come succede poi nei social, in una spirale di condivisioni. Mi sono svegliato una mattina con 18-20 mila persone che hanno iniziato a seguirmi e tutti dicevano: cazzo, il numero uno, questo devi fare cabaret, comico nato. E quindi ho continuato per far ridere questa gente, da lì è nato il personaggio che non ho mai cercato, cioè è nato per puro caso.
0: Ma quelli più vicini a te che cosa hanno detto subito? Per non dire, vabbè, la mamma.
3: La cosa che Fede lo vedete così, e chi lo vede sui social, a parte adesso ultimamente sui social mette video che comunque parla un po' di tutto a 360 gradi, e penso che l'unico sui social, se ce ne avrà pochi, se andate a leggere i commenti, nessuno controbatte quello che dice. E io penso che sia l'unico sul mondo dei social, perché comunque social sono un mondo, anche noi tra virgolette ci stiamo dentro, è un mondo brutto, un mondo di gente che basta una tastiera a scrivere. E come la vivi tu, Fede, sta cosa qua? Comunque non è facile, comunque sei tanto tanto visto.
1: Ma allora
3: però c'è pochi haters.
1: Come?
3: Cioè, hai pochi haters.
1: Sì, perché negli anni io ho cambiato, diciamo, tante volte il personaggio. Sono partito facendo quei video che avete visto, poi dopo ho mixato parlando di temi d'attualità, poi per tanto tempo ho parlato solo di palestra, che ci siamo già passati. Dopodiché, quando sono, diciamo, approdato su TikTok, che l'ho scaricato da poco, da 2 anni e mezzo, sono tornato a riproporre video sia comici che temi d'attualità, per poi finire solo quasi a parlare di temi di attualità, cronaca, eccetera. E mi sono creato, non è più un personaggio, cioè quando parlo e faccio video serie sono io, forse quello che piace, non è più il personaggio che deve per forza inventare qualcosa o far ridere o farlo stupido.
2: Domanda Fede, tu hai detto che oggi vivi di questo, di social, no? Quanto sì. A livello economico, quanto è remunerativo? Cioè ti pagano tramite le visualizzazioni o sponsorizzazioni o entrambi?
1: No, visualizzazioni soltanto YouTube. Paga, io YouTube l'ho chiuso tanti anni fa perché non avevo più voglia di montare video e starci dietro. Io dalle piattaforme come TikTok e Instagram non prendo un euro, vero, perché non pagano proprio nessuno, non solo me. Okay. I soldi arrivano tramite le aziende piuttosto che i personaggi o le persone che devono sponsorizzare delle attività, comunque tutto tramite sponsorizzazioni che fai tramite storie o tramite post.
2: Ah, ok.
3: Torniamo al calcio. Domenica Federico corsa Franciacorta.
2: Esatto.
3: Ma questo c'è da dire che già lo sticker sulle vicole Capodo. Prima cosa.
1: Alla grande, ce l'ho sia nel kart che
3: sulla fascia visiera.
1: Nella visiera.
3: Sono due leggi. Raccontaci di domenica, Fede.
1: Allora, la cosa strana, soprattutto dopo aver visto il video che avete purtroppo appena mandato, tanti si domandano come fa uno così, che fa quei video lì, che fa quelle robe lì, a centrare col mondo del kart e soprattutto andare fuori col kart. Come ho spiegato prima, quello è un personaggio. E riesco a scindere bene le due cose, cioè quando faccio il personaggio è una cosa, quando vado in pista è tutt'altro, cioè non dal momento in cui chiudo la visiera, ma dal momento in cui parto da casa per andare in pista, e anche tutto il periodo che io sono a casa vivo per quello adesso, cioè a più adesso rispetto a tanti anni fa, perché adesso ho la testa, cioè, ho messo su, ho maturato tutto quello che mi mancava poi quando ero ragazzino, e solo in questo modo qui, secondo me, puoi competere con quelli che hanno 20, 22, 23 anni in meno di te, perché se no non ce la puoi fare. Quello che a loro risulta tutto facile, non hanno bisogno di stare concentrati, non hanno bisogno di allenamento, non hanno bisogno di stare attenti a mangiare. E io devo farlo, perché avendo 39 anni e questi ne hanno 18, i riflessi che hanno loro non posso averli io. Quindi se vuoi competere con questa gente qua, devi dare oltre il tuo 100% sempre, tutti i giorni.
2: Bene, comunque una bella soddisfazione. Abbiamo visto adesso le immagini dove tu vinci questa gara e insomma tanta roba. Io adesso volevo far vedere anche le immagini, guardate sul podio questi due ragazzini che dicono ma questo è venuto a romperci i coglioni a noi.
0: Quante ore impieghi, cioè dedichi alla preparazione? Un meticoloso come te?
1: Non è tanto il discorso di impiegare le ore quanto il discorso di farlo continuativamente tutti i giorni. Io adesso l'ho presa come la corsa, cioè tanto per correre in card, il discorso di far palestra, alzare pesi, non serve niente. Bisogna avere resistenza, bisogna avere fiato, ma per un semplice fatto, perché fare a 40 anni 20 giri dove devi battere in mezzo decimo tutta la gara, e poi è difficile comunque vincerla, devi arrivare all'ultimo giro, agli ultimi due giri, che se hai uno a due decimi, un decimo attaccato al culo, non devi lasciare niente. Se non arrivi lucido, con il fiato, che riesci a capire esattamente quello che stai facendo, ma sei annebbiato dalla fatica, dall'affaticamento, non ce la puoi fare. Quindi adesso sto facendo tantissima aerobica, tantissima corsa, mangiare il più pulito possibile, perché comunque vedo, mi rendo conto, in questi due anni che ho cambiato, ho switchato, ho fatto uno step a livello mentale allucinante. Cioè, ho tutto sotto controllo durante la gara, dal primo momento in cui parte fino all'ultimo giro.
2: Bene, ragazzi! Purtroppo il tempo, come sempre, è tiranno. Noi dobbiamo andare a salutare il nostro super Federico Rossi. Grande puntata, è stato un piacere veramente averti con noi. Aspetta che c'è una persona che ti vuole dire una cosa. Aspetta, Fede.
1: Sopra noi, Frankie Bamasso! Che in Italia è tutto finito! Guardate qua, questo flauto! Tu prendi,
4: Federico! Preferisco assolutamente le altre scene, quelle sotto la bandiera scacchi, quella era perfetta.
2: Ah beh, guarda, questa qua è bellissima, anche perché noi sappiamo quanto impegno ci vuole per vincere una gara. E poi sono passati due giorni, perché oggi è martedì sera, l'altro ieri alzavi le braccia
1: fresca,
2: così.
1: Fresca.
0: Bello. Ma adesso in campionato come sei posizionato?
1: Sono secondo in campionato a 6 punti dal primo, perché le prime due gare sono andate così, non per un fatto mio, ma abbiamo avuto un po' di problemi che non siamo riusciti a mediare, ci siamo ripresi adesso.
0: Il mio campionato... Quante gare ci sono per il campionato?
1: 8, questa era la
0: perciò terza. Alla fine del campionato tornerai da noi e ci spiegherai poi come è andato.
3: Il solito discorso, i primi due vanno al mondiale, giusto? Perché lui l'anno scorso era andato al mondiale, che aveva fatto secondo, no?
1: Certo. Il mondiale non è per tutti, ma non nel senso non è per tutti una frase fatta, non è per tutti, perché se tu vuoi andare devi fare tra i primi due del campionato nazionale, quindi non è facile per niente, ma io spero di vedervi ancora a ottobre, a fine campionato, per dirvi stiamo prendendo i biglietti per andare a Portimão a fare il mondiale, speriamo.
2: Ti aspettiamo. Matteo, grazie mille come sempre, o le vicole Capoto.
3: Grazie ragazzi.
2: Grazie al nostro Mughini.
0: Ciao ragazzi, grazie a voi.
2: E un super grazie al nostro Fede Rossi.
1: Grazie a voi. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima.
2: Ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV durante la settimana su Le Vincole Capoto, naturalmente tutti gli spezzoni, tra cui naturalmente anche quelli di Fede Rossi, sui social, e viva
3: il l'uva passa e non cammina. No, l'uva passa e non
1: cammina. Speriamo che cammini, pedali forte. Ciao.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
5: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Puglia è una regione dalla storia molto ricca di eventi, avendo nell'antichità accolto popoli di origine diversa, quali Iapigi, Dauni, Peucezi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio,

Pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico, che si affaccia sul mare, circondata dal verde dei suoi dintorni alberati. La cittadina fu una colonia cretese e poi greca,

Sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese, a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla Casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento. Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia dell'imperatore. Nel 1300 fu conquistata da Carlo II d'Angiò. Deliceto è un piccolo centro agricolo.

agricolo, con un bellissimo e imponente castello normanno che sovrasta l'intero paese. Ordona è un piccolo centro agricolo che prende il suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro dauno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui i Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare, isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo. Fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello. La sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo, esempio dell'architettura romanica pugliese e perciò preso a modello per la costruzione delle altre cattedrali della Puglia. Nella cripta riposano le spoglie di San Nicola. Il 1 ottobre del 1089 l'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Non lontano dalla porta, alla città vecchia, si apre una bella piazza che fa da cornice alla chiesa matrice, consacrata nel 1295. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia. Fiorente città marinara, al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli. La cattedrale di Monopoli fu fondata nel 1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo. Possiede una pregevole facciata monumentale che fa da quinta scenica alla piazza, anch'essa riprogettata nel 1700. All'interno si possono ammirare numerosi e pregevoli dipinti e l'icona della Madonna miracolosamente approdata a Monopoli su una zattera, le cui travi di pino d'Aleppo, molto difficili da reperire, consentirono la copertura del tetto. A sud-ovest della città c'è la cripta dello Spirito Santo, una chiesa ipogeica divisa in 3 navate scandite da colonne e archi a tutto sesto e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione, che possiede anche un primo piano,

e detto Trullo Sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il santuario dei Santi Medici. Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle e a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia, è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'acropoli c'era il foro, ovvero la piazza principale della città. Era abitudine degli antichi abitanti di Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta o abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni, cittadina di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio. Brindisi è da sempre la porta sull'Oriente, porto per l'imbarco in ogni epoca, verso la mitica Grecia o le fascinose ricchezze dell'Asia.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta.

nel 202 avanti Cristo fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castel Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai Romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La Chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura.
La greca città bella fu in origine un centro messapico che con l'avvento dei Romani nel 265 a.C. fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Questa sera in apertura la cronaca con la disposizione della chiusura di un ristorante di sushi a Sala Consilina per gravi carenze igienico-sanitarie. Il servizio.
1: Un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso nel locale, sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo sopralluogo, infatti, già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina e ai NAS per ulteriori verifiche e controlli.
0: E questa era la copertina, ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Ancora cronaca con la brutta vicenda che ci porta a Torre Orsaia e che vede protagonista un bambino in gravi condizioni dopo una caduta accidentale. Vediamo il servizio.
1: Restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto 2 giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella quando è caduto. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, è stato intubato e stabilizzato dal personale sanitario cilentano. Poi, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al Santo Bono di Napoli. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione nella comunità di Torre Orsaia. Il piccolo si trova in coma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe riportato delle lesioni gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il tutto. Sarebbe caduto in modo autonomo.
0: E continuiamo con la cronaca di tutt'altro genere, con i dettagli che emergono in merito al maxi blitz che ha portato a sgominare un gruppo criminale tra Italia e Croazia, dedito al traffico di droga e armi. Il servizio.
3: Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente da carcere attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire contatti tra il boss e l'esterno. L'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia, con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del click day.
0: E ancora cronaca con l'auto incendiata e distrutta a Eboli, le indagini in corso.
1: Paura nella notte a Eboli, dove un'auto è andata completamente distrutta da un incendio. Il tutto è accaduto in pieno centro cittadino. L'episodio infatti si è verificato in via Nobile, a pochi passi dalle attività commerciali della zona. Le fiamme hanno improvvisamente avvolto un Audi parcheggiato lungo la strada. L'allarme è scattato poco dopo che alcuni residenti e commercianti hanno notato il rogo e il denso fumo levarsi dalla vettura in sosta. In pochi minuti sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Eboli e i vigili del fuoco del locale di staccamento, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. L'intervento dei caschi rossi si è rivelato fondamentale per evitare conseguenze più gravi. Le fiamme infatti rischiavano di propagarsi rapidamente alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze e di raggiungere le attività commerciali presenti lungo la strada. Dopo diversi minuti di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e a circoscrivere il rogo. In corso l'indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di chiarire l'origine dell'incendio. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Invece i carabinieri di Battipaglia stanno indagando per cercare di risalire agli autori del tentato furto nella filiale della Compass di Battipaglia. Nella notte un gruppo di malviventi ha tentato l'assalto all'agenzia finanziaria lungo la strada statale 18, ma è rimasta a mani vuote. Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno utilizzato un'auto come ariete per sfondare la vetrata posteriore della

0: filiale. Una volta dentro, i malviventi hanno tentato di raggiungere la cassaforte, ma è scattato l'allarme e sono stati messi in fuga.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati in studio, ora andiamo in Basilicata con le impressionanti immagini della strada franata a San Chirico Raparo. Il sindaco spiega gli interventi in atto e che cosa è accaduto.
1: Cari concittadini, buon pomeriggio. Un aggiornamento video. Proprio ho preferito, diciamo, parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri diciamo, incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco 2 volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo, del cedimento di questa sede stradale, sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle. Tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché, diciamo, non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Maoronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia. Stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o diciamo, si è stabilizzata. Quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. E, diciamo, di fronte a questo problema, San Chirico, diciamo, è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente, perché abbiamo apposto con la Croce Rossa 2 macchine che possono garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.
0: E ora cambiamo completamente pagina e andiamo a Salerno, dove Piazza Alario è stata completamente restaurata grazie alla Fondazione Montepruno e alla Banca Montepruno. Vediamo il servizio.
2: Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Alario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che, appunto, i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro

0: e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno, Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Alario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese, inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri e a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco in studio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hell Kitchen

0: Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. In Basilicata sono cominciati gli screening sanitari di prevenzione nella casa circondariale di Matera. Il servizio.
1: Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera. Un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening.
0: E ora lo sport, con gli importanti successi della danza e ginnastica Kodokan ai campionati nazionali Libertas. Federica Pistone.
1: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate

0: anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati.
1: E ancora sport, ma questa volta parliamo dell'intitolazione ad Alex Zanardi della palestra scolastica di Viggiano. Il servizio.
0: Una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard NZEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova-libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Io sono Nicolás Bisquert di Cile.
2: Per noi è più importante allenare velocità. E qua è la unica pista pronta in tutta la zona. Per noi è bellissimo, è bello andare l'adattazione nella pista perché muove tanto. È una bella pista. No, penso che non è uguale la difficoltà, ma che per noi è lo importante è sciare nello ski lungo, e provare pendenza, pista, il movimento e con esso l'allenamento va bene. Ma anche la neve è andato bene qua. Con l'età della neve è andato bene. Ho andato tanto giro e la neve è sempre uguale, eso è più importante per noi. Tutto il giro è uguale qualità, è uno dell'importante. Io sono molto contento perché l'Olimpiadi è l'evento più grande. È quattro anni sempre aspettando per fare 5 gare. Sono contento per rappresentare Cile. Più veloci possibile.
3: Ciao, io sono Diego León dal Cile e sono allenatore di Nicolas, sono il head coach della squadra cilena paralimpica.
4: Okay.
3: Per Nico e tutti gli atleti bisogna adattarsi a tutte le condizioni e qua avete una pista, delle piste bellissime.

0: massime, con le condizioni perfette per fare degli allenamenti, la lunghezza e larghezza anche per avere la sicurezza che bisogna, bisogna avere per fare allenamenti di discipline veloci. Quindi niente, noi siamo molto, molto contenti di essere qua e vi ringraziamo per avere questa possibilità di allenarci e fare discipline veloci sulle vostre piste, che davvero sono bellissime e adesso le uniche a disposizione per fare queste discipline. Qui in Trentino le condizioni sono veramente uniche, sono bellissime e per fare allenamenti avete delle piste proprio fatte apposta e le condizioni sono veramente belle, dove riusciamo a fare tanti giri con le condizioni uguali e rimangono sempre bene anche per temi di sicurezza e per quanto riguarda le prestazioni degli atleti. Quindi cerchiamo di fare allenamenti qua, infatti abbiamo la base qua in Italia da dicembre fino a fine marzo e siamo qua per allenarci tutta la stagione. Noi siamo qua in Bellamonte al Pelusia a fare allenamenti, e abbiamo fatto il 4 gennaio, il 8 e faremo il 9 di gennaio allenamenti di velocità. Andiamo via a fare un paio di gare di Coppa del Mondo, andiamo in Austria e poi Francia e Svizzera e quando torniamo facciamo 2-3 settimane di allenamento prima delle gare delle Paralimpiadi a Cortina e lì saremo tra tutte le piste della Val di Fassa e speriamo di tornare anche qua a Bellamonte al Pelusia.
1: Roberta Boninsegna, marketing al Pelusia. Abbiamo la squadra cilena che si allena e altre squadre. Siamo contenti di dare la possibilità a questi atleti di allenarsi qui da noi in preparazione per le Olimpiadi, e trovando piste perfette, una giornata spettacolare. E nonostante l'evento spettacolare che ci sarà a febbraio delle Olimpiadi, le nostre valli, Val di Fiemme e Fassa, non avranno limitazione di traffico, di viabilità e gli schiari sono tutti aperti.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: La Nazionale Paralimpica del Cile ha scelto la Ski Area Bellamonte Alpe Lucia come sede della propria sessione di allenamenti di alto livello, confermando ancora una volta l'eccellenza del comprensorio trentino in vista delle specialità paralimpiche che si disputeranno a Cortina d'Ampezzo. Una decisione maturata grazie alla qualità delle piste, alle condizioni della neve e a un'organizzazione capace di rispondere alle esigenze degli atleti di massimo livello. Siamo a Lucia perché le piste sono al top e perché, ad oggi, siete gli unici a garantire una pista pronta per le discipline veloci, hanno dichiarato dallo staff tecnico cileno. Parole che sottolineano l'elevato standard dei tracciati, preparati con grande attenzione e professionalità, e la centralità del tema sicurezza. Piste ampie, perfettamente battute e controllate, studiate per essere adatte a tutti gli atleti, indipendentemente dalle diverse abilità, assicurando condizioni di allenamento ottimali e affidabili. Tracciati impeccabili, massima sicurezza e neve compatta stanno offrendo agli atleti un contesto di lavoro d'eccellenza, dove ogni dettaglio è curato con precisione. Fondamentale anche la disponibilità e la competenza dei preparatori dei tracciati, sempre presenti e pronti a intervenire per garantire standard elevatissimi, così come l'accoglienza calorosa nei rifugi, che contribuisce a creare un ambiente inclusivo, professionale e allo stesso tempo umano. Tra curve veloci e panorami mozzafiato, a Bellamonte Alpe Lucia si respira una forte emozione olimpica. Un luogo dove la qualità delle infrastrutture incontra la preparazione verso le grandi sfide internazionali, dimostrando come la montagna possa essere realmente accessibile a tutti. Un insieme di fattori, sicurezza, organizzazione, accoglienza e servizi, che rende questi allenamenti un esempio virtuoso di sport inclusivo. A rafforzare il messaggio di apertura e accessibilità, Roberta Boninsegna ha ribadito che durante il periodo olimpico le strade tra la Val di Fiemme e la Val di Fassa resteranno regolarmente aperte, senza chiusura al traffico. Anche le piste da sci continueranno ad accogliere come sempre appassionati e sciatori, garantendo la piena fruibilità di tutti i comprensori delle Valli di Fiemme e Fassa e una convivenza armoniosa tra grandi eventi sportivi internazionali e turismo invernale. Un messaggio chiaro. L'Olimpiade e le Paralimpiadi non chiudono la montagna, ma la rendono ancora più aperta, sicura e accogliente per tutti.

0: Hike, yeah, man. What the
1: fuck? Mommy tryna touch the whole game.
2: Must be dizzy.
1: What's your friend's name?
2: What's your name?
1: Smell the tank, bro. Netflix. I'm in house day.
2: Gotta keep teasing.
3: L'Husky Marathon è considerata una delle gare di sci di fondo più antiche e tradizionali dell'Alto Adige e nel 2026 festeggerà il suo 50° anniversario. Per gli atleti e le atlete è una delle competizioni di fondo più importanti in Italia. Dal lontano 1976 esiste già la Foster Taylor Ski Marathon. Poco prima del suo 50° compleanno, il comitato organizzatore ha deciso di rinominarla in Tre Zinnen Ski Marathon. Le tre cime sono conosciute in tutto il mondo e offrono un enorme potenziale per dare alla Ski Marathon ancora maggiore notorietà internazionale. Ne è convinto il comitato organizzatore, dato che la gara si svolge interamente nella regione Tre Cime Dolomiti. Per alcuni il nuovo nome potrà sembrare insolito all'inizio. Ma non dimenticheremo certo le nostre radici e la Buster, come tutti la conosciamo.
4: Ah!

0: una te, te ce lascio.
1: Lo spettacolo dello sci di fondo internazionale è tornato in Alta Valpusteria con la Tre Zinnen Ski Marathon. Dopo l'attesa imbiancata che ha coinvolto la località, oggi si è presentato uno scenario perfetto per celebrare nel migliore dei modi la speciale 50. edizione della Gran Fondo, che ha visto in gara dai semplici amatori fino ad alcuni portacolori dei team di Ski Classics. Bottino pieno per il team Slav.

Claudia Pujistovna Robinson Trentino che trionfa con il francese Simon Vuillet e la venostana Michaela Pacheider, dominatori della Classic Race da 32 km in tecnica classica che ha acceso l'entusiasmo di giornata. In un percorso modificato e dall'elevato tasso tecnico, alle 9.30 è scattata la gara da sesto portando gli oltre 600 partecipanti prima in direzione San Candido e poi a Dobbiaco, fino all'arrivo di Villabassa. Al maschile si è formato ben presto un gruppo di testa composto da circa 15 atleti dei team di Ski Classics, diventati in seguito un quartetto all'approssimarsi di Dobbiaco. Da lì Simon Vuillet, che inizialmente aveva pazientemente galleggiato nelle retrovie del gruppetto di testa, ha guadagnato la leadership e ha imposto un ritmo insostenibile per Mattia Armelini, reduce dalla vittoria alla Vasaloppet China, Giacomo Ponti, entrambi del team Futura White Fox, e lo svedese Gustav Eriksson del team Slavia Pujistovna, incrementando il ritmo e staccandoli. Al traguardo di Villabassa il francese ha trionfato in solitaria con un vantaggio di 25 secondi sul terzetto, la cui volata ha premiato Mattia Armellini, 2 gradi, e Giacomo Ponti 3 gradi, con quest'ultimo che l'ha spuntata al fotofinish su Eriksson. Quinto, staccato di pochi secondi, Stefano Mick, team Futura White Fox, che era riuscito a tornare sotto al gruppo di inseguitori dopo il passaggio dal cimitero di guerra di Dobbiaco. Giornata speciale per Vuillet, che festeggia i suoi 26 anni in grande stile.

te conosco. Sei proprio quello che dette fuoco all'ubosco, un tipo losco.

0: Andrei Cinecima e Dan Vittoria locale per Michela Bachaida. Ah, gratulazione Michela Bachaida, starkes Rennen. Che gara forte. Ja, mit einem Lächeln di Michela. Le prossime ragazze. Jetzt haben sie zweimal Schweden per Jesse. Complete Bachaida. Wer Jesse und Ivarsson, das Podium bei den Damen.
1: Grandpa,
2: Grandpa. Well done, Grandpa.
0: Good job. Nächste im Ziel. Wir haben Michael Berkine, Österreicher im Ziel. Gratulation. Mit dem Markus Meister. Finish.
3: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Sì, oggi è andata veramente bene, mi sentivo bene, ho cercato di andare forte dall'inizio fino alla fine e sì, sono contenta.
4: I felt in the beginning that I was going back in the positions quite a lot. I think I was tired from being in China last week. So I gradually came into the race and in the end I felt much stronger than in the beginning. So I think that was my benefit today because Emma was extremely strong.
5: It was a tough beginning. I was in the back of Mickey, but she was too strong in the uphill. So, and then Malin catched me, and it was fun to be with her in the end.
6: Yeah, it was really, really good race. It was my first time there, so it was really great to be there. And yeah, I'm quite happy to win there, and it's a good preparation for the next race in Ski Classics.
7: È andata bene, dai, non posso lamentarmi. È stata una settimana impegnativa per me al ritorno dalla Cina. Il viaggio comunque lungo, il jet lag non aiuta, però dai, sono soddisfatto. Abbiamo fatto un bel gioco di squadra col Team Futura e non abbiamo vinto, però secondo e terzo è un buon posizionamento.
8: È andata abbastanza bene, speravo di poter restare con Simon tutta la gara, il mio obiettivo. L'ho perso dopo un chilometro di salita e abbiamo provato a rientrare ma non ce l'abbiamo fatta e siamo rimasti qualche metro dietro.
9: Siamo veramente soddisfatti di poter essere, far parte di questa organizzazione. Quest'anno finalmente siamo riusciti di nuovo a rientrare in piazza, diamo un'altra atmosfera, è un evento che cambia completamente colore, diciamo, in questo modo diamo veramente anche lustro ai partecipanti. Siamo veramente molto molto contenti.

scala il sipario sullo spettacolo della 50.3 Zinnensky Marathon con l'ultima giornata dell'evento per gli sci stretti dedicata alla Mountain Challenge sulla distanza di 23 km in tecnica libera, da Villabassa a Dobbiaco. Una giornata, col giallo, con gli atleti del team Futura White Fox nelle loro tute gialle a conquistare la scena grazie alle indiscusse vittorie di Paolo Fantoni e Julia Kroon, autentici mattatori di giornata. Alle 9.30 esatte, non appena i primi raggi di sole hanno avvolto il centro di Villabassa, dalla piazza centrale è scattata la seconda giornata con i partecipanti a puntare dritti verso Dobbiaco. Dopo i primi chilometri, tra gli uomini si è svincolato dal gruppo di testa l'atleta di casa Julian Guana, inseguito a breve distanza da un gruppetto di una decina di atleti guidato da Fantoni, tallonato da Luca Compagnoni, Felix Spider e Patrick Clenhammer. Dopo il giro di boa al cimitero di guerra di Dobbiaco, Fanton, classe 1991, ha puntato a fare selezione, riuscendoci e staccando la concorrenza, azione che gli ha consentito così di involarsi in totale solitudine verso il primo passaggio all'interno della spettacolare Nordic Arena di Dobbiaco, teatro recente della Coppa del Mondo con il Tour de Ski. Al traguardo, posizionato di fronte alla caratteristica salita sulla struttura dello stadio, Fantoni ha bloccato il cronometro a 55.43, con quasi un minuto di vantaggio sul terzetto che si è giocato il podio fino al fotofinish. A spuntarla è stato Luca Compagnoni del team sotto 0,2 gradi, seguito da Felix Spider del team Internorm, che è salito sul podio per appena un decimo di secondo su Patrick Clenhammer. Per Fantoni si tratta della terza vittoria consecutiva della gara. Vincere per il terzo anno di fila è incredibile. Quando sono arrivato nello stadio ho capito di aver ottenuto un buon vantaggio e così ho pensato solamente a spingere.

Me sa che te conosco. Sei proprio quello che te fuoco al bosco. Ti conosco.

0: All'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati della FIOM CGIL si discute sul futuro dell'industria metalmeccanica. I numeri del decreto 1 maggio sono preoccupanti, con tagli di risorse considerevoli e aspettative disilluse, soprattutto per il Mezzogiorno. La Camera ha pubblicato l'analisi dell'osservatorio Previdenza CGIL. Servono salari più alti e nuove assunzioni prima che sia troppo tardi. Un nuovo rapporto sulla maternità mette in luce quanto avere un figlio pesi ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita.
1: In questi anni chi fa impresa ha spinto sempre più ad una competizione tra lavoratori, una lotta tra ultimi che ha portato conseguenze sia sul piano salariale che sul piano dei diritti.
2: Noi la competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare la dobbiamo combattere, perché una logica di competizione detta a un lavoratore che deve imparare a competere per poter vivere contro altri lavoratori è la fine dell'esistenza stessa del sindacato e del diritto dei lavoratori a poter essere un sindacato. E non è un caso che i processi che hanno portato in questi anni, che hanno governato in questi anni l'economia, sono processi che hanno cambiato e peggiorato anche il modo di fare impresa.
1: Un modo di fare impresa che è stato favorito anche dalle legislazioni che hanno svalutato il lavoro in tutte le sue componenti.
2: Quando qui si parla di appalti, di subappalti, di sottappalti, di delocalizzazioni, vuol dire, se ci pensiamo un attimo, che questa modalità è stata favorita anche con provvedimenti legislativi nei singoli paesi e più in generale anche dimensione europea e tutto il resto, che hanno modificato anche il modello di fare impresa.

0: Fare meglio con meno, senza rinunciare alla qualità della vita. È l'idea al Centro di Economia Frugale, il nuovo saggio di Navi Raju, studioso franco-indiano che propone un modello di crescita e sviluppo fondato su condivisione, filiere corte, reti territoriali e rigenerazione sociale e ambientale. E in questo scenario, l'Italia, con il suo tessuto di distretti produttivi e piccole imprese, può diventare un laboratorio naturale anche grazie a esperienze come quella di Enea, una piattaforma digitale per consentire alle imprese italiane di condividere risorse industriali tra territori, che ha già coinvolto quasi 300 aziende locali.
1: Doveva essere il cuore sociale del decreto primo maggio, ma il nuovo pacchetto di incentivi al lavoro si è rapidamente trasformato in un sistema limitato e ancora fermo ai blocchi di partenza. I fondi destinati ai bonus occupazionali scendono da 2,7 miliardi a poco più di 934 milioni. Anche le assunzioni previste si riducono drasticamente, dalle oltre 246.000 ipotizzate nel vecchio impianto a circa 110.000, comprese quelle legate alle zone economiche speciali. Una riduzione vicina al 60%, che cambia completamente la portata della misura. Nel frattempo, il governo ha scelto di archiviare i precedenti incentivi, scaduti il 30 aprile, sostituendoli con regole nuove e più severe. Per assumere un giovane under 35 con agevolazioni, non basta più l'assenza di un contratto stabile. Servono almeno 2 anni senza lavoro regolarmente retribuito, oppure un anno accompagnato da condizioni di svantaggio aggiuntive. Anche la stabilizzazione dei contratti a termine perde forza e viene confinata a una misura separata e limitata.

limitata nel tempo. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto le donne e il Sud. Le lavoratrici del Mezzogiorno potranno ottenere l'esonero contributivo pieno solo dopo 2 anni, non più 6 mesi come in passato, mentre le risorse dedicate crollano da 480 a 141 milioni. Anche il bonus ZES resta riservato alle microimprese e agli over 35 disoccupati di lungo periodo, ma i fondi disponibili si riducono da 724 a 100 milioni. A complicare ulteriormente il quadro c'è il nodo del cosiddetto salario giusto. Gli incentivi dovrebbero essere concessi solo alle aziende che applicano contratti collettivi firmati dalle organizzazioni più rappresentative, un principio che punta a contrastare il dumping salariale, ma che al momento resta senza strumenti concreti. L'INPS attende ancora criteri operativi e aggiornamenti dalla banca dati del CNEL, così le procedure restano sospese, mentre imprese e lavoratori aspettano risposte che tardano ad arrivare.

0: A Bari, nello spazio Murat, la FIOM CGIL riunisce delegate e delegati da tutta Italia per discutere il futuro dell'industria metalmeccanica. Al centro degli interventi c'è la situazione del Mezzogiorno, un territorio ancora fragile.
1: Io vorrei dire ad una classe dirigente democratica e progressista, che in particolare è alla responsabilità di governo nel Mezzogiorno, che noi continuiamo a pensare che la vetrina del turismo non risolve il problema strutturale, culturale, industriale, economico delle società del Mezzogiorno. Noi pensiamo che le zone industriali non siano zone marginali della struttura urbanistica della città. Noi pensiamo che siano parte fondamentale della struttura e della vita delle città dentro le quali viviamo. Se c'è un antidoto alla mafia, alla criminalità, alla corruzione, che sono una vera e propria, come dire, patologia di questo capitalismo. Perché faremmo un errore a pensare che la mafia, la corruzione, la camorra, l'andrangheta sono semplicemente dei fenomeni patologici. È la cultura di questi tempi. Cioè la cultura del denaro e del potere.
0: A pochi giorni dall'anniversario della morte di Peppino Impastato, è fondamentale schierarsi contro la criminalità.
1: Perché la mafia ammazzava Peppino Impastato? Perché ammazzava La Torre? Perché ammazzava Don Peppino Diana? Li ammazzava per una ragione fondamentale, perché non riconosceva la libertà, la dignità delle persone di poter lottare per poter avere il proprio posto di lavoro, perché dovevano stare nel clima del ricatto e di chiedere un favore. E noi invece abbiamo costruito con l'industria la schiena dritta delle classi lavoratrici del Mezzogiorno.

0: Giugno 1930. Palmiro Togliatti prende una decisione ed espelle dal Partito Comunista d'Italia diversi esponenti che da anni criticano la sua linea politica e soprattutto il suo filo stalinismo. Tra questi c'è Paolo Ravazzoli, che dal 1927 guida una delle due CGDL clandestine. Sì, perché nel febbraio del 1927, a seguito dello scioglimento deciso dal vecchio gruppo dirigente, furono fondate due diverse organizzazioni sindacali clandestine. Bruno Buozzi, segretario generale della CGDL dal 1925, a Parigi ricostituisce il sindacato, il quale aderisce, insieme ad alcuni partiti, alla concentrazione d'azione antifascista. Nello stesso mese, durante la prima conferenza clandestina di Milano, i comunisti danno vita alla loro Confederazione Generale del Lavoro. In questo modo, dalla fine degli anni 20 e fino alla caduta della dittatura fascista, convivono due CGDL. Una di ispirazione riformista, aderente alla Federazione Sindacale Internazionale, l'altra comunista, aderente all'Internazionale dei Sindacati Rossi. E proprio di questa seconda CGDL, che a seguito dell'espulsione di Ravazzoli diventa segretario Giuseppe Di Vittorio, cresciuto sindacalmente nell'Unione Sindacale Italiana. Le sue posizioni nei confronti di Togliatti non sono certo tenere e questa tensione si manterrà anche nel secondo dopoguerra. Ed è critico nei confronti di Stalin, che ha coniato il termine socialfascismo per definire i riformisti e i socialdemocratici. Nonostante questo, grazie alla sua visione sindacale, è chiamato a guidare la CGDL comunista. Fino alla metà degli anni 30, i rapporti tra le due confederazioni si mantennero tesi. Quando però il pericolo fascista divenne assai concreto, soprattutto in seguito alla presa del potere da parte di Hitler in Germania, le diverse componenti della sinistra riuscirono a trovare un terreno comune di iniziativa, evidente nella politica dei fronti popolari in Francia e Spagna. Gli effetti si fecero sentire sia sulla politica italiana, con la firma nel 1934 del patto di unità d'azione tra PCDI e PSI, sia sul sindacato. Il 15 marzo 1936, infatti, Buozzi e Di Vittorio si incontrarono a Parigi per firmare la piattaforma d'azione della CGL unica. Di Vittorio, nel 1945, diventa il segretario generale della CGL unitaria. Bruno Buozzi non c'è più, ucciso a pochi chilometri da Roma dai nazi fascisti, quando ormai la capitale stava per essere liberata.
1: È stata presentata alla Camera dei Deputati l'analisi dell'Osservatorio Previdenza CGL nell'ambito dell'iniziativa della FPCGL Pensioni Pubbliche sotto attacco. Basta penalizzare il lavoro pubblico.
2: Nel corso di questi anni abbiamo subito degli attacchi pesantissimi. Si va in pensione più tardi e si prendono pensioni sempre più ridotte. Ma soprattutto a tutto questo si aggiunge una discriminazione forte anche col mondo del lavoro privato. Il ritardo del versamento delle TFR-TFS, che arriva a un ritardo di diversi mesi rispetto a quello che accade in altri settori del mondo del lavoro.
3: I tagli degli ultimi anni sui lavoratori pubblici sono enormi, a partire dal taglio alle aliquote di rendimento, che producono per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1995 tagli che valgono tra i 17.000 euro per retribuzioni fino a 30.000 euro fino a 270.000 euro per retribuzioni fino a 70.000 euro. Sono tagli importanti per un governo che aveva promesso a tutti di uscire a 41 anni. In realtà il taglio combinato sull'allungamento dell'attesa di vita e il taglio sulle aliquote di rendimento porterà molte lavoratrici e lavoratori a scegliere di rimanere in servizio per non avere il taglio fino a 67 anni e oltre per la pensione di vecchiaia. Quale sarà il risultato? Che ci saranno lavoratrici e lavoratori costretti a lavorare addirittura fino a 49 anni di contributi, come la nostra analisi che presenteremo oggi farà vedere.
1: Per FP e CGL servono salari più alti e assunzioni che favoriscano il ricambio generazionale. Il governo non può scaricare i costi di un sistema in tilt sulle spalle dei lavoratori.
4: In Italia. Italia, il tragitto verso il lavoro pesa sempre di più sulla qualità della vita. Secondo uno studio di Page Group, i lavoratori italiani impiegano in media 45 minuti per raggiungere l'ufficio o la fabbrica. In Europa solo la Turchia fa peggio. Ogni mese se ne vanno così circa 30 ore tra traffico, ritardi e mezzi affollati. Lo stress cresce soprattutto tra chi usa il trasporto pubblico, ma anche l'auto privata non offre alternative migliori. Quasi un lavoratore su due cambierebbe impiego pur di vivere più vicino al posto di lavoro. A soffrirne sono soprattutto equilibrio personale, salute mentale e tempo libero.
1: Secondo il nuovo rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, avere un figlio pesa ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita. Nel 2025 le nascite sono scese a circa 355.000, con un calo del 3,9% in un solo anno. Il tasso di fecondità resta fermo a 1,14 figli per donna, mentre l'età media al parto sale a 32,7 anni. Diventare madri prima dei

0: I 30 anni è ormai raro, solo il 2,9% delle donne tra i 20 e i 29 anni ha figli. Non manca il desiderio di costruire una famiglia, ma spesso non ci sono le condizioni per farlo. Tra le donne tra i 25 e i 34 anni, quasi una su quattro dichiara di non avere una situazione lavorativa adatta per diventare madre. Il lavoro continua a essere il problema principale. Dopo la nascita di un figlio, le donne subiscono una penalizzazione che il rapporto definisce child penalty, meno occupazione, salari più bassi e carriere rallentate. Nel privato le retribuzioni delle madri possono ridursi fino al 30%. Il tasso di occupazione femminile passa dal 68,7% delle donne senza figli al 58,2% delle madri con bambini piccoli. Nel mezzogiorno la situazione è ancora più fragile, con l'occupazione delle madri sotto il 46%. Intanto cresce il numero delle giovani che scelgono di partire. Negli ultimi 10 anni le under 35 emigrate all'estero sono aumentate del 125%. Mentre oltre 200.000 giovani donne hanno lasciato il sud per trasferirsi al centro-nord. Una dinamica che si intreccia con il calo delle nascite e con l'assenza di servizi e stabilità. Le misure di sostegno, come i programmi dedicati ai primi 1.000 giorni di vita, gli spazi per le madri fragili e percorsi di accompagnamento alla genitorialità, sono segnali che mostrano come un altro equilibrio sia possibile, ma solo se lavoro, welfare e servizi smettono di essere ostacoli e diventano finalmente strumenti di libertà.
1: Le mafie cambiano linguaggio, si infilano nell'economia, nella politica, nella vita quotidiana. Per questo nasce l'antimafia parola per parola, conoscere per resistere. E il dizionario pubblicato da Liberetà, che prova a raccontare il fenomeno mafioso in modo semplice, accessibile e collettivo, dalle stragi degli anni 90 fino alle nuove forme di criminalità organizzata. Il dizionario mette insieme generazioni diverse, pensionati dello SPCGL, studenti medi e universitari, insieme a magistrati, giornalisti, storici, sindacalisti e attivisti dell'antimafia sociale. Un lavoro corale che cerca di dare strumenti per difendere la legalità e insieme ad essa la democrazia.
0: La raccolta di fondi impresa nel 2025 ha superato i 500 milioni di euro, raggiungendo quota 507 milioni. Le aziende aderenti hanno sfondato il tetto delle 200.000, con oltre 5 milioni di lavoratori coinvolti. Dal 2007 l'ente ha investito 4,8 miliardi di euro in oltre 280.000 piani formativi, aggiornando le competenze di 4,7 milioni di lavoratori.
2: Garantiamo che i lavoratori siano sempre aggiornati in un contesto che cambia rapidamente. Cambia con grandissima complessità, abbiamo davanti a noi grandi sfide e solo la capacità dei nostri dipendenti può garantire che le imprese rimangano competitive sui mercati globali, nel contesto internazionale che viviamo e nella complessità che devono affrontare.
0: La formazione dei dipendenti incide più che mai sul futuro professionale dei lavoratori.
2: Oggi c'è uno studio che equipara un anno degli anni attuali a 3 o 4 del passato, il che vuol dire che sostanzialmente stiamo andando molto più veloci e con un grado di complessità maggiore. Oggi le competenze dei lavoratori invecchiano rapidamente, mentre prima un lavoratore poteva garantire la propria intera esistenza professionale basandosi sulla conoscenza che aveva acquisito, oggi ha bisogno di aggiornarla continuamente e noi garantiamo tutto questo.

0: Per chi convive con patologie come talassemia e drepanocitosi, oltre alle cure quotidiane esiste anche una tutela economica spesso poco conosciuta. La legge prevede infatti un'indennità per i lavoratori affetti da forme gravi di anemia ereditaria, comprese talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento. Il sostegno spetta dai 35 anni di età, con almeno 10 anni di contributi versati, senza limiti di reddito. L'importo corrisponde al trattamento minimo pensionistico ed è cumulabile con stipendio e altre prestazioni. La domanda va presentata all'INPS con certificazione sanitaria e documentazione contributiva. Per orientarsi tra requisiti e pratiche, l'INCA CGL offre assistenza su tutto il territorio nazionale.
1: Anche quest'anno si è concluso il percorso formativo della Scuola di Formazione Politica di Alisei, che ha coinvolto circa 50 ragazzi dai 16 ai 21 anni.
2: I ragazzi così giovani, tra i 16 e i 21 anni, hanno iniziato a scoprire come si fa a mettersi insieme per rivendicare diritti, per fare politica, per in sostanza lavorare insieme per un mondo migliore.
1: In linea col titolo L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi, l'edizione di quest'anno ha previsto testimonianze di chi cerca di mettersi in gioco e agire attivamente a livello locale.
3: Siamo passati da temi che riguardavano le politiche internazionali, l'immigrazione, siamo andati a visitare un bene confiscato ad Esio, insomma è stata veramente appagante anche dal punto di vista della crescita e del risultato che abbiamo ottenuto con i nostri ragazzi.
2: Per noi è molto importante che le sedi della CGL si aprano e siano vissute come luoghi di condivisione e di conoscenza del mondo del lavoro, proprio per testimoniare che l'impegno, la solidarietà, i diritti umani, i diritti civili, i diritti del lavoro sono fondamentali per promuovere la pace, la democrazia e soprattutto la convivenza civile fra i popoli. Quindi Alisei è proprio parte di questo percorso più grande che la CGL vuole fare a livello europeo e internazionale. Siamo orgogliosi di aver ospitato questo momento di condivisione a fine percorso qui a Roma.

0: Ferrara. La formazione musicale incontra le nuove tecnologie con Cantante 5.0, il corso gratuito promosso da COM2 e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo. A partire da settembre 2026 sono previste 410 ore di lezione, suddivise tra laboratori su voce, presenza scenica e strumenti digitali, e 190 ore di stage nel settore dello spettacolo dal vivo. Al termine è prevista la qualifica regionale di cantante. Il corso è rivolto ai diplomati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, con esperienze formative in ambito artistico. Le iscrizioni restano aperte fino al 31 luglio 2026. Per informazioni e iscrizioni, visita la pagina dedicata sul sito del Teatro Comunale di Ferrara.
1: Sui binari del futuro è il titolo dell'assemblea dei delegati e delle delegate FILT e CGIL del settore ferroviario al Centro Congressi Frentani.
2: Siamo una categoria che sta in tutti i settori del paese, diciamocelo in italiano. Se negli scioperi generali non si fermano i trasporti, non se ne accorge nessuno. Se ti fermi tu, se ne accorgono. Nonostante questo, la discussione sui trasporti nel paese è una discussione che ferma a 30 anni fa. Questo interroga il paese, ma interroga anche noi. Quando la FILT pone un tema sulle forme di lotta, non vuole rinunciare allo sciopero. Pone un tema sul quale dobbiamo riflettere, come poggi le tue istanze su scioperi efficaci e come dai visibilità alle tue istanze. Io credo che il punto sia la capacità che abbiamo di parlare alla politica in maniera efficace, con la capacità che abbiamo di parlare al paese in maniera efficace e con la capacità che abbiamo di parlare ai lavoratori.
1: L'ascolto diventa fondamentale per entrare in relazione con i lavoratori e per portare avanti le lotte con autorevolezza e efficacia, nonostante le difficoltà.
2: E non dobbiamo aver paura di volare controvento, perché come diceva Churchill, gli aquiloni volano bene solo quando sono controvento.
0: In tempi sempre più complicati, restare saldi e continuare a difendere i diritti dei lavoratori è fondamentale. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
4: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
5: TK Home Solution
4: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
5: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
4: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
5: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
4: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
5: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
4: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire

0: Garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato.

0: Proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi Erecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni Erecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione con il mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.

0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
1: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni magari anche da un punto di vista alimentare che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a Zampe in Acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende

affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia d'Artù, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia d'Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, una app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali.

consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly, accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e a divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia,

Quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare al

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritrovati in studio, ora andiamo in Basilicata con le impressionanti immagini della strada franata a San Chirico Raparo. Il sindaco spiega gli interventi in atto e che cosa è accaduto.
1: Cari concittadini, buon pomeriggio, un aggiornamento video, proprio ho preferito parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco, due volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo del cedimento di questa sede stradale sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle, tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Maoronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia, stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o si è stabilizzata, quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. Di fronte a questo problema San Chirico è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente, perché abbiamo apposto con la Croce Rossa due macchine che possano garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.
0: E ora cambiamo completamente pagina e andiamo a Salerno, dove Piazza Alario è stata completamente restaurata grazie alla Fondazione Montepruno e alla Banca Montepruno. Vediamo il servizio.
2: Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Alario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una

0: ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che appunto i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno, Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Alario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese, inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri e a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco in studio.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. In Basilicata sono cominciati gli screening sanitari di prevenzione nella casa circondariale di Matera. Il servizio.
1: Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera, un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraaortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie.

0: La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening.
1: E ora lo sport con gli importanti successi della danza e ginnastica Kodokan ai campionati nazionali Libertas. Federica Pistone.
0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati.
1: E ancora sport, ma questa volta parliamo dell'intitolazione ad Alex Zanardi della palestra scolastica di Viggiano. Il servizio.
0: Una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard NZEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di

0: di gossip e per riposarsi.
1: E risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
3: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
4: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
2: Allora andò dal maiale.
3: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
5: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
2: Dopo un po' si rivolse al cane.
3: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
6: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
2: Alla fine passò dalla paperella.
3: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
6: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
2: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
3: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
4: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
2: Allora andò dal maiale.
3: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
5: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
2: Quindi si diresse dal cane.
3: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
6: No, fa troppo caldo.
2: Alla fine andò dalla paperella.
3: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
6: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
3: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
2: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
3: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
4: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
5: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
6: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
3: Vorrà dire che lo farò da sola.
2: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
3: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo! Mi aiuti a raccoglierlo?
4: No, non posso.
3: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
5: No, non posso, non mi va.
3: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
6: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
3: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
6: Non posso proprio.
3: Va bene, lo farò da sola.
2: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
3: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
4: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
5: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
6: Io non posso assolutamente.

0: Esattamente.
1: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
2: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
3: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
2: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
3: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
4: No, no, non posso. Non sono in condizioni di lavorare.
3: E tu, maialino?
5: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
0: No, no, non posso.
1: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
2: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
3: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
2: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
4: Io ne voglio un po'.
5: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
0: Oh, anche io!
1: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
3: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
2: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
3: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
2: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
2: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
3: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
3: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
1: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
5: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
6: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate.

0: Con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
1: Ah, stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata? Eh?
2: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
3: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
5: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
2: Biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
6: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
5: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
2: È uno squalo!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
3: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
7: No, no! Dove siete, bambini miei?
0: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
1: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
3: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
8: Aiuto! No!
1: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
8: No!
9: Lo promettiamo!
8: No!
1: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
8: Sì, certo, possono! Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
10: Addis Ababa.
11: Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte. La rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
12: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
13: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
12: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
13: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
12: Beh, io invece no.
11: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
14: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
11: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
14: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
15: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
11: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
14: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
11: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
15: Mamma mia, che animale enorme!
11: Proprio in quel momento ebbero un'idea. Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
12: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
15: Piccolo? E chi tu?
11: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
12: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
11: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
15: Vorrebbe conoscerti.
14: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
11: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:

0: allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
1: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
0: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
1: Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che, parlando di lui, aveva detto che era grande.
0: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
1: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
2: Sono grande come il bue?
1: No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
2: E adesso sono grande come il bue?
3: No.
1: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo.
4: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
1: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E... il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

0: Federica
1: Pasquale.
0: Giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
3: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
2: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei

0: Paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
1: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
0: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
2: La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare, non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana, fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
0: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
3: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
0: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Questa sera in apertura la cronaca con la disposizione della chiusura di un ristorante di sushi a Sala Consilina per gravi carenze igienico-sanitarie. Il servizio.
1: Un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo sopralluogo infatti già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina e ai NAS per ulteriori verifiche e controlli.
0: E questa era la copertina, ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Ancora cronaca con la brutta vicenda che ci porta a Torre Orsaia e che vede protagonista un bambino in gravi condizioni dopo una caduta accidentale. Vediamo il servizio.
1: Restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto due giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella quando è caduto. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, è stato intubato e stabilizzato dal personale sanitario cilentano. Poi, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento

0: al Santo Bono di Napoli. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione nella comunità di Torre Orsaia. Il piccolo si trova in coma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe riportato delle lesioni gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il tutto. Sarebbe caduto in modo autonomo.
1: E continuiamo con la cronaca di tutt'altro genere, con i dettagli che emergono in merito al maxi blitz che ha portato a sgominare un gruppo criminale tra Italia e Croazia, dedito al traffico di droga e armi. E servizio.
2: Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente da carcere attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire i contatti tra il boss e l'esterno. L'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del Click Day.
1: E ancora cronaca con l'auto incendiata e distrutta a Eboli, le indagini in corso.
0: Paura nella notte a Eboli, dove un'auto è andata completamente distrutta da un incendio. Il tutto è accaduto in pieno centro cittadino. L'episodio infatti si è verificato in via Nobile, a pochi passi dalle attività commerciali della zona. Le fiamme hanno improvvisamente avvolto un Audi parcheggiato lungo la strada. L'allarme è scattato poco dopo che alcuni residenti e commercianti hanno notato il rogo e il denso fumo levarsi dalla vettura in sosta. In pochi minuti sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Eboli e i vigili del fuoco del locale di staccamento, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. L'intervento dei caschi rossi si è rivelato fondamentale per evitare conseguenze più gravi. Le fiamme infatti rischiavano di propagarsi rapidamente alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze e di raggiungere le attività commerciali presenti lungo la strada. Dopo diversi minuti di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e a circoscrivere il rogo. In corso l'indagine da parte dei carabinieri che stanno cercando di chiarire l'origine dell'incendio. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Invece i carabinieri di Battipaglia stanno indagando per cercare di risalire agli autori del tentato furto nella filiale della Compass di Battipaglia. Nella notte un gruppo di malviventi ha tentato l'assalto all'agenzia finanziaria lungo la strada statale 18, ma è rimasta a mani vuote. Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno utilizzato un'auto come ariete per sfondare la vetrata posteriore della filiale. Una volta dentro, i malviventi hanno tentato di raggiungere la cassaforte, ma è scattato l'allarme e sono stati messi in fuga.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scala.

farlo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritrovati in studio, ora andiamo in Basilicata con le impressionanti immagini della strada franata a San Chirico Raparo. Il sindaco spiega gli interventi in atto e che cosa è accaduto.
1: Cari concittadini, buon pomeriggio. Un aggiornamento video, proprio ho preferito, diciamo, parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri diciamo incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco 2 volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo del cedimento di questa sede stradale, sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle. Tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché, diciamo, non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Maoronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia. Stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o diciamo, si è stabilizzata. Quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. E, diciamo, di fronte a questo problema, San Chirico, diciamo, è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente, perché abbiamo a posto con la Croce Rossa 2 macchine che possono garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.
0: E ora cambiamo completamente pagina e andiamo a Salerno, dove Piazza Alario è stata completamente restaurata grazie alla Fondazione Montepruno e alla Banca Montepruno. Vediamo il servizio.
2: Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Alario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che appunto i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno,

0: che il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Alario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese, inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri e a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco in studio.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. In Basilicata sono cominciati gli screening sanitari di prevenzione nella casa circondariale di Matera. Il servizio.
1: Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera, un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening.
0: E ora lo sport con gli importanti successi della danza e ginnastica Kodokan ai campionati nazionali Libertas. Federica Pistone.
1: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare

0: il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e Lee. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati.
1: E ancora sport, ma questa volta parliamo dell'intitolazione ad Alex Zanardi della palestra scolastica di Viggiano. E servizio.
0: Una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard ENSEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo

così diversi. Insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi

0: e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante di yoga del gruppo appunto Gaia Yoga. Che dire, siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio. È ovvio che si è trattato di un assaggio di yoga, perché lo yoga è davvero una pratica spirituale, fisica, ma anche mentale, interiore ed esteriore. C'è tutta la parte di yoga legata ai mantra, la parte più legata al respiro, quindi il pranayama, e così via. Quindi è davvero una pratica molto completa, ma molto ampia. Io ho cercato nell'arco delle nostre puntate di farvi un sunto di quello che secondo me potete praticare a casa da soli. Qualcuno in effetti mi ha scritto, e anzi ti invito a farlo se vorrai, così darmi un feedback o magari fare anche qualche domanda, scrivimi pure alla pagina Gaia Yoga. E qualcuno appunto mi ha detto: ma insomma, però alla fine abbiamo sempre fatto un po' le stesse posizioni. Attenzione, soprattutto all'inizio è ovvio che dobbiamo imparare l'ABC, ma in realtà anche gli allievi più esperti partono sempre dal semiloto, dallo sciogliere le spalle e così via. Cioè, ogni volta che tu ti avvicinerai alla pratica, almeno a mio avviso, dovrai comunque fare quello. Poi è vero che ci sono tante asanas, cioè posizioni diverse, ma io non ti vedo, quindi ho preferito proporre quello che, pur non vedendoti, è comunque abbastanza sicuro. Poi, se tu vorrai sperimentare altri yoga, troverai sicuramente una palestra, un centro vicino alla tua città, oppure magari così a settembre potremo sentirci, perché anch'io insegno in varie città ormai e anche attraverso il web. Ma adesso lasciamo stare la nostalgia, perché un pochino anche sono triste, sono dispiaciuta, sono volate queste puntate, però sono anche contenta perché ho ricevuto dei bei feedback e so che persone hanno davvero, puntata dopo puntata, lezione dopo lezione, hanno sperimentato e trovato un beneficio, e questo ovviamente mi fa molto piacere. Come sempre ci mettiamo comodi, ci togliamo anelli, braccialetti, orecchini, orologi, tutto quello che può darci fastidio. Se abbiamo i capelli lunghi, li leghiamo e cominciamo a chiudere gli occhi. Chiudiamo gli occhi, l'aria entra e l'aria esce. Con l'arrivo del caldo magari abbiamo le finestre aperte e allora arrivano ancora di più rumori, ancora di più distrazioni dall'esterno. Io ti chiedo di concentrarti ancora di più sul tuo respiro e sulla mia voce. Appunto, l'aria entra e l'aria esce. Inspiriamo, ci gonfiamo come un palloncino, espiriamo e ci svuotiamo. Inspiriamo e ci allunghiamo verso l'alto, espiriamo e ci svuotiamo. Bene. E adesso sciogliamo il collo, andiamo giù col mento, verso destra, saliamo, arriviamo a sinistra, torniamo giù e viceversa, vado a sinistra, faccio tutto un giro, destra.

attimo giù e torniamo dritti. Sciogliamo la spalla destra e sciogliamo la spalla sinistra. Destra un po' più grande, muovo anche il collo, sinistra un po' più grande. E tutte e due avanti, in alto, indietro e giù. Avanti, in alto, indietro, giù e mani all'altezza del cuore. Allunghiamo le braccia come ormai sappiamo fare, senza stringerci troppo, e facciamo scendere le braccia. E ancora inspiro, mi allungo, espiro e scendo. Ancora inspiro, mi allungo, espiro e scendo, scendo, scendo. Apro il braccio destro e torno. Apro il braccio sinistro e torno. Sale in diagonale destra e guardo la mano destra e torno al braccio. E l'altro e torno. Poi saliamo e facciamo la mezzaluna a destra e torno. E sinistra e torno. Ancora vai destra, allungati, allungati. Torna, sinistra e torna e riscendono le braccia. Apro, faccio una bella diagonale, le mani vanno a incontrarsi, un gomito su, un gomito giù. Apro e cambio. Un gomito su e un gomito giù. Le mani vanno dietro, si incontrano. Rallento il mio respiro. Torniamo con le mani alle ginocchia. Ok, andiamo indietro e srotoliamo avanti. L'abbiamo chiamata tartaruga. Quindi vado dentro al mio guscio e srotolo avanti il mio guscio, come volessi entrare proprio nel mio corpo e uscire, venire avanti, venire avanti, venire avanti e ritorno. Tartaruga destra, vai giù. Quindi se riesci a vedere bene la mia zebra, è perché io non mi chiudo, mi raccomando, quindi vuol dire tieni il fianco aperto. Torno verso l'alto, vado dall'altra parte e torno. Ancora vado giù a destra, allungo il braccio sinistro, torno su, inspiro, espiro, allungo il braccio lungo, lungo, lunghissimo, torno su. Adesso facciamo la tartaruga completa. Vado indietro, vado a destra, vengo avanti, vado a sinistra, torno al centro. Se vuoi puoi rifarlo, quindi vai indietro, sinistra, centro, destra e ci fermiamo qui. Poi mano destra avanti, facciamo il cosiddetto fiore. Inspiro, espiro come un fiore piccolino, piccolino. E poi grande, apri i tuoi petali. E ancora, inspiro e vengo avanti, espiro, andrò indietro. Sinistra avanti, inspiro, mi allungo, salgo, espiro, vado indietro. Ancora, inspiro, allungo, salgo, appoggia le mani e sali. Una volta salito, salita, puoi cambiare gamba. E riscendere, questo per chi più allenati, altrimenti scendi, cambi gamba e prosegui. Ok, vado un pochino più indietro io per l'inquadratura. Controlliamo i glutei, controlliamo che nulla ci dia fastidio. Scegliamo un po' i piedi, soprattutto col caldo si possono gonfiare, ma ricorda sempre che il piede è proprio la base del tuo corpo, quindi è davvero come una mappa energetica la mia pianta e va tenuto in considerazione. Siamo dritti, inspiriamo e espiriamo, veniamo avanti. Ancora, inspiro, mi allungo, espiro, vado indietro. Inspiro, mi allungo, espiro. Questa volta ci prendiamo i piedi. Se fai fatica a prendere i piedi, prendi le caviglie piuttosto, ma cerca di tenere le gambe dritte, perché lo facciamo apposta per allungarle. Quindi mano destra, piede o caviglia destra, come lanciare una freccia che deve essere dritta sul braccio, sulla gamba. E scendo. Inspiro.

scendo, ora inspiro, espiro e scendo. Adesso ci allungheremo grandi, andremo a prendere tutti e due i piedi. Si dice un po' come una pinzetta, hai presente le pinzette da ciglia? Che ognuna si appoggia all'altra. Attenzione però, se hai mal di pancia, se sei una donna nei giorni delicati del mese, sei un uomo con un po' di colite, cioè cerca di valutare tu quanto puoi schiacciare la tua pancia, il tuo stomaco, perché altrimenti cerchiamo di inspirare, riempire, riempire, riempire, espiriamo, svuotiamo e andiamo giù con le braccia, quindi le mani prendono entrambi i piedi e io guardo giù, guardo giù, guardo giù, guardo giù. Riapro, quindi quando vieni su con la testa cerca di tirare giù le spalle, quindi ancora inspiro, vado giù, espiro, guardo avanti, ancora guarda giù, inspira, espira, vieni avanti, apriamo i piedi, spalle ancora più giù e lentamente torniamo dritti, mani all'altezza del cuore, inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, espiro, recupero i miei piedi, spalle indietro, collo lungo, e ancora, inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, ed espiro, spalle indietro, collo lungo, ultima volta, inspira, ti allunghi, arrivi, prendi i piedi, torni su piano piano. Questa volta mi giro verso destra, salgo e vado a prendere il piede, la testa vorrebbe andare al ginocchio e ritorno su, sempre dritta o dritto. Inspiro, mi allungo, espiro, vado giù, vado giù, vado giù e ritorno al centro. Da qui si farebbe una posizione molto bella che è la stella. Diciamo però che con i mezzi semplici con cui sto realizzando il programma, quindi una inquadratura fissa, faccio fatica a mostrartelo correttamente. Se vorrai, magari scrivimi e vediamo se nel prossimo anno, prossima stagione, riuscirò a spiegartelo. Ma allora, adesso facciamo una versione facilitata di quell'asana. Quindi sarà, apro sulle braccia, quindi creo come una stella col mio corpo, quindi inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, e espiro, rilasso. Inspiro, mi allungo, spingi le braccia, spingi le gambe e scendo. Ancora, inspiro, allungo, grandissimo e scendo giù. Bene, è il momento di ripassare il muso di mucca. Destra sotto, sinistra sopra. Se sto andando troppo velocemente, vai a rivedere le puntate precedenti perché ne abbiamo tante, tante lezioni dove puoi andare a vedere quando ho proprio spiegato il muso di mucca. Altrimenti siamo pronti, spalle giù, schiena dritta. Ecco, attenzione, ciò non toglie che ognuno di noi deve rispettare il suo livello, il suo allenamento, e anche la sua giornata, cioè se è stata una giornata tremenda o esempio mi sono abbuffato, sono gonfissimo, questa asana farò più fatica, cioè rispetta veramente oggi come stai, vale sempre, non, sia quando cominciamo sia quando pratichiamo da tanti anni. Spalle giù, collo lungo, mi concentro, inspiro, mi gonfio, espiro, mi svuoto, vado su e porto la testa verso il ginocchio, riscendo, spalle giù e collo lungo. Ok, adesso io la farò, ve la guiderò, voi la ripeterete, quindi sali, allunga il collo, cerca di andare con la testa al ginocchio, quando torni indietro cerca di tornare in un modo molto armonioso. Ok, poi ci starebbe ancora un altro tipo di mucca, ma sempre per ragioni di video ci fermiamo qua. Cambiamo gamba. Siamo sempre un po' simmetrici, quindi ci sarà una gamba con cui ci viene molto semplice, una in cui ho, tra virgolette, le orecchie storte. In ogni caso cerca di avere un ginocchio circa sull'altro, di prendere i tuoi piedi. Cosa fa la mucca? Rumina, mastica tanto.

Pensa che questa asana ti aiuta molto lo stomaco, quindi se pur di farla ti schiacci tutto lo stomaco, non stai facendo la cosa giusta. È più corretto farla un po' più imprecisa o sollevarti meno, ma sentire lo stomaco che si rilassa. Quindi gonfia la pancia, gonfia lo stomaco, poi li vai a svuotare e ti vai a sollevare e dopo la testa andrà giù. Risale la testa, riscende giù sedere, riabbasso le spalle, riallungo il collo. Ancora vai, gonfiati e svuota, vieni giù e ritorna. Attenzione per i più nuovi, non succede niente se all'inizio ci aiutiamo un po' alla volta. Se poi hai le anche molto bloccate, farai un pochino più fatica, ma ognuno di noi abbiamo detto quello che può, quello che riesce. Andiamo a fare una delle mie preferite, la sirenetta. Abbiamo i piedi a sinistra, le mani a destra. Attenzione, soprattutto le donne, non ci accasciamo col peso sul sedere, siamo belle dritte. Come prendo sempre l'esempio dalla mia maglietta, se riesci a vedere la zebra è la cosa giusta. Vedi che se io sto tutta accartocciata, la zebra non la vedi più perché devo stare dritta. Mani a destra, piedi a sinistra, vengo su, tac, cambio, riscendo. Se hai problemi alle ginocchia, ovviamente controlla sotto di esserti, no? Di aver messo un tappetino abbastanza spesso e ancora salgo e scendo. E ancora salgo. E ancora scendo, salgo e scendo. Molto bene, c'è una evoluzione. Se hai fatto fatica qui, ripeti questo. Altrimenti, gamba destra avanti, gamba sinistra indietro. Belle aperte le mie gambe, le ginocchia sono lontane. Mani giù, salgo e scendo. Qui, ad esempio, io faccio fatica perché questo non è abbastanza scivoloso, ma delicatamente sali, fai il cambio e vai giù. Ancora una volta saliamo e ancora una volta scendiamo. Da qui allungo la gamba destra, appoggio la mano sinistra, mi do come una bella stiratina. Tac! Appoggio la pianta del piede destro, ti allunghi e scendi. Non so se avete notato cosa ha fatto la mia gamba, si è allungata in là, quindi lo ripetiamo ancora, salgo, quando scenderò questa si allungherà, quindi vado là. E spero che abbia fatto lo stesso anche tu. Cambiamo gamba, quindi riappoggio la sinistra, cioè allungo la sinistra, appoggio la destra, abbiamo detto la zebra non si deve schiacciare. E da qui una bella stiratina e vado in là, lungo. Questa, ad esempio, parlando, distraendomi, l'ho allungata meno, ma voi fatelo come si deve. Quindi ancora vai, salite e scendete, allungate la vostra gamba. E a questo punto torniamo con le gambe a semiloto o incrociate, semiloto è questo, una sopra l'altra. La schiena è sempre dritta. Andiamo a vedere se le braccia si sono un pochino sciolte di più. Una sale, una scende. Si dovrebbero prendere le mani. Guardo avanti. Come vedete la mia zebra è bella distesa. C'è la mia schiena, il mio torace allungato. Espiro e cambio. Poi una mano incontrerà l'altra. Espiro e allungo le mie braccia, preghiera lunga indietro. Ok, torniamo. Sciogliamo di nuovo le spalle, una con l'altra. A questo punto muoviamo un po' le mani. Inspiro, chiudo, espiro, apro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sciogliamo un po' i polsi. Sciogliamo un po' i gomiti, quindi dentro, fuori, adesso è inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro, inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro.

Inspiro, mi chiudo e espiro, mi apro. Puoi lasciare le braccia lunghe. Così, mentre io gesticolo, tu puoi rimanere fermo, ferma ad ascoltarmi un secondo. Ok. Perché arrivati a questa fase della nostra lezione, vorrei ricordarti il mio libro. Il mio libro che si chiama Manuale di Yoga, lo trovi su Amazon, oppure se mi iscrivi posso spedirti una copia con una dedica. Ed è un libro pensato per chi come te già conosce qualcosa di fisico, ma magari vuole approfondire, imparare meglio cosa sono i chakra, vuole imparare qualche mantra, vuole imparare anche a utilizzare i colori. Ad esempio, oggi ti consiglio di lavorare sull'arancione, un po' come la copertina del libro. Ah, il libro si chiama Manuale di Yoga, scritto da Gaia Chon per How2 Edizioni, dimenticavo. L'arancio, come scrivo anche qui, è un colore che rappresenta la vitalità più dirompente, la voglia di vivere. Non a caso, nella cultura tibetana, è il colore dell'autoguarigione. Se ci pensiamo, erano famosi gli arancioni, gli Hare Krishna, ma anche i seguaci di Osho. L'arancio è un colore di grande apertura, ma anche di entusiasmo, anche di creatività. Consideriamo arancio anche le sfumature dell'alba e del tramonto. Se vuoi pensare a qualcosa nella tua pratica di arancione, ti consiglio le calendule, fiori o farfalle di questo colore, il melone se non sei allergico ovviamente e appunto gli Hare Krishna. Trovi questi e altri colori appunto nel mio libro come indicazioni per la pratica. Cosa facciamo però noi? In questa fase dell'anno, un po' tutti ci gonfiamo perché è arrivato il caldo. Puoi avere un po' caldo, un po' freddo, però diciamo che ci gonfiamo, è come se il corpo dicesse: Oddio, ma non ero pronta o pronto al caldo. Quindi gli esercizi di prima sulle gambe, ma anche sullo scioglimento delle braccia ti possono aiutare molto, ma anche questa visualizzazione. E allora preparati con gli occhi chiusi, la schiena dritta, occhi chiusi e rallentiamo il respiro. L'aria entra e l'aria esce. Ancora l'aria entra e ancora l'aria esce. E immaginiamo di sentire, di visualizzare dell'acqua che scorre. Noi siamo attraversati, bagnati da acqua che scorre, che ci purifica, che ci rinnova. L'acqua a tratti è più intensa, a tratti è più delicata. Puoi immaginarla sopra di te o puoi immaginare di essere come cullato, cullata dall'acqua. A volte appunto quest'acqua è più dinamica. A volte l'acqua è più dolce e ci culla piano piano. E allora continua a visualizzarti su quest'acqua e piano piano l'acqua si placa e tu ti concentri di nuovo sul tuo corpo e sul tuo respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Gli occhi. Spero che arrivasse il suono di questo piccolo strumento che appunto aiuta a lavorare sull'acqua. L'acqua nello yoga sono le sensazioni, vuol dire che anche se io pratico yoga, se medito, se cerco di essere in buone vibrazioni, sono in contatto col mondo esterno, mi arrivano brutte notizie dai telegiornali, magari dagli amici che ci raccontano anche avvenimenti, magari spiacevoli o pericolosi. Allora le tue acque si sporcano. Ogni tanto lavorare sulle acque ti aiuta. Aiuta ad esempio chi tende a gonfiarsi, chi tende a fare brutti sogni. Beh, come ho scritto, come ho detto, se volete poi trovate tutto nel libro, ma potete anche scrivermi a Gaia Yoga su Facebook, se volete sbirciate anche il mio sito Gaia Yoga perché è una costola del mio

sito personale, ma anche lì troverete tante curiosità. Che dire, è arrivata l'ultima puntata, grazie di aver seguito, potete rivedere le repliche, spero davvero di avervi passato un po' il mio amore per questa grande disciplina. Con questo è tutto, buona pratica!

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un

0: Utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese.

0: lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato

0: Molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura.

0: da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Puglia è una regione dalla storia molto ricca di eventi, avendo nell'antichità accolto popoli di origine diversa, quali Iapigi, Dauni, Peucezi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio, il pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico, che si affaccia sul mare, circondata dal verde dei suoi dintorni alberati. La cittadina fu una colonia cretese e poi greca.

Sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese, a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento. Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia dell'imperatore. Nel 1300 fu conquistata da Carlo II d'Angiò. Deliceto è un piccolo centro agricolo con un bellissimo e imponente castello normanno che sovrasta l'intero paese. Ordona è un piccolo centro agricolo che prende il suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura, poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro d'Auno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui i Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare, isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo. Fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello. La sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo. L'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia. Fiorente città marinara, al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli. La cattedrale di Monopoli fu fondata nel

1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo, e archi a tutto sesto, e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione, che possiede anche un primo piano, è detto trullo sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il santuario dei Santi Medici. Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle e a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare, con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne, fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia, è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'Acropoli c'era il Foro, ovvero la piazza principale della città. Era abitudine degli antichi abitanti di Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta o abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni, cittadina di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio. Brindisi è da sempre la porta sull'Oriente, porto per l'imbarco in ogni epoca verso la mitica Grecia o le fascinose ricchezze dell'Asia.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 a.C. fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castel Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta

risposta negativa. I turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La Chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il Capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura. La greca città bella fu in origine un centro messapico che con l'avvento dei Romani nel 265 a.C. fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione.

0: edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa, su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, indica delle criticità.
1: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
2: Yes, MATADOR. M. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
0: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Ban, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
2: C'était l'objectif.
3: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
0: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
4: Now we have three Cafe Positive in Calcutta and 19 children, they're young adults.
0: A Calcutta abbiamo 3 Cafe Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
5: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
0: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
6: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive, il Ministero ha emanato una circolare

0: per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
1: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA Le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'Accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Legambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoredescimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Questa sera in apertura la cronaca con la disposizione della chiusura di un ristorante di sushi a Sala Consilina per gravi carenze igienico-sanitarie. Il servizio.
1: Un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo sopralluogo, infatti, già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina ai NAS per ulteriori verifiche e controlli.
0: E questa era la copertina, ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News, ancora cronaca con la brutta vicenda che ci porta a Torre Orsaia e che vede protagonista un bambino in gravi condizioni dopo una caduta accidentale. Vediamo il servizio.
1: Restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto 2 giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella quando è caduto. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, è stato intubato e stabilizzato dal personale sanitario cilentano. Poi, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al Santo Bono di Napoli. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione nella comunità di Torre Orsaia. Il piccolo si trova in coma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe riportato delle lesioni gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il tutto. Sarebbe caduto in modo autonomo.
0: E continuiamo con la cronaca di tutt'altro genere, con i dettagli che emergono in merito al maxi blitz che ha portato a sgominare un gruppo criminale tra Italia e Croazia, dedito al traffico di droga e armi. Il servizio.
3: Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente dal carcere.

0: attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire i contatti tra il boss e l'esterno. L'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia, con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del Click Day.
1: E ancora cronaca con l'auto incendiata e distrutta a Eboli, le indagini in corso.
2: Paura nella notte a Eboli, dove un'auto è andata completamente distrutta da un incendio. Il tutto è accaduto in pieno centro cittadino. L'episodio infatti si è verificato in via Nobile, a pochi passi dalle attività commerciali della zona. Le fiamme hanno improvvisamente avvolto un Audi parcheggiato lungo la strada. L'allarme è scattato poco dopo che alcuni residenti e commercianti hanno notato il rogo e il denso fumo levarsi dalla vettura in sosta. In pochi minuti sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Eboli e i vigili del fuoco del locale di staccamento, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. L'intervento dei caschi rossi si è rivelato fondamentale per evitare conseguenze più gravi. Le fiamme infatti rischiavano di propagarsi rapidamente alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze e di raggiungere le attività commerciali presenti lungo la strada. Dopo diversi minuti di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e a circoscrivere il rogo. In corso l'indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di chiarire l'origine dell'incendio. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Invece i carabinieri di Battipaglia stanno indagando per cercare di risalire agli autori del tentato furto nella filiale della Compass di Battipaglia. Nella notte un gruppo di malviventi ha tentato l'assalto all'agenzia finanziaria lungo la strada statale 18, ma è rimasta a buoni vuote. Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno utilizzato un'auto come ariete per sfondare la vetrata posteriore della filiale. Una volta dentro, i malviventi hanno tentato di raggiungere la cassaforte, ma è scattato l'allarme e sono stati messi in fuga.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità.

0: Ben ritrovati in studio, ora andiamo in Basilicata con le impressionanti immagini della strada franata a San Chirico Raparo. Il sindaco spiega gli interventi in atto e che cosa è accaduto.
1: Cari concittadini, buon pomeriggio. Un aggiornamento video, proprio ho preferito, diciamo, parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri diciamo incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco 2 volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo del cedimento di questa sede stradale sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle. Tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché, diciamo, non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Mauronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia. Stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o diciamo, si è stabilizzata. Quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. E, diciamo, di fronte a questo problema, San Chirico, diciamo, è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente, perché abbiamo apposto con la Croce Rossa 2 macchine che possono garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.
0: E ora cambiamo completamente pagina e andiamo a Salerno, dove Piazza Alario è stata completamente restaurata grazie alla Fondazione Montepruno e alla Banca Montepruno. Vediamo il servizio.
2: Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Alario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che, appunto, i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro,

0: che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno, Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Alario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese. Inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri, a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. In Basilicata sono cominciati gli screening sanitari di prevenzione nella casa circondariale di Matera. Il servizio.
1: Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera. Un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening.
0: E ora lo sport, con gli importanti successi della danza e ginnastica Kodokan ai campionati nazionali Libertas. Federica Pistone.
1: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver e ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati.
0: E ancora sport, ma questa volta parliamo dell'intitolazione ad Alex Zanardi della palestra scolastica di Viggiano. Il servizio.
1: Una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard ENZEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.
0: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Ai piedi dell'Etna, tra paesaggi mozzafiato e storie millenarie, partiamo per un viaggio alla scoperta di Biancavilla, un luogo che pulsa di vita, cultura e tradizioni antiche. Città di origine Arbresh, cresciuta tra fede, lavoro e paesaggi scolpiti dalla lava, è una delle porte principali per conoscere l'anima del vulcano. In particolare, è chiamata Porta del Sole per la sua esposizione privilegiata, che regala cieli limpidi e colture rigogliose.
1: Biancavilla è un territorio fantastico, la propria identità è ancorata alle radici di questo territorio, ha una forte vocazione agricola, ha un legame forte con la natura, con l'Etna, con il vulcano, con un paesaggio assolutamente bellissimo, ma è anche un paese ricco di storia, di tradizioni, di cultura e di questo ne siamo certamente fieri.
0: La nascita di Biancavilla risale alla fine del 400, quando un gruppo di profughi albanesi, in fuga dall'impero ottomano, ottenne dal conte Moncada il permesso di fondare un nuovo insediamento. È l'inizio di una comunità che porta con sé lingua, riti e tradizioni. Nel tempo il nome cambia, da Poggio Rosso a Casale dei Greci, fino ad arrivare all'attuale Biancavilla, mentre cresce l'identità di un paese nato dall'esilio, ma radicato profondamente nella sua nuova terra. Un'identità che vive nelle tradizioni e nel patrimonio culturale della città, a partire dalla sua basilica. Nel cuore di Biancavilla nasce infatti la Basilica di Maria Santissima dell'Elemosina. Non solo un simbolo di fede, ma un luogo che racconta il legame profondo tra gli esuli albanesi e la terra che li accolse.
2: Questa chiesa madre ha una lunga storia. Siamo figli di un processo di fuga. Non dimentichiamo i nostri padri albanesi che nel 1480 fuggirono dall'invasione ottomana e quindi preferirono portare tutto quello che avevano. Non avevano tanto da portare, portarono solo i segni della propria fede, l'icona della Madonna e alcune piccole statuette devozionali. Cosa dice la leggenda? Che questi esuli, stanchi, dopo aver riposato, vollero riprendere il cammino, ma videro che il fico aveva aggrovigliato i rami attorno all'icona e quindi non poterono prendere, capirono che forse era volontà di Dio di rimanere qui. E così nacque poi questa piccola comunità, poi dal punto di vista religioso cominciarono ad avere il loro tempio e nel corso dei secoli è diventato quello che è oggi. Oggi è una chiesa madre, è un santuario, è anche collegiata ed è parrocchia.
0: La basilica vanta poi un monumentale campanile, che con i suoi 50 metri di altezza è il più alto della provincia di Catania, opera del milanese Carlo Sada. E sempre Carlo Sada progettò, nella seconda metà dell'Ottocento, la grandiosa facciata barocca della Chiesa del Rosario, interamente realizzata in pietra calcarea bianca. Nata come Chiesa di San Rocco agli inizi del 1600, ha subito profonde modifiche e ristrutturazioni nel corso dei secoli. Oggi, insieme alla Basilica e ai palazzi limitrofi, costituisce il centro monumentale di maggior rilievo artistico di Biancavilla. Di grande valore storico e artistico è anche Santa Maria dell'Annunziata, una delle chiese più antiche del paese, sorta alla fine del Cinquecento per volontà del giurato dell'Università Dimitri Luiocco. Fu poi notevolmente ampliata nella prima metà del Settecento con il prolungamento della navata centrale e la costruzione del transetto e delle navate laterali. Queste, nello stesso periodo, vennero interamente affrescate dal pittore Giuseppe Tamo da Brescia.
3: Le caratteristiche principali delle opere di Tamo sono appunto questa comunicazione dei sentimenti. Questo lo vediamo, ed è stato anche sottolineato dal nostro vescovo, dove la trasmissione del sentimento è proprio non solo nell'espressione degli stessi personaggi, ma anche nei gesti. Questo lo vediamo soprattutto, ad esempio, sempre nel quadro dei Magi, dove il bambino sta accarezzando uno dei Magi, dove di solito è sempre l'adulto che accarezza il bambino, trasmettendo quel senso di umanità che Gesù appunto rivolge verso il suo popolo.
0: Nella chiesa sono custoditi, oltre a quadri del 600, alcuni simulacri di immenso valore.
4: nel 1658, proprio in questa chiesa nasce la Confraternita dell'Annunziata, una confraternita proprio di agricoltori, che proprio il Venerdì Santo porta in processione uno dei simulacri più antichi di questo giorno particolare alla Settimana Santa, che è proprio quello dell'Ecce Homo, che insieme al Cristo alla colonna e al Cristo morto è il trittico più antico della processione detta i Tre Misteri.
0: La chiesa è stata inoltre oggetto di un recente restauro che ha interessato la volta della navata centrale e le sue pareti.
4: In questo intervento di restauro, oltre a risanare la struttura della volta che presentava diverse crepe del tempo, ha visto il recupero di diversi dipinti floreali che incorniciavano i medaglioni dei profeti. Questa chiesa si è rivestita di una luce nuova, quella lucentezza che doveva appartenere, diciamo, all'origine di tutto l'intervento decorativo della chiesa.
0: Il nostro itinerario riparte ora da Piazza Roma, cuore del borgo. E proprio qui, ogni anno, si conclude la sfilata storica in abiti tardo-medievali con cui Biancavilla ricorda le sue origini a Brescia. Il corteo si snoda infatti lungo le vie del paese fino alla basilica, dedicata alla protettrice della cittadina. L'evento è inserito nel cartellone dei festeggiamenti in onore a San Placido, compatrono della città con San Zenone. Un cartellone che prevede solenni celebrazioni religiose e festeggiamenti che uniscono spiritualità e folklore.
1: Sono tante le manifestazioni che richiamano alla tradizione della nostra città, dalle festività patronali, dalle rievocazioni storiche, per lo più la rievocazione storica Arberesh, alla Settimana Santa, inserita nel registro del patrimonio immateriale dell'UNESCO.
0: Durante la Settimana Santa, un rito corale coinvolge tutta la comunità in una religiosità viva, partecipata e condivisa.
2: Qui a Biancavilla c'è una bellissima tradizione plurisecolare che nasce subito dopo il Concilio di Trento. Il Venerdì Santo è caratterizzato da tre momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata, e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio. Gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo, ecco, la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera, e questa è la prima parte del Venerdì Santo, una lunga processione. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. Nelle chiese parrocchiali si vive la liturgia dell'adorazione della croce. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in Piazza Roma, che è come una sequenza di un film dove ci sono i vari passaggi fino ad arrivare al Cristo morto nell'urna, che è la conclusione della passione di Cristo.
0: Ma le tradizioni a Biancavilla non si fermano alla fede. Anche il carnevale anima la città con le coloratissime sfilate di carri allegorici e gruppi in maschera, in un'atmosfera di festa che unisce le generazioni. È lo stesso spirito comunitario che si ritrova anche nella cultura del lavoro agricolo, profondamente radicata nella storia locale. Qui la cultura è fortemente legata alla terra e alle sue coltivazioni: agrumi, uva da vino, fichi d'India, ulivi. L'altitudine, l'aria pulita e il suolo vulcanico donano sapori intensi e qualità riconosciute. Tra le eccellenze spicca l'olio, prodotto dagli uliveti di Nocellara Etnea.
3: Questa che voi vedete alle mie spalle è una Nocellara Etnea, cultivar tipica del territorio etneo. Noi ci troviamo alle pendici del vulcano. Le condizioni geografiche conferiscono alla Nocellara Etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro, e al naso, quindi, abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
0: Le stesse condizioni geografiche, abbinate alla forte vocazione agricola del territorio, si esprimono in produzioni enogastronomiche di eccellenza.
1: L'esposizione solare è un'esposizione prolungata, le condizioni climatiche sono favorevoli per i nostri prodotti agricoli e quindi in questo territorio fantastico noi oggi siamo in grado di promuovere dei prodotti che sono delle vere eccellenze, che vanno dagli agrumi, dal vino al figo d'India, e da qui nasceranno anche certamente dei percorsi enogastronomici. Non per ultimo, noi promuoviamo ad ottobre una manifestazione che è diventata di interesse regionale e nazionale come l'Etna Wine Forum, perché parte del territorio di Biancavilla fa parte per l'appunto dell'Etna DOC.
0: Passiamo dalla corposità del vino dell'Etna alla freschezza di un dolce tradizionale di Biancavilla. Le sue origini sono antichissime e risalgono addirittura alla dominazione araba in Sicilia. Si tratta dello scumuni, una prelibatezza artigianale composta da due gusti di gelato, con un cuore di zabaione avvolto da cioccolato al latte. Immancabile nei giorni di festa, lo scumuni rappresenta una vera espressione della cultura gastronomica locale. Un'altra specialità sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco realizzate con ingredienti semplici come farina, zucchero e uova. Dolce povero dal gusto delicatissimo, da oltre mezzo secolo delizia il palato dei biancavillesi e dei siciliani che amano le bontà legate alla tradizione. Parlando di cultura, c'è un luogo simbolo a Biancavilla. Una vera e propria perla da non perdere. È Villa delle Favare, dove si svolge la manifestazione dedicata al vino dell'Etna. Un luogo ricco di storia e oggi cuore culturale del paese. Villa delle Favare è un'antica dimora nobiliare, costruita nel 700 dai principi Moncada. Si tratta di una struttura a pianta quadrangolare, con soffitti a volta e una corte interna su cui affacciano le ali del fabbricato. Lo stemma nobiliare in pietra segna ancora l'ingresso principale a un luogo dove il passato aristocratico incontra la vocazione pubblica della città. Oggi, infatti, oltre ad essere sede del GAL Etna, è uno spazio vivo, ricco di proposte culturali. Ospita un teatro all'aperto, la biblioteca Gerardo San Giorgio e la mostra permanente del noto fumettista biancavillese Giuseppe Coco. L'ultima tappa del nostro viaggio a Biancavilla è dedicata al vulcano, il vero simbolo del territorio, a cui i cittadini sono legati da un sentimento profondo.
1: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla, arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione. Non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
0: Per chi volesse avventurarsi lungo i sentieri del Parco dell'Etna, da non perdere una visita alla casermetta di Piano Mirio, da poco riqualificata, che si trova a 1540 metri di altitudine. Da questo versante l'Etna offre infatti il meglio di sé. E qui si conclude il nostro viaggio alla scoperta di Biancavilla, un territorio che custodisce storie, paesaggi e passioni da vivere. Dalle chiese ai cortili lavici,

dalle processioni ai sapori, Biancavilla ci racconta un'identità solare e tenace, modellata dalla forza del vulcano e dall'ingegno delle sue comunità. Un invito a tornare, a esplorare e a lasciarsi sorprendere da un luogo che continua a regalare emozioni e scoperte a chi lo visita.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che, come ormai saprete bene, si apre con la rubrica dedicata all'informazione in pillole, Info Salerno.
1: Si è svolto a Napoli, nella sede della Regione Campania, un tavolo regionale dedicato al contrasto del caporalato. All'incontro hanno partecipato oltre 80 rappresentanti tra istituzioni, sindacati e associazioni per definire una strategia condivisa contro lo sfruttamento lavorativo. La Regione punta a coinvolgere direttamente i territori con incontri nelle province. Il Comune di Castellabate ha ottenuto 2 milioni e mezzo di euro dal Ministero dell'Interno per interventi di contrasto al rischio idrogeologico. Le risorse saranno utilizzate per mitigare l'erosione costiera nella zona del Pozzillo, particolarmente esposta ai fenomeni erosivi. Continuano ad Agropoli i lavori di manutenzione e riqualificazione sul lungomare San Marco. Sono stati completati gli interventi sulle ringhiere danneggiate dal mare e sulla pavimentazione con la sostituzione delle parti più usurate. In corso anche la sistemazione delle panchine. Presto saranno installati nuovi cestini porta rifiuti. Sono 20 le bandiere blu assegnate e confermate alla Campania, delle 257 complessivamente assegnate quest'anno ai comuni italiani, 11 in più rispetto allo scorso anno, dalla FEE. Nella Salernitano 14 comuni insigniti: Agropoli, Ascea, Camerota, Casalvellino, Castellabate, Centola, Ispani, Montecorice, Pollica, Positano, Pisciotta, San Mauro Cilento, Sapri e Vibonati. Al via l'8 giugno la nuova campagna di scavi archeologici nel parco di Roscigno Montepruno, affidata all'Università Federico II di Napoli. Le attività coinvolgeranno studenti e ricercatori impegnati nello studio dei reperti fino al 12 luglio. Prevista anche la collaborazione con il CNR di Lecce per analisi geofisiche del sottosuolo. È nata ufficialmente l'Associazione Internazionale La Rotta dei Focei, progetto che unisce territori del Mediterraneo legati alla civiltà focea. La firma dello statuto è avvenuta al Maschio Angioino di Napoli, alla presenza di rappresentanti istituzionali italiani e stranieri. Il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ha firmato un'ordinanza per prevenire incendi e garantire la sicurezza lungo la linea ferroviaria cittadina. Il provvedimento impone ai proprietari dei terreni confinanti di mantenere pulite le aree entro 20 metri dai binari, eliminando sterpaglie, erbe e materiali combustibili. Proseguono a Caggiano gli interventi previsti dal progetto Un albero per il futuro, promosso dal Comune con Regione Campania e Comunità Montana. L'iniziativa prevede la piantumazione di nuove essenze arboree in diverse aree del territorio comunale per incrementare il verde urbano ed extraurbano. Obiettivo del progetto è migliorare la qualità dell'aria, ridurre la CO2 e promuovere una maggiore sensibilità ambientale tra cittadini e giovani generazioni. Nuovo passo verso l'accessibilità turistica a Oliveto Citra grazie all'acquisto di una seggiola motorizzata finanziata con fondi PNRR. Lo strumento consentirà alle persone con disabilità di raggiungere più facilmente siti culturali e turistici anche in presenza di barriere architettoniche. Il servizio sarà gestito dall'ufficio socioculturale del Comune che fornirà assistenza e informazioni ai cittadini interessati. Il Comune di Mercato San Severino avvia il percorso per l'attuazione del PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, punta a migliorare accessibilità e mobilità urbana. Prevista una mappatura delle criticità presenti sul territorio e un questionario online rivolto ai cittadini. L'obiettivo è programmare interventi concreti per una città più inclusiva. Il Museo Archeologico Nazionale Marcello Gigante di Volcei Buccino entra nel progetto Visit Salerno in Cilento, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e turistico attraverso campagne digitali e attività di promozione audiovisiva. L'inserimento del museo rappresenta un'opportunità di crescita per Buccino e per l'intera Valle del Sele, con l'obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici.
0: Ed ora un servizio dedicato ad un'iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi a Stio, intitolata Ad Angela tra gli angeli.
1: Una serata di spettacolo, musica e solidarietà nel cuore del Cilento. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Stio ha ospitato Forza Venite Gente, opera musicale ispirata alla vita di San Francesco d'Assisi, con la regia di Bianca Rosa di Ruocco. L'evento dal titolo Ad Angela tra gli angeli è nato con un importante obiettivo benefico: raccogliere fondi a favore dei bambini oncoematologici ospiti dell'associazione La Vacanza del Sorriso. L'iniziativa L'iniziativa è stata promossa dalla Vacanza del Sorriso, da Bianca Rosa di Ruoco e dalla Scuola Cantorum Stio, unite nel segno della solidarietà e dell'impegno sociale. Attraverso il linguaggio universale del teatro e della musica, la comunità si è stretta attorno a una causa di grande valore umano, offrendo sostegno concreto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Forza Venite Gente si è confermato come uno dei musical religiosi più amati, capace di emozionare grazie ai suoi messaggi di fraternità, speranza e amore verso il prossimo. La rappresentazione si è inserita in un contesto di forte partecipazione collettiva, trasformando la serata in un momento di riflessione ma anche di condivisione e vicinanza. L'appuntamento di Stio è stato dunque un evento di intensa spiritualità e partecipazione emotiva del ricordo di Angela e con lo sguardo rivolto ai bambini che affrontano quotidianamente difficili percorsi di cura. Una manifestazione che ha unito arte e beneficenza, dimostrando come la cultura possa diventare strumento di aiuto concreto e di speranza.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Civico di San Cipriano Picentino.

0: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
1: Non c'è altro per questo appuntamento, naturalmente vi invito a rivederlo su vocidalcilento.it e a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Bentornati a Doppio Espresso, siamo a giovedì, metà settimana e a metà mattinata. Vediamo insieme le notizie pubblicate sul sito italia2news.it negli ultimi giorni, ma anche quelle protagoniste dei nostri telegiornali. Però c'è una notizia che è dell'ultima ora, cioè quella della forte scossa di terremoto registrata questa notte, o meglio all'alba, nei Campi Flegrei, magnitudo 4.4, è una delle più forti scosse di bradisismo di sempre.

sempre. Leggiamo l'articolo di Napoli Today del giornalista Emiliano Dario Esposito. Un forte e lungo terremoto nell'area dei Campi Flegrei. Dicevamo che il sisma è stato registrato alle 5:50 ed è uno degli eventi bradisismici più intensi degli ultimi anni. I dati dell'osservatorio Vesuviano parlano di un ipocentro a 3 km di profondità ed un epicentro in mare nel Golfo di Pozzuoli, tra il porto Puteolano e Capomiceno, proprio lungo la tratta dei traghetti che vanno verso Procida ed Ischia. Tra le misure adottate c'è anche quella relativa alla chiusura delle scuole nelle cittadine, insomma, del napoletano, dove è stato avvertito maggiormente il sisma, oltre a Napoli, ma anche naturalmente nella zona di Fuorigrotta, Soccavo, Posillipo, la zona ospedaliera, fino ai comuni più a ovest dell'area flegrea. Non si registrano feriti, però danni. A Bacoli infatti è crollato l'arco del Belvedere di Baie, si registrano crolli di minore entità fortunatamente in via Castello. Poi aggiorneremo questa notizia sul nostro sito nel corso della giornata. Andiamo avanti con le notizie protagoniste dei nostri telegiornali e del nostro sito internet. Quella delle ultime ore è relativa alla tratta di esseri umani e sfruttamento nei campi, con le 12 misure cautelari in diverse regioni italiane, tra cui Basilicata e Campania, oltre al nord Italia. E tra i destinatari delle misure cautelari c'è anche un indiano residente a Padula, oltre ad un uomo di Battipaglia. Questo è il frutto di un blitz dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e dei carabinieri per la tutela del lavoro in diverse province, tra Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Nel dettaglio, gli indagati che sono stati condotti in carcere sono 2 e sono 5 agli arresti domiciliari. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nel 2023 in un'azienda di Genzano di Lucania, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento e danni di numerosi lavoratori extracomunitari.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Buongiorno e ben ritrovati a Doppio Espresso, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News, un po' anche per analizzare le notizie della settimana. La notizia, la prima che possiamo darvi, è una notizia dell'ultima ora. Questa è la foto della lapide che è stata rubata dal cimitero di Sala Consilina. La denuncia è stata presentata ieri da parte di una donna alla polizia locale. Ovviamente c'è scalpore per quanto accaduto a Sala Consilina, portate via anche delle lampade votive, dei portafiori, ci sono indagini in corso. Questa è una notizia dell'ultima ora che volevamo darvi per... No, non per il buongiorno, perché non è affatto un buongiorno, ma per raccontarvi un po' quello che accade dal territorio e cosa è accaduto dal territorio. In questa settimana ovviamente la politica l'ha fatta notizia principale, ma ne parleremo nella seconda parte. Una delle notizie più lette per quanto riguarda il nostro sito italia2news.it è la chiusura di un ristorante sushi a Sala Consilina. È un ristorante sushi chiuso per gravissime carenze igienico-sanitarie. L'intervento è stato fatto dal Dipartimento di Prevenzione. È un ristorante di proprietà di persone di nazionalità straniere. Praticamente i controlli, al di là della notizia, i controlli sui ristoranti nel Vallo di Diano sono tantissimi, proprio per garantire alla utenza, ai clienti, a chi va a mangiare, una salubrità dei luoghi e dei cibi. Vi leggo anche alcuni commenti, così sono tantissimi i commenti, vi invito a vederli sulle nostre pagine sia Facebook che Instagram. Chiusura a vita, ovviamente questa è Aurora. Chiusura fin quando non metteranno a posto il tutto. Ringrazio i miei figli, dice Maria, che dovevo andare, mangiamoci una pizza, che non fa mai male. E dovrebbero controllare tutti i ristoranti, dice Anci. Anci, dalle nostre informazioni, controllano tutti i ristoranti. Quindi questa vi rassicuriamo in base ai commenti che ci state fornendo. Andiamo avanti con le notizie della settimana. Allora, nella seconda parte parleremo di politica. La notizia principale per quanto riguarda anche il livello nazionale è Vincenzo De Luca, rieletto per la quinta volta, il sindaco del comune di Salerno. La prima volta nel 1993, era un'altra epoca, ma subito l'ottimo De Luca è sceso in campo, come posso vedere in queste fotografie, va controllando parcheggiatori abusivi, vedete nelle foto che ha postato stesso lui sulla sua pagina social, cantieri, per quanto riguarda la città di Salerno, e ancora cantieri per quanto riguarda la città di Salerno, per capire se tutto va bene. Insomma, è tornato lo sceriffo, ma ne riparleremo durante non soltanto questa puntata di Doppio Espresso, ma penso per i prossimi 5 anni, perché sarà protagonista del panorama politico salernitano, provinciale,

campano e credo anche nazionale. Torniamo alla cronaca nera, alla cronaca giudiziaria che ha visto questa settimana, che è stata protagonista questa settimana sui nostri canali. Giffoni Film Festival, possiamo dire un Giffoni Gate, accusa di danno erariale di circa 500.000 euro, secondo l'accusa la Guardia di Finanza Gubitosi avrebbe distratto dei fondi per poter fornire dei servizi a un'associazione vicina alla sua famiglia. Questa è l'accusa.

Feta cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 a.C. fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castel Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La chiesa li proclamò

martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il Capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura. La greca città bella fu in origine un centro messapico che con l'avvento dei Romani nel 265 a.C. fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

0: Federica
1: Pasquale.
0: Giornalista. Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo Logorroica.

Siamo nella montagna della provincia di Modena, a Pavullo nel Frignano, oltre 700 metri, dove abbiamo, nel caso nostro, 200 ettari di terra, 300 capi di bestiame e di questi 150 vacche in lattazione, e producono il latte per questo particolare e apprezzato Parmigiano Reggiano Export di montagna. Marchio di montagna perché il consorzio già dal 2013 ha iniziato la certificazione di questo prodotto di montagna, che è molto più severo rispetto al prodotto di montagna europeo. Quali sono le differenze importanti di questo marchio prodotto di montagna? Che è il primo marchio che comporta anche un assaggio degustativo. Dopo 24 mesi, e quindi ogni 100 forme ne viene tagliata una, e 2 kg di prodotto vengono presi dal consorzio, che va in un panel di degustazione. Se questo prodotto supera o è nel 50% delle migliori degustazioni fatte dal panel, può essere Parmigiano Reggiano prodotto di montagna. Il processo di produzione parte dall'azienda agricola e dalla produzione del latte, dove di fatto il latte utilizzato per il Parmigiano Reggiano è diverso rispetto al latte utilizzato per latte alimentare o altre tipologie di formaggi. Qual è la differenza determinante? Che questo latte deve essere prodotto da animali che siano alimentati non con prodotti fermentati. Al mattino il latte viene messo in caldaia, quindi, come dicevamo prima, il semigrasso della sera che viene aggiunto al latte intero del mattino, dopodiché viene portato ad una temperatura di circa 21 gradi Reaumur e viene inserito il siero innesto, siero della lavorazione del giorno prima, che viene tenuto in contenitori dove ne permettono l'acidificazione. Poi a 29 gradi viene inserito il caglio, che è assolutamente ottenuto da stomaci di vitelli, e di conseguenza dopo avviene la cagliata. Dopo circa 9 minuti, 10 minuti, questa cagliata, che si sta addensando, viene rotta, viene sminuzzata con lo spino, uno strumento nostro tipico della lavorazione del parmigiano, e una volta sminuzzata questa cagliata poi viene cotta fino a 44 gradi Reaumur. E di qui poi si ottiene questo cadimento, questa cagliata, che si va a collocare nel fondo di questa cagliata, di questa caldaia tronco conica, viene lasciata riposare per circa 50 minuti, dopodiché viene sollevata e poi viene messa nelle solite pezze di tela, queste tele, all'interno di queste forme, dove poi prenderà questa forma tipica un po' della forma. Poi dopo, alla sera, verrà messo il marchio di origine del Parmigiano Reggiano e di conseguenza già dal giorno dopo si vedranno tutti i puntini sullo scalzo, e qui è l'inizio,

0: diciamo, della formazione di una forma di parmigiano reggiano. Per poi arrivare, dopo un anno, questa forma verrà espertizzata dal consorzio del parmigiano reggiano, se supera i requisiti verrà poi bollata a fuoco col marchio parmigiano reggiano. Questo è l'inizio però, diciamo, della qualificazione, è l'inizio della certificazione di questo prodotto, che poi può avere ulteriori marchi quali di eccellenza, che sono il marchio export, che lo si può richiedere a 18 mesi, e poi anche nel nostro caso il marchio prodotto di montagna, che lo si potrà avere solo a 24 mesi.
1: Il parmigiano è uno dei formaggi stagionati tipici del nostro paese ed è naturalmente privo di lattosio, quindi possono consumarlo anche quelle persone che non possono consumare latte perché fanno difficoltà a digerire il lattosio. È molto digeribile, è molto più digeribile rispetto al latte, non soltanto perché è stato eliminato il lattosio, ma perché la lunga stagionatura ha permesso anche la scissione delle proteine e dei grassi in composti più digeribili. Quindi il parmigiano è un formaggio che si presta a qualsiasi preparazione culinaria, va bene per tutti ed è estremamente interessante per la nostra salute perché è un'ottima fonte di calcio. Facciamo attenzione perché è un'ottima fonte anche di sale, per cui dobbiamo stare attenti a non mangiare porzioni gigantesche. Qual è la porzione di formaggio che possiamo permetterci? Il formaggio dovremmo mangiarlo 3 volte a settimana, non di più, nella porzione di 50 grammi se è un formaggio stagionato come il parmigiano o 100 grammi se si tratta di formaggi freschi.
2: È vero che il parmigiano è un'eccellenza, eh? È proprio vero. Dei tanti caselli che ho visitato, sì, sono differenze di sapori, di minime, ma comunque la base è parmigiano reggiano. La bellezza di questa cosa è che secondo me comunque a me piace che si riconosca per quello che è, quindi facciamo un'insalata col parmigiano. Voi dite come un'insalata? Un'insalata col parmigiano. Vedrete che facciamo una cosa molto semplice. Prendiamo un po' d'olio. Ecco. Un goccio di questo aceto di vino molto molto buono, basta, e un po' di saba, questo prodotto eccezionale, questa tempesta di aromi, di profumi, e ce ne mettiamo un po'. Col frustino facciamo una sorta di emulsione.

strepitosa. Due granellini di sale grosso, molto molto molto bene. Un bel peperone giallo, lo spacchiamo, gli togliamo il suo biancore che non ci piace, perché il biancore potrebbe dare un po' di amaro, no? Ecco, via, là, anche questo. Togliamocelo proprio tutto, eh? Basta. Ce lo buttiamo dentro, eh? Verza. Prendiamo la parte iniziale più morbida, questa la togliamo. Carciofo per ultimo, perché sennò si annerisce, quindi gli tolgo i primi due giri, voglio il tenero di questo carciofo.

Non c'è raffia, ma noi questo cuoricino glielo togliamo. Fini fini, il carciofo crudo è, tra l'altro, è veramente salutare, fa benissimo. Questa è un'insalata sana, fresca, stimolante, con la goga. Dice, non serve ma aiuta, eh? Allora, anche questo dentro, due granelli di sale grosso, un altro goccetto di olio, due gocce di saba. E gli diamo, come si dice, un'abile smucinata.

Allora, l'ideale sarebbe farla star lì un quarto d'ora, 20 minuti. Ma in realtà non ce l'è niente. Quindi facciamo sia delle scaglie. Bellissime. Sia un po' di fiocchetti. Rismuciniamo. Questi ce li possiamo togliere, ormai devo vedere più niente. Ecco, diciamo che pure a questo punto, se uno la lasciasse ammalvire un pochino, non sarebbe male, ma noi dobbiamo fare un test, quindi lo assaggiamo subito. Due granellini di sale grosso sopra, così. Che a me piace da morire sentirmi il granellino di sale grosso. Però, se vi dà fastidio, immaginate il sale grosso, magari. Sentiamo un po' che dice. Volevo prendere anche un peperon. Vieni qui.

0: È bello sentire in bocca perché c'è tutta una serie di sfumature, tutta una serie di bontà. E secondo me abbiamo dato una bella nobilità al parmigiano. Quindi viva tutta la zona del parmigiano reggiano. Viva chi lo fa. Buon appetito. E lascio la parola alla comunità europea.
1: È ora di fare chiarezza. Noi abbiamo una, come Fede Alimentare, come impresa industriale, noi abbiamo una grande consapevolezza che il nostro azionista di riferimento è il consumatore. Quindi se il consumatore ha determinate esigenze, noi lo dobbiamo seguire, assecondare. E quindi su questo versante, sulla sicurezza soprattutto alimentare, il benessere degli animali, è un progetto che va nella direzione invocata dal consumatore. E quindi noi non possiamo, neanche per scherzo, non condividere questa scelta, quindi la dobbiamo fare. Quello che mi permetto di dire all'opinione pubblica e anche ai media è che a volte fare certe scelte ci vogliono risorse e investimenti, e per creare risorse e investimenti bisogna creare anche valore. E spesso non sempre nel nostro paese si tutela chi crea valore. Se penso alla tassa sullo zucchero e alla tassa sulla plastica, insomma, va in una direzione che è tutto opposta, perché si toglie risorse da destinare agli investimenti, insomma, non sempre è giusto andare in questa maniera, cioè utilizzare il sistema industriale come bancomat. Capisco anche che poi la coperta è corta e quindi chi è preposto a far quadrare i conti qualche volta deve fare anche velocemente le cose, ma io credo che lì abbiano sbagliato, spero siano nelle condizioni di rivedere. Però che

punti di vista della sicurezza alimentare, mai come in questo paese si è avuto il consumatore le garanzie che ha attualmente oggi. Oggi c'è una sensibilità nei confronti a questo problema, non solo del consumatore ma anche dell'industria, perché noi siamo obbligati, non possiamo permetterci di fare delle sciocchezze, quindi noi dobbiamo tutelare il consumatore con la speranza che il consumatore ci scelga e ci dia la soddisfazione che meritiamo.

L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge.

0: Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della 2 giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico, con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
1: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, indica delle criticità.
2: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole d'ingaggio.
3: Yes, MATADOR. M. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
1: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Ban, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
3: C'était l'objectif.
4: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni, centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
1: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
5: Now we have three cafe positive in Calcutta and 19 children, they're young adults.
1: A Calcutta abbiamo 3 caffè positive dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
6: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
1: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
7: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA Le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'Accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Legambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoridiscimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di

0: Trapani, gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscato.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni

0: complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

proseguono i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini sul fiume Calore Tanagro nel territorio di Sassano. Si tratta uno degli interventi più attesi e strategici per la sicurezza idraulica dell'intera area. Si è anche tenuto un sopralluogo operativo sul cantiere da parte dei tecnici di SMA Campania e della difesa del suolo della Regione Campania. La cosa più significativa, ha commentato Beniaminio Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è che le immagini del sopralluogo mostrano in maniera evidente come l'area stia già cambiando volto. Sono risultati concreti visibili a tutti dopo anni di accumulo di sedimenti e vegetazione. Il tratto del fiume in località Ponte Cappuccini, ha commentato ancora Curcio, appare progressivamente più libero e più definito dal punto di vista idraulico. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per un importo di circa 1 milione di euro, prevede lo svuotamento della vasca di sedimentazione e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo fino all'area del ponte di Cagliazzano e del ponte Fornino per risolvere una delle maggiori criticità idrauliche dell'intera asta del fiume Tanagro. I lavori in corso fanno parte di un ampio e articolato progetto di messa in sicurezza e riqualificazione del fiume che ha visto già nel 2023 un intervento nell'area di Polla e che prevede anche ulteriori interventi dopo quello di Sassano.

ha fatto scalpore il furto avvenuto alcuni giorni fa nel cimitero di Sala Consilina. Una donna, infatti, in visita ad alcuni parenti, ha notato che la lapide era stata portata via, come si vede nella fotografia. La donna quindi ha denunciato il tutto agli agenti della polizia locale di Sala Consilina. Oltre al furto della lapide, sono stati portati via anche dei vasi portafiori e delle lampade votive. Un furto che desta scalpore. Non ci sono per ora sospetti su chi possa aver compiuto questo gesto, un gesto che oltre al furto ha anche creato malumore ovviamente nella popolazione di Sala Consilina, un gesto sacrilego, non il primo nei cimiteri del Vallo di Diano, dove già in passato sono avvenuti altri furti, soprattutto però di rame. Difficilmente si ricorda un furto di una lapide. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale, che stanno anche monitorando le immagini di videosorveglianza di telecamere presenti nella zona per cercare di individuare l'autore di questo assurdo colpo.

Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona di Castelluccio in via Roberto il Guiscardo. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del comune di Battipaglia, la polizia municipale è riuscita a individuare il responsabile, un uomo che avrebbe scaricato diversi materiali sul suolo pubblico utilizzando la propria auto per trasportarli. Tra i rifiuti abbandonati sono stati trovati sacchi con materiale non differenziato, pezzi in plastica e polistirolo, cartoni e anche una lavatrice fuori uso lasciata sul ciglio della strada. Dopo gli accertamenti, nei confronti dell'autore sono scattati i provvedimenti immediati, il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e la denuncia. L'operazione rientra nei controlli che il comune di Battipaglia sta intensificando contro l'abbandono dei rifiuti e i comportamenti che danneggiano l'ambiente e il decoro urbano. Nelle stesse ore, la polizia municipale ha elevato altri 10 verbali in diverse aree della città. L'amministrazione comunale di Battipaglia ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare questi episodi e mantenere, si legge in una nota, più pulito e sicuro il territorio.

Un 70enne originario del Cilento è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Senise per gravi violazioni alle norme di sicurezza sull'accensione e il trasporto di fuochi pirotecnici. Al termine di un'importante operazione finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e regolare svolgimento di una festa religiosa a Chiaromonte, i militari hanno accertato che l'uomo, sebbene in possesso del certificato di idoneità tecnica, stava facendo esplodere dei fuochi pirotecnici di categoria F4, caratterizzati da un elevato indice di rischio e destinati esclusivamente a professionisti in condizioni rigidamente regolamentate. L'uomo era andato contro l'autorizzazione comunale, che limitava l'uso ai soli manufatti di categoria inferiore e a basso rischio. Per l'attivazione dei fuochi, inoltre, il 70enne utilizzava dispositivi di lancio di fabbricazione artigianale, privi dei necessari requisiti di sicurezza. I controlli successivi dei carabinieri hanno permesso di riscontrare ulteriori e significative irregolarità. L'uomo deteneva un ingente quantitativo di materiale esplodente per un totale di 87,90 kg lordi di fuochi d'artificio, che erano stati trasportati in totale assenza della prescritta licenza prefettizia, unitamente ad altri manufatti di categoria superiore che si è scoperto recavano un'etichettatura difforme rispetto alle reali e più pericolose dimensioni dell'effettivo diametro. Tutto il materiale pirico e le attrezzature non certificate sono state immediatamente sottoposte a sequestro penale, scongiurando così potenziali e gravissimi rischi per la pubblica incolumità derivanti dall'accensione incontrollata o dal trasporto non protetto di masse esplodenti così rilevanti. Per l'indagato vige ora la presunzione di non colpevolezza in attesa del processo.

È stata riaperta al traffico la strada regionale 562, meglio conosciuta come strada del Mingardo, che collega Marina di Camerota con Palinuro. La riapertura è avvenuta dopo la conclusione di due giornate di interventi tecnici dedicati alla messa in sicurezza del costone roccioso, interessato dai lavori previsti nell'ambito del progetto PNRR. Le operazioni, come ha ricordato il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta, hanno riguardato attività di disgancio e consolidamento del versante, svolte in condizioni particolarmente complesse per la natura del terreno e per l'elevato livello di rischio dell'aria. Durante gli interventi alcuni massi di grandi dimensioni si sono staccati e sono precipitati verso valle a seguito delle sollecitazioni effettuate dagli operatori, confermando così la necessità delle attività di bonifica e messa in sicurezza in corso. Le lavorazioni sono state eseguite da rocciatori specializzati con esperienza in interventi su pareti rocciose instabili, affiancati da geologi e tecnici incaricati del controllo e del coordinamento delle diverse fasi operative. L'intero intervento si è svolto in condizioni di sicurezza grazie all'organizzazione delle procedure e al costante monitoraggio del versante. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori completamenti delle opere, tra cui interventi con supporto elicotteristico per il posizionamento delle reti di protezione previste dal progetto. La riapertura della strada è avvenuta al termine delle attività principali, mentre il cantiere resterà operativo per le fasi conclusive dei lavori di consolidamento.

si è tenuta ieri sera nel Teatro Don Bosco a Polla una serata di beneficenza e di abbattimento delle barriere voluta dalla cooperativa Il Sentiero e da Graffiti in seno al progetto 1.2 per persone con fragilità. Il progetto parte da Buccino e mira a promuovere l'autonomia abitativa, sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi personalizzati, supporto domiciliare e percorsi di inclusione. La raccolta fondi, che si è tenuta durante il concerto di ieri, era per il progetto Il Sorriso di Samuele, portato avanti da Giulia, per ampliare i gusci dell'ospedale Gaslini. E in tanti hanno partecipato al concerto di F.I., cantante neomelodico di Sala Consilina, da milioni di visualizzazioni, che ha saputo intrattenere il folto pubblico presente. Durante il concerto i ragazzi della misura 1.2 hanno anche cantato una canzone con F.I. Ospiti della serata i sindaci di Polla Massimo Loviso e Buccino Pasquale Freda, oltre che le amministrazioni e i vari consiglieri. L'evento è stato fortemente voluto da Graffiti con la presidente Annalia Cutolo e dal Sentiero era presente la responsabile Carmen Freda. Ha aperto il concerto di F.I. il cantante cilentano Kill Drama.

0: Il neosindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ieri ha effettuato un sopralluogo presso l'area sportiva dei Campetti Playground di Via Diaz, dove regna il degrado e l'abbandono. In queste aree sono presenti un campetto di basket, due campi di bocce e un campetto di calcetto in stato di abbandono. Per questo motivo il primo cittadino ha voluto effettuare il sopralluogo anche su richiesta di numerosi giovani del territorio. Ecco cosa ha detto dopo il blitz effettuato con la consigliera comunale Tania Esposito.
1: Oggi siamo qui, stiamo facendo un sopralluogo, questi sono i campetti comunali e una delle prime richieste che ci hanno fatto i nostri più piccoli, i giovani, i ragazzi, vogliono spazi aperti, spazi vivi. Per noi la nostra politica è quella che questi spazi non devono avere barriere, sono spazi di sport, di gioco, di aggregazione e queste cose non devono avere assolutamente delle barriere, quindi verranno aperte e verranno rese accessibili a tutti. Questa è la prima richiesta che ci è stata fatta dai giovani e noi la vogliamo assecondare perché li abbiamo ascoltati e oggi dobbiamo trasformare quell'ascolto, quelle idee in fatti concreti. Ovviamente prima di poterli restituire a loro dobbiamo sistemarli, dobbiamo bonificarli perché c'è un degrado, come potete vedere, c'è una situazione di pericolo con vetri, bottiglie rotte, proprio questione proprio di accessibilità. Ovviamente una volta fatto questo,
2: quindi è bene.
1: Una volta fatto questo

rendere i concerti più vicini, più sicuri e meno stressanti. E questo è l'obiettivo delle autolinee Curcio di Polla, che grazie ai numerosi servizi navetta dal Golfo di Policastro, dal Vallo di Diano, dal Cilento e dal Salernitano, consentiranno di raggiungere i luoghi dei grandi concerti estivi con tutti i comfort del caso, senza il problema del viaggio, del parcheggio o del ritorno. Sono diversi i concerti per i quali abbiamo pensato un servizio navetta, fa sapere Alessandro Curcio. Non solo Max Pezzali, ma anche Geolier, entrambi allo Stadio Maradona di Napoli, ma stiamo anche valutando Jovanotti all'Ippodromo di Agnano. Il primo concerto in programma è quello di Max Pezzali, che andrà in scena il prossimo 19 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con Max Forever e gli Anni d'Oro. Per l'occasione sarà attivato un servizio di bus navetta dedicato ai fan che raggiungeranno il capoluogo campano da diverse località del territorio, con partenze organizzate da Polla, Eboli e Salerno. Il servizio, come precisano gli organizzatori, comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta e non include il biglietto per il concerto di Max Pezzali. L'attivazione del servizio sarà confermata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti entro il prossimo 10 giugno. I titoli di viaggio possono essere acquistati online attraverso il portale dedicato. Per i concerti di Geolier, in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno allo Stadio Maradona, sono previste delle navette con partenze da Sapri, Policastro, Vallo della Lucania, Agropoli, Polla, Eboli, Battipaglia e Salerno. L'autobus sarà confermato al raggiungimento di 35 partecipanti entro il 19 giugno. Per tutte le informazioni, come il costo dei biglietti o l'orario delle partenze, è possibile consultare il sito curciostore.it pacchetti.

0: A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione ad alta voce guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra Raff Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.

0: scegli Stabile DJ.
1: Ben ritrovati su Mete Giuliacci da Giuseppe Stabile. Gran caldo in Spagna e soprattutto in Francia, dove abbiamo registrato valori anomali di temperatura, prossime a 40 gradi Celsius, grazie all'espansione verso nord del promontorio subtropicale che colpisce in pieno queste regioni. La nostra penisola invece è interessata da correnti settentrionali che scivolano lungo il bordo orientale di questa cupola anticiclonica e dunque il riscaldamento è dovuto alla compressione adiabatica dopo che l'aria scavalca i rilievi orografici per attrito e in discesa tende a comprimersi e a riscaldarsi. Le regioni settentrionali sono più vicine al promontorio e anche qui sull'Emilia Romagna soprattutto abbiamo registrato valori di temperatura superiori a 34-35 gradi. Per quanto riguarda la nostra regione, nella giornata di giovedì 28 maggio, non vi mostro le cartine, ve lo dirò a voce, avremo l'inserimento di aria relativamente fresca in quota che interesserà dapprima le regioni centrali e scivolerà verso sud, interessando anche la nostra regione, sia pur marginalmente, ma dal contrasto con l'aria più calda nei bassi strati si accenderanno nel corso del pomeriggio cellule temporalesche. Avremo fenomeni quindi a carattere di rovescio che in maniera localizzata interesseranno la nostra regione lungo la dorsale dell'Appennino, soprattutto il settore settentrionale della regione, dunque tra il Sannio e l'Irpinia. Le temperature non subiranno particolari variazioni nella giornata di giovedì 28, anche se durante i rovesci, laddove si verificano i temporali e quindi precipitazioni, avremo una temporanea diminuzione. In serata, soprattutto in nottata, poi il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso ovunque. Continuerà dunque questa ondata di caldo. Anche nella giornata di venerdì, sia pure in maniera più attenuata, avremo questa nuvolosità in intensificazione lungo la dorsale dell'Appennino, con possibili rovesci, ma in maniera ridotta rispetto alla giornata di giovedì. Poi, se apprezziamo la successiva cartina, prevista per la giornata di sabato 30 maggio, osserviamo come il promontorio anticiclonico tenderà leggermente a ritirarsi verso ovest, quindi avremo un cedimento sul suo bordo orientale, quindi soprattutto nella giornata di domenica potremmo avere una intensificazione dei fenomeni sempre nel corso del pomeriggio per il contrasto di aria più fresca che affluirà in quota. Dunque sembra che ci sono segnali di cedimento anche sulla nostra regione, soprattutto nel corso della prossima settimana, ma su questo occorre riaggiornarsi e dunque vi rimando ai prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli

0: offre una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

proseguono i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini sul fiume Calore Tanagro nel territorio di Sassano. Si tratta uno degli interventi più attesi e strategici per la sicurezza idraulica dell'intera area. Si è anche tenuto un sopralluogo operativo sul cantiere da parte dei tecnici di SMA Campania e della difesa del suolo della regione Campania. La cosa più significativa, ha commentato Beniaminio Curcio, presidente del consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro, è che

Le immagini del sopralluogo mostrano in maniera evidente come l'area stia già cambiando volto. Sono risultati concreti visibili a tutti dopo anni di accumulo di sedimenti e vegetazione. Il tratto del fiume in località Ponte Cappuccini, ha commentato ancora Curcio, appare progressivamente più libero e più definito dal punto di vista idraulico. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso Sma Campania per un importo di circa 1 milione di euro, prevede lo svuotamento della vasca di sedimentazione e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo fino all'area del ponte di Cagliazzano e del ponte Fornino per risolvere una delle maggiori criticità idrauliche dell'intera asta del fiume Tanagro. I lavori in corso fanno parte di un ampio e articolato progetto di messa in sicurezza e riqualificazione del fiume che ha visto già nel 2023 un intervento nell'area di Polla e che prevede anche ulteriori interventi dopo quello di Sassano.

ha fatto scalpore il furto avvenuto alcuni giorni fa nel cimitero di Sala Consilina. Una donna, infatti, in visita ad alcuni parenti, ha notato che la lapide era stata portata via, come si vede nella fotografia. La donna quindi ha denunciato il tutto agli agenti della polizia locale di Sala Consilina. Oltre al furto della lapide, sono stati portati via anche dei vasi portafiori e delle lampade votive. Un furto che desta scalpore. Non ci sono per ora sospetti su chi possa aver compiuto questo gesto, un gesto che oltre al furto ha anche creato malumore ovviamente nella popolazione di Sala Consilina, un gesto sacrilego, non il primo nei cimiteri del Vallo di Diano, dove già in passato sono avvenuti altri furti, soprattutto però di rame. Difficilmente si ricorda un furto di una lapide. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale, che stanno anche monitorando le immagini di videosorveglianza di telecamere presenti nella zona per cercare di individuare l'autore di questo assurdo colpo.

Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona di Castelluccio in via Roberto il Guiscardo. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del comune di Battipaglia, la polizia municipale è riuscita a individuare il responsabile, un uomo che avrebbe scaricato diversi materiali sul suolo pubblico utilizzando la propria auto per trasportarli. Tra i rifiuti abbandonati sono stati trovati sacchi con materiale non differenziato, pezzi in plastica e polistirolo, cartoni e anche una lavatrice fuori uso lasciata sul ciglio della strada. Dopo gli accertamenti, nei confronti dell'autore sono scattati i provvedimenti immediati, il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e la denuncia. L'operazione rientra nei controlli che il comune di Battipaglia sta intensificando contro l'abbandono dei rifiuti e i comportamenti che danneggiano l'ambiente e il decoro urbano. Nelle stesse ore, la polizia municipale ha elevato altri 10 verbali in diverse aree della città. L'amministrazione comunale di Battipaglia ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare questi episodi e mantenere, se leggi in una nota, più pulito e sicuro il territorio.

Un 70enne originario del Cilento è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Senise per gravi violazioni alle norme di sicurezza sull'accensione e il trasporto di fuochi pirotecnici. Al termine di un'importante operazione finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e regolare svolgimento di una festa religiosa a Chiaromonte, i militari hanno accertato che l'uomo, sebbene in possesso del certificato di idoneità tecnica, stava facendo esplodere dei fuochi pirotecnici di categoria F4, caratterizzati da un elevato indice di rischio e destinati esclusivamente a professionisti in condizioni rigidamente regolamentate. L'uomo era andato contro l'autorizzazione comunale, che limitava l'uso ai soli manufatti di categoria inferiore e a basso rischio. Per l'attivazione dei fuochi, inoltre, il 70enne utilizzava dispositivi di lancio di fabbricazione artigianale, privi dei necessari requisiti di sicurezza. I controlli successivi dei carabinieri hanno permesso di riscontrare ulteriori e significative irregolarità. L'uomo deteneva un ingente quantitativo di materiale esplodente per un totale di 87,90 kg lordi di fuochi d'artificio, che erano stati trasportati in totale assenza della prescritta licenza prefettizia, unitamente ad altri manufatti di categoria superiore che si è scoperto recavano un'etichettatura di

forme rispetto alle reali e più pericolose dimensioni dell'effettivo diametro. Tutto il materiale pirico e le attrezzature non certificate sono state immediatamente sottoposte a sequestro penale, scongiurando così potenziali e gravissimi rischi per la pubblica incolumità derivanti dall'accensione incontrollata o dal trasporto non protetto di masse esplodenti così rilevanti. Per l'indagato vige ora la presunzione di non colpevolezza in attesa del processo.

È stata riaperta al traffico la strada regionale 562, meglio conosciuta come strada del Mingardo, che collega Marina di Camerota con Palinuro. La riapertura è avvenuta dopo la conclusione di due giornate di interventi tecnici dedicati alla messa in sicurezza del costone roccioso, interessato dai lavori previsti nell'ambito del progetto PNRR. Le operazioni, come ha ricordato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, hanno riguardato attività di disgancio e consolidamento del versante, svolte in condizioni particolarmente complesse per la natura del terreno e per l'elevato livello di rischio dell'aria. Durante gli interventi, alcuni massi di grandi dimensioni si sono staccati e sono precipitati verso valle a seguito delle sollecitazioni effettuate dagli operatori, confermando così la necessità delle attività di bonifica e in sicurezza in corso. Le lavorazioni sono state eseguite da rocciatori specializzati con esperienza in interventi su pareti rocciose instabili, affiancati da geologi e tecnici incaricati del controllo e del coordinamento delle diverse fasi operative. L'intero intervento si è svolto in condizioni di sicurezza grazie all'organizzazione delle procedure e al costante monitoraggio del versante. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori completamenti delle opere, tra cui interventi con supporto elicotteristico per il posizionamento delle reti di protezione previste dal progetto. La riapertura della strada è avvenuta al termine delle attività principali, mentre il cantiere resterà operativo per le fasi conclusive dei lavori di consolidamento.

si è tenuta ieri sera nel teatro Don Bosco a Polla una serata di beneficenza e di abbattimento delle barriere voluta dalla cooperativa Il Sentiero e da Graffiti in seno al progetto 1.2 per persone con fragilità. Il progetto parte da Buccino e mira a promuovere l'autonomia abitativa, sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi personalizzati, supporto domiciliare e percorsi di inclusione. La raccolta fondi, che si è tenuta durante il concerto di ieri, era per il progetto Il Sorriso di Samuele, portato avanti da Giulia, per ampliare i gusci dell'ospedale Gaslini. E in tanti hanno partecipato al concerto di F.I., cantante neomelodico di Sala Consilina, da milioni di visualizzazioni, che ha saputo intrattenere il folto pubblico presente. Durante il concerto i ragazzi della misura 1.2 hanno anche cantato una canzone con F.I. Ospiti della serata i sindaci di Polla Massimo Loviso e Buccino Pasquale Freda, oltre che le amministrazioni e i vari consiglieri. L'evento è stato fortemente voluto da Graffiti con la presidente Annalia Cutolo e dal Sentiero era presente la responsabile Carmen Freda. Ha aperto il concerto di F.I. il cantante cilentano Kill Drama.

0: Il neosindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ieri ha effettuato un sopralluogo presso l'area sportiva dei Campetti Playground di Via Diaz, dove regna il degrado e l'abbandono. In queste aree sono presenti un campetto di basket, due campi di bocce e un campetto di calcetto in stato di abbandono. Per questo motivo il primo cittadino ha voluto effettuare il sopralluogo anche su richiesta di numerosi giovani del territorio. Ecco cosa ha detto dopo il blitz effettuato con la consigliera comunale Tania Esposito.
1: Oggi siamo qui, stiamo facendo un sopralluogo, questi sono i campetti comunali e una delle prime richieste che ci hanno fatto i nostri più piccoli, i giovani, i ragazzi, vogliono spazi aperti, spazi vivi. Per noi la nostra politica è quella che questi spazi non devono avere barriere, sono spazi di sport, di gioco, di aggregazione e queste cose non devono avere assolutamente delle barriere, quindi verranno aperte e verranno rese accessibili a tutti. Queste

La prima richiesta che ci è stata fatta dai giovani e noi la vogliamo assecondare perché li abbiamo ascoltati e oggi dobbiamo trasformare quell'ascolto, quelle idee in fatti concreti. Ovviamente prima di poterli restituire a loro dobbiamo sistemarli, dobbiamo bonificarli perché c'è un degrado, come potete vedere, sono situazioni di pericolo con vetri, bottiglie rotte, proprio questioni proprio di accessibilità. Ovviamente una volta che sono stati resi sicuri verranno riaperti ufficialmente e avremo il piacere di invitare tutti i ragazzi, tutti i giovani a poter stare qui.

rendere i concerti più vicini, più sicuri e meno stressanti. E questo è l'obiettivo delle autolinee Curcio di Polla, che grazie ai numerosi servizi navetta dal Golfo di Policastro, dal Vallo di Diano, dal Cilento e dal Salernitano, consentiranno di raggiungere i luoghi dei grandi concerti estivi con tutti i comfort del caso, senza il problema del viaggio, del parcheggio o del ritorno. Sono diversi i concerti per i quali abbiamo pensato un servizio navetta, fa sapere Alessandro Curcio, non solo Max Pezzali ma anche Geolier, entrambi allo Stadio Maradona di Napoli, ma stiamo anche valutando Jovanotti all'Ippodromo di Agnano. Il primo concerto in programma è quello di Max Pezzali, che andrà in scena il prossimo 19 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con Max Forever e gli Anni d'Oro. Per l'occasione sarà attivato un servizio di bus navetta dedicato ai fan che raggiungeranno il capoluogo campano da diverse località del territorio, con partenze organizzate da Polla, Eboli e Salerno. Il servizio, come precisano gli organizzatori, comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta e non include il biglietto per il concerto di Max Pezzali. L'attivazione del servizio sarà confermata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti entro il prossimo 10 giugno. I titoli di viaggio possono essere acquistati online attraverso il portale dedicato. Per i concerti di Geolier, in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno allo Stadio Maradona, sono previste delle navette con partenze da Sapri, Policastro, Vallo della Lucania, Agropoli, Polla, Eboli, Battipaglia e Salerno. L'autobus sarà confermato al raggiungimento di 35 partecipanti entro il 19 giugno. Per tutte le informazioni, come il costo dei biglietti o l'orario delle partenze, è possibile consultare il sito curciostore.it pacchetti.

0: A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione ad alta voce guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità

0: di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Gran caldo in Spagna e soprattutto in Francia, dove abbiamo registrato valori anomali di temperatura, prossimi a 40 gradi Celsius, grazie all'espansione verso nord del promontorio subtropicale che colpisce in pieno queste regioni. La nostra penisola invece è interessata da correnti settentrionali che scivolano lungo il bordo orientale di questa cupola anticiclonica e dunque il riscaldamento è dovuto alla compressione adiabatica dopo che l'aria scavalca i rilievi orografici per attrito e in discesa tende a comprimersi e a riscaldarsi. Le regioni settentrionali sono più vicine al promontorio e anche qui sull'Emilia Romagna soprattutto abbiamo registrato valori di temperatura superiori a 34-35 gradi. Per quanto riguarda la nostra regione, nella giornata di giovedì 28 maggio, non vi mostro le cartine, ve lo dirò a voce, avremo l'inserimento di aria relativamente fresca in quota che interesserà dapprima le regioni centrali e scivolerà verso sud, interessando anche la nostra regione, sia pur marginalmente, ma dal contrasto con l'aria più calda nei bassi strati si accenderanno nel corso del pomeriggio temporali, cellule temporalesche, avremo fenomeni quindi a carattere di rovescio che in maniera localizzata interesseranno la nostra regione lungo la dorsale dell'Appennino, soprattutto il settore settentrionale della regione, dunque tra il Sannio e l'Irpinia. Le temperature non subiranno particolari variazioni nella giornata di giovedì 28, anche se durante i rovesci, laddove si verificano i temporali e quindi precipitazioni, avremo una temporanea diminuzione. In serata, soprattutto in nottata, poi il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso ovunque. Continuerà dunque questa ondata di caldo. Anche nella giornata di venerdì, sia pur in maniera più attenuata, avremo questa nuvolosità in intensificazione lungo la dorsale dell'Appennino, con possibili rovesci, ma in maniera ridotta rispetto alla giornata di giovedì. Poi, se apprezziamo la successiva cartina, prevista per la giornata di sabato 30 maggio, osserviamo come il promontorio anticiclonico tenderà leggermente a ritirarsi verso ovest, quindi avremo un cedimento sul suo bordo orientale, quindi soprattutto nella giornata di domenica potremmo avere una intensificazione dei fenomeni sempre nel corso del pomeriggio per il contrasto di aria più fresca che affluirà in quota. Dunque sembra che ci sono segnali di cedimento anche sulla nostra regione, soprattutto nel corso della prossima settimana, ma su questo occorre riaggiornarsi e dunque vi rimando ai prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi.

0: Delmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Grande!
1: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

proseguono i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini sul fiume Calore Tanagro nel territorio di Sassano. Si tratta di uno degli interventi più attesi e strategici per la sicurezza idraulica dell'intera area. Si è anche tenuto un sopralluogo operativo sul cantiere da parte dei tecnici di SMA Campania e della difesa del suolo della Regione Campania. La cosa più significativa, ha commentato Beniaminio Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è che le immagini del sopralluogo mostrano in maniera evidente come l'area stia già cambiando volto. Sono risultati concreti visibili a tutti dopo anni di accumulo di sedimenti e vegetazione. Il tratto del fiume in località Ponte Cappuccini, ha commentato ancora Curcio, appare progressivamente più libero e più definito dal punto di vista idraulico. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per un importo di circa 1 milione di euro, prevede lo svuotamento della vasca di sedimentazione e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo fino all'area del ponte di Cagliazzano e del ponte Fornino per risolvere una delle maggiori criticità idrauliche dell'intera asta del fiume Tanagro. I lavori in corso fanno parte di un ampio e articolato progetto di messa in sicurezza e riqualificazione del fiume che ha visto già nel 2023 un intervento nell'area di Polla e che prevede anche ulteriori interventi dopo quello di Sassano.

ha fatto scalpore il furto avvenuto alcuni giorni fa nel cimitero di Sala Consilina. Una donna, infatti, in visita ad alcuni parenti, ha notato che la lapide era stata portata via, come si vede nella fotografia. La donna quindi ha denunciato il tutto agli agenti della polizia locale di Sala Consilina. Oltre al furto della lapide, sono stati portati via anche dei vasi portafiori e delle lampade votive. Un furto che desta scalpore. Non ci sono per ora sospetti su chi possa aver compiuto questo gesto, un gesto che oltre al furto ha anche creato malumore ovviamente nella popolazione di Sala Consilina, un gesto sacrilego, non il primo nei cimiteri del Vallo di Diano, dove già in passato sono avvenuti altri furti, soprattutto però di rame. Difficilmente si ricorda un furto di una lapide. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale, che stanno anche monitorando le immagini di videosorveglianza di telecamere presenti nella zona per cercare di individuare l'autore di questo assurdo colpo.

Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona di Castelluccio in via Roberto il Guiscardo. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del comune di Battipaglia, la polizia municipale è riuscita a individuare il responsabile, un uomo che avrebbe scaricato diversi materiali sul suolo pubblico utilizzando la propria auto per trasportarli. Tra i rifiuti abbandonati sono stati trovati sacchi con materiale non differenziato, pezzi in plastica e polistirolo, cartoni e anche una lavatrice fuori uso lasciata sul ciglio della strada. Dopo gli accertamenti, nei confronti dell'autore sono scattati i provvedimenti immediati, il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e la denuncia. L'operazione rientra nei controlli che il comune di Battipaglia sta intensificando contro l'abbandono dei rifiuti e i comportamenti che danneggiano l'ambiente e il decoro urbano. Nelle stesse ore, la polizia municipale ha elevato altri 10 verbali in diverse aree della città. L'amministrazione comunale di Battipaglia ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare questi episodi e mantenere, se leggi in una nota, più pulito e sicuro il territorio.

Un 70enne originario del Cilento è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Senise per gravi violazioni alle norme di sicurezza sull'accensione e il trasporto di fuochi pirotecnici. Al termine di un'importante operazione finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e regolare svolgimento di una festa religiosa a Chiaromonte, i militari hanno accertato che l'uomo, sebbene in possesso del certificato di idoneità tecnica, stava facendo esplodere dei fuochi pirotecnici di categoria F4, caratterizzati da un elevato indice di rischio e destinati esclusivamente a professionisti in condizioni rigidamente regolamentate. L'uomo era andato contro l'autorizzazione comunale, che limitava l'uso ai soli manufatti di categoria inferiore e a basso rischio. Per l'attivazione dei fuochi, inoltre, il settantenne utilizzava dispositivi di lancio di fabbricazione artigianale, privi dei necessari requisiti di sicurezza. I controlli successivi dei carabinieri hanno permesso di riscontrare ulteriori e significative irregolarità. L'uomo deteneva un ingente quantitativo di materiale esplodente per un totale di 87,90 kg lordi di fuochi d'artificio, che erano stati trasportati in totale assenza della prescritta licenza prefettizia, unitamente ad altri manufatti di categoria superiore che, si è scoperto, recavano un'etichettatura difforme rispetto alle reali e più pericolose dimensioni dell'effettivo diametro. Tutto il materiale pirico e le attrezzature non certificate sono state immediatamente sottoposte a sequestro penale, scongiurando così potenziali e gravissimi rischi per la pubblica incolumità derivanti dall'accensione incontrollata o dal trasporto non protetto di masse esplodenti così rilevanti. Per l'indagato vige ora la presunzione di non colpevolezza in attesa del processo.

È stata riaperta al traffico la strada regionale 562, meglio conosciuta come strada del Mingardo, che collega Marina di Camerota con Palinuro. La riapertura è avvenuta dopo la conclusione di due giornate di interventi tecnici dedicati alla messa in sicurezza del costone roccioso, interessato dai lavori previsti nell'ambito del progetto PNRR. Le operazioni, come ha ricordato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, hanno riguardato attività di disgancio e consolidamento del versante, svolte in condizioni particolarmente complesse per la natura del terreno e per l'elevato livello di rischio dell'aria. Durante gli interventi, alcuni massi di grandi dimensioni si sono staccati e sono precipitati verso valle a seguito delle sollecitazioni effettuate dagli operatori, confermando così la necessità delle attività di bonifica e messa in sicurezza in corso. Le lavorazioni sono state eseguite da rocciatori specializzati con esperienza in interventi su pareti rocciose instabili, affiancati da geologi e tecnici incaricati del controllo e del coordinamento delle diverse fasi operative. L'intero intervento si è svolto in condizioni di sicurezza grazie all'organizzazione delle procedure e al costante monitoraggio del versante. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori completamenti delle opere, tra cui interventi con supporto elicotterista per il posizionamento delle reti di protezione previste dal progetto. La riapertura della strada è avvenuta al termine delle attività principali, mentre il cantiere resterà operativo per le fasi conclusive dei lavori di consolidamento.

si è tenuta ieri sera nel teatro Don Bosco a Polla una serata di beneficenza e di abbattimento delle barriere voluta dalla cooperativa Il Sentiero e da Graffiti in seno al progetto 1.2 per persone con fragilità. Il progetto parte da Buccino e mira a promuovere l'autonomia abitativa, sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi personalizzati, supporto domiciliare e percorsi di inclusione. La raccolta fondi, che si è tenuta durante il concerto di ieri, era per il progetto Il Sorriso di Samuele, portato avanti da Giulia, per ampliare i gusci dell'ospedale Gaslini. E in tanti hanno partecipato al concerto di FI, cantante neomelodico di Sala Consilina, da milioni di visualizzazioni, che ha saputo intrattenere il folto pubblico presente. Durante il concerto i ragazzi della misura 1.2 hanno anche cantato una canzone con FI. Ospiti della serata i sindaci di Polla Massimo Loviso e Buccino Pasquale Freda, oltre che le amministrazioni e i vari consiglieri. L'evento è stato fortemente voluto da Graffiti con la presidente Annalia Cutolo e dal Sentiero era presente la responsabile Carmen Freda. Ha aperto il concerto di FI il cantante cilentano Kill Drama.

Il neosindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ieri ha effettuato un sopralluogo presso l'area sportiva dei Campetti Playground di Via Diaz, dove regna il degrado e l'abbandono.

0: queste aree sono presenti un campetto di basket, due campi di bocce e un campetto di calcetto in stato di abbandono. Per questo motivo il primo cittadino ha voluto effettuare il sopralluogo anche su richiesta di numerosi giovani del territorio. Ecco cosa ha detto dopo il blitz effettuato con la consigliera comunale Tania Esposito.
1: Oggi siamo qui, stiamo facendo un sopralluogo, questi sono i campetti comunali e una delle prime richieste che ci hanno fatto i nostri più piccoli, i giovani, i ragazzi, vogliono spazi aperti, spazi vivi. Per noi la nostra politica è quella che questi spazi non devono avere barriere, sono spazi di sport, di gioco, di aggregazione e queste cose non devono avere assolutamente delle barriere, quindi verranno aperte e verranno rese accessibili a tutti. Questa è la prima richiesta che ci è stata fatta dai giovani e noi la vogliamo assecondare perché li abbiamo ascoltati e oggi dobbiamo trasformare quell'ascolto, quelle idee in fatti concreti. Ovviamente prima di poterli restituire a loro dobbiamo sistemarli, dobbiamo bonificarli perché c'è un degrado, come potete vedere, c'è una situazione di pericolo con vetri, bottiglie rotte, proprio questione proprio di accessibilità. Ovviamente una volta che sono stati resi sicuri verranno riaperti ufficialmente e avremo il piacere di invitare tutti i ragazzi, tutti i giovani a poter stare qui.

Rendere i concerti più vicini, più sicuri e meno stressanti. E questo è l'obiettivo delle autolinee Curcio di Polla, che grazie ai numerosi servizi navetta dal Golfo di Policastro, dal Vallo di Diano, dal Cilento e dal Salernitano, consentiranno di raggiungere i luoghi dei grandi concerti estivi con tutti i comfort del caso, senza il problema del viaggio, del parcheggio o del ritorno. Sono diversi i concerti per i quali abbiamo pensato un servizio navetta, fa sapere Alessandro Curcio, non solo Max Pezzali ma anche Geolier, entrambi allo Stadio Maradona di Napoli, ma stiamo anche valutando Jovanotti all'Ippodromo di Agnano. Il primo concerto in programma è quello di Max Pezzali, che andrà in scena il prossimo 19 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con Max Forever gli anni d'oro. Per l'occasione sarà attivato un servizio di bus navetta dedicato ai fan che raggiungeranno il capoluogo campano da diverse località del territorio, con partenze organizzate da Polla, Eboli e Salerno. Il servizio, come precisano gli organizzatori, comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta e non include il biglietto per il concerto di Max Pezzali. L'attivazione del servizio sarà confermata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti entro il prossimo 10 giugno. I titoli di viaggio possono essere acquistati online attraverso il portale dedicato. Per i concerti di Geolier, in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno allo Stadio Maradona, sono previste delle navette con partenze da Sapri, Policastro, Vallo della Lucania, Agropoli, Polla, Eboli, Battipaglia e Salerno. L'autobus sarà confermato al raggiungimento di 35 partecipanti entro il 19 giugno. Per tutte le informazioni, come il costo dei biglietti o l'orario delle partenze, è possibile consultare il sito curciostore.it pacchetti.

0: A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti, gli alunni della scuola primaria dell'istituto omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un

0: intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini, per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
1: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
0: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Gran caldo in Spagna e soprattutto in Francia, dove abbiamo registrato valori anomali di temperatura, prossimi a 40 gradi Celsius, grazie all'espansione verso nord del promontorio subtropicale che colpisce in pieno queste regioni. La nostra penisola invece è interessata da correnti settentrionali che scivolano lungo il bordo orientale di questa cupola anticiclonica e dunque il rischio riscaldamento è dovuto alla compressione adiabatica dopo che l'aria scavalca i rilievi orografici per attrito e in discesa tende a comprimersi e a riscaldarsi. Le regioni settentrionali sono più vicine al promontorio e anche qui sull'Emilia Romagna soprattutto abbiamo registrato valori di temperatura superiori a 34-35 gradi. Per quanto riguarda la nostra regione, nella giornata di giovedì 28 maggio, non vi mostro le cartine, ve lo dirò a voce, avremo l'inserimento di aria relativamente fresca in quota che interesserà dapprima le regioni centrali e scivolerà verso sud, interessando anche la nostra regione, sia pur marginalmente, ma dal contrasto con l'aria più calda nei bassi strati si accenderanno nel corso del pomeriggio temporali, cellule temporalesche, avremo fenomeni quindi a carattere di rovescio che in maniera localizzata interesseranno la nostra regione lungo la dorsale dell'Appennino, soprattutto il settore settentrionale della regione, dunque tra il Sannio e l'Irpinia. Le temperature non subiranno particolari variazioni nella giornata di giovedì 28, anche se durante i rovesci, laddove si verificano i temporali e quindi precipitazioni, avremo una temporanea diminuzione. In serata, soprattutto in nottata, poi il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso ovunque. Continuerà dunque questa ondata di caldo. Anche nella giornata di venerdì, sia pure in maniera più attenuata, avremo questa nuvolosità in intensificazione lungo la dorsale dell'Appennino, con possibili rovesci, ma in maniera ridotta rispetto alla giornata di giovedì. Poi, se apprezziamo la successiva cartina prevista per la giornata di sabato 30 maggio, osserviamo come il promontorio anticiclonico tenderà leggermente a ritirarsi verso ovest, quindi avremo un cedimento sul suo bordo orientale, quindi soprattutto nella giornata di domenica potremmo avere una intensificazione dei fenomeni sempre nel corso del pomeriggio per il contrasto di aria più fresca che affluirà in quota. Dunque sembra che ci sono segnali di cedimento anche sulla nostra regione, soprattutto nel corso della prossima settimana, ma su questo occorre riaggiornarsi e dunque

0: Tempo libero?
1: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
0: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
1: Università Giustino Fortunato.
2: Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

proseguono i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini sul fiume Calore Tanacro nel territorio di Sassano. Si tratta uno degli interventi più attesi e strategici per la sicurezza idraulica dell'intera area. Si è anche tenuto un sopralluogo operativo sul cantiere da parte dei tecnici di SMA Campania e della difesa del suolo della Regione Campania. La cosa più significativa, ha commentato Beniamino Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanacro, è che le immagini del sopralluogo mostrano in maniera evidente come l'area stia già cambiando volto. Sono risultati concreti visibili a tutti dopo anni di accumulo di sedimenti e vegetazione. Il tratto del fiume in località Ponte Cappuccini, ha commentato ancora Curcio, appare progressivamente più libero e più definito dal punto di vista idraulico. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per un importo di circa 1 milione di euro, prevede lo svuotamento della vasca di sedimentazione e la riprofilatura delle sezioni della

Alveo fino all'area del ponte di Cajazzano e del ponte Fornino per risolvere una delle maggiori criticità idrauliche dell'intera asta del fiume Danagro. I lavori in corso fanno parte di un ampio e articolato progetto di messa in sicurezza e di qualificazione del fiume che ha visto già nel 2023 un intervento nell'area di Polla e che prevede anche ulteriori interventi dopo quello di Sassano.

ha fatto scalpore il furto avvenuto alcuni giorni fa nel cimitero di Sala Consilina. Una donna, infatti, in visita ad alcuni parenti, ha notato che la lapide era stata portata via, come si vede nella fotografia. La donna quindi ha denunciato il tutto agli agenti della polizia locale di Sala Consilina. Oltre al furto della lapide, sono stati portati via anche dei vasi portafiori e delle lampade votive. Un furto che desta scalpore. Non ci sono per ora sospetti su chi possa aver compiuto questo gesto, un gesto che oltre al furto ha anche creato malumore ovviamente nella popolazione di Sala Consilina, un gesto sacrilego, non il primo nei cimiteri del Vallo di Diano, dove già in passato sono avvenuti altri furti, soprattutto però di rame. Difficilmente si ricorda un furto di una lapide. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale, che stanno anche monitorando le immagini di videosorveglianza di telecamere presenti nella zona per cercare di individuare l'autore di questo assurdo colpo.

Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona di Castelluccio in via Roberto il Guiscardo. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del comune di Battipaglia, la polizia municipale è riuscita a individuare il responsabile, un uomo che avrebbe scaricato diversi materiali sul suolo pubblico utilizzando la propria auto per trasportarli. Tra i rifiuti abbandonati sono stati trovati sacchi con materiale non differenziato, pezzi in plastica e polistirolo, cartoni e anche una lavatrice fuori uso lasciata sul ciglio della strada. Dopo gli accertamenti, nei confronti dell'autore sono scattati i provvedimenti immediati, il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e la denuncia. L'operazione rientra nei controlli che il comune di Battipaglia sta intensificando contro l'abbandono dei rifiuti e i comportamenti che danneggiano l'ambiente e il decoro urbano. Nelle stesse ore, la polizia municipale ha elevato altri 10 verbali in diverse aree della città. L'amministrazione comunale di Battipaglia ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare questi episodi e mantenere, se leggi in una nota, più pulito e sicuro il territorio.

Un 70enne originario del Cilento è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Senise per gravi violazioni alle norme di sicurezza sull'accensione e il trasporto di fuochi pirotecnici. Al termine di un'importante operazione finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e regolare svolgimento di una festa religiosa a Chiaromonte, i militari hanno accertato che l'uomo, sebbene in possesso del certificato di idoneità tecnica, stava facendo esplodere dei fuochi pirotecnici di categoria F4, caratterizzati da un elevato indice di rischio e destinati esclusivamente a professionisti in condizioni rigidamente regolamentate. L'uomo era andato contro l'autorizzazione comunale, che limitava l'uso ai soli manufatti di categoria inferiore e a basso rischio. Per l'attivazione dei fuochi, inoltre, il settantenne utilizzava dispositivi di lancio di fabbricazione artigianale, privi dei necessari requisiti di sicurezza. I controlli successivi dei carabinieri hanno permesso di riscontrare ulteriori e significative irregolarità. L'uomo deteneva un ingente quantitativo di materiale esplodente per un totale di 87,90 kg lordi di fuochi d'artificio, che erano stati trasportati in totale assenza della prescritta licenza prefettizia, unitamente ad altri manufatti di categoria superiore che, si è scoperto, recavano un'etichettatura difforme rispetto alle reali e più pericolose dimensioni dell'effettivo diametro. Tutto il materiale pirico e le attrezzature non certificate sono state immediatamente sottoposte a sequestro penale, scongiurando così potenziali e gravissimi rischi per la pubblica incolumità derivanti dall'accensione incontrollata o dal trasporto non protetto di masse esplodenti così rilevanti. Per l'indagato vige ora la presunzione di non colpevolezza in attesa del processo.

È stata riaperta al traffico la strada regionale 562, meglio conosciuta come strada del Mingardo, che collega Marina di Camerota con Palinuro. La riapertura è avvenuta dopo la conclusione di due giornate di interventi tecnici dedicati alla messa in sicurezza del costone roccioso, interessato dai lavori previsti nell'ambito del progetto PNRR. Le operazioni, come ha ricordato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, hanno riguardato attività di disgancio e consolidamento del versante, svolte in condizioni particolarmente complesse per la natura del terreno e per l'elevato livello di rischio dell'aria. Durante gli interventi, alcuni massi di grandi dimensioni si sono staccati e sono precipitati verso valle a seguito delle sollecitazioni effettuate dagli operatori, confermando così la necessità delle attività di bonifica e messa in sicurezza in corso. Le lavorazioni sono state eseguite da rocciatori specializzati con esperienza in interventi su pareti rocciose instabili, affiancati da geologi e tecnici incaricati del controllo e del coordinamento delle diverse fasi operative. L'intero intervento si è svolto in condizioni di sicurezza grazie all'organizzazione delle procedure e al costante monitoraggio del versante. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori completamenti delle opere, tra cui interventi con supporto elicotterista per il posizionamento delle reti di protezione previste dal progetto. La riapertura della strada è avvenuta al termine delle attività principali, mentre il cantiere resterà operativo per le fasi conclusive dei lavori di consolidamento.

si è tenuta ieri sera nel teatro Don Bosco a Polla una serata di beneficenza e di abbattimento delle barriere voluta dalla cooperativa Il Sentiero e da Graffiti in seno al progetto 1.2 per persone con fragilità. Il progetto parte da Buccino e mira a promuovere l'autonomia abitativa, sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi personalizzati, supporto domiciliare e percorsi di inclusione. La raccolta fondi, che si è tenuta durante il concerto di ieri, era per il progetto Il Sorriso di Samuele, portato avanti da Giulia, per ampliare i gusci dell'ospedale Gaslini. E in tanti hanno partecipato al concerto di FI, cantante neomelodico di Sala Consilina, da milioni di visualizzazioni, che ha saputo intrattenere il folto pubblico presente. Durante il concerto i ragazzi della misura 1.2 hanno anche cantato una canzone con FI. Ospiti della serata i sindaci di Polla Massimo Loviso e Buccino Pasquale Freda, oltre che le amministrazioni e i vari consiglieri. L'evento è stato fortemente voluto da Graffiti con la presidente Annalia Cutolo e dal Sentiero era presente la responsabile Carmen Freda. Ha aperto il concerto di FI il cantante cilentano Kill Drama.

0: Il neosindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ieri ha effettuato un sopralluogo presso l'area sportiva dei Campetti Playground di Via Diaz, dove regna il degrado e l'abbandono. In queste aree sono presenti un campetto di basket, due campi di bocce e un campetto di calcetto in stato di abbandono. Per questo motivo il primo cittadino ha voluto effettuare il sopralluogo anche su richiesta di numerosi giovani del territorio. Ecco cosa ha detto dopo il blitz effettuato con la consigliera comunale Tania Esposito.
1: Oggi siamo qui, stiamo facendo un sopralluogo, questi sono i campetti comunali e una delle prime richieste che ci hanno fatto i nostri più piccoli, i giovani, i ragazzi, vogliono spazi aperti, spazi vivi. Per noi la nostra politica è quella che questi spazi non devono avere barriere, sono spazi di sport, di gioco, di aggregazione e queste cose non devono avere assolutamente delle barriere, quindi verranno aperte e verranno rese accessibili a tutti. Questa è la prima richiesta che ci è stata fatta dai giovani e noi la vogliamo assecondare perché li abbiamo ascoltati e oggi dobbiamo trasformare quell'ascolto, quelle idee in fatti concreti. Ovviamente prima di poterli restituire a loro dobbiamo sistemarli, dobbiamo bonificarli perché c'è un degrado, come potete vedere, c'è una situazione di pericolo con vetri, bottiglie rotte, proprio questione proprio di accessibilità. Ovviamente una volta fatto questo.

0: che bene.
1: Una volta fatto questo, una volta che sono stati resi sicuri, verranno riaperti ufficialmente e avremo il piacere di invitare tutti i ragazzi, tutti i giovani a poter stare qui.

Rendere i concerti più vicini, più sicuri e meno stressanti. E questo è l'obiettivo delle autolinee Curcio di Polla, che grazie ai numerosi servizi navetta dal Golfo di Policastro, dal Vallo di Diano, dal Cilento e dal Salernitano, consentiranno di raggiungere i luoghi dei grandi concerti estivi con tutti i comfort del caso, senza il problema del viaggio, del parcheggio o del ritorno. Sono diversi i concerti per i quali abbiamo pensato un servizio navetta, fa sapere Alessandro Curcio, non solo Max Pezzali ma anche Geolier, entrambi allo Stadio Maradona di Napoli, ma stiamo anche valutando Jovanotti all'Ippodromo di Agnano. Il primo concerto in programma è quello di Max Pezzali, che andrà in scena il prossimo 19 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con Max Forever gli anni d'oro. Per l'occasione sarà attivato un servizio di bus navetta dedicato ai fan che raggiungeranno il capoluogo campano da diverse località del territorio, con partenze organizzate da Polla, Eboli e Salerno. Il servizio, come precisano gli organizzatori, comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta e non include il biglietto per il concerto di Max Pezzali. L'attivazione del servizio sarà confermata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti entro il prossimo 10 giugno. I titoli di viaggio possono essere acquistati online attraverso il portale dedicato. Per i concerti di Geolier, in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno allo Stadio Maradona, sono previste delle navette con partenze da Sapri, Policastro, Vallo della Lucania, Agropoli, Polla, Eboli, Battipaglia e Salerno. L'autobus sarà confermato al raggiungimento di 35 partecipanti entro il 19 giugno. Per tutte le informazioni, come il costo dei biglietti o l'orario delle partenze, è possibile consultare il sito curciostore.it pacchetti.

0: A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'Associazione ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti, gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente, insieme anche al consigliere delegato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Gran caldo in Spagna e soprattutto in Francia, dove abbiamo registrato valori anomali di temperatura, prossimi a 40 gradi Celsius, grazie all'espansione verso nord del promontorio subtropicale che colpisce in pieno queste regioni. La nostra penisola invece è interessata da correnti settentrionali che scivolano lungo il bordo orientale di questa cupola anticiclonica e dunque il rischio riscaldamento è dovuto alla compressione adiabatica dopo che l'aria scavalca i rilievi orografici per attrito e in discesa tende a comprimersi e a riscaldarsi. Le regioni settentrionali sono più vicine al promontorio e anche qui sull'Emilia Romagna soprattutto abbiamo registrato valori di temperatura superiori a 34-35 gradi. Per quanto riguarda la nostra regione, nella giornata di giovedì 28 maggio, non vi mostro le cartine, ve lo dirò a voce, avremo l'inserimento di aria relativamente fresca in quota che interesserà dapprima le regioni centrali e scivolerà verso sud, interessando anche la nostra regione, sia pur marginalmente, ma dal contrasto con l'aria più calda nei bassi strati si accenderanno nel corso del pomeriggio temporali, cellule temporalesche, avremo fenomeni quindi a carattere di rovescio che in maniera localizzata interesseranno la nostra regione lungo la dorsale dell'Appennino, soprattutto il settore settentrionale della regione, dunque tra il Sannio e l'Irpinia. Le temperature non subiranno particolari variazioni nella giornata di giovedì 28, anche se durante i rovesci, laddove si verificano i temporali e quindi precipitazioni, avremo una temporanea diminuzione. In serata, soprattutto in nottata, poi il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso ovunque. Continuerà dunque questa ondata di caldo. Anche nella giornata di venerdì, sia pure in maniera più attenuata, avremo questa nuvolosità in intensificazione lungo la dorsale dell'Appennino, con possibili rovesci, ma in maniera ridotta rispetto alla giornata di giovedì. Poi, se apprezziamo la successiva cartina prevista per la giornata di sabato 30 maggio, osserviamo come il promontorio anticiclonico tenderà leggermente a ritirarsi verso ovest, quindi avremo un cedimento sul suo bordo orientale, quindi soprattutto nella giornata di domenica potremmo avere una intensificazione dei fenomeni sempre nel corso del pomeriggio per il contrasto di aria più fresca che affluirà in quota. Dunque sembra che ci sono segnali di cedimento anche sulla nostra regione, soprattutto nel corso della prossima settimana, ma su questo occorre riaggiornarsi e dunque vi rimando ai prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, dei

0: veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

proseguono i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini sul fiume Calore Tanagro nel territorio di Sassano. Si tratta uno degli interventi più attesi e strategici per la sicurezza idraulica dell'intera area. Si è anche tenuto un sopralluogo operativo sul cantiere da parte dei tecnici di SMA Campania e della difesa del suolo della Regione Campania. La cosa più significativa, ha commentato Beniaminio Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è che le immagini del sopralluogo mostrano in maniera evidente come l'area stia già cambiando volto. Sono risultati concreti visibili a tutti dopo anni di accumulo di sedimenti e vegetazione. Il tratto del fiume in località Ponte Cappuccini, ha commentato ancora Curcio, appare progressivamente più libero e più definito dal punto di vista idraulico. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per un importo di circa 1 milione di euro, prevede lo svuotamento della vasca di sedimentazione e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo fino all'area del ponte di Cagliazzano e del ponte Fornino per risolvere una delle maggiori criticità idrauliche dell'intera asta del fiume Tanagro. I lavori in corso fanno parte di un ampio e articolato progetto di messa in sicurezza e riqualificazione del fiume che ha visto già nel 2023 un intervento nell'area di Polla e che prevede anche ulteriori interventi dopo quello di Sassano.

ha fatto scalpore il furto avvenuto alcuni giorni fa nel cimitero di Sala Consilina. Una donna, infatti, in visita ad alcuni parenti, ha notato che la lapide era stata portata via, come si vede nella fotografia. La donna quindi ha denunciato il tutto agli agenti della polizia locale di Sala Consilina. Oltre al furto della lapide, sono stati portati via anche dei vasi portafiori e delle lampade votive. Un furto che desta scalpore. Non ci sono per ora sospetti su chi possa aver compiuto questo gesto, un gesto che oltre al furto ha anche creato malumore ovviamente nella popolazione di Sala Consilina, un gesto sacrilego, non il primo nei cimiteri del Vallo di Diano, dove già in passato sono avvenuti altri furti, soprattutto però di rame. Difficilmente si ricorda un furto di una lapide. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale, che stanno anche monitorando le immagini di videosorveglianza di telecamere presenti nella zona per cercare di individuare l'autore di questo assurdo colpo.

Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona di Castelluccio in via Roberto il Guiscardo. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del comune di Battipaglia, la polizia municipale è riuscita a individuare il responsabile, un uomo che avrebbe scaricato diversi materiali sul suolo pubblico utilizzando la propria auto per trasportarli. Tra i rifiuti abbandonati sono stati trovati sacchi con materiale non differenziato, pezzi in plastica e polistirolo, cartoni e anche una lavatrice fuori uso lasciata sul ciglio della strada. Dopo gli accertamenti, nei confronti dell'autore sono scattati i provvedimenti immediati, il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e la denuncia. L'operazione rientra nei controlli che il comune di Battipaglia sta intensificando contro l'abbandono dei rifiuti e i comportamenti che danneggiano l'ambiente e il decoro urbano. Nelle stesse ore, la polizia municipale ha elevato altri 10 verbali in diverse aree della città. L'amministrazione comunale di Battipaglia ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare questi episodi e mantenere, si legge in una nota, più pulito e sicuro il territorio.

Un settantenne originario del Cilento è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Senise per gravi violazioni alle norme di sicurezza sull'accensione e il trasporto di fuochi pirotecnici. Al termine di un'importante operazione finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e regolare svolgimento di una festa religiosa a Chiaromonte, i militari hanno accertato che l'uomo, sebbene in possesso del certificato di idoneità tecnica, stava facendo esplodere dei fuochi pirotecnici di categoria F4, caratterizzati da un elevato indice di rischio e destinati esclusivamente a professionisti in condizioni rigidamente regolamentate. L'uomo era andato contro l'autorizzazione comunale, che limitava l'uso ai soli manufatti di categoria inferiore.

a basso rischio per l'attivazione dei fuochi. Inoltre, il settantenne utilizzava dispositivi di lancio di fabbricazione artigianale, privi dei necessari requisiti di sicurezza. I controlli successivi dei carabinieri hanno permesso di riscontrare ulteriori e significative irregolarità. L'uomo deteneva un ingente quantitativo di materiale esplodente per un totale di 87,90 kg lordi di fuochi d'artificio, che erano stati trasportati in totale assenza della prescritta licenza prefettizia, unitamente ad altri manufatti di categoria superiore che si è scoperto recavano un'etichettatura difforme rispetto alle reali e più pericolose dimensioni dell'effettivo diametro. Tutto il materiale pirico e le attrezzature non certificate sono state immediatamente sottoposte a sequestro penale, scongiurando così potenziali e gravissimi rischi per la pubblica incolumità derivanti dall'accensione incontrollata o dal trasporto non protetto di masse esplodenti così rilevanti. Per l'indagato vige ora la presunzione di non colpevolezza in attesa del processo.

È stata riaperta al traffico la strada regionale 562, meglio conosciuta come strada del Mingardo, che collega Marina di Camerota con Palinuro. La riapertura è avvenuta dopo la conclusione di due giornate di interventi tecnici dedicati alla messa in sicurezza del costone roccioso, interessato dai lavori previsti nell'ambito del progetto PNRR. Le operazioni, come ha ricordato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, hanno riguardato attività di disgancio e consolidamento del versante, svolte in condizioni particolarmente complesse per la natura del terreno e per l'elevato livello di rischio dell'aria. Durante gli interventi, alcuni massi di grandi dimensioni si sono staccati e sono precipitati verso valle a seguito delle sollecitazioni effettuate dagli operatori, confermando così la necessità delle attività di bonifica e messa in sicurezza in corso. Le lavorazioni sono state eseguite da rocciatori specializzati con esperienza in interventi su pareti rocciose instabili, affiancati da geologi e tecnici incaricati del controllo e del coordinamento delle diverse fasi operative. L'intero intervento si è svolto in condizioni di sicurezza grazie all'organizzazione delle procedure e al costante monitoraggio del versante. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori completamenti delle opere, tra cui interventi con supporto elicotterista per il posizionamento delle reti di protezione previste dal progetto. La riapertura della strada è avvenuta al termine delle attività principali, mentre il cantiere resterà operativo per le fasi conclusive dei lavori di consolidamento.

si è tenuta ieri sera nel Teatro Don Bosco a Polla una serata di beneficenza e di abbattimento delle barriere voluta dalla cooperativa Il Sentiero e da Graffiti in seno al progetto 1.2 per persone con fragilità. Il progetto parte da Buccino e mira a promuovere l'autonomia abitativa, sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi personalizzati, supporto domiciliare e percorsi di inclusione. La raccolta fondi, che si è tenuta durante il concerto di ieri, era per il progetto Il Sorriso di Samuele, portato avanti da Giulia, per ampliare i gusci dell'ospedale Gaslini. E in tanti hanno partecipato al concerto di F.I., cantante neomelodico di Sala Consilina, da milioni di visualizzazioni, che ha saputo intrattenere il folto pubblico presente. Durante il concerto i ragazzi della misura 1.2 hanno anche cantato una canzone con F.I. Ospiti della serata i sindaci di Polla Massimo Loviso e Buccino Pasquale Freda, oltre che le amministrazioni e i vari consiglieri. L'evento è stato fortemente voluto da Graffiti con la presidente Annalia Cutolo e dal Sentiero era presente la responsabile Carmen Freda. Ha aperto il concerto di F.I. il cantante cilentano Kill Drama.

Il neosindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ieri ha effettuato un sopralluogo presso l'area sportiva dei campetti playground di Via Diaz, dove regna il degrado e l'abbandono. In queste aree sono presenti un campetto di basket, due campi di bocce e un campetto di calcetto in stato di abbandono. Per questo motivo il primo cittadino ha voluto effettuare il sopralluogo anche su richiesta di numerosi giovani del territorio. Ecco cosa ha detto dopo il blitz effettuato con la consigliera.

0: consigliera comunale Tania Esposito.
1: Oggi siamo qui, stiamo facendo un sopralluogo, questi sono i campetti comunali e una delle prime richieste che ci hanno fatto i nostri più piccoli, i giovani, i ragazzi, vogliono spazi aperti, spazi vivi. Per noi la nostra politica è quella che questi spazi non devono avere barriere, sono spazi di sport, di gioco, di aggregazione e queste cose non devono avere assolutamente delle barriere, quindi verranno aperte e verranno rese accessibili a tutti. Questa è la prima richiesta che ci è stata fatta dai giovani e noi la vogliamo assecondare perché li abbiamo ascoltati e oggi dobbiamo trasformare quell'ascolto, quelle idee in fatti concreti. Ovviamente prima di poterli restituire a loro dobbiamo sistemarli, dobbiamo bonificarli perché c'è un degrado, come potete vedere, c'è una situazione di pericolo con vetri, bottiglie rotte, proprio questione proprio di accessibilità. Ovviamente una volta che sono stati resi sicuri verranno riaperti ufficialmente e avremo il piacere di invitare tutti i ragazzi, tutti i giovani a poter stare qui.

Rendere i concerti più vicini, più sicuri e meno stressanti. E questo è l'obiettivo delle autolinee Curcio di Polla, che grazie ai numerosi servizi navetta dal Golfo di Policastro, dal Vallo di Diano, dal Cilento e dal Salernitano, consentiranno di raggiungere i luoghi dei grandi concerti estivi con tutti i comfort del caso, senza il problema del viaggio, del parcheggio o del ritorno. Sono diversi i concerti per i quali abbiamo pensato un servizio navetta, fa sapere Alessandro Curcio. Non solo Max Pezzali, ma anche Geolier, entrambi allo Stadio Maradona di Napoli, ma stiamo anche valutando Jovanotti all'Ippodromo di Agnano. Il primo concerto in programma è quello di Max Pezzali, che andrà in scena il prossimo 19 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con Max Forever e gli Anni d'Oro. Per l'occasione sarà attivato un servizio di bus navetta dedicato ai fan che raggiungeranno il capoluogo campano da diverse località del territorio, con partenze organizzate da Polla, Eboli e Salerno. Il servizio, come precisano gli organizzatori, comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta e non include il biglietto per il concerto di Max Pezzali. L'attivazione del servizio sarà confermata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti entro il prossimo 10 giugno. I titoli di viaggio possono essere acquistati online attraverso il portale dedicato. Per i concerti di Geolier, in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno allo Stadio Maradona, sono previste delle navette con partenze da Sapri, Policastro, Vallo della Lucania, Agropoli, Polla, Eboli, Battipaglia e Salerno. L'autobus sarà confermato al raggiungimento di 35 partecipanti entro il 19 giugno. Per tutte le informazioni, come il costo dei biglietti o l'orario delle partenze, è possibile consultare il sito curciostore.it pacchetti.

0: A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti, gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi quattro anni.
4: È un'iniziativa

0: percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Gran caldo in Spagna e soprattutto in Francia, dove abbiamo registrato valori anomali di temperatura, prossime a 40 gradi Celsius, grazie all'espansione verso nord del promontorio subtropicale che colpisce in pieno queste regioni. La nostra penisola invece è interessata da correnti settentrionali che scivolano lungo il bordo orientale di questa cupola anticiclonica e dunque il riscaldamento è dovuto alla compressione adiabatica dopo che l'aria scavalca i rilievi orografici per attrito e in discesa tende a comprimersi e a riscaldarsi. Le regioni settentrionali sono più vicine al promontorio e anche qui sull'Emilia Romagna soprattutto abbiamo registrato valori di temperatura superiori a 34-35 gradi. Per quanto riguarda la nostra regione, nella giornata di giovedì 28 maggio, non vi mostro le cartine, ve lo dirò a voce, avremo l'inserimento di aria relativamente fresca in quota che interesserà dapprima le regioni centrali e scivolerà verso sud, interessando anche la nostra regione, sia pur marginalmente, ma dal contrasto con l'aria più calda nei bassi strati si accenderanno nel corso del pomeriggio cellule temporalesche. Avremo fenomeni quindi a carattere di rovescio che in maniera localizzata interesseranno la nostra regione lungo la dorsale dell'Appennino, soprattutto il settore settentrionale della regione, dunque tra il Sannio e l'Irpinia. Le temperature non subiranno particolari variazioni nella giornata di giovedì 28, anche se durante i rovesci, laddove si verificano i temporali e quindi precipitazioni, avremo una temporanea diminuzione. In serata, soprattutto in nottata, poi il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso ovunque. Continuerà dunque questa ondata di caldo. Anche nella giornata di venerdì, sia pure in maniera più attenuata, avremo questa nuvolosità in intensificazione lungo la dorsale dell'Appennino, con possibili rovesci, ma in maniera ridotta rispetto alla giornata di giovedì. Poi, se apprezziamo la successiva cartina prevista per la giornata di sabato 30 maggio, osserviamo come il promontorio anticiclonico tenderà leggermente a ritirarsi verso ovest, quindi avremo un cedimento sul suo bordo orientale, quindi soprattutto nella giornata di domenica potremmo avere una intensificazione dei fenomeni sempre nel corso del pomeriggio per il contrasto di aria più fresca che affluirà in quota. Dunque sembra che ci sono segnali di cedimento anche sulla nostra regione, soprattutto nel corso della prossima settimana, ma su questo occorre riaggiornarsi e dunque vi rimando ai prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando. Farò una bellissima marionetta.
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra il palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio.

lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito,

0: Scuola ora!
1: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
0: La la la la la la. La la la la la la la la la la la la.
1: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
2: Dove stai andando così felice, amico mio?
0: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
2: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
0: Cosa dovrei fare?
2: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
1: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
0: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
1: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
0: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
1: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
0: Ehi, che succede? Dove sono?
1: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
3: Pinocchio! Pinocchio!
1: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. la piccola barca non resisteva più alle onde e

0: si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
1: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
1: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
3: si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
3: tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.
3: Ok, vediamo cosa puoi fare.
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello.

0: e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
1: Oh sì, giovane e molto bello.
2: Ah, ed è ricco?
1: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas. Ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
3: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
3: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
3: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
3: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
3: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
3: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
3: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
1: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
3: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
5: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
6: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
5: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
7: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
5: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
7: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
8: Sì, hai ragione, ma...
7: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
5: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
6: Ehi tu, vecchio cane!
9: Lupo!
6: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
9: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?

0: Sto...
1: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
2: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
1: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
0: Cosa? Non lo farò mai!
1: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
0: Tu, come posso fidarmi di te?
1: In cambio, mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
2: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
3: Hai visto Sultano?
4: No, deve essere in giro da qualche parte.
3: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
2: Intanto il vecchio Sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
1: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
2: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
1: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
2: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
0: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
2: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
3: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
4: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo!
2: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
0: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super nostra nuova puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capotto. Anche questa sera, beh, ormai vi abbiamo abituato bene, vi stupiremo con effetti speciali, in quanto nella prima parte abbiamo un ospite che ricopre, è una fascia, che ricopre veramente un ruolo fondamentale nel mondo del karting, ossia il meccanico. E nella seconda parte invece avremo chi davanti agli obiettivi ci sta. Tra poco vi sveleremo chi abbiamo in collegamento, prima però naturalmente vado a salutare i miei super compagni di viaggio. Partiamo da Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo!
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera sempre sul pezzo, altri due ospiti nel mondo del karting, quindi sarà una puntata tutta da vivere e, come hai detto tu, parleremo la prima parte di un mondo che se ne parla poco e che secondo me sono i veri protagonisti, quindi tutta da vivere.
0: Sono i veri, veramente i veri eroi di questa disciplina. Sauro Cesetti, Mughini, eccolo qua.
2: Ciao, ciao a tutti, se ne parla poco, Ricky, perché sono i primi che arrivano, gli ultimi che vanno via, in realtà. Sono quelli che uno dice non li vedi mai, ma hanno molta esperienza. E delle due, forse più esperienza di quello che uno non pensa.
0: Abbiamo con noi questa sera un meccanico professionista che veramente da 40 anni è sui campi gara, veramente un'esperienza straordinaria. È con noi Lorenzo Abò. Ciao Lorenzo.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Ciao, ciao Lorenzo.
3: Ciao, bene, bene.
0: Bene.
1: Ciao Lorenzo.
0: Noi abbiamo voluto fortissimamente questa puntata perché, come diceva Matteo, come diceva Sauro, voi ricoprite un ruolo veramente fondamentale, fondamentale in questa disciplina. Lo possiamo dire. Tanto il canale mio vi fate un culo così, perché va detto, ragazzi, va detto, avete delle competenze veramente straordinarie, tante volte non siete calcolati e noi oggi vogliamo dare voce al vostro settore, a chi veramente ci mette anima e cuore, tante volte non è riconosciuto. Io ho un bellissimo rapporto con te, ci siamo visti tante volte in pista, risale la prima volta più di 20 anni fa, quando lavoravo in Tony Kart, allora ho detto sentiamo Lorenzo se è disponibile, anzi grazie per la tua presenza qui oggi.
3: Grazie allora, a voi l'invito.
0: Andiamo a ripercorrere un po' la tua storia, perché sappiamo che hai 10 anni alla pista d'oro, già muovevi le manine sui go-kart, vero?
3: Sì, sono stati i primi inizi, diciamo, poi piano piano sono diventato un po' più esperto e adesso sono diventato professionista, diciamo, del kart.
0: Ecco ragazzi, guardate questa foto, guardate questa foto. Lorenzo qui avrà avuto poco più di 10 anni, pista d'oro, zona box dietro e si inizia, eh?
3: Eh sì, lì siamo proprio le prime gare, diciamo, quelle importanti, nazionali, ma già erano a livelli alti quelle gare lì.
0: Beh, ragazzi, avete qualcosa da chiedere guardando questa foto?
2: Beh, no, io guardando questa foto qui ho dei bei ricordi, c'ero, perciò l'ho vissuta tutta. Con Lorenzo ci siamo conosciuti la prima volta quando lui lavorava da Pianezza, se non sbaglio.
3: Sì, con Chico Bibi.
2: E perciò quando tu arrivavi alla pista d'oro, che barcavi l'arco della pista d'oro, lui c'aveva il suo spazio a sinistra appena entravi, perciò l'officina e tutto, lì c'era tutto il giro quello vero tra chi e Bibi.
3: Bei ricordi, dai.
0: Allora, poi Lorenzo, dall'87 al 1995, insomma, inizi a fare un bel po' di gavetta. Negli anni 90 del kart, ok? Insomma, vorrei chiederti un ricordo di quegli anni, adesso è cambiato un po' tutto.
3: Ma beh, il ricordo più bello è stato il 92, il Mondiale Augento, che è stato il mio primo mondiale, quello lì è stata veramente una bella esperienza. Poi erano tutti professionisti, Formula K e Formula A. È stato un weekend bellissimo, quello non lo dimenticherò mai, forse la gara più bella della mia carriera.
0: Ecco, qui tra l'altro stiamo vedendo un mondiale, se non sbaglio, del 97, dove abbiamo Jason Button, Pantano, Manetti, Beggio, Forè, insomma, un po' la crème della crème di quegli anni. A rivedere queste immagini, poi andremo a vedere anche le immagini dei giorni nostri, perché tu, insomma, non hai mai abbandonato il tuo mestiere. Cosa riprovi un po' a vedere queste immagini? Ti piace più questa epoca o quella che stai vivendo? O una via di mezzo, perché tu ormai sono 40 anni che fai il meccanico.
3: Sono troppo differenti le epoche. Quell'epoca lì i piloti erano veramente forti, tanto tanto forti. Adesso ci sono alcuni forti e alcuni un po' meno forti, quindi è un po' differente valutare, è differente proprio la generazione di piloti, capito? Quelli lì erano veramente forti forti.
0: Però
1: Però
0: te,
1: mi rendo, scusa, brevemente, ripensando, vedendo queste gare qua, e sapevamo quante manche eliminatorie si facevano, no? Quindi si cambiava il motore, si aveva pochissimo tempo, perché comunque massimo mezz'ora, 40 minuti si ripartiva. A livello di lavorativo, di stress, lo sappiamo quando siete stressati. È cambiato molto oggi a confronto a questo periodo qua.
3: ma lo stress diciamo che è sempre uguale, forse adesso è un po' più alto lo stress perché ci sono tante aspettative dai piloti, quindi devi far sempre di più. Però lo stress c'è sempre stato sia all'epoca che adesso, non è mai, quello lì non mancherà mai. Da quando arrivi in pista fino a quando vai via, sempre sotto tiro sei, non c'è mai un attimo di tranquillità.
0: Però un tuo parere personale riguardando, aiutandoti anche con queste immagini, ti piaceva più quest'epoca o quella di adesso, sinceramente?
3: Quell'epoca lì mi piaceva un po' di più, sinceramente, se devo essere.
0: Per quale motivo, Lorenzo?
3: Perché le gare erano più belle da vedere, perché se tu fai caso, mille sorpassi, ma tutti sempre vicini. Adesso fai un sorpasso e perdi un secondo, capito? Due, è diverso proprio il modo di gara, capito? Le gomme non ti permettono più di fare quello che facevi 20 anni fa. E quindi le gare diventano un po' più brutte, tra virgolette, non brutte perché la gomma non ti permette più di fare quello che facevi una volta, diciamo.
0: E i piloti sono cambiati?
3: Sì, sono cambiati parecchio i piloti. Diciamo ogni tot ne esce fuori uno che veramente fa tanta differenza. Però adesso anche i go-kart non ti permettono anche persone. Il livello dei telai è più o meno simile per tutti, quindi devi fare più differenza tu come pilota che come materiale. Prima magari c'avevi il materiale che ti aiutava e facevi più differenza.
0: Bene. Poi ragazzi, diciamo che dopo aver fatto tutta questa gavetta, il nostro Lorenzo nel 2002, insomma, la Tony cercava dei meccanici professionisti, hai voluto lanciare la tua domanda e sei stato preso in Tony Kart, dove per tanti anni, vabbè, hai seguito alcuni piloti, poi per tanti anni sei stato il meccanico ufficiale di Marco Ardigò, dove avete vinto
3: Sì,
0: ben 5 mondiali, 3 mondiali, 5 campionati europei.
3: vabbè, ma però se torniamo indietro anche con Sauro mi sono divertito nel
0: Sì,
3: 2003. Quell'anno è stato
0: infatti,
3: particolare.
0: dopo parleremo appunto della tua vicenda.
2: Io Ricky, prima di andare avanti con Ardigò, ero curioso di sapere, no? Perché non essendo andato più in pista, ero curioso di sapere. Noi una volta, quando facevamo le prove libere, che preparavo, selezionavo tutto il materiale, cambiavamo il motore in 7 minuti, mettevamo una marmitta diversa in 3 minuti e poi facevamo le prove. Questo avviene più oggi nel mondo del kart?
3: No,
0: Aspetta,

0: Lorenzo, prima di rispondere, questo è proprio Lorenzo con il nostro Sauro Cesetti.
1: Vabbè, sì. Quell'anno lì è stato bellissimo, mi sono divertito. Abbiamo lavorato un po', però è stato bello, dai.
0: Vai
1: Devo
0: con la
1: dirvi.
0: risposta.
2: Ti dicevo, no,
1: Cosa?
2: Lorenz, secondo te
1: Dimmi.
2: oggi si fa tutti questi cambiamenti perché noi a quell'epoca le marmitte con la pancia un po' più larga, più stretta, banana, si provavano tutti i tipi, cioè si provava tutto, i motori, selezionava i motori e tutto. Oggi tutto questo viene fatto
1: No,
2: oppure non viene più fatto? È standardizzato?
1: si fa nelle prove libere, però devi avere più tempo perché c'è più cose da montare adesso. Il go-kart non è più come una volta, una molla, due molle, cavallotti e via, capito? Quindi c'è un po' più di lavoro da fare, cioè il tempo che ti danno è troppo poco per cambiare un motore. Lo puoi fare, però non fai una prova giusta perché non riesci a fare un po' di giri, capito? Poi adesso il motore ha bisogno almeno 3 giri per andare in temperatura ed è difficile farlo. Prima motori aria, un giro era già a posto, capito? Quindi era più facile.
2: No. Poi
0: stiamo vedendo delle immagini dove appunto il nostro Sauro Cesetti era in Tony Kart. Qui siamo
1: Ah,
0: alla
1: sì.
0: mega finale del mondiale che tutti ci ricordiamo con questi duelli. Guardate come vi spingevate, Sauro.
1: Sì.
0: Dal meccanico, dal muretto box, il meccanico, anche lui le sente quelle spinte che si danno i piloti?
1: Eh sì, però quella pista lì era un po' particolare perché tu vedevi solo quel dritto lì e quella curva, basta. E il resto della pista non la vedevi perché era un autodromo quella lì. E quindi, cioè, vedevi una curva e solo lì c'avevi un attimo di suspense, basta. Poi non li vedevi più per un po'.
0: No, ma ecco Lorenzo, la mia domanda voleva essere le sportellate che il proprio pilota riceve o dà in pista, talmente si ha questo feeling col proprio pilota, è come se le ricevi e le dai anche tu?
1: Più o meno sì, delle volte ti arrabbi pure, che fai? Però alla fine in pista dopo se la devono vedere tra di loro, ci sta anche la sportellata purtroppo.
0: Hai mai litigato al parco chiuso con altri meccanici o piloti?
1: No, perché sinceramente per me quello che succede in pista è di rimanere nella pista, quello che succede fuori non c'entra niente perché
0: Bravo.
1: meccanico che c'entra col pilota, quello è una cosa che si devono dire tra loro, basta.
0: Certo, giusto.
3: Io volevo fare una domanda, Lorenzo. Parlavamo di rete,
1: Sì.
3: visto che lui comunque segue i piloti, l'esperienza ne ha tantissima e quindi sa l'occhio, sappiamo che molte volte all'esterno capta molte cose. Ti è capitato mai che nella tua esperienza, vedendo un pilota già prima che magari venisse in tenda, avevi capito il problema e magari questo pilota qua, tipo, tu avevi capito che il davanti non girava. Ti scende il pilota, ti dice: guarda, il davanti mi va bene, ma forse il di dietro. Tu in quella situazione lì, che fai? Ti fidi della tua
1: No,
3: esperienza?
1: se io vedo che secondo me va dritto davanti, magari gli dico in quel momento sì, e poi cerco di tamponarla in un altro modo perché delle volte i piloti a caldo dicono cose che non sono
3: Esatto.
1: giuste, capito? E allora li fai bollire un po', poi la spieghi in un altro modo e alla fine trovi la quadra per farli andare bene, diciamo.
0: Io tornerei sul discorso Tony Kart, dove dopo Sauro ti hanno affidato come pilota appunto Marco Ardigò. È stato un bel percorso il vostro insieme. Qua, ad esempio, siamo al vostro primo mondiale vinto a Marienburg nel
1: Sì.
0: 2007.
1: Sì, no, quel mondiale lì è stato veramente forte. Poi l'omologa nuovi motori KF, sinceramente la Vortex aveva fatto un bel lavoro, quindi per il momento non c'erano molti rivali, quindi era una cosa in famiglia praticamente, tutti i motori Vortex se la discutevano tra loro.
0: Sì,
1: E
0: abbiamo visto
1: quindi
0: infatti
1: dopo.
0: che secondo è arrivato anche Gary Kett, sempre
1: Sì.
0: con Tony Kart, terzo un Cosmic, forse se non ricordo
1: Bollintoff.
0: male, Arnold
1: No,
0: Kozlik, no.
1: Bollintoff mi pare che
0: Bollet,
1: era. Adesso non
0: eh.
1: ricordo. Comunque sì, era una cosa tra noi in famiglia, diciamo. Dopo beh, Marco, lui con le speciali faceva veramente tanta differenza perché partiva in prefinale con la gomma nuova e lui era l'unico che riusciva veramente a gestirle tanto. Quindi

0: alla finale li salutavo, ci vediamo sul podio, dicevo. Questo
1: Beh,
0: era un po' il succo del discorso, io.
1: questo mondiale, secondo me, e abbiamo voluto riproporlo, secondo me è molto importante perché per entrambi arriva il primo mondiale, tu da meccanico e io da pilota.
0: Sì. Era già 2 anni che non seguivamo perché nel 2005 è stato sfortunato che si è rotto il radiatore, ha perso l'acqua, quindi ha rotto il motore. Ed era secondo a 2 giri dalla fine, quindi poi il 2006 in prefinale è uscito fuori, è partito ultimo, era arrivato qui, quinto, quarto, adesso non mi ricordo. E quell'anno lì siamo riusciti finalmente a vincerlo. È
1: Ecco,
0: stata.
1: una domanda, ma quando si rompe un radiatore, no?
0: Sì.
1: Può essere derivato da qualsiasi fattore, ma il team, gli addetti ai lavori, se la prendono col meccanico?
0: No, ma in quel caso lì, cioè, si era rotta una saldatura, cioè, proprio una sfortuna, quella non era una disattenzione del meccanico, è proprio una rottura meccanica che purtroppo fa parte del gioco, non puoi gestirle quelle cose lì, perché le vibrazioni sono tante, quindi ci sta che ogni tanto magari un pezzo si rompa senza avvertimento.
2: Esatto. Magari un errore che poi può succedere perché siamo tutti umani, di un meccanico potrebbe
0: Sì.
2: essere un dado lento, il rapporto che non arriva, perché delle volte magari
0: Sì,
2: chi non ha
0: beh.
2: corso non lo sanno che dietro loro già hanno una responsabilità immensa, dico, perché loro già hanno responsabilità comunque di un pilota. La responsabilità che poi delle volte magari intervengono i genitori. Quindi devono fare anche da cuscinetto un attimo a tamponare le cose. Quindi delle volte si prendono anche magari delle cose che non son loro. E comunque può succedere una svista, un rapporto lento, una molla della marmitta lenta, perché comunque delle
0: Sì, beh.
2: volte si fanno mille cose e la gente vede solo la gara. Dietro di loro c'è
0: Sì,
2: un mondo
0: esatto.
2: e quindi per me sono eroi questi qua. Infatti volevo fare una domanda al volo.
1: Io prima, scusa Teo, volevo dirgli quanto è bello partire in prima fila ad Adria. Eccoti
0: È abbastanza bello, dai.
1: qua. Vai Teo.
2: No, io volevo dire, visto che con i piloti, magari se ci trascorri come Marco, che ci ha fatto diversi anni con Marco Ardigo, ma rimane solo il vostro rapporto, nel senso, finita una gara, rimane solo la domenica, o magari pensi, dici, guarda, si poteva fare così anche durante la settimana? Magari era Marco che ti mandava un messaggio, o tu, o finiva lì e poi vi rivedevate se c'era qualche problema da risolvere, che magari durante la settimana uno pensava. C'era questo rapporto qua oppure finiva?
0: Sì, diciamo che ci incontravamo anche in ditta, quindi cioè, non finiva mai la gara, perché quando finivano le gare lui era in ditta al banco prova, quindi c'era sempre un dialogo, ah, ma te l'hai il motore, se facciamo il motore, c'era sempre comunque lavoro anche dopo la gara, non finiva mai, sempre in tiro eravamo su tutto, capito?
1: Chi
0: Quindi alla fine.
1: è il pilota più veloce che hai seguito?
0: Veloce, beh, adesso Marco in quest'epoca qua, negli anni 2000, però comunque ho lavorato anche con altri piloti, con Sauro, con Guigné, ho lavorato con Balistreri, ho aiutato Fisichella perché non sono stato il suo meccanico, però quando si allenava a Roma gli davo una mano e comunque tutta gente abbastanza forte quegli anni là indietro.
1: Bene, insomma, tre titoli mondiali, cinque europei con Marco, poi però il tuo palmarès è andato avanti. Tra l'altro, negli anni della Tony Kart hai avuto anche il privilegio e l'onore di lavorare con un certo Michael Schumacher.
0: Ah sì, quello. Bei ricordi anche con lui, veramente grande persona, perché non ti faceva mai pesare il suo livello, perché comunque era 7 volte campione del mondo di Formula 1, dici. Invece ti aiutava, lavorava, puliva, era fantastico, grande persona.
1: Beh,
0: Sì.
1: questa è bella come cosa. Dovrebbero imparare i giovani di adesso, forse.
0: Adesso è cambiata un po' la mentalità,
1: È
0: purtroppo, ahimè.
1: cambiato tutto.
0: Sì.
1: Allora, io ti volevo fare una domanda, Lorenzo. Dopo 18 anni, nel 2020, l'addio alla Tony Kart. Come mai?
0: Ma forse era il momento di cambiare, poi avevo altre situazione che si era

0: sono creato, volevo provare anche a essere un po' fuori da quel contesto lì e ho provato e sinceramente non è che mi pento, diciamo, è una scelta di vita che ho voluto fare. Sono contento perché comunque sia, anche al di fuori della Tonic Art, comunque sia, sono rimasto sempre a un livello molto alto, quindi
1: I risultati ti stanno pagando oppure no?
0: Subito al primo anno, al secondo anno, ho vinto di nuovo un europeo, un
1: Perciò.
0: KZ2. Poi dopo è chiaro, dipende sempre con che pilota lavori. Quando lavori con piloti di un certo livello, allora
1: È
0: magari
1: più
0: la prestazione
1: facile.
0: può arrivare, capito? Invece dopo, se lavori con un pilota un po' meno bravo, puoi fare una bella gara, ma magari la vittoria non viene perché è normale.
1: Il metodo di lavoro. Quando fai un cambio, comunque è sempre karting, ma il metodo di come si lavora ti è cambiato tanto? Adesso ti facciamo dalla Tony alla Kart Republic oppure no?
0: Ma il metodo è sempre quello, perché comunque alla fine Dino è uno degli anni della mia generazione, diciamo, anche più grande di me, quindi cioè, il modo di lavorare è sempre quello. Cambiano i materiali, ma alla fine come risponde tutto è più o meno uguale, non c'è una grande differenza
1: No, ti ho
0: tra.
1: fatto questa domanda perché noi abbiamo avuto Dino Chiesa e secondo me è uno dei mentori da tanti anni. Io lo metto tra i primi tre tecnici più forti al mondo. Però avevamo avuto lui e proprio nell'intervista con Riccardo Patrese ci disse che con il figlio Lorenzo lui segna tutte le temperature, tutte le gomme e passa tutto sotto di lui questa cosa qui. E non penso che Birra, Tony, CRG faccino tutto, cioè tutti lavorano così. Forse ti ho fatto questa domanda perché comunque non è una cosa da poco.
0: No, beh, sicuramente Dino è veramente racing, lui vuole sempre sapere su tutti i suoi piloti come vanno, che sensazioni hanno con tutti, è sempre sul pezzo, capito? Quello
1: Questa
0: è
1: qua della
0: molto bravo.
1: pressione è giusta o
0: Sì, no, no,
1: no?
0: lui vuole
1: Segna
0: sempre sapere
1: tutte le gomme.
0: tutto come gira il team, deve essere sempre aggiornato su tutto, ma è giusto che sia così se riesci sempre a trovare la quadra, capito? Magari cioè, quella ha provato una cosa, ha
1: Certo.
0: provato un'altra, alla fine trovi il sistema di andare, diciamo.
2: Qua sei proprio al lavoro per la Kart Republic. Come sta andando la vostra collaborazione? Ti trovi bene? A
0: Sì,
2: livello di
0: no.
2: metodo, il metodo di lavoro preferisci dove sei ora o la Tony Kart?
0: Ma no, ma sinceramente mi trovo bene anche con questo metodo qua, anzi, delle due c'è molto più gruppo qua che rispetto alla Tony. A Tony eravamo un po' più singoli, no? Invece qua vedo che sono tutti molto più uniti ed è bello questo, perché al giorno d'oggi è molto difficile trovare queste situazioni nei team, quindi bene, mi piace.
2: Bene, questa è una bellissima cosa. Tra l'altro, a proposito di piloti, prima abbiamo visto che hai fatto assistenza e da meccanico anche a Michael Schumacher, ma anche a Leclerc.
0: Sì, anche a Leclerc, perché quell'anno lì ero con Lennox, con Team Bira, che era il primo anno che era uscito dalla Tony, e Charles aveva organizzato una giornata con i suoi meccanici a Miglierino, e allora siamo andati lì con i go-kart.
2: Ah, ma
0: Beh.
2: Scusa Teo, volevo farti una domanda, Lorenzo. Tu sei andato via dalla Tony Kart nel 2020, Marco
0: Sì.
2: Ardigò ha smesso di correre nel 2019.
0: Sì.
2: C'è qualcosa, insomma, che
0: No,
2: si
0: no,
2: finisce alle cose?
0: sinceramente, no, no, era proprio io che ero arrivato a un punto, perché ho fatto 18 anni e sono stati abbastanza intensi, diciamo. Avevo bisogno anche io di un po' di cambio aria, nel
2: Cambiamento.
0: senso di sì, ci sta, è normale, penso. È come un pilota che cambia team, e anche un meccanico può cambiare team, non è che forse io sono stato quello più longevo nel mondo del kart a rimanere uno, perché normalmente i meccanici non restano così tanti anni in un
2: È anche
0: team.
2: difficile trovarli perché io sento molti, con Zauro siamo un po' fuori, ma stiamo ancora dicendo tanti che si lamentano che non riescono a trovare oltretutto persone serie, ma chi vuol fare questo lavoro? Perché secondo me adesso state tantissimi giorni fuori.
0: Eh sì, adesso rispetto a 20 anni fa, fai il doppio delle gare, sei il doppio di test, tutto è raddoppiato, quindi stai veramente in un mese, stai veramente poco a casa.
2: E
0: Quindi i
2: anche gli anni
0: giovani
2: si
0: non ce la fanno.
2: raddoppiano.
0: Eh sì, infatti io inizio a scricchiolare tutto.

0: E io penso una cosa del genere, ok, rapporto economico, ma non è mai adeguato per la passione e tutto l'impegno che ci mettete, perché comunque se uno non ha una passione e amare questo lavoro non lo puoi fare,
1: No, no, non lo puoi fare.
0: neanche se ti danno l'oro, secondo me, perché è
1: Sì,
0: impossibile.
1: è abbastanza difficile. Sei, lavori in condizioni abbastanza toste. O hai
0: Comunque,
1: passione, se no niente, non si può fare.
0: Lorenzo, solo io ti posso capire. Perciò, con
1: Lo
0: questo,
1: so.
0: tu sai che io ho detto tutto con questo.
1: Lo so.
0: Ecco.
1: Ma
0: Dici, no, adesso vogliamo sapere anche noi, Sauro, eh? Non è che potete fare le vostre cosine e noi
1: No, no, le
0: amare
1: nostre
0: Dio.
1: cosine no, è che quando uno ti dice 18 anni sono giusti per crescere, sono giusti per fare una maturità, poi dopo c'è il momento della laurea, no? Poi dopo la laurea Esatto.
0: sarebbe il momento che tu tutto quello che hai imparato, che hai rubato con gli occhi, con le orecchie, i rospi che hai mandato giù, è arrivato il momento di laurearsi e perciò cambi,
1: Esatto.
0: prendi aria fresca.
1: Esatto.
0: Io posso dire che capisco la situazione perché l'ho vissuta 7 anni e perciò ho saltato tra Tony Cosmic, Tony e poi sarei rimasto in Tony se tante cose fossero state leggermente diverse. Ma però comunque non mi sono mai pentito di essere passato in Birel, di aver lottato e vinto anche con la Birel e poi quello che ho fatto. Perciò per me va benissimo, io ho detto solo. È una laurea, come è stata per me una laurea, poi quando sono andato in Birel e così via.
1: Però
0: Però
1: tagliamo
0: sì.
1: la testa al toro, perché tanto noi siamo una trasmissione che bene o male
0: Bravo, vai giù a
1: diciamo
0: gamba tesa, vai giù a
1: le
0: gamba
1: cose
0: tesa.
1: come sono, senza stare velati, no, ragazzi?
0: No, non è velati. No, allora, non è essere
1: Sauro,
0: velati,
1: faccio un
0: Matteo.
1: esempio, perché nel breve mi è capitato anche a me fare un test con la Vortex quando eri dei Cosmic. E in piccolo ho visto la reazione, ma adesso non la possiamo dire qua perché non è che vogliamo, con lo stesso Robazzi, cioè sì, io dal carte di Sauro ho fatto un test, vabbè, so cose però che magari non possiamo dire qui. Però io sento sempre, adesso qui c'è Lorenzo, te c'è Gosso, comunque questa cosa che la doni è il sogno
0: No.
1: di tutti, c'è Gebire, però c'è sempre questa cosa che
0: Allora,
1: si sta
0: io
1: sul filo del rasoio, che secondo me sia per i piloti che per gli addetti ai lavori stai sempre con sembra il fucile spianato.
0: No, la
1: È
0: Toni
1: un
0: secondo
1: bene
0: me
1: o un male questa
0: e
1: cosa?
0: Lorenzo lo può testimoniare. È un punto di passaggio, secondo me, che fa parte della carriera. Una persona che passa in Tony Kart passa in un punto della sua carriera molto importante. Uno, perché impari tanto, ma impari sia a vivere che anche a reagire allo stesso modo.
1: Esatto.
0: Perciò
1: Però non
0: è
1: mi avete risposto bene, è un bene delle volte stare comunque, è come tutte le attività, no? Diciamo con gli occhi puntati troppo addosso che non stai neanche tanto tranquillo, ti sprona oppure non è proprio una cosa buona, diciamo. Per molti magari potrebbe essere. ma per quelli forti sicuramente ti aiuta perché lui vuole il 100% dai piloti e anche dai meccanici, quindi sicuramente non sono tutti predisposti a questo, però io ricordo che quando si arriva in Formula 1 c'è gli occhi di tutto il mondo ed è ancora peggio che avere Robazzi dietro la schiena, penso.
0: No, no, giusto.
1: Quindi ti No, forma,
0: no,
1: se sei forte diventi un campione, se no ma io
0: farai
1: un batto altro detto nella
0: così
1: vita.
0: perché comunque gli sta dando ragione. Adesso magari gli ultimi anni, però la Tony Kart, io quando parli di kart, Tony Kart, c'è regia, anche Vire, sono le tre, no? E quindi
1: Sì.
0: non è una critica, però siccome sento sempre gli ospiti o le cose in maniera velata che non si espongono più di tanti, ma più di tanto, ma tanto la cosa la sappiamo, no? Quindi non è Oh,
1: no, una critica.
0: Matteo, io voglio solo aggiungere una cosa, che nella mia vita non cambierei mai quello che ho fatto, eh. Cioè, la Tony Kart per me è stata una crescita esagerata, perciò lo ringrazio, il signor Robazzi, su quello che è stato lo spronamento, l'insegnamento della situazione, belle o brutte che siano state. Io ci ho passato dei bellissimi anni e ho dei bei ricordi, anche se delle volte non ero, diciamo, della stessa idea, però lo devo dire grazie. Questo voglio dire, ecco perché lo capisco, Lorenzo.
2: Allora, ragazzi, stiamo andando un po' fuori rotta, perché sennò con tutta questa pubblicità alla Tonicart ci tocca mandargli la fattura, signor Rovazzi.
1: Esatto.
0: Riccardo, rimanendo sul tema, io ho tre domande. Tre risposta immediata. Il punto di forza di Rovazzi rispetto a quello di Dino Chiesa. Dino.
3: Io?
0: Sì.
3: Sono mentalità differenti, diciamo. Rovazzi è sempre stato prima un imprenditore che poi un uomo pista. Dino più uomo pista, e adesso è diventato un grande imprenditore, perché in pochi anni ha preso un marchio e l'ha fatto diventare veramente grande, quindi sta diventando anche imprenditore adesso, oltre che uomo pista, quindi... l'altro è sempre stato
2: io invece volevo fare una domanda.
0: Aspetta che vado avanti.
2: Botta e risposta.
0: Botta e risposta. Come viene considerato un meccanico, un esecutore oppure una pedina importante?
3: Ma io penso una pedina importante il meccanico, perché un suo sbaglio vanifica il lavoro di una settimana, quindi penso che quello più importante dovrebbe essere il meccanico.
0: Perfetto. Terza ed ultima domanda da parte mia. Il meccanico guadagna il giusto per quello che fa?
3: Sinceramente non posso valutarlo, diciamo. Non so neanche darti una risposta. Sicuramente ni, ti dico ni. non ti dico né sì né no, ti dico ni.
2: Io invece sempre botta e risposta. Volevo entrare... Volevo agganciarmi a quello che ha detto Sauro, ma entrare più a gamba tesa ancora. Oggi un meccanico quanto guadagna al mese?
3: No, ciao. Questa mi fai una domanda che io non posso risponderti, perché non lo so, non mi interesso neanche di quello che fanno gli altri meccanici, diciamo, quanto guadagnano, quindi non so darti una risposta. Poi dipende dai giorni di pista che tu fai.
2: Quante ore di pista fate al giorno?
3: Vabbè, la minima sono 12 ore, perché arrivi la mattina alle 8, vai via, cioè se vai bene 7 e mezza, poi dipende, perché delle volte mangiamo lì, quindi vai via anche alle 9 e mezza dalla pista.
2: Perfetto. Quanto incide questo lavoro nella tua vita privata?
3: Ultimamente sono diventati pochi i giorni liberi, molto pochi, rispetto a una volta stavi
2: in casa. Tu hai famiglia, Lorenzo?
3: Sì, sono sposato io.
2: Ma non si sa quanti giorni di pista fai all'anno?
3: Mediamente possono essere 180, 200, dipende da quello che vuoi fare. Cioè, non c'è qui, adesso non c'è più un limite. Se vuoi farne 300, ne puoi fare pure 300. È folle diventata la cosa. Sì, sei sempre in pista praticamente.
1: Questo infatti lo abbiamo detto sia per i piloti, per i piccoli. La scuola, fanno scuole private per i meccanici, lo stesso Alessandro Manetti ce l'ha raccontato. Io però volevo farti una domanda velocissimamente. In questi 40 anni e oltre di carriera, qual è stato il telaio che ti è piaciuto magari lavorarci di più, che non ti dimentichi, insomma? O che ti ha dato soddisfazione?
3: Se devo essere sincero, il telaio che mi è piaciuto più era negli anni 90, era Little Course.
1: Anche il modello, se ti dici Tonicart, il modello, questo vorrei sapere.
3: No, la Little Course era il telaio. Questo è il fine anni, sì, anni, faceva Achille Parilla quel telaio lì, per me è stato uno dei più bei telai che ho visto girare in pista. Molto, per quell'epoca lì, quelle gomme lì, era fantastico, sinceramente.
1: E un'altra velocissimamente, con tutta la tua esperienza... quando lavori più o meno tra Tony, KR, Dal Corse, tutti i marchi che hai avuto, le reazioni di quando si va a fare una modifica più o meno rimangono uguali per tutti oppure no?
3: Se vuoi rispondere. Diciamo che quando c'era la gomma morbida, sì. Adesso con la gomma un po' più dura alcuni telai rispondono in un modo, alcuni in un altro, però più o meno... E sono vicini, non c'è grosse differenze, dipende dal tubo che usano, capito? Quindi è molto difficile dire, sono cambiate proprio le generazioni, le gomme hanno fatto una differenza assurda adesso, quindi non
1: lavorano poco, purtroppo non c'è grip, quindi
3: No, sembra come vedere un noleggio.
1: Si vedeva dalla gomma, no? Strappava, quindi scivolava, quindi

0: ti aiutava molto la gomma. Adesso, magari
1: Sì,
0: vedendo la gomma, secondo me rimangono quasi tutti uguali, non si riesce più come era una
1: non c'è
0: volta.
1: più, non c'è più quelle differenze che c'erano una volta. È molto difficile. Infatti, se tu guardi la classifica dei tempi, vedi 20 piloti in 2 decimi, capito? Una volta non era così, capito?
0: Esatto.
1: È molto difficile adesso.
2: Il pilota con cui avresti sempre voluto lavorare.

0: qua.
1: Sì, quando ci siamo trovati anche in un aeroporto una volta, ci conosciamo veramente dall'inizio, eh. È stato il primo
0: No,
1: incontro di cliente,
0: certo.
1: quindi.
0: Grande,
1: Certo.
0: grande,
2: Io penso che a me in testa è venuta una domanda, ma di curiosità. Quanto tempo impiega Lorenzo oggi, dopo 40 anni di carriera, ad insegnare un pilotino nuovo di ultima generazione, magari i segreti o le furbizie, che ne so, oppure non c'è rapporto?
1: No, no, no, io sempre cerco di aiutare comunque tutti i piloti a migliorarsi, secondo il mio punto di vista. Poi dopo ci sono quelli che magari ascoltano e quelli che non ti ascoltano. Però quelli che ascoltano, alla fine in pista si vede sempre comunque un buon risultato. Anche l'anno scorso questo ragazzino qui, l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca. È stato un po' sfortunato, però è sempre stato, ha vinto delle gare, podi. E questo qui era un rookie della categoria praticamente, adesso quest'anno fa la Formula 4.
0: E
1: Però
0: infatti
1: lui
0: adesso è cambiato
1: ascoltava
0: anche
1: molto.
0: perché non ti puoi neanche affezionare con i piloti di oggi perché una stagione, due e poi via.
1: Sì, vanno via subito, vanno via. Praticamente quando tu li non hai il
0: Inizi
1: tempo,
0: a
1: cioè,
0: capire,
1: sarebbe.
0: esatto. Bene, ragazzi, io starei ancora più di un'ora a parlare con Lorenzo, vero? Perché veramente di curiosità ce ne sono tantissime e io ci tengo a ribadire ancora una cosa importante. Come ha detto anche prima Matteo, per me voi siete degli eroi, perché vi fate un culo, ragazzi, un culo, io li vedo sotto la tenda, anche perché loro, oltre a fare il loro lavoro di cambiare 1.000 motori al giorno, la
2: Bravo.
0: mente, eccetera, montano anche la tenda.
2: Eh
0: Motorum e
2: sì.
0: tutto. Ma io
2: Non
0: direi,
2: sono.
0: se Lorenzo è d'accordo, Riccardo e Sauro, anche dopo l'estate, come avevamo programmato, lui se vuole ritornare insieme ad un altro nell'ambito meccanico del karting, proprio senza parlare di gare vecchie, ma parlare di questo mondo a 360 gradi full, di come vivono tutto quanto, qualsiasi aspetto, perché comunque escono anche aneddoti che sono capitati durante l'arco della loro esperienza, perché loro hanno visto e vedono molte cose. Sarebbe molto bello. Tralasciando le gare.
2: A me Matteo piacerebbe più che altro che Lorenzo, quando torna la prossima volta, potessimo noi fare una trasmissione su come il meccanico la mattina si alza, vede che è una giornata di pioggia, che cosa fa sul kart, perciò come sono i cambiamenti, le preparazioni. La sale morbido, il telaio morbido, oppure questo, i gradi, il camber, il caster, oppure una giornata di sole pieno, dopo una settimana di sole pieno, dove la pista si gomma, che cosa si va alla ricerca? Cioè, per aiutare anche chi è a casa,
0: Esatto,
2: fondamentalmente.
0: bravissimo. Siccome ci arrivano diversi messaggi, il tempo è breve e la rifaremo se Lorenzo è d'accordo, no, Riccardo? Proprio a parlare ma in linea di massima, no? Nel senso che non molti
1: Sì.
0: ragazzi domenicali, no? Non adesso tutti i professori ci seguono, non sanno magari delle piccole modifiche, che delle volte basta una piccola modifica, come dicevi tu,
1: Certo.
0: dell'acqua, non è solo alzare le pressioni, ma c'è un mondo dietro al sedile,
1: Sì.
0: caricare davanti, allargare, stringere. Quindi ci farebbe piacere proprio full su queste cose qua, nel senso sulla tecnica, perché la gente comunque è interessata e non tutti sanno. Ma assolutamente. Ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità un attimo, dobbiamo salutare il nostro super Lorenzo. Lorenzo, veramente grazie.
2: Grazie.
0: Sono
2: Grazie a voi,
0: contentissimo
2: l'invito.
0: veramente che sei venuto, perché abbiamo parlato di un settore che pochissimi ne parlano, ma come abbiamo
1: Sì.
0: detto sia io che Matteo che Sauro, è fondamentale. Bravi non solo Lorenzo, bravo, ma bravi tutti i tuoi
2: Tutti.
0: colleghi, perché tutti poi si fanno
2: La categoria dei meccanici.
0: la categoria
2: Quindi
0: dei meccanici.
2: ritorneremo, Lorenzo,
0: E
2: tanto.
0: più posso dire che più di meccanici sono proprio dei tecnici ormai,
2: No,
0: perché
2: cioè,
0: no, no,
2: beh,
0: basta. Non è neanche la parola
2: meccanici
0: giusta,
2: perché
0: meccanici. È vero, è vero, è vero.
2: io
0: Perché
2: ho
0: sono
2: detto
0: tecnici.
2: meccanici perché sono rimasto la mia epoca,
0: Esatto, e anche io,
2: sono
0: infatti,
2: tecnici.
0: i post che abbiamo fatto sui social, forse ho sbagliato. Perché è giusto, sono tecnici, questo è Vabbè,
2: vero.
0: lo modificheremo. Lorenzo, grazie mille
1: Grazie
0: davvero.
1: a voi.
2: Grazie.
0: Grazie, Lorenzo.
1: Ciao.
3: Poi ragazzi.

0: Non cambiate canale perché tra pochissimo abbiamo un ospite. Lorenzo è abituato a stare dietro i riflettori. Il prossimo ospite è abituato a stare davanti. Un gran pilota e un personaggio dei social. A tra poco, pubblicità e ci siamo. Ciao!
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
3: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
4: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
5: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
0: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e come vi ho anticipato prima della pubblicità, abbiamo un super ospite. Lui presente molto sui social, pilota di go-kart, è con noi Fede Rossi.
6: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
0: Ciao Fede. Tutto bene?
6: Tutto bene, tutto molto
0: Allora,
6: bene.
0: magari la gente non lo sa, ti vede sui social che insomma, ogni tanto pubblichi qualcosa del kart, ma la tua grande passione sin da quando sei piccolo è proprio il karting, giusto?
6: Il karting e motorsport in generale. Diciamo che fin da quando ero piccolo, ho corso tanti anni, dopo ho smesso, mi sono dedicato ad altro, ho fatto tante cose, ma è rimasto sempre un pallino fisso nella testa e dopo 17 anni di stop sono tornato infatti in questo mondo full immersion, diciamo.
0: Ecco, qua sono proprio un po' i tuoi inizi, abbiamo visto la 60, qui una categoria più grande, qua sei a Parma dove vinci nella famosissima e prestigiosa pista di Parma, dovrebbe essere un Margutti se non sbaglio.
6: E oddio, adesso andiamo talmente indietro con gli anni che ne sono quasi
0: Vabbè.
6: 23, 24, ma può essere.
0: Questa
6: Può
0: se non
6: essere.
0: sbaglio è Pomposa,
6: Questa è Pomposa, l'italiano.
0: che
6: Qui era
0: occhio.
6: Siena. Questo sono, sì, Siena dovrebbe essere. Anche questo è campione italiano. Un'altra gara internazionale a Pomposa. Qui qualche nome c'era. Queste sono immagini che a vederle
0: Poi
6: torniamo indietro.
0: campionato italiano, primo classificato. Beh, insomma,
6: No?
0: secondo,
6: Secondo,
0: primo che
6: perché
0: c'è
6: era
0: secondo?
6: primo c'era un certo Buemi,
0: Buemi.
6: uno che il gas urlava.
0: Ah, ecco.
6: Poi,
0: Beh, potevamo anche non dirlo.
7: no, beh, comunque per
6: Come
7: prestigio.
6: no? È un
7: No, ci
6: botto,
7: segue
6: uno che
7: anche, anzi, lo salutiamo, ci segue anche Buemi.
8: Buemi è tuttora ancora in voga, eh?
7: Sì, corre in
6: Ma
7: Formula
6: sì,
7: E, se non sbaglio.
6: anche
7: Ma una cosa, Fede,
6: Pietro.
7: ma questa passione del motorsport tutta è partita da tuo zio, che sappiamo, non tutti sanno, ma è Sospiri, quindi un grande pilota, oppure ci ha contato molto Vincenzo, oppure è partita da te?
6: No, devo essere sincero, è partita fondamentalmente da lui e da mio papà, che l'ha sempre seguito fin da quando erano piccoli.

0: mi hanno fatto trovare un kart a casa. Non mi ricordo se sono tornato da scuola o da dove, mi sono trovato un 50 baby kart appoggiato così al muro e hanno detto è ora di provare. Io fino a quel punto lì non avevo mai neanche immaginato di salirci su un kart o pensare al motorsport. Da lì è partito, ma io credo che un po' tutti i ragazzini, anche quelli di oggi, cioè, in qualche modo debbano essere avvicinati da qualcuno, perché difficilmente un ragazzino nasce con l'idea di motorsport o di go-kart, cioè soprattutto so qui in Italia, come un po' in tutto il mondo, gli sport sono il calcio, ci sono molto standard. Il motorsport, se non sei indirizzato da qualcuno, è difficile arrivarci così.
1: Io voglio solo dire una cosa, Riccardo, perché sono vecchietto anch'io, no? Vincenzo per me era, quando andavo in pista d'oro, c'era Piccini, Fisichella, c'erano tutti. Per me Vincenzo lo andavo a guardare, che correvo in minicart e lui correva già la massima categoria. Per me era il pilota più forte che c'era in quel momento. Perciò io guardavo sempre lui.
0: No, io tra l'altro devo dire una cosa su Vincenzo, che ho avuto modo di conoscerlo, abbiamo anche fatto delle collaborazioni insieme con qualche trasmissione televisiva, una persona veramente d'oro, d'oro, veramente. Ho
1: Ma poi
0: questo.
1: la competenza che ha in questo momento nel suo mondo GT, l'anno scorso ha vinto il campione italiano in GT, perciò la competenza è enorme.
2: E chi
1: Scusate
2: pensava di
1: se
2: essere
1: mi sono.
2: nipote di Sospiri?
0: Come?
2: Ti pesava avendo dietro le spalle un cognome come Sospiri quando le prime gare tutto quanto?
0: Diciamo che all'inizio no, all'inizio quando facevo la minicarte e la 60 no, perché ho sempre corso, diciamo, con la tenda, no? Tendalino, arrivi, tieni sul gazebo, era molto un giochiamo, iniziamo e vediamo cosa succede. Ho iniziato a sentire la pressione nel momento in cui sono passato nella junior, in 100 junior, perché mi sono trovato ad avere a che fare con il mitico Masini, che conosci
2: Ah,
0: davanti,
2: salutiamo, che
0: e
2: salutiamo.
0: lì
2: Grande.
0: un filo di pressione, sì, perché comunque sia era stato parte del percorso di mio zio. Ma subito dopo il primo anno e mezzo mi sono trovato sotto la tenda di Achille Parella e lì è cambiato tutto. Lì è cambiato tutto perché sentivo proprio di dover dimostrare qualcosa a lui e a tutti, perché veniva fuori tanto, tanto spesso il paragone nipoti di Sospiri, adesso corre a livelli alti, lo zio faceva questo, lo zio faceva quello. Quindi la pressione era tantissima, tantissima. Speravo sempre di fare il giusto e che venissero fatti i meno paragoni possibili, perché non era possibile neanche minimamente essere paragonato a quello che aveva fatto lui nel kart. Quindi è stata molto dura.
2: Questi qua sono alcuni tuoi trofei, Fede.
0: Sì. Qualcosina abbiamo portato a casa. Abbiamo portato a casa. Queste sono tutte coppe che vanno al primo, secondo e terzo. Io tutto quello che
2: E
0: non è
2: quando ti ha formato
0: podio.
2: caratterialmente, visto che sei molto visto da tantissimi ragazzi, perché come personaggio, quando ti ha formato a livello caratteriale, cosa trasmetti? Ti ha aiutato magari questo periodo del karting, perché sappiamo che comunque ti forma moltissimo, perché comunque sei solo, giri molto, non è il calcio che giochi in 11, quindi se sbagli, sbagli, sbagli te. Magari ti ha aiutato anche per il percorso professionale che stai facendo adesso, oltre che sei ritornato a livello caratterialmente, e da dare magari un giudizio agli altri di dire che il karting comunque è una disciplina molto formativa.
0: Allora, il discorso è questo: il mondo oggi è cambiato tantissimo, tanto lo ripeterete anche voi mille volte. Adesso sono molto più abituati, secondo me, i ragazzini a prendere, girare da soli, girare il mondo, star fuori. Sono più grandi già da piccoli rispetto a quando ero piccolo io. E mi sta aiutando oggi, cioè il discorso di tornare a correre è stato proprio un. All'epoca non ho sfruttato neanche il 50% di quello che avrei potuto fare, perché pensavo a troppe cose tranne che al kart. Potessi tornare indietro, questo è l'unico consiglio che posso dare anche ai giovani di oggi, e che vanno sicuramente molto più forte di quanto io andassi una volta. Se hanno questo in testa, devono sacrificare tutto il resto, perché gli porterà poi un giorno un milione di soddisfazioni sicuramente, e ad ogni modo anche

0: che se non dovessero sfondare, arrivare dove vogliono, avranno di dire ci ho provato e l'ho fatto nel modo giusto, perché io oggi potessi tornare indietro farei tutto in modo differente. Ero troppo con la testa per aria, diciamo, potessi tornare indietro darei tutto per stare lì e provarci.
1: Dopo, adesso stiamo vedendo delle immagini dei giorni nostri, dopo ci ritorneremo. C'è stata anche una parentesi per te nelle formule, giusto, Fede?
0: Sì, io ho fatto il passaggio in formula, era Renault 1600 nel 2005, sì, 2005-2006, poi ho fatto Renault 2000, Formula Master, qualche gara. La Formula Master è l'unica categoria che ho fatto con il team di mio zio, perché prima lui non ha voluto, lui ha detto ti proviamo, ti metto in macchina ma non ti voglio con me perché sennò sarebbe stato troppo il discorso di correre perché è suo nipote oppure corre con lui e quindi c'era magari altri piloti che dicevano no, c'è suo
1: Quindi,
0: nipote nel team e quindi ma
1: certo.
0: proprio fuori e non voleva sapere niente, cioè nel senso mi seguiva molto alla lontana. Andavo anche abbastanza forte, il problema è che all'epoca ci volevano una montagna di soldi, anche oggi chiaramente, però
1: Adesso.
0: non c'era la possibilità, per quanto molti pensassero all'epoca, è il nipote di Sospiri. Lui si è sempre tirato un po' fuori, nel senso che io non posso essere io a mettere qualcosa o di più per te, perché comunque sia ci devi arrivare se hai le capacità, se si trovano gli sponsor, eccetera. Quindi è sempre stata una scelta nostra, all'interno di famiglia, e arrivati al momento di fare il passaggio in GP2, che ho fatto un test in GP2 nel 2007 o 2008, non mi ricordo, lì abbiamo capito che era infattibile perché mi chiesero all'epoca 1 milione, 1 milione e 100 per fare la stagione nel 2008 e non c'erano le possibilità in nessun modo e maniera, quindi abbiamo dovuto dire basta,
1: È
0: finito tutto.
1: finito. Cosa ci dici di
0: Questa
1: questa
0: cosa come
1: foto
0: l'hai
1: qua?
0: presa? Perché non tutti la
1: Scusa
0: prendono bene che quando arrivi oggi
1: Teo.
0: sono
1: Scusa Teo, no, ti volevo chiedere cosa ci dici di questa foto.
0: Questa foto avevo appena smesso di correre, è stato l'ultimo, sì, l'ultimo anno, 2008, forse era il 2009, adesso non ricordo. Eravamo a Pomposa, un test privato organizzato proprio da Valentino, portò due o tre kart lui, e, tramite un meccanico che era uno dei famosi della tribù dei Chihuahua, i suoi amici che sono 5-6, ha sempre fatto il meccanico per mio zio. Mio zio mi disse, guarda, mi ha detto Stefano che c'è Valentino che va a girare e vuole qualcuno così, che vada forte scherzando, un no? Modo di riferimento. Allora sono andato, ho fatto una giornata con lui, Uccio, è stato divertente. Divertente perché ho conosciuto, ho avuto modo, che è una cosa penso per pochissime persone, di conoscere Valentino al di fuori dei riflettori, al di fuori di pubblico, al di fuori del suo mondo MotoGP. Mi ha fatto tanto piacere, quella giornata è stata indimenticabile, come potete immaginare.
1: Esatto, ci ho avuto anche io modo a Corridonia, che era una cosa top secret, e effettivamente è una persona come tutti noi, no? Magari molti ci dicono, Valentino, addirittura mi scrissero, ma perché non me l'hai detto? Cioè, purtroppo sappiamo che certe cose non devono uscire, e eravamo in 6-7, ma lui è una persona tranquillissima, quindi, ma come giusto, no? Quindi, e non se la cava neanche male in carte, quindi.
0: No, forte, va forte.
1: Allora, Fede, dopo che ti hanno presentato il conto per la GP2, un conto bello, bello salato, come ci hai detto, ti dedichi ad altro. Adesso vi facciamo vedere queste foto perché è un Fede Rossi veramente irriconoscibile. Cosa è successo in te?
0: Far vedere queste foto in una trasmissione che parla di kart è quasi qualcosa di imbarazzante, dico la verità.
1: No, perché
0: Per quanto sia
1: fa
0: stata.
1: parte del tuo percorso, no?
0: Sì, infatti è stata una parentesi anche lunga, non una parentesi. Adesso lo dico anche in tono scherzoso, ma tutto quello che state vedendo adesso passare mi ha poi portato ad essere quello che sono oggi sui social e a vivere anche di social, quindi non posso rinnegare questa cosa. Anzi, spezzo una lancia a favore di questa disciplina, in questo caso per me mi ha un po' salvato perché quando è finito il discorso, la parentesi appunto kart, macchine, come tutti i bambini quando vieni su con quel sogno, voglio arrivare in Formula 1 o comunque rimanere in quel mondo, arrivi a un punto che ti presentano il conto, capisci che è finita, non puoi mettere

0: incroce famiglie, eccetera, e quindi la devi prendere come, ok, non si può più fare, finito. Io l'ho provata a prendere così, però il discorso qual è? Che poi dopo un ragazzino a quell'età lì, perché io avevo 18 anni, quindi 19, ti girano le palle, diciamolo proprio
1: Quella è la
0: molto.
1: domanda prima che volevo farti, infatti.
0: Esatto, e quindi io non ho più voluto sapere dell'esistenza del mondo del motorsport. Io ho smesso di guardare giornali, televisione, ho smesso di seguire Formula 1, non volevo più sentire parlare di niente perché mi dava fastidio vedere quelli che correvano con me. Tanti che venivano bastonati, che stavano andando su nelle formule, e quindi poi ti viene sempre da dire: se lui è lì, io non lo potevo essere. Cioè, questa roba nella testa ti massacra. E quindi ho fatto tantissimi anni proprio al di fuori, senza voler più sapere niente. Quando mi è passata del tutto, ho deciso, ho detto: ok, facciamo off, finito, è un'altra vita, perché sono passati 17 anni, voglio rimettere il culo sul kart, perché questa è una cosa che tanti non hanno capito. Cioè, pensano che io sia rimasto bene o male in quel mondo. Io ho fatto off proprio 17 anni senza salire sul car, senza vedere, sapere più niente. Poi, così, 2023 ho detto: ok, perdo 15-20 kg e provo a tornare a correre in kart. Inizialmente non lo sapevo neanche io perché, cioè soltanto per passione pura. Ho detto: vediamo se sono ancora capace. E oggi sono tornato forse più con la testa lì più di 20 anni fa.
1: Anche perché Fede, con questo fisico qua non ci sali mica sul kart, eh?
0: Sicuro, garantito,
1: Ci
0: garantito
1: vogliono
0: proprio.
1: due sedili, ci volevano due sedili.
0: Qui in queste foto che stai facendo passare, il peso massimo che avevo raggiunto erano 84 kg. Considerate che sono alto 1,70 m, quindi 1,70 per 84 non era fattibile. Adesso sono tornato a 64, perso 20 kg.
1: Adesso è un fisico da kartista. Tra
2: Spiegaci, no,
1: l'altro.
2: più che altro, aspetta lì, spiegaci come hai fatto a perdere 20 kg, perché io e Matteo ne abbiamo bisogno.
1: No, tu stai bene, io 20-25 non scendo.
0: Vabbè, il discorso è semplice. Tutto è partito dal 2023 quando un ragazzo, che è un mio amico, che ha un team, mi ha detto: andiamo a mangiare una pizza che ti spiego. Mi fa: ho bisogno di un vecchietto perché voglio vincere la Master. È venuta fuori la categoria della Rotax, la Master. È over 30, io ne avevo 34, in quel momento di 35, e quindi ho detto: dai, va bene, facciamo questa prova. Ho detto: non ti garantisco niente perché sono 80 kg, non salgo da 17 anni, sappiamo tutti che il mondo è cambiato, cambiati i motori, cambiati i telai, cambiate le gombe. Ho detto: magari non sono più capace. E così è stato. Il primo annetto è stata molto dura, anche nella categoria Master. Dopodiché la mia testa mi ha detto: se lo facciamo bene. Ho iniziato a perdere peso. Ho iniziato a correre a piedi, cose che non facevo mai, per mettere sul fiato, eccetera, eccetera, e mi sono intestardito a tal punto che dopo 2 anni non aveva più senso fare la master, perché andavo quasi da stare vicino alla categoria di vertice, da stare davanti. E quindi lì l'anno scorso ho detto: ma sai cosa c'è? Proviamoci, senza pretese, facciamo i giovani. La prima gara, quando mi giravo e vedevo ragazzini di 17, 16, 18 anni, ragionavo, dicevo: cazzo, quando io ho smesso di correre in kart, quindi non ho iniziato, ho smesso, questi stavano per nascere. No, no, però
1: Infatti,
0: va bene.
1: Fede, della cosa strana, vedi che lui però, a corso il periodo, diciamo nostro, noi siamo leggermente più grandi, oggi pochissime persone fanno una cosa del genere, perché sanno, mille categorie, pur di mettere il post sui social, portarsi la coppa, sono tutti campioni, tutti vanno a podio. Lui si è rimesso in gioco dopo una vita, un campionato Rodax, sapeva che era più competitivo nella Master, si è rimesso in gioco nella categoria dei ragazzini, e lui, per chi lo segue, c'ha una costanza assurda che pochi hanno, secondo me, a livello fisico e tutto, però dà atto che comunque è la mentalità di un vincente,
0: Questo è l'esempio che cerco sempre di fare, soprattutto nel mio caso, che io lavoro con i social. A me avrebbe fatto comodo fare la Master, magari fare anche più campionati, avrei voluto fare anche la Rock Master e vincere tutte le gare con mezza pista sul secondo e fare il fenomeno social, no? Sono tornato dopo una vita, vinco tutto, però a livello mio personale, sapendo che categoria è e sapendo che quelli del mondo del karting, al di fuori del social, non, cioè, sanno quello che stai vincendo, per carità, senza nulla togliere, però non mi piacciono i fenomeni social che fanno i fenomeni quando in realtà in verità

0: realtà sanno benissimo che stanno vincendo una cosa che è così, è una roba tirata lì. Io ho preferito invece mettermi in gioco e mi rendo conto che quando arrivo in pista i social non esistono più. Cioè io stacco, non metto storie, non metto niente perché con la testa sono lì. Per me bisogna pensare lì, poi da lunedì ritorno il personaggio. Cioè io esco dal personaggio completamente quando vado a correre perché lo faccio per quello, lo faccio per me. Certe cose le fai per te e non per gli altri. Questa è una di quelle cose.
1: Però siccome me l'hai servita su un piatto d'argento, no, Fede? Fondamentalmente, consiglieresti a un ragazzino che inizia magari oggi e che non ha la possibilità di fare tutte le gare del WSK, no? Perché oggi il WSK è visto come un punto di arrivo, no?
0: Sì.
1: L'università del kart. Consiglieresti la categoria Rotax piuttosto della WSK, piuttosto che ne so, della Rock o della Easy Kart o quant'altro?
0: Guarda, speravo che venisse fuori questo discorso perché proprio quest'anno c'è un ragazzino che sicuramente tutti conoscono, Pizzonia, che va fortissimo nella Junior in WSK, è venuto a fare una gara in Rotax e uno si aspetta di dire questo ha vinto la prima il Supermaster Series, sì. Viene di qua, fa una differenza che ha fatto fatica a entrare in finale. Cioè il livello Rotax ad oggi, le categorie di vertice, quindi non parliamo più di Master, parliamo di Senior Junior Rotax, Senior Junior Rock, non sono tanto distanti dall'OKJ, anche perché basta guardare per esempio 2 anni fa campione del mondo e secondo al mondiale, va bene che pioveva eccetera, ma sono due che correvano nella Rotax, quindi nel senso i piloti forti in Rotax se vanno a fare l'OK stanno davanti, i piloti che vanno forti in OK che vengono di qua non danno mezza pista a quelli della Rock o Rotax, anzi fanno fatica, quindi
1: ma siamo... Tu pensi per una questione di team che sono più o meno tutti bilanciati, allora il pilota deve fare di più la differenza, a differenza della USK, che è l'università dove c'è dentro le case madri e dove magari uno può sviluppare più o meno meglio il materiale, ora si evidenzia di più.
0: Sì, perché io ti dico la differenza che c'era una volta, cioè tanto noi che siamo del mondo vecchio, capitavano delle gare dove uno in qualifica faceva quinto, e in gara, nella prima gara, gara 1, faceva settimo, ottavo, poi tirai fuori il coniglio dal cilindro, e tirai fuori il motore, eccetera, cambiava qualcosa, potevi andare a vincere la finale con 4 secondi sul secondo. Queste sono robe che ad oggi, nelle categorie come Rock e Rotax, non esistono, perché te la giochi non al decimo, non al centesimo, ma sui millesimi. E è una fatica bestiale andare via, una fatica bestiale quando sei dietro, si scalda tutto e smusa davanti. Cioè, il discorso è proprio che deve andare tutto liscio, tutto perfetto, devi partire davanti, se no non ce la fai. Mentre invece in USK vedo più quello che succedeva una volta, ma questo perché, secondo me, adesso io non voglio, ma tanto è quello che pensano in tanti, ci sono i fattori determinanti, il pilota che paga di più, il pilota che deve andare forte quella volta, il materiale migliore si dà a quello piuttosto che all'altro, quindi è differente. Quello che quest'anno mi ha fatto pensare a maggior ragione questa cosa è vedere che la prima, io non so bene come sono divise, ma il primo campionato che hanno fatto a inizio anno, Noah Bagley, che per me è fortissimo, il ragazzino, faceva fatica a stare nei primi 15. Finite quelle prime 4 gare, partito l'europeo praticamente, stessa categoria, stessi piloti, e sta vincendo tutto, fa una differenza bestiale. Quindi questo ti fa capire, dici, cosa è cambiato in 15 giorni? Solo il materiale può essere cambiato, perché il pilota è quello, il kart è quello.
2: Esatto.
0: Queste sono cose che non capitano nelle altre categorie.
2: Fede, torniamo un attimino sulla tua vita attuale da personaggio. Tutto è nato più o meno in questo periodo. Adesso noi abbiamo un video che ti ritrae sui social. Guardiamolo.
0: Invece di vendere shopping, è tornato solo noi, sai chi comando? Per ricordarvi che in Italia è tutto finto. Guardate qua, questo flauto, tu prendi, non suona un cazzo, amici! Spaghetti alla chitarra per continuare, è scritto qui. Tu prendi spaghetti, vuoi suonare? Non suona un cazzo, allora io mi devo ricacciare. Guarda qua, nascondini, erano nascosti come il cazzo, amici! Tutto finto in Italia! Penna, penna, scrivo, penna numero due, scrivo, vorrei scrivere la lettera, santo padre, queste penne non scrivono un cazzo! Guarda, farfallina, è scritto qui, farfallina, tu devi volare! Perché non vola? Non
3: saluta!
4: Il video più visto della storia.
0: Io non mi sono mai vergognato così tanto come in questi 50 secondi.
4: Ma va, scherzi.
2: Che, scusa Teo, che io voglio chiedere, allora per fare il video ci metti 50 secondi, ci mettevi, ma per pulire tutto il casino?
0: È stato un disastro. Io questo video ha ancora ad oggi, che poi quello che hai fatto appena vedere è un remake che ho rifatto nel 2018-19, il primo fu fatto nel 2013. Ancora ad oggi ci sono sia persone di 50 anni che ragazzini di 12 che quando capiscono, no, ma te sei quello dell'uva passa, io non me lo cavo mai più da dosso questo video, purtroppo. Poi se continuiamo,
4: diciamo che da questo video vede partito, diciamo, tutto, no?
0: Sì. Da questo video, no, non da, perché ripeto, questo è il remake, ma fatto in questo modo, ma tanti anni prima è partita la cosa social, che io ogni tanto ho spiegato come è andato. Io non ho cercato, non ho voluto, non avevo Facebook, ero un primitivo, cioè nel 2012-13 non avevo Facebook, non avevo Instagram, ero l'unico ancora senza social, perché non mi sono mai piaciuti anche ad oggi, se non fosse che sono fonte di guadagno non li avrei, sono sicuro e certo di questa cosa. È venuto per caso, perché avevo appena messo su Facebook, avevo 34 amici, cioè quelli del paese, e per far ridere loro ho fatto questo video qua che avete visto. Non so come, perché è entrato, come succede poi nei social, in una spirale di condivisioni. Mi sono svegliato una mattina con 18-20.000 persone che hanno iniziato a seguirmi e tutti dicevano: cazzo, numero uno, questo lo devi fare cabaret, comico nato. E quindi ho continuato per far ridere questa gente. Da lì è nato il personaggio che non ho mai cercato, cioè è nato per puro caso.
1: Ma quelli più vicini a te che cosa hanno detto subito? Per non dire, vabbè, la mamma.
4: Cosa che Fede lo vedete così, e chi lo vede sui social, a parte adesso ultimamente sui social mette video che comunque parla un po' di tutto a 360 gradi, e penso che l'unico sui social, se ce ne avrà pochi, se andate a leggere i commenti, nessuno controbatte quello che dice, e io penso che sia l'unico sul mondo dei social, perché comunque social sono un mondo, anche noi tra virgolette ci stiamo dentro, è un mondo brutto, un mondo di gente che basta una tastiera scrive. E come la vivi tu, Fede, sta cosa qua? Comunque non è facile, comunque sei tanto tanto visto.
0: Ma allora
4: però c'è pochi haters.
0: Come?
4: Cioè, hai pochi haters.
0: Sì, perché negli anni io ho cambiato, diciamo, tante volte il personaggio. Sono partito facendo quei video che avete visto, poi dopo ho mixato parlando di temi d'attualità, poi per tanto tempo ho parlato solo di palestra, che ci siamo già passati. Dopodiché, quando sono, diciamo, approdato su TikTok, che l'ho scaricato da poco, da 2 anni e mezzo, sono tornato a riproporre video sia comici che temi d'attualità, per poi finire solo quasi a parlare di temi di attualità, cronaca, eccetera. E mi sono creato, non è più un personaggio, cioè quando parlo e faccio video serie sono io, quindi forse quello che piace, non è più il personaggio che deve per forza inventare qualcosa o far ridere o farlo stupido.
2: Ogni domanda Fede, tu hai detto che oggi vivi di questo, di social, no? Quanto sì. A livello economico, quanto è remunerativo? Cioè ti pagano tramite le visualizzazioni o sponsorizzazioni o entrambi?
0: No, visualizzazioni soltanto YouTube. Paga, io YouTube l'ho chiuso tanti anni fa perché non avevo più voglia di montare video e starci dietro. Io dalle piattaforme come TikTok e Instagram non prendo un euro, vero, perché non pagano proprio nessuno, non solo me. Okay. E i soldi arrivano tramite le aziende piuttosto che i personaggi o le persone che devono sponsorizzare delle attività, comunque tutto tramite sponsorizzazioni che fai tramite storie o tramite post.
2: Ah, ok.
4: Torniamo al carte. Domenica Federico corso a Franciacorta. E...
2: esatto.
4: Ma questo c'è da dire che già lo sticker sulle vigole Capodo. Prima cosa.
0: Alla grande, ce l'ho sia nel card che.
4: E che sulla fascia visiera.
0: Nella visiera.
4: Che sono due leggi. Raccontaci di domenica, Fede.
0: Allora, la cosa strana, soprattutto dopo aver visto il video che avete purtroppo appena mandato, tanti si domandano come fa uno così, che fa quei video lì, che fa quelle robe lì, a centrare col mondo del kart e soprattutto andare forte.

0: Come ho spiegato prima, quello è un personaggio e riesco a scindere bene le due cose, cioè quando fa il personaggio è una cosa, quando vado in pista è tutt'altro, cioè, non dal momento in cui chiudo la visiera, ma dal momento in cui parto da casa per andare in pista e anche tutto il periodo che io sono a casa vivo per quello adesso, cioè, più adesso rispetto a tanti anni fa, perché adesso ho la testa, cioè, ho messo su, ho maturato tutto quello che mi mancava poi quando ero ragazzino e solo in questo modo qui, secondo me, puoi competere con quelli che hanno 20, 22, 23 anni in meno di te, perché se no non ce la puoi fare.
1: Certo.
0: Quello che a loro risulta tutto facile, non hanno bisogno di stare concentrati, non hanno bisogno di allenamento, non hanno bisogno di stare attenti a mangiare. E io devo farlo, perché avendo 39 anni e questi ne hanno 18, i riflessi che hanno loro non posso averli io. Quindi se vuoi competere con questa gente qua, devi dare oltre il tuo 100% sempre, tutti i giorni.
1: Bene, comunque una bella soddisfazione. Abbiamo visto adesso le immagini dove tu vinci questa gara e insomma, tanta roba. Io adesso volevo far vedere anche le immagini. Guardate sul podio questi due ragazzini che dicono: "Ma questo è venuto a romperci i coglioni a noi."
2: Quante ore impieghi, cioè dedichi alla preparazione? Un
0: Ma
2: meticoloso come te?
0: non è tanto il discorso di impiegare le ore quanto il discorso di farlo continuativamente tutti i giorni. Io adesso l'ho presa come la corsa, cioè tanto per correre in card, il discorso di far palestra, alzare pesi, non serve a niente. Bisogna
2: No.
0: avere resistenza, bisogna avere fiato, ma per un semplice fatto, perché fare a 40 anni 20 giri dove devi battere in mezzo decimo tutta la gara, e poi è difficile comunque vincerla, devi arrivare all'ultimo giro, agli ultimi due giri, che se hai uno o due decimi, un decimo attaccato al culo, non devi lasciare niente. Se non arrivi lucido, con il fiato, che riesci a capire esattamente quello che stai facendo, ma sei annebbiato dalla fatica, dall'affaticamento, non ce la puoi fare. Quindi adesso sto facendo tantissima aerobica, tantissima corsa, mangiare il più pulito possibile, perché comunque vedo, mi rendo conto in questi 2 anni che ho cambiato, ho switchato, ho fatto uno step a livello mentale allucinante. Cioè, ho tutto sotto controllo durante la gara, dal primo momento in cui parte fino all'ultimo giro. E questo è
1: Bene
0: fondamentale.
1: ragazzi, purtroppo il tempo come sempre è tiranno, noi dobbiamo andare a salutare il nostro super Federico Rossi,
2: Maduro.
1: grande puntata, è stato un piacere veramente averti con noi, aspetta che c'è una persona che ti vuole dire una cosa, aspetta Fede.
0: Guardate qua, questo flauto, tu prendi. Preferisco assolutamente le altre scene, quelle altre
1: Bellissimo,
0: vengono dette dietro,
1: Fede.
0: sotto la bandiera a scacchi, quella era perfetta.
1: Ah, beh, guarda, questa qua è bellissima anche perché noi sappiamo quanto impegno ci vuole per vincere una gara. E poi sono passati 2 giorni perché oggi è martedì sera, l'altro ieri alzavi le
0: Da
1: braccia
0: fresca,
1: così.
0: fresca, fresca, fresca, fresca, sì.
2: Bello. Ma adesso in campionato come sei posizionato?
0: Secondo, sono secondo in campionato a 6 punti dal primo perché le prime due gare sono andate co così così.
2: Soffitto.
0: Non per un fatto mio, ma abbiamo avuto un po' di problemi che non siamo riusciti a mediare. Ci siamo ripresi adesso. Il mio
2: Quante
0: campionato
2: gare ci sono per il campionato?
0: 8, 8, questa era la
2: Perciò
0: terza.
2: alla fine del campionato tornerai da noi e ci spiegherai poi come è
0: Solito
2: andata.
0: discorso, i primi due vanno al mondiale, giusto? Che lui l'anno scorso era andato al mondiale che aveva fatto secondo,
2: Certo.
0: sì, il mondiale non è per tutti, ma non nel senso non è per tutti una frase fatta, non è per tutti perché se tu vuoi andare devi fare tra i primi due del campionato nazionale, quindi non è facile per niente, ma io spero di vederli ancora a ottobre, a fine campionato, per dirvi stiamo prendendo i biglietti per andare a Portimão a fare il mondiale, speriamo.
2: Bella, Portimão, bella.
1: Ti aspettiamo. Matteo, grazie mille, come sempre. Ho le vicole capoto.
3: Grazie ragazzi.
1: Grazie al nostro Mughini.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi.
1: E un super grazie al nostro Fede
0: Grazie, grazie a voi. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima.
1: Rossi. Ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV durante la settimana sulle vicole capoto, naturalmente tutti gli spezzoni, tra cui naturalmente anche quelli di Fede Rossi sui social. E viva il
3: L'uva
1: calcio!
3: passa e non cammina. No, l'uva passa e non
0: Esattamente,
3: saluta.
0: speriamo che cammini.

0: pedali forte. Ciao.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero...

0: La soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato.

0: E in casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una

0: valorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate.

0: Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al

0: 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Buongiorno e ben ritrovati a Doppio Espresso, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News, un po' anche per analizzare le notizie della settimana. La notizia, la prima che possiamo darvi, è una notizia dell'ultima ora. Questa è la foto della lapide che è stata rubata dal cimitero di Sala Consilina. La denuncia è stata presentata ieri da parte di una donna alla polizia locale. Ovviamente c'è scalpore per quanto accaduto a Sala Consilina, portate via anche delle lampade votive, dei portafiori, ci sono indagini in corso. Questa è una notizia dell'ultima ora che volevamo darvi per... No, non per il buongiorno, perché non è affatto un buongiorno, ma per raccontarvi un po' quello che accade dal territorio e cosa è accaduto dal territorio. In questa settimana, ovviamente,

0: della politica fatta da notizia principale, ma ne parleremo nella seconda parte. Una delle notizie più lette per quanto riguarda il nostro sito italia2news.it è la chiusura di un ristorante sushi a Sala Consilina. È un ristorante sushi chiuso per gravissime carenze igienico-sanitarie. L'intervento è stato fatto dal Dipartimento di Prevenzione. È un ristorante di proprietà di persone di nazionalità straniere. Praticamente i controlli, al di là della notizia, i controlli sui ristoranti nel Vallo di Diano sono tantissimi, proprio per garantire alla utenza, ai clienti, a chi va a mangiare, una salubrità dei luoghi e dei cibi. Vi leggo anche alcuni commenti, così sono tantissimi i commenti, vi invito a vederli sulle nostre pagine sia Facebook che Instagram. Chiusura a vita, ovviamente questa è Aurora. Chiusura fin quando non metteranno a posto il tutto. Ringrazio i miei figli, dice Maria, che dovevo andare, mangiamoci una pizza, che non fa mai male. E dovrebbero controllare tutti i ristoranti, dice Anci. Anci, dalle nostre informazioni, controllano tutti i ristoranti. Quindi questa vi rassicuriamo in base ai commenti che ci state fornendo. Andiamo avanti con le notizie della settimana. Allora, nella seconda parte parleremo di politica. La notizia principale per quanto riguarda anche il livello nazionale è Vincenzo De Luca, rieletto per la quinta volta, il sindaco del comune di Salerno. La prima volta nel 1993, era un'altra epoca, ma subito l'ottimo De Luca è sceso in campo, come posso vedere in queste fotografie, va controllando parcheggiatori abusivi, vedete nelle foto che ha postato stesso lui sulla sua pagina social, cantieri, per quanto riguarda la città di Salerno, e ancora cantieri per quanto riguarda la città di Salerno, per capire se tutto va bene. Insomma, è tornato lo sceriffo, ma ne riparleremo durante non soltanto questa puntata di Doppio Espresso, ma penso per i prossimi 5 anni, perché sarà protagonista del panorama politico salernitano, provinciale, campano e credo anche nazionale. Torniamo alla cronaca nera, la cronaca giudiziaria che ha visto questa settimana, che è stata protagonista questa settimana sui nostri canali. Giffoni Film Festival, possiamo dire un Giffoni Gate, accusa di danno erariale di circa 500.000 euro. Secondo l'accusa, la Guardia di Finanza Gubitosi avrebbe distratto dei fondi per poter fornire dei servizi a un'associazione vicina alla sua famiglia. Questa è l'accusa. Nel comunicato stampa da parte della Guardia di Finanza si entra nello specifico di questa accusa. Bisogna anche dire che San Giuliano, l'ex ministro della cultura, con il quale Gubitosi aveva avuto un litigio, Gubitosi era andato davanti alla sede con un cartellone chiedendo i soldi che erano stati tagliati, dicevo, San Giuliano ha riattaccato Gubitosi dicendo che il tempo è galantuomo. Questa è un po' la polemica della provincia di Salerno in quanto riguarda le notizie di questa settimana. Altra notizia di cronaca giudiziaria, Francesco Morriello. Francesco Morriello aveva neanche 16 anni, morì nel 2024 cadendo da una moto ad Auletta. Sulla caduta c'è anche un'indagine in corso perché secondo i genitori sarebbe stato aggredito e picchiato prima di questa caduta, ma gli stessi genitori erano accusati di omicidio colposo in quanto avevano fornito al figlio una motocicletta che lui non poteva guidare per questione di cilindrata. Il GIP del Tribunale di Lago Negro ha prosciolto dall'accusa di omicidio colposo i due genitori di Francesco Morriello. Allora ovviamente resta la tragedia, non è una soddisfazione questa, è soltanto un modo per dire che non c'entravano nulla. I genitori vogliono sapere la verità su quanto accaduto al loro figlio, su se davvero è stato picchiato. Ricordo che tutto è iniziato da delle foto sul telefonino di Francesco Morriello nelle quali si vedevano dei lividi sia sull'occhio sia sul braccio del quindicenne di Auletta. Le indagini sono ancora in corso. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, torniamo subito.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!
0: Ben ritrovati con il Doppio Espresso. Politica. La politica l'ha fatta da padrona in questo fine settimana con le elezioni in 21 comuni della provincia di Salerno, anche 16 in provincia in Basilicata. Noi andiamo nel Vallo di Diano, che è un po' la terra da dove parte dalle due news, poi ci allarghiamo un po' in tutta la provincia, in tutta la regione. Partiamo da Polla, dove il sindaco Massimo Loviso è confermato primo cittadino del paese, ha battuto Gianluca De Lauso, oltre 900 voti, 850 voti di differenza. Loviso

0: ha ottenuto quasi 2050 voti, la più eletta è stata Rossella Isoldi con oltre 600 voti. Nelle immagini sul nostro sito anche i momenti del festeggiamento in piazza Antonio Forte. Bisogna anche dire che ci sono stati dei momenti di tensioni tra alcuni cittadini di Pola non candidati, perché ci sono state accuse reciproche per questa elezione che soprattutto sui social è stata brutta, devo dire la verità, si è imbruttita nel corso del tempo e ci sono degli episodi sui quali indaga la polizia locale di Polla. Massimo Loviso, sindaco di Polla, si insedierà ufficialmente con le deleghe il 14 giugno, dopodiché ci sarà la festa per la sua conferma a primo cittadino di Polla. Non è una conferma, o meglio, il cognome è una conferma, quello di Pellegrino. Il sindaco è nuovo, Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano, fratello di Tommaso Pellegrino, che nella lista unica ha ottenuto il quorum già nella giornata di domenica, quindi oltre il 40% delle preferenze. Io però voglio andare anche a cercare delle foto, che dopo cercheremo, adesso le sto cercando sui nostri siti, uscirà a breve l'articolo. Nicola Pellegrino è subito sceso in campo, ha scoperto che a Sassano c'è il degrado ed è andato in un campo sportivo per sistemare il tutto, perché ci sono erba alta, rotture di spogliatoi, di porte, quindi è sceso già in campo. Vediamo un po' cosa ovviamente farà Nicola Pellegrino, ancora non ha scelto il suo assessore, le sue deleghe, il più votato è Gaetano Spano che sarà il vice sindaco, si presume, ex assessore alla comunità montana, anche qui sono equilibri interni. E invece da Sassano andiamo a Pertosa, dove è stato confermato ancora una volta sindaco di Pertosa, Domenico Barba, ha battuto la collega giornalista Sara Manisera con l'80% contro il 20%, era una vittoria scontata quella di Domenico Barba. La lista di Sara Manisera era anche, diciamo, più una lista di opinione, ma che servirà a fare, crediamo, una buona opposizione. Anche Domenico Barba a breve inizierà a fare delle manovre, vediamo quale sarà la strada che proseguirà. E invece, per quanto riguarda le strade che proseguono, sono quelle del Cilento, le strade non quelle della Cilentana che prosegue a singhiozzo, le strade politiche. Le elezioni del Cilento infatti vedono la tradizione andare avanti con tantissimi sindaci confermati come Marotta a Celle di Bulgaria, Speranza che è tornata a Laurito e ancora Palazzo a San Giovanni a Piro. E un caso simile a quello di Sassano è successo a Laurino, dove è stato eletto Francesco Gregorio, fratello del sindaco uscente Romano Gregorio. Diciamo, non sono fratelli d'Italia, ma sono fratelli di, se così possiamo dire, gli eletti in alcuni comuni della provincia di Salerno. Ultima notizia di politica prima di fermarci ancora, è un auspicio che arriva dalla provincia: entro la fine del 2026, ha detto il neo presidente della provincia Giuseppe Parente, si termineranno i lavori sul ponte di Cagliazzano. Io la frase entro la fine l'ho sentita già 5 volte, perché sono 5 anni che il ponte di Cagliazzano non esiste, quindi speriamo che questa sia la volta buona. Ovviamente noi come televisione continueremo a vigilare affinché le promesse politiche diventino realtà, e speriamo anche che non ci siano passerelle su questo ponte, magari qualcuno che vuole mettersi la coccarda del vincitore. Sono solo sconfitti dal punto di vista della politica per un ponte che ancora non è stato concluso dopo 5 anni dalla chiusura. Un po' di pubblicità, torniamo subito.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!
0: Rieccoci, ben trovati a Doppio Espresso. È stata anche una settimana di notizie drammatiche, queste che hanno toccato il Vallo di Diano, nello specifico come la morte di Margherita Calandriello, una mamma di 40 anni, maestra della scuola dell'infanzia a Sassano, trovata deceduta nel suo letto dal marito, inutili soccorsi. C'è stato anche un piccolo giallo subito scomparsa, è subito stato risolto perché la camera ardente è stata prima aperta e poi richiusa, ma soltanto per ulteriori dovuti accertamenti. Non c'è nessun indagato, purtroppo, per la quarantenne, madre di 2 figli. È stato un malore fatale che ha portato alla morte, ha portato anche al lutto cittadino Sassano. Pensate che il decesso è arrivato prima delle elezioni, sono stati anche annullati gli ultimi comizi elettorali proprio per rispetto di questa famiglia, di questa mamma che era ben voluta da tutti. Questa è stata una delle notizie più

brutte, ovviamente, della settimana per quanto riguarda la provincia di Salerno. Altra notizia, un ordigno bellico trovato sulla riva del fiume Tanagro ad Auletta. Vi dico una cosa che non c'è nell'articolo, vi svelo un piccolo retroscena. A trovare questo ordigno, lungo circa 30 centimetri, come possiamo vedere in questa foto, è stato un bambino di 7 anni. È andato a pesca con il papà, ha visto questa specie di proiettile, l'ha riconosciuta per alcuni videogiochi sul telefonino. Ha detto, beh, quella è una bomba, e poi dopodiché il padre se n'è accorto e ha chiamato le forze dell'ordine, sono arrivati sul posto i carabinieri, quindi si eseguiranno le varie operazioni per farla brillare, perché ovviamente è sempre pericoloso un ordigno della Seconda Guerra Mondiale, però il ritrovamento che è avvenuto da parte di un bambino vuol dire che c'è attenzione, c'è curiosità da parte dei bambini. Anche in questo caso vi voglio leggere un commento. Il servizio per la televisione l'ho fatto io con questa voce, con questa cadenza, non proprio il massimo, però questo sono. E un commentatore ci scrive, fai venire l'ansia ascoltandoti, anche leggendoti, fai venire l'ansia. Detto ciò, andiamo avanti, ovviamente scherziamo. Un'altra notizia bruttissima per quanto riguarda la provincia di Salerno, che bisogna far salire, suonare il campanello d'allarme. A Montesano sulla Marcellana, in un campo di bocce ormai abbandonato, a pochi metri dal centro, alle spalle della chiesa, alle spalle di alcuni locali pubblici, c'è stato un accoltellamento con un 19enne tunisino che è stato colpito al torace da un fendente, che è stato scagliato da un 23enne di origini italiane, che è stato arrestato. Il timore che ci possa essere qualcosa legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ricordiamo che già nel Vallo di Diano, già alcuni anni fa, ci fu un omicidio con un accoltellamento proprio per fatti legati alla droga. Non bisogna abbassare la guardia neanche nei piccoli comuni, neanche negli spazi che uno potrebbe pensare siano isole felici. Questo accoltellamento, legato anche alle zone di degrado del territorio, deve farci pensare che il problema delle sostanze, delle stupefacenti, dell'uso di sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano è esistente, è persistente, bisognerebbe intervenire nei modi opportuni. Il 19enne è fuori pericolo, anche se all'inizio si pensava potesse avere delle conseguenze peggiori, per fortuna è fuori pericolo. Ultima notizia di questa puntata di Doppio Espresso riguarda la vicina Basilicata che cade, purtroppo che frana. A San Chirico a Raparo c'è stata una frana di una strada, come vediamo in questa foto, a causa del maltempo. Considerate che ieri sera a Marsico Vetere la pioggia e la grandine ha portato a far piovere all'interno di una scuola. Vuol dire che da una parte ci sono i fenomeni meteorologici che portano a queste conseguenze, dall'altra una cura del territorio che non viene sempre portata avanti. In questo caso il sindaco di San Chirico ha anche chiesto interventi immediati. La situazione ovviamente va sempre monitorata, va controllata, va da noi la solidarietà a questo piccolo e grazioso comune della Basilicata. Non è l'unico che ha queste conseguenze, che ha queste problematiche. Speriamo si risolvano al più presto. Grazie per l'attenzione, così termina Doppio Espresso, grazie alla regia di Joyce Donnarumma. Noi ci vediamo sui nostri canali social e ovviamente più tardi per il TG Flash e stasera per il telegiornale.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure.

Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica, anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava commissione ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato. Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: «Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili». Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa fissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero

0: Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sánchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sánchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

proseguono i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini sul fiume Calore Tanacro nel territorio di Sassano. Si tratta uno degli interventi più attesi e strategici per la sicurezza idraulica dell'intera area. Si è anche tenuto un sopralluogo operativo sul cantiere da parte dei tecnici di SMA Campania e della difesa del suolo della Regione Campania. La cosa più significativa, ha commentato Beniamino Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanacro, è che le immagini del sopralluogo mostrano in maniera evidente come l'area stia già cambiando volto. Sono risultati concreti visibili a tutti dopo anni di accumulo di sedimenti e vegetazione. Il tratto del fiume in località Ponte Cappuccini, ha commentato ancora Curcio, appare progressivamente più libero e più definito dal punto di vista idraulico. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per un importo di circa 1 milione di euro, prevede lo svuotamento della vasca di sedimentazione e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo fino all'area del ponte di Cagliazzano e del ponte Fornino per risolvere una delle maggiori criticità idrauliche dell'intera asta del fiume Tanacro. I lavori in corso fanno parte di un ampio e articolato progetto di messa in sicurezza e riqualificazione del fiume che ha visto già nel 2023 un intervento nell'area di Polla e che prevede anche ulteriori interventi dopo quello di Sassano. Ha fatto scalpore il furto avvenuto alcuni giorni fa nel cimitero di Sala Consilina. Una donna, infatti, in visita ad alcuni parenti, ha notato che la lapide era stata portata via, come si vede nella fotografia. La

0: donna quindi ha denunciato il tutto agli agenti della polizia locale di Sala Consilina. Oltre al furto della lapide, sono stati portati via anche dei vasi portafiori e delle lampade votive. Un furto che desta scalpore. Non ci sono per ora sospetti su chi possa aver compiuto questo gesto. Un gesto che, oltre al furto, ha anche creato malumore, ovviamente, nella popolazione di Sala Consilina. Un gesto sacrilego, non il primo nei cimiteri del Vallo di Diano, dove già in passato sono avvenuti altri furti, soprattutto però di rame. Difficilmente si ricorda un furto di una lapide. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale, che stanno anche monitorando le immagini di videosorveglianza di telecamere presenti nella zona per cercare di individuare l'autore di questo assurdo colpo. Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona di Castelluccio in via Roberto il Guiscardo. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del comune di Battipaglia, la polizia municipale è riuscita a individuare il responsabile, un uomo che avrebbe scaricato diversi materiali sul suolo pubblico utilizzando la propria auto per trasportarli. Tra i rifiuti abbandonati sono stati trovati sacchi con materiale non differenziato, pezzi in plastica e polistirolo, cartoni e anche una lavatrice fuori uso lasciata sul ciglio della strada. Dopo gli accertamenti nei confronti dell'autore sono scattati i provvedimenti immediati: il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e la denuncia. L'operazione rientra nei controlli che il comune di Battipaglia sta intensificando contro l'abbandono dei rifiuti e i comportamenti che danneggiano l'ambiente e il decoro urbano. Nelle stesse ore la polizia municipale ha elevato altri 10 verbali in diverse aree della città. L'amministrazione comunale di Battipaglia ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare questi episodi e mantenere, se leggi in una nota, più pulito e sicuro il territorio.
1: Un 70enne originario del Cilento è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Senise per gravi violazioni alle norme di sicurezza sull'accensione e il trasporto di fuochi pirotecnici. Al termine di un'importante operazione finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e regolare svolgimento di una festa religiosa a Chiaromonte, i militari hanno accertato che l'uomo, sebbene in possesso del certificato di idoneità tecnica, stava facendo esplodere dei fuochi pirotecnici di categoria F4, caratterizzati da un elevato indice di rischio e destinati esclusivamente a professionisti in condizioni rigidamente regolamentate. L'uomo era andato contro l'autorizzazione comunale, che limitava l'uso ai soli manufatti di categoria inferiore e a basso rischio. Per l'attivazione dei fuochi, inoltre, il settantenne utilizzava dispositivi di lancio di fabbricazione artigianale, privi dei necessari requisiti di sicurezza. I controlli successivi dei carabinieri hanno permesso di riscontrare ulteriori e significative irregolarità. L'uomo deteneva un ingente quantitativo di materiale esplodente per un totale di 87,90 kg lordi di fuochi d'artificio, che erano stati trasportati in totale assenza della prescritta licenza prefettizia, unitamente ad altri manufatti di categoria superiore che, si è scoperto, recavano un'etichettatura difforme rispetto alle reali e più pericolose dimensioni dell'effettivo diametro. Tutto il materiale pirico e le attrezzature non certificate sono state immediatamente sottoposte a sequestro penale, scongiurando così potenziali e gravissimi rischi per la pubblica incolumità derivanti dall'accensione incontrollata o dal trasporto non protetto di masse esplodenti così rilevanti. Per l'indagato vige ora la presunzione di non colpevolezza in attesa del processo.
2: È stata riaperta al traffico la strada regionale 562, meglio conosciuta come strada del Mingardo, che collega Marina di Camerota con Palinuro. La riapertura è avvenuta dopo la conclusione di due giornate di interventi tecnici dedicati alla messa in sicurezza del costone roccioso, interessato dai lavori previsti nell'ambito del progetto PNRR. Le operazioni, come ha ricordato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, hanno riguardato attività di disgancio e consolidamento del versante, svolte in condizioni particolarmente complesse per la natura del terreno e per l'elevato livello di rischio dell'area. Durante gli interventi, alcuni massi di grandi dimensioni si sono staccati e sono precipitati verso valle a seguito delle sollecitazioni effettuate dagli operatori, confermando così la necessità delle attività di bonifica e messa messa in sicurezza in corso. Le lavorazioni sono state eseguite da rocciatori specializzati con esperienza in interventi

costruiti su pareti rocciose instabili, affiancati da geologi e tecnici incaricati del controllo e del coordinamento delle diverse fasi operative. L'intero intervento si è svolto in condizioni di sicurezza grazie all'organizzazione delle procedure e al costante monitoraggio del versante. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori completamenti delle opere, tra cui interventi con supporto elicotteristico per il posizionamento delle reti di protezione previste dal progetto. La riapertura della strada è avvenuta al termine delle attività principali, mentre il cantiere resterà operativo per le fasi conclusive dei lavori di consolidamento.

0: si è tenuta ieri sera nel teatro Don Bosco a Polla una serata di beneficenza e di abbattimento delle barriere voluta dalla cooperativa Il Sentiero e da Graffiti in seno al progetto 1.2 per persone con fragilità. Il progetto parte da Buccino e mira a promuovere l'autonomia abitativa, sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi personalizzati, supporto domiciliare e percorsi di inclusione. La raccolta fondi, che si è tenuta durante il concerto di ieri, era per il progetto Il Sorriso di Samuele, portato avanti da Giulia, per ampliare i gusci dell'ospedale Gaslini. E in tanti hanno partecipato al concerto di F.I., cantante neomelodico di Sala Consilina, da milioni di visualizzazioni, che ha saputo intrattenere il folto pubblico presente. Durante il concerto, i ragazzi della misura 1.2 hanno anche cantato una canzone con F.I. Ospiti della serata, i sindaci di Polla Massimo Loviso e Buccino Pasquale Freda, oltre che le amministrazioni e i vari consiglieri. L'evento è stato fortemente voluto da Graffiti con la presidente Annalia Cutolo e dal Sentiero era presente la responsabile Carmen Freda. Ha aperto il concerto di F.I. il cantante cilentano Kill Drama. Il neosindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ieri ha effettuato un sopralluogo presso l'area sportiva dei Campetti Playground di Via Diaz, dove regna il degrado e l'abbandono. In questa area sono presenti un campetto di basket, due campi di bocce e un campetto di calcetto in stato di abbandono. Per questo motivo il primo cittadino ha voluto effettuare il sopralluogo anche su richiesta di numerosi giovani del territorio. Ecco cosa ha detto dopo il blitz effettuato con la consigliera comunale Tania Esposito.
1: Oggi siamo qui, stiamo facendo un sopralluogo, questi sono i campetti comunali e una delle prime richieste che ci hanno fatto i nostri più piccoli, i giovani, i ragazzi, vogliono spazi aperti, spazi vivi. Per noi la nostra politica è quella che questi spazi non devono avere barriere, sono spazi di sport, di gioco, di aggregazione e queste cose non devono avere assolutamente delle barriere, quindi verranno aperte e verranno rese accessibili a tutti. Questa è la prima richiesta che ci è stata fatta dai giovani e noi la vogliamo assecondare perché li abbiamo ascoltati e oggi dobbiamo trasformare quell'ascolto, quelle idee in fatti concreti. Ovviamente prima di poterli restituire a loro dobbiamo sistemarli, dobbiamo bonificarli perché c'è un degrado, come potete vedere, c'è una situazione di pericolo con vetri, bottiglie rotte, proprio questione proprio di accessibilità. Ovviamente una volta che sono stati resi sicuri verranno riaperti ufficialmente e avremo il piacere di invitare tutti i ragazzi, tutti i giovani a poter stare qui.
2: Rendere i concerti più vicini, più sicuri e meno stressanti. E questo è l'obiettivo delle autolinee Curcio di Polla, che grazie ai numerosi servizi navetta dal Golfo di Policastro, dal Vallo di Diano, dal Cilento e dal Salernitano, consentiranno di raggiungere i luoghi dei grandi concerti estivi con tutti i comfort del caso, senza il problema del viaggio, del parcheggio o del ritorno. Sono diversi i concerti per i quali abbiamo pensato un servizio navetta, fa sapere Alessandro Curcio, non solo Max Pezzali ma anche Geolier, entrambi allo Stadio Maradona di Napoli, ma stiamo anche valutando Jovanotti all'Ippodromo di Agnano. Il primo concerto in programma è quello di Max Pezzali, che andrà in scena il prossimo 19 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con Max Forever gli anni d'oro. Per l'occasione sarà attivato un servizio di bus navetta dedicato ai fan che raggiungeranno il capoluogo campano da diverse località del territorio, con partenze organizzate da Polla, Eboli e Salerno.

0: Il servizio, come precisano gli organizzatori, comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta e non include il biglietto per il concerto di Max Pezzali. L'attivazione del servizio sarà confermata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti entro il prossimo 10 giugno. I titoli di viaggio possono essere acquistati online attraverso il portale dedicato. Per i concerti di Geolier, in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno allo Stadio Maradona, sono previste delle navette con partenze da Sapri, Policastro, Vallo della Lucania, Agropoli, Polla, Eboli, Battipaglia e Salerno. L'autobus sarà confermato al raggiungimento di 35 partecipanti entro il 19 giugno. Per tutte le informazioni, come il costo dei biglietti o l'orario delle partenze, è possibile consultare il sito curciostore.it pacchetti.
1: A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'Associazione ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
2: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
3: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
4: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
5: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
6: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
7: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
8: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
9: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Gran caldo in Spagna e soprattutto in Francia, dove abbiamo registrato valori anomali di temperatura, prossimi a 40 gradi Celsius, grazie all'espansione verso nord del promontorio subtropicale che colpisce in pieno queste regioni. La nostra penisola invece è interessata da correnti settentrionali che scivolano lungo il bordo orientale di questa cupola anticiclonica e dunque il rischio è dovuto alla compressione adiabatica dopo che l'aria scavalca i rilievi orografici per attrito e in discesa tende a comprimersi e a riscaldarsi. Le regioni settentrionali sono

Più vicino al promontorio e anche qui sull'Emilia Romagna soprattutto abbiamo registrato valori di temperatura superiori a 34-35 gradi. Per quanto riguarda la nostra regione, nella giornata di giovedì 28 maggio, non vi mostro le cartine, ve lo dirò a voce, avremo l'inserimento di aria relativamente fresca in quota che interesserà dapprima le regioni centrali e

La dorsale dell'Appennino, soprattutto il settore settentrionale della regione, dunque tra il Sannio e l'Ispinia. Le temperature non subiranno particolari variazioni nella giornata di giovedì 28, anche se durante i rovesci, laddove si verificano i temporali e quindi precipitazioni, avremo una temporanea diminuzione. In serata, soprattutto in nottata, poi il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso ovunque. Continuerà dunque questa ondata di caldo. Anche nella giornata di venerdì, sia pure in maniera più attenuata, avremo questa nuvolosità in intensificazione lungo la dorsale dell'Appennino, con possibili rovesci, ma in maniera ridotta rispetto alla giornata di giovedì. Poi, se apprezziamo la successiva cartina prevista per la giornata di sabato 30 maggio, osserviamo come il promontorio anticiclonico tenderà leggermente a ritirarsi verso ovest, quindi avremo un cedimento sul suo bordo orientale, quindi soprattutto nella giornata di domenica potremmo avere una intensificazione dei fenomeni sempre nel corso del pomeriggio per il contrasto di aria più fresca che affluirà in quota. Dunque sembra che ci sono segnali di cedimento anche sulla nostra regione, soprattutto nel corso della prossima settimana, ma su questo occorre riaggiornarsi e dunque vi rimando ai prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano

trattano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: proseguono i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini sul fiume Calore Tanagro nel territorio di Sassano. Si tratta uno degli interventi più attesi e strategici per la sicurezza idraulica dell'intera area. Si è anche tenuto un sopralluogo operativo sul cantiere da parte dei tecnici di SMA Campania e della difesa del suolo della Regione Campania. La cosa più significativa, ha commentato Beniaminio Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è che le immagini del sopralluogo mostrano in maniera evidente come l'area stia già cambiando volto. Sono risultati concreti visibili a tutti dopo anni di accumulo di sedimenti e vegetazione. Il tratto del fiume in località Ponte Cappuccini, ha commentato ancora Curcio, appare progressivamente più libero e più definito dal punto di vista idraulico. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per un importo di circa 1 milione di euro, prevede lo svuotamento della vasca di sedimentazione e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo fino all'area del ponte di Cagliazzano e del ponte Fornino per risolvere una delle maggiori criticità idrauliche dell'intera asta del fiume Tanagro. I lavori in corso fanno parte di un ampio e articolato progetto di messa in sicurezza e riqualificazione del fiume che ha visto già nel 2023 un intervento nell'area di Polla e che prevede anche ulteriori interventi dopo quello di Sassano. Ha fatto scalpore il furto avvenuto alcuni giorni fa nel cimitero di Sala Consilina. Una donna, infatti, in visita ad alcuni parenti, ha notato che la lapide era stata portata via, come si vede nella fotografia. La donna quindi ha denunciato il tutto agli agenti della polizia locale di Sala Consilina. Oltre al furto della lapide, sono stati portati via anche dei vasi portafiori e delle lampade votive. Un furto che desta scalpore. Non ci sono per ora sospetti su chi possa aver compiuto questo gesto, un gesto che oltre al furto ha anche creato malumore ovviamente nella popolazione di Sala Consilina, un gesto sacrilego, non il primo nei cimiteri del Vallo di Diano, dove già in passato sono avvenuti altri furti, soprattutto però di rame. Difficilmente si ricorda un furto di una lapide. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale che stanno anche monitorando le immagini di videosorveglianza di telecamere presenti nella zona per cercare di individuare l'autore di questo assurdo colpo. Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona di Castelluccio in via Roberto il Guiscardo. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del comune di Battipaglia, la polizia municipale è riuscita a individuare il responsabile, un uomo che avrebbe scaricato diversi materiali sul suolo pubblico utilizzando la propria auto per trasportarli. Tra i rifiuti abbandonati sono stati trovati sacchi con materiale non differenziato, pezzi in plastica e polistirolo, cartoni e anche una lavatrice fuori uso lasciata sul ciglio della strada. Dopo gli accertamenti, nei confronti dell'autore sono scattati i provvedimenti immediati, il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e la denuncia. L'operazione rientra nei controlli che il comune di Battipaglia sta intensificando contro l'abbandono dei rifiuti e i comportamenti che danneggiano l'ambiente e il decoro urbano. Nelle stesse ore, la polizia municipale ha elevato altri 10 verbali in diverse aree della città. L'amministrazione comunale di Battipaglia ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare questi episodi e mantenere, se leggi in una nota, più pulito e sicuro il territorio.
1: Un 70enne originario del Cilento è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Senise per gravi violazioni alle norme di sicurezza sull'accensione e il trasporto di fuochi pirotecnici. Al termine di un importante

0: Operazione finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e regolare svolgimento di una festa religiosa a Chiaromonte, i militari hanno accertato che l'uomo, sebbene in possesso del certificato di idoneità tecnica, stava facendo esplodere dei fuochi pirotecnici di categoria F4, caratterizzati da un elevato indice di rischio e destinati esclusivamente a professionisti in condizioni rigidamente regolamentate. L'uomo era andato contro l'autorizzazione comunale, che limitava l'uso ai soli manufatti di categoria inferiore e a basso rischio. Per l'attivazione dei fuochi, inoltre, il settantenne utilizzava dispositivi di lancio di fabbricazione artigianale, privi dei necessari requisiti di sicurezza. I controlli successivi dei carabinieri hanno permesso di riscontrare ulteriori e significative irregolarità. L'uomo deteneva un ingente quantitativo di materiale esplodente per un totale di 87,90 kg lordi di fuochi d'artificio, che erano stati trasportati in totale assenza della prescritta licenza prefettizia, unitamente ad altri manufatti di categoria superiore che, si è scoperto, recavano un'etichettatura difforme rispetto alle reali e più pericolose dimensioni dell'effettivo diametro. Tutto il materiale pirico e le attrezzature non certificate sono state immediatamente sottoposte a sequestro penale, scongiurando così potenziali e gravissimi rischi per la pubblica incolumità derivanti dall'accensione incontrollata o dal trasporto non protetto di masse esplodenti così rilevanti. Per l'indagato vige ora la presunzione di non colpevolezza in attesa del processo.
1: È stata riaperta al traffico la strada regionale 562, meglio conosciuta come strada del Mingardo, che collega Marina di Camerota con Palinuro. La riapertura è avvenuta dopo la conclusione di due giornate di interventi tecnici dedicati alla messa in sicurezza del costone roccioso, interessato dai lavori previsti nell'ambito del progetto PNRR. Le operazioni, come ha ricordato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, hanno riguardato attività di disgancio e consolidamento del versante, svolte in condizioni particolarmente complesse per la natura del terreno e per l'elevato livello di rischio dell'area. Durante gli interventi, alcuni massi di grandi dimensioni si sono staccati e sono precipitati verso valle a seguito delle sollecitazioni effettuate dagli operatori, confermando così la necessità delle attività di bonifica e messa in sicurezza in corso. Le lavorazioni sono state eseguite da rocciatori specializzati con esperienza in interventi su pareti rocciose instabili, affiancati da geologi e tecnici incaricati del controllo e del coordinamento delle diverse fasi operative. L'intero intervento si è svolto in condizioni di sicurezza grazie all'organizzazione delle procedure e al costante monitoraggio del versante. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori completamenti delle opere, tra cui interventi con supporto elicotterino per il posizionamento delle reti di protezione previste dal progetto. La riapertura della strada è avvenuta al termine delle attività principali, mentre il cantiere resterà operativo per le fasi conclusive dei lavori di consolidamento.

0: si è tenuta ieri sera nel teatro Don Bosco a Polla una serata di beneficenza e di abbattimento delle barriere voluta dalla cooperativa Il Sentiero e da Graffiti in seno al progetto 1.2 per persone con fragilità. Il progetto parte da Buccino e mira a promuovere l'autonomia abitativa, sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi personalizzati, supporto domiciliare e percorsi di inclusione. La raccolta fondi, che si è tenuta durante il concerto di ieri, era per il progetto Il Sorriso di Samuele, portato avanti da Giulia, per ampliare i gusci dell'ospedale Gaslini. E in tanti hanno partecipato al concerto di F.I., cantante neomelodico di Sala Consilina, da milioni di visualizzazioni, che ha saputo intrattenere il folto pubblico presente. Durante il concerto i ragazzi della misura 1.2 hanno anche cantato una canzone con F.I. Ospiti della serata i sindaci di Polla Massimo Loviso e Buccino Pasquale Freda, oltre che le amministrazioni e i vari consiglieri. L'evento è stato fortemente voluto da Graffiti con la presidente Annalia Cutolo e dal Sentiero era presente la responsabile Carmen Freda. Ha aperto il concerto di F.I. il cantante cilentano Kill Drama. Il neosindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ieri ha effettuato un sopralluogo presso l'area sportiva dei Campetti Playground di Via Diaz, dove regna il degrado e l'abbandono. In questa area sono presenti un campetto di basket, due campi di bocce e un campetto di calcetto in stato di abbandono. Per questo motivo il primo cittadino ha voluto effettuare il sopralluogo anche su richiesta di numerosi giovani del territorio. Ecco cosa ha detto dopo il blitz effettuato con la consigliera comunale Tania Esposito.
1: Oggi siamo qui, stiamo facendo un sopralluogo, questi sono i campetti comunali e una delle prime richieste che ci hanno fatto i nostri più piccoli, i giovani, i ragazzi, vogliono spazi aperti, spazi vivi. Per noi la nostra politica è quella che questi spazi non devono avere barriere, sono spazi di sport, di gioco, di aggregazione e queste cose non devono avere assolutamente delle barriere, quindi verranno aperte e verranno rese accessibili a tutti. Questa è la prima richiesta che ci è stata fatta dai giovani e noi la vogliamo assecondare perché li abbiamo ascoltati e oggi dobbiamo trasformare quell'ascolto, quelle idee in fatti concreti. Ovviamente prima di poterli restituire a loro dobbiamo sistemarli, dobbiamo bonificarli perché c'è un degrado, come potete vedere, c'è una situazione di pericolo con vetri, bottiglie rotte, proprio questione proprio di accessibilità. Ovviamente una volta che sono stati resi sicuri verranno riaperti ufficialmente e avremo il piacere di invitare tutti i ragazzi, tutti i giovani a poter stare qui.
2: Rendere i concerti più vicini, più sicuri e meno stressanti. E questo è l'obiettivo delle autolinee Curcio di Polla, che grazie ai numerosi servizi navetta dal Golfo di Policastro, dal Vallo di Diano, dal Cilento e dal Salernitano, consentiranno di raggiungere i luoghi dei grandi concerti estivi con tutti i comfort del caso, senza il problema del viaggio, del parcheggio o del ritorno. Sono diversi i concerti per i quali abbiamo pensato un servizio navetta, fa sapere Alessandro Curcio, non solo Max Pezzali ma anche Geolier, entrambi allo Stadio Maradona di Napoli, ma stiamo anche valutando Jovanotti all'Ippodromo di Agnano. Il primo concerto in programma è quello di Max Pezzali, che andrà in scena il prossimo 19 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con Max Forever gli anni d'oro. Per l'occasione sarà attivato un servizio di bus navetta dedicato ai fan che raggiungeranno il capoluogo campano da diverse località del territorio, con partenze organizzate da Polla, Eboli e Salerno. Il servizio, come precisano gli organizzatori, comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta e non include il biglietto per il concerto di Max Pezzali. L'attivazione del servizio sarà confermata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti entro il prossimo 10 giugno. I titoli di viaggio possono essere acquistati online attraverso il portale dedicato. Per i concerti di Geolier, in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno allo Stadio Maradona, sono previste delle navette con partenze da Sapri, Policastro, Vallo della Lucania, Agropoli, Polla, Eboli, Battipaglia e Salerno. L'autobus sarà confermato al raggiungimento di 35 partecipanti entro il 19 giugno. Per tutte le informazioni, come il costo dei biglietti o l'orario delle partenze, è possibile consultare il sito curciostore.it pacchetti.
3: A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
4: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
5: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
6: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno

0: preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
1: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
0: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Gran caldo in Spagna e soprattutto in Francia, dove abbiamo registrato valori anomali di temperatura, prossimi a 40 gradi Celsius, grazie all'espansione verso nord del promontorio subtropicale che colpisce in pieno queste regioni. La nostra penisola invece è interessata da correnti settentrionali che scivolano lungo il bordo orientale di questa cupola anticiclonica e dunque il rischio riscaldamento è dovuto alla compressione adiabatica dopo che l'aria scavalca i rilievi orografici per attrito e in discesa tende a comprimersi e a riscaldarsi. Le regioni settentrionali sono più vicine al promontorio e anche qui sull'Emilia Romagna soprattutto abbiamo registrato valori di temperatura superiori a 34-35 gradi. Per quanto riguarda la nostra regione, nella giornata di giovedì 28 maggio, non vi mostro le cartine, ve lo dirò a voce, avremo l'inserimento di aria relativamente fresca in quota che interesserà dapprima le regioni centrali e scivolerà verso sud, interessando anche la nostra regione, sia pur marginalmente, ma dal contrasto con l'aria più calda nei bassi strati si accenderanno nel corso del pomeriggio temporali, cellule temporalesche, avremo fenomeni quindi a carattere di rovescio che in maniera localizzata interesseranno la nostra regione lungo la dorsale dell'Appennino, soprattutto il settore settentrionale della regione, dunque tra il Sannio e l'Irpinia. Le temperature non subiranno particolari variazioni nella giornata di giovedì 28, anche se durante i rovesci, laddove si verificano i temporali e quindi precipitazioni, avremo una temporanea diminuzione. In serata, soprattutto in nottata, poi il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso ovunque. Continuerà dunque questa ondata di caldo. Anche nella giornata di venerdì, sia pur in maniera più attenuata, avremo questa nuvolosità in intensificazione lungo la dorsale dell'Appennino, con possibili rovesci, ma in maniera ridotta rispetto alla giornata di giovedì. Poi, se apprezziamo la successiva cartina prevista per la giornata di sabato 30 maggio, osserviamo come il promontorio anticiclonico tenderà leggermente a ritirarsi verso ovest, quindi avremo un cedimento sul suo bordo orientale, quindi soprattutto nella giornata di domenica potremmo avere una intensificazione dei fenomeni sempre nel corso del pomeriggio per il contrasto di aria più fresca che affluirà in quota. Dunque sembra che ci sono segnali di cedimento anche sulla nostra regione, soprattutto nel corso della prossima settimana, ma su questo occorre riaggiornarsi e dunque vi rimando ai prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere
2: «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!»
0: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese...
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
0: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
1: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
6: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
1: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
0: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
6: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
0: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
1: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
0: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
7: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
0: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
1: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
0: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.

0: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
1: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga, invece, continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e, senza fermarsi, proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
0: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
1: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
2: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
0: Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
2: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
1: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa!

0: fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
1: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
1: Nel mentre, Ricciolidoro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Ricciolidoro era entusiasta, sbirciò dentro la casa e gridò:
0: «C'è nessuno in casa?»
1: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
0: È troppo freddo!
1: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
0: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
1: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Ricciolidoro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Ricciolidoro si addormentò subito. Mentre Ricciolidoro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
1: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
1: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
1: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
1: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
1: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
1: La famiglia di Orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
1: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
1: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
0: Oh, mammina!
1: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
0: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
1: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa

0: scomparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata. Ma siccome lei era l'ospite, non disse niente. Si è fatto tardi. Devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare. Non ti è piaciuta? Beh, pazienza. Mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.»
0: La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi

0: di finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio.

0: offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una

0: buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una

0: cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di in casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout

0: layout composto da batterie indipendenti a bordo macchina vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL

0: pelle offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio.

Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sánchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sánchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sánchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco.

0: Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine Produzione Serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglieepeluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione serale del telegiornale con i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini nel territorio di Sassano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Proseguono i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini sul fiume Calore Tanacro nel territorio di Sassano. Si tratta uno degli interventi più attesi e strategici per la sicurezza idraulica dell'intera area. Si è anche tenuto un sopralluogo operativo sul cantiere da parte dei tecnici di SMA Campania e della difesa del suolo della regione Campania. La cosa più significativa, ha commentato Beniamino Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanacro, è che le immagini del sopralluogo mostrano in maniera evidente come l'area stia già cambiando volto. Sono risultati concreti visibili a tutti dopo anni di accumulo di sedimenti e vegetazione. Il tratto del fiume in località Ponte Cappuccini, ha commentato ancora Curcio, appare progressivamente più libero e più definito dal punto di vista idraulico. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per un importo di circa 1 milione di euro, prevede lo svuotamento della vasca di sedimentazione e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo fino all'area del ponte di Cagliazzano e del ponte Fornino per risolvere una delle maggiori criticità idrauliche dell'intera asta del fiume Tanacro. I lavori in corso fanno parte di un ampio e articolato progetto di messa in sicurezza e riqualificazione del fiume che ha visto già nel 2023 un intervento nell'area di Polla e che prevede anche ulteriori interventi dopo quello di Sassano.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, non cambiate canale.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A Sala Consilina sono in corso le indagini per individuare i responsabili che hanno rubato una lapide e altri oggetti da una tomba del cimitero comunale. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Ha fatto scalpore il furto avvenuto alcuni giorni fa nel cimitero di Sala Consilina. Una donna, infatti, in visita ad alcuni parenti, ha notato che la lapide era stata portata via, come si vede nella fotografia. La donna quindi ha denunciato il tutto agli agenti della polizia locale di Sala Consilina. Oltre al furto della lapide, sono stati portati via anche dei vasi portafiori e delle lampade votive. Un furto che desta scalpore. Non ci sono per ora sospetti su chi possa aver compiuto questo gesto, un gesto che oltre al furto ha anche creato malumore ovviamente nella popolazione di Sala Consilina, un gesto sacrilego, non il primo nei cimiteri del Vallo di Diano, dove già in passato sono avvenuti altri furti, soprattutto però di rame. Difficilmente si ricorda un furto di una lapide. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale che stanno anche monitorando le immagini di videosorveglianza di telecamere presenti nella zona per cercare di individuare l'autore di questo assurdo colpo.
0: Ci spostiamo a Battipaglia, dove un uomo è stato scoperto ad abbandonare rifiuti ed è stato sanzionato dalla polizia municipale. Vediamo.
1: Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona di Castelluccio in via Roberto il Guiscardo. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del comune di Battipaglia, la polizia municipale è riuscita a individuare il responsabile, un uomo che avrebbe scaricato diversi materiali sul suolo pubblico utilizzando la propria auto per trasportarli. Tra i rifiuti abbandonati sono stati trovati sacchi con materiale non differenziato, pezzi in plastica e polistirolo, cartoni e anche una lavatrice fuori uso lasciata sul ciglio della strada. Dopo gli accertamenti, nei confronti dell'autore sono scattati i provvedimenti immediati, il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e la denuncia. L'operazione rientra nei controlli che il comune di Battipaglia sta intensificando contro l'abbandono dei rifiuti e i comportamenti che danneggiano l'ambiente e il decoro urbano. Nelle stesse ore, la polizia municipale ha elevato altri 10 verbali in diverse aree della città. L'amministrazione comunale di Battipaglia ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare questi episodi e mantenere, se leggi in una nota, più pulito e sicuro il territorio.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. I carabinieri di Senise hanno denunciato un uomo di 70 anni, originario della provincia di Salerno, per l'accensione di fuochi pirotecnici irregolari. Sentiamo. Un 70enne originario del Cilento è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Senise per gravi violazioni alle norme di sicurezza sull'accensione e il trasporto di fuochi pirotecnici. Al termine di un'importante operazione finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e regolare svolgimento di una festa religiosa a Chiaromonte, i militari hanno accertato che l'uomo, sebbene in possesso del certificato di idoneità tecnica, stava facendo esplodere dei fuochi pirotecnici di categoria F4, caratterizzati da un elevato indice di rischio e destinati esclusivamente a professionisti in condizioni rigidamente regolamentate. L'uomo era andato contro l'autorizzazione comunale, che limitava l'uso ai soli manufatti di categoria inferiore a basso rischio per l'attivazione dei fuochi. Inoltre, il settantenne utilizzava dispositivi di lancio di fabbricazione artigianale, privi dei necessari requisiti di sicurezza. I controlli successivi dei carabinieri hanno permesso di riscontrare ulteriori e significative irregolarità. L'uomo deteneva un ingente quantitativo di materiale esplodente per un totale di 87,90 kg lordi di fuochi d'artificio, che erano stati trasportati in totale assenza della prescritta licenza prefettizia, unitamente ad altri manufatti di categoria superiore che si è scoperto recavano un'etichettatura difforme rispetto alle reali e più pericolose dimensioni dell'effettivo diametro. Tutto il materiale pirico e le attrezzature non certificate sono state immediatamente sottoposte a sequestro penale, scongiurando così potenziali e gravissimi rischi per la pubblica incolumità derivanti dall'accensione incontrollata o dal trasporto non protetto di masse esplodenti così rilevanti. Per l'indagato vige ora la presunzione di non colpevolezza in attesa del processo. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News, adesso ci occupiamo di viabilità. A Marina di Camerota è stata finalmente riaperta la strada del Mingardo dopo alcuni lavori. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È stata riaperta al traffico la strada regionale 562, meglio conosciuta come strada del Mingardo, che collega Marina di Camerota con Palinuro. La riapertura è avvenuta dopo la conclusione di due giornate di interventi tecnici dedicati alla messa in sicurezza del costone roccioso, interessato dai lavori previsti nell'ambito del progetto PNRR. Le operazioni, come ha ricordato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, hanno riguardato attività di disgancio e consolidamento del versante, svolte in condizioni particolarmente complesse per la natura del terreno e per l'elevato livello di rischio dell'aria. Durante gli interventi, alcuni massi di grandi dimensioni si sono staccati e sono precipitati verso valle a seguito delle sollecitazioni effettuate dagli operatori, confermando così la necessità delle attività di bonifica e messa in sicurezza in corso. Le lavorazioni sono state eseguite da rocciatori specializzati con esperienza in interventi su pareti rocciose instabili, affiancati da geologi e tecnici incaricati del controllo e del coordinamento delle diverse fasi operative. L'intero intervento si è svolto in condizioni di sicurezza grazie all'organizzazione delle procedure e al costante monitoraggio del versante. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori completamenti delle opere, tra cui interventi con supporto elicotteristico per il posizionamento delle reti di protezione previste dal progetto. La riapertura della strada è avvenuta al termine delle attività principali, mentre il cantiere resterà operativo per le fasi conclusive dei lavori di consolidamento.
0: E adesso ci spostiamo a Polla per parlare del concerto di beneficenza che si è tenuto ieri sera nel Teatro Don Bosco. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
2: Si è tenuta ieri sera nel Teatro Don Bosco a Polla una serata di beneficenza e di abbattimento delle barriere voluta dalla cooperativa Il Sentiero e da Graffiti in seno al progetto 1.2 per persone con fragilità. Il progetto parte da Buccino e mira a promuovere l'autonomia abitativa, sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi personalizzati, supporto domiciliare e percorsi di inclusione. La raccolta fondi, che si è tenuta durante il concerto di ieri, era per il progetto Il Sorriso di Samuele, portato avanti da Giulia, per ampliare i gusci dell'ospedale Gaslini. E in tanti hanno partecipato al concerto di F.I., cantante neomelodico di Sala Consilina, da milioni di visualizzazioni, che ha saputo intrattenere il folto pubblico presente. Durante il concerto, i ragazzi della misura 1.2 hanno anche cantato una canzone con F.I. Ospiti della serata, i sindaci di Polla Massimo Loviso e Buccino Pasquale Freda, oltre che le amministrazioni e i vari consiglieri. L'evento è stato fortemente voluto da Graffiti con la presidente Annalia Cutolo e dal Sentiero era presente la responsabile Carmen Freda. Ha aperto il concerto di F.I. il cantante cilentano Kill Drama.
0: A pochissimi giorni dalla sua elezione, il neo sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha effettuato un sopralluogo nell'area sportiva di Via Diaz, da tempo abbandonata, e ha promesso interventi rapidi. Sentiamo.
2: Il neo sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ieri ha effettuato un sopralluogo presso l'area sportiva dei Campetti Playground di Via Diaz, dove regna il degrado e l'abbandono. In questa area sono presenti un campetto di basket, due campi di bocce e un campetto di calcetto in stato di abbandono. Per questo motivo il primo cittadino ha voluto effettuare il sopralluogo anche su richiesta di numerosi giovani del territorio. Ecco cosa ha detto dopo il blitz, effettuato con la consigliera comunale Tania Esposito.
3: Oggi siamo qui, stiamo facendo un sopralluogo, questi sono i campetti comunali e una delle prime richieste che ci hanno fatto i nostri più piccoli, i giovani, i ragazzi. Vogliono spazi aperti, spazi vivi. Per noi la nostra politica è quella che questi spazi non devono avere barriere, sono spazi di sport, di gioco, di aggregazione, e queste cose non devono avere assolutamente delle barriere, quindi verranno aperte e verranno rese accessibili a tutti. Questa è la prima richiesta che ci è stata fatta dai giovani e noi la vogliamo assecondare, perché li abbiamo ascoltati e oggi dobbiamo trasformare quell'ascolto, quelle idee in fatti concreti. Ovviamente prima di poterli restituire a loro dobbiamo sistemarli, dobbiamo bonificarli, perché c'è un degrado, come potete vedere, c'è una situazione di pericolo con vetri, bottiglie.

0: rotte, proprio questione proprio di accessibilità. Ovviamente una
1: non
0: volta fatto
1: sicuri,
0: questo,
1: quindi è bene.
0: Una volta fatto questo, una volta che sono stati resi sicuri, verranno riaperti ufficialmente e avremo il piacere di invitare tutti i ragazzi, tutti i giovani a poter stare qui.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un

0: Irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 79,99 euro.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Con l'avvicinarsi dell'estate e l'arrivo dei concerti, le autolinee Curcio offrono un servizio di navette per seguire gli artisti più amati. Rendere i concerti più vicini, più sicuri e meno stressanti. E questo è l'obiettivo delle autolinee Curcio di Polla, che grazie ai numerosi servizi navetta dal Golfo di Policastro, dal Vallo di Diano, dal Cilento e dal Salernitano, consentiranno di raggiungere i luoghi dei grandi concerti estivi con tutti i comfort del caso, senza il problema del viaggio, del parcheggio o del ritorno. Sono diversi i concerti per i quali abbiamo pensato un servizio navetta, fa sapere Alessandro Curcio, non solo Max Pezzali ma anche Geolier, entrambi allo Stadio Maradona di Napoli, ma stiamo anche valutando Jovanotti all'Ippodromo di Agnano. Il primo concerto in programma è quello di Max Pezzali, che andrà in scena il prossimo 19 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con Max Forever gli anni d'oro. Per l'occasione sarà attivato un servizio di bus navetta dedicato ai fan che raggiungeranno il capoluogo campano da diverse località del territorio, con partenze organizzate da Polla, Eboli e Salerno. Il servizio, come precisano gli organizzatori, comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta e non include il biglietto per il concerto di Max Pezzali. L'attivazione del servizio sarà confermata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti entro il prossimo 10 giugno. I titoli di viaggio possono essere acquistati online attraverso il portale dedicato. Per i concerti di Geolier, in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno allo Stadio Maradona, sono previste delle navette con partenze da Sapri, Policastro, Vallo della Lucania, Agropoli, Polla, Eboli, Battipaglia e Salerno. L'autobus sarà confermato al raggiungimento di 35 partecipanti entro il 19 giugno. Per tutte le informazioni, come il costo dei biglietti o l'orario delle partenze, è possibile consultare il sito curciostore.it pacchetti. Musica e ambiente sono stati i protagonisti dell'evento finale di Armonie Sostenibili che si è tenuto a Sant'Arsenio. Per noi c'era Federica Pistone.
1: A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'Associazione ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
2: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
3: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
4: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
5: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
6: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente.

0: insieme anche al consigliere delegato all'ambiente, vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
1: Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Gran caldo in Spagna e soprattutto in Francia, dove abbiamo registrato valori anomali di temperatura, prossimi a 40 gradi Celsius, grazie all'espansione verso nord del promontorio subtropicale che colpisce in pieno queste regioni. La nostra penisola invece è interessata da correnti settentrionali che scivolano lungo il bordo orientale di questa cupola anticiclonica e dunque il rischio è dovuto alla compressione adiabatica dopo che l'aria scavalca i rilievi orografici per attrito e in discesa tende a comprimersi e a riscaldarsi. Le regioni settentrionali sono più vicine al promontorio e anche qui sull'Emilia Romagna soprattutto abbiamo registrato valori di temperatura superiori a 34-35 gradi. Per quanto riguarda la nostra regione, nella giornata di giovedì 28 maggio, non vi mostro le cartine, ve lo dirò a voce, avremo l'inserimento di aria relativamente fresca in quota che interesserà dapprima le regioni centrali e scivolerà verso sud, interessando anche la nostra regione, sia pur marginalmente, ma dal contrasto con l'aria più calda nei bassi strati si accenderanno nel corso del pomeriggio temporali, cellule temporalesche, avremo fenomeni quindi a carattere di rovescio che in maniera localizzata interesseranno la nostra regione lungo la dorsale dell'Appennino, soprattutto il settore settentrionale della regione, dunque tra il Sannio e l'Irpinia. Le temperature non subiranno particolari variazioni nella giornata di giovedì 28, anche se durante i rovesci, laddove si verificano i temporali e quindi precipitazioni, avremo una temporanea diminuzione. In serata, soprattutto in nottata, poi il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso ovunque. Continuerà dunque questa ondata di caldo. Anche nella giornata di venerdì, sia pur in maniera più attenuata, avremo questa nuvolosità in intensificazione lungo la dorsale dell'Appennino, con possibili rovesci, ma in maniera ridotta rispetto alla giornata di giovedì. Poi, se apprezziamo la successiva cartina, prevista per la giornata di sabato 30 maggio, osserviamo come il promontorio anticiclonico tenderà leggermente a ritirarsi verso ovest, quindi avremo un cedimento sul suo bordo orientale, quindi soprattutto nella giornata di domenica potremmo avere una intensificazione dei fenomeni sempre nel corso del pomeriggio per il contrasto di aria più fresca che affluirà in quota. Dunque sembra che ci sono segnali di cedimento anche sulla nostra regione, soprattutto nel corso della prossima settimana, ma su questo occorre riaggiornarsi e dunque vi rimando ai prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italianews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling.

0: vendita e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Per moltissimo tempo il corallo è stato un affascinante mistero della natura. Secondo i greci, il corallo era un'erba marina che si pietrificava a contatto dell'aria,

È solo nel XVIII secolo che si afferma la scoperta dell'appartenenza del corallo al regno animale. Il corallo è infatti un polipaio. Il corallo è costituito da tre elementi. Lo sclerasse, la parte interna del polipaio, è quello che viene lavorato. Esso è ricoperto dal cenosarco, una membrana vivente che ha la funzione di trasportare l'alimento ai polipini e il materiale di accrescimento allo sclerasse.

Il corallo si pesca in tutto il Mediterraneo, ad eccezione dell'Adriatico. Nel Pacifico, in prossimità delle coste giapponesi e cinesi, e a largo delle Hawaii. Del corallo, ancora oggi, nulla si sa circa l'habitat ideale perché esso si sviluppi. Il corallo è stato pescato sia a pelo d'acqua in una grotta della Sardegna, sia a 400 metri di profondità nel mare giapponese e cinese, sia a profondità di 1500-2000 metri a largo delle Hawaii. In ambienti dunque con caratteristiche morfologiche diverse tra loro. Queste diversità ambientali si ripercuotono anche sull'aspetto del corallo.

Il corallo mediterraneo, detto Sardegna, di un bel colore rosso, raggiunge i 50-60 cm di altezza e presenta rami di forma quasi cilindrica. Il corallo asiatico presenta inoltre una vasta gamma di varietà. Le più note sono il momo o cerasuolo, dal bel colore rosso scuro, il più pregiato moro, dal colore rosso intenso, il raro bokeh o pelle d'angelo, dal colore rosa chiaro, il rarissimo magai o cerasuolo bello, dal colore rosa intenso. Sempre nel Pacifico, in tempi recenti, al largo delle Hawaii, sono state scoperte nuove varietà di corallo, quali il Midway e il Deep Sea, che presentano però colori non uniformi. È stato forse il Vesuvio a spingere i torresi a dedicarsi alla pesca. Diventati valentissimi in questa nuova attività, i torresi si dedicarono anche alla pesca del corallo.

È storicamente accertato che nel 1400 a Torre del Greco la pesca del corallo era già molto fiorente. Eppure, solo all'inizio del 1700 alla pesca si affiancò anche la lavorazione del corallo. Si deve però a un francese la prima vera fabbrica che con 200 lavoranti e un esteso giro d'affari sorse a Torre del Greco nel 1805. Da pescatori, i torresi divennero anche imprenditori. E quando il corallo denominato sciacca cominciò a scarseggiare,

passeggiare, alcuni intraprendenti torresi rivolsero il proprio interesse all'estremo oriente. Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, i più importanti fabbricanti di corallo possedevano negozi nelle strade più importanti di Napoli, che ben si prestava a fare da cornice ideale a tutto quanto veniva esposto in quelle vetrine. Si deve a Vincenzo Piscopo l'allestimento della prima permanent exhibition del corallo, aperta a Torre del Greco.

I primi popoli che si sono dedicati alla lavorazione del corallo sono stati gli stessi che ne hanno iniziata la pesca, i Mediterranei. Il ritrovamento di piccoli manufatti di corallo o di oggetti con applicazioni di corallo fa ritenere che esso sia stato lavorato già nella preistoria. Ma in tutte le epoche la produzione di manufatti di corallo ha incontrato un vasto favore. Il corallo deve molto del suo successo al suo colore, che sprigiona aggressività e vitalità. La lavorazione del corallo, come oggi è praticata, abbraccia due branche: quella dell'inciso o artistico e quella industriale del liscio. Nella lavorazione artistica è spesso dalla forma del corallo che l'artista trae ispirazione per le sue composizioni. Il più importante degli attrezzi necessari all'esecuzione delle sculture è naturalmente il trapano elettrico. Qualche artista però, in alcuni casi, adopera ancora il vecchio bulino.

La lavorazione del liscio inizia con la scelta e la selezione del corallo grezzo. Segue la spalliatura mediante una sega circolare elettrica diamantata che provvede ad asportare le parti meno pregiate del corallo. Con la tagliatura si ottengono i pezzi da lavorare.

Marino, conosciuta impropriamente come Marino Laziale, Marini in dialetto marinese, è un comune italiano della provincia di Roma, nel Lazio. Centro legato soprattutto alla viticoltura, è la patria dell'omonimo vino bianco a denominazione di origine controllata e il suo nome è legato alla celebre Sagra dell'Uva, la manifestazione più antica in Italia nel suo genere.

Fontana dei Quattro Mori. La fama della fontana è indissolubilmente legata al miracolo delle fontane che danno vino, che si svolge durante la sagra dell'uva. Infatti, fu la prima fontana a dare vino il 4 ottobre 1925. La sagra dell'uva di Marino, a Sagra, per antonomasia in dialetto marinese, è una nota festa tradizionale che ricorre ogni prima domenica di ottobre a Marino. La Sagra dell'Uva fu istituita nel 1925 per iniziativa del poeta Leone Ciprelli e da allora è stata puntualmente organizzata ogni anno. L'Opera Nazionale Dopolavoro concesse all'evento il titolo di Sagra, di cui potevano fregiarsi solo pochi altri simili eventi in Italia. Le sue radici tuttavia affondano in accadimenti storici precedenti. In coincidenza con la festa profana si tiene infatti la festa della Madonna del Rosario, celebrata per commemorare la vittoria della Santa Alleanza contro l'Impero Ottomano nella battaglia di Lepanto.

Il 7 ottobre 1571 le forze congiunte di Spagna, Stato Pontificio, Repubblica di Genova, Repubblica di Venezia, Ducato di Savoia e dei Cavalieri di Malta sconfissero nella battaglia di Lepanto, nell'istmo di Corinto in Grecia, le forze navali ottomane comandate da Mehmet Ali Pascià. I cristiani, riunitisi per l'occasione alla Santa Alleanza, erano comandati da Don Giovanni d'Austria, mentre il contingente pontificio era guidato da Marcantonio II Colonna, signore di diversi feudi del Lazio, fra cui Marino. Dopo la vittoria, i comandanti cristiani tornarono nelle proprie nazioni. Marcantonio Colonna sbarcò a Gaeta e si recò immediatamente a Marino, dove a Palazzo Colonna alloggiavano la moglie Felicia Orsini e i figli. L'ingresso del comandante vittorioso a Marino avvenne il 4 novembre 1571 e la sua permanenza durò fino al 4 dicembre, data dell'ingresso trionfale in Roma che Papa Pio V volle concedere all'ammiraglio. La produzione vitivinicola nel territorio di Marino affonda le sue radici già in età romana. Gli antichi autori infatti conoscevano e apprezzavano buona parte del vino bianco prodotto nell'area dei Colli Albani col nome di Albanum, dal nome dell'antica città di Alba Longa, leggendaria città madre di Roma, che sorgeva appunto sulle sponde del lago Albano. Durante il Medioevo e poi nell'età moderna, la viticoltura rappresentò la principale fonte di occupazione a Marino e nel suo territorio, così come anche in tutti i comuni vicini. Nel 1536 l'imperatore Carlo V d'Asburgo, in visita a Roma, durante un banchetto, ebbe occasione di bere il vino di Marino e, a quanto dicono le cronache, espresse apprezzamento al riguardo.

Marino, situata a sud del capoluogo, sui colli Albani, nell'area dei castelli romani, la città è stata per tutto il Medioevo un importante avamposto militare sull'agro romano, un frequentato luogo di villeggiatura e un importante centro commerciale, grazie alla sua posizione strategica sulla via Corriera tra Roma e Napoli, frequentata fino alla riapertura della più rapida via Appia Nuova, attorno al 1780.

Nel pomeriggio del sabato della vigilia, generalmente verso le ore 18, per le vie del centro storico si assiste alla rievocazione storica dell'annuncio della vittoria cristiana nella battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571.

Un araldo a cavallo, accompagnato da trombettieri, tamburini e sbandieratori, percorre Corso Vittoria Colonna e Corso Trieste, leggendo il proclama che convoca il popolo davanti Palazzo Colonna. Quindi, figuranti in costume cinquecentesco che interpretano il governatore e i notabili del feudo si affacciano alla balconata del palazzo che volge su Piazza della Repubblica e danno l'annuncio della vittoria del feudatario Marcantonio II Colonna nella battaglia di Lepanto del 1571.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione con il mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi, o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check up canino.

0: Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
1: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita, e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità.

Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly, accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di

servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia da Tu è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia da Tu. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi.

secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dear To sono verificati? Italia Dear To, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. E quindi questo spazio
1: bellissimo.

0: Bellissimo che vedete, servirà proprio per ospitarvi, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano, gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto.
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata, con, tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui, meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello
0: Eh
1: meno, insomma, siamo così.
0: proprio
1: Però,
0: magra.
1: esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo
0: Beh,
1: meriti.
0: grazie, anche perché io Artù l'ho
1: È
0: conosciuto
1: vero.
0: e quindi è una cosa che prendo con grande
1: Era una teppa,
0: gratitudine.
1: eh?
0: Grande gratitudine, lo custodierò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che, come di consueto, si apre con lo spazio che è dedicato all'informazione in pillole da Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Aquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme è Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutalipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
0: Ed ora un servizio dedicato ad una lodevole iniziativa dell'associazione GeoTrek Pestum. Il luogo dove ci troviamo oggi è davvero spettacolare, spesso non accessibile a tutti, perché raggiungere la vetta

0: del Monte Vesule, certamente è un'impresa non di poco conto, ma non impossibile per l'associazione GeoTrek, e infatti la giornata di oggi lo testimonia. Accanto a me il presidente Giuseppe Gargano, una faticaccia enorme, ma intanto la vista è davvero spettacolare. Ma la giornata di oggi certamente ha un altro valore, perché avete rispolverato, come spesso fate, la Geoelettra.
1: Sì, una faticata forse per te, per noi diciamo. È stata diciamo un'emozione in più, perché la giusta adrenalina ci dà portare la Geoelettra qua sopra, perché poi dopo regaliamo un'emozione a qualcuno che nella quotidianità non sarebbe riuscito a venire qua sopra, quindi con noi ci riempie il cuore e ci fa un grande piacere. Noi per questo abbiamo combattuto per averla, e diciamo un bel po' di volte all'anno, soprattutto quando ci sono queste belle giornate, la mettiamo in funzione.
0: Naturalmente tu, Giuseppe, guidi un gruppo nutrito di volontari che oggi, consapevoli della fatica, non insomma sono mancati a questo appuntamento, dunque un valore di condivisione, di solidarietà che tutti condividono, per l'appunto.
1: Sicuramente, oggi hanno raccolto anche l'invito anche i fratelli di Gioia, che con Davide e Mattia sono venuti con piacere a riempirsi il cuore con questa nuova emozione, e quindi sicuramente ritorneranno a casa tutti quanti, come ogni volta che utilizziamo la Geoelettra, con una carica in più.
0: Meritatissimo il riconoscimento dato dal Ministero dell'Ambiente ormai un paio di mesi fa.
1: Ah, certamente, vabbè, sempre un aiuto tramite loro, che quotidianamente portiamo avanti anche quest'altra mission, che è l'educazione ambientale. Cerchiamo di inculcare ai cittadini il rispetto per l'ambiente, il giusto conferimento dei rifiuti e quant'altro, quindi che ancora tutt'oggi diciamo, molti ancora non hanno capito che il nostro futuro è nelle nostre mani.
0: Il gruppo che oggi ha condiviso le emozioni alle quali faceva riferimento Giuseppe, c'è anche Davide Capozzoli. Non ti sei spostato di molto questa mattina, perché insomma sei cilentano anche tu, sì. E tra l'altro insomma sei del mestiere, potremmo dire, perché anche tu hai un'associazione.
2: Sì, la nostra associazione si chiama Off Limits, diciamo da 19 anni che opera nel territorio, siamo di Gioi, condividiamo l'amicizia e queste esperienze bellissime con GeoTrek, amici di vecchia data, e siamo sempre pronti a queste iniziative che ci riempiono prima a noi di emozioni, e poi doniamo un'emozione alle persone che portiamo in giro. Che dire, siamo in versione ridotta oggi, perché l'altro gruppo dell'associazione è impegnato su una giornata di promozione di tesseramento, quindi approfitto per gli spettatori che ci seguono, che oggi sono aperte le iscrizioni all'associazione Off Limits. Se ci seguite sulla pagina ASP Off Limits potete dare il vostro contributo o seguirci. Quindi grazie di questa esperienza.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Archeologico di Agropoli.

Ed ora la rubrica dedicata al gusto. Che cucino? Prima sbuccio le patate, le lavo e le faccio a pezzi, le faccio lessare in acqua salata, le scolo, poi le metto in una terrina e le schiaccio con una forchetta. Per questi medaglioni utilizzo la pressa per gli hamburger, metto la pellina, un po' di pan grattato, le patate, schiaccio, poi aggiungo la mozzarella grattugiata, del prosciutto cotto, ancora patate, la pellina e presso ancora. E il medaglione è pronto. Una volta finiti tutti i medaglioni, li metto nel freezer e poi saranno pronti per la friggitrice ad aria. E la ricetta è pronta. Finisce qui questa puntata che come sempre trovate su vocidalcilento.it insieme a tante notizie dal Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la cortesia attenzione. A presto.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che, come ormai saprete bene, si apre con la rubrica dedicata all'informazione in pillole, Info Salerno.
1: Si è svolto a Napoli, nella sede della Regione Campania, un tavolo regionale dedicato al contrasto del caporalato. All'incontro hanno partecipato oltre 80 rappresentanti tra istituzioni, sindacati e associazioni per definire una strategia condivisa contro lo sfruttamento lavorativo. La Regione punta a coinvolgere direttamente i territori con incontri nelle province. Il Comune di Castellabate ha ottenuto 2,5 milioni di euro dal Ministero dell'Interno per interventi di contrasto al rischio idrogeologico. Le risorse saranno utilizzate per mitigare l'erosione costiera nella zona del Pozzillo, particolarmente esposta ai fenomeni erosivi. Continuano ad Agropoli i lavori di manutenzione e riqualificazione sul lungomare San Marco. Sono stati completati gli interventi sulle ringhiere danneggiate dal mare e sulla pavimentazione con la sostituzione delle parti più usurate. In corso anche la sistemazione delle panchine. Presto saranno installati nuovi cestini porta rifiuti. Sono 20 le bandiere blu assegnate e confermate alla Campania, delle 257 complessivamente assegnate quest'anno ai comuni italiani, 11 in più rispetto allo scorso anno, dalla FEE. Nella Salernitano 14 comuni insigniti: Agropoli, Ascea, Camerota, Casalvellino, Castellabate, Centola, Ispani, Montecorice, Pollica, Positano, Pisciotta, San Mauro Cilento, Sapri e Vibonati. Al via l'8 giugno la nuova campagna di scavi archeologici nel parco di Roscigno Montepruno, affidata all'Università Federico II di Napoli. Le attività coinvolgeranno studenti e ricercatori impegnati nello studio dei reperti fino al 12 luglio. Prevista anche la collaborazione con il CNR di Lecce per analisi geofisiche del sottosuolo. È nata ufficialmente l'associazione internazionale La Rotta dei Focei, progetto che unisce territori del Mediterraneo legati alla civiltà focea. La firma dello statuto è avvenuta al Maschio Angioino di Napoli, alla presenza di rappresentanti istituzionali italiani e stranieri. Il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ha firmato un'ordinanza per prevenire incendi e garantire la sicurezza lungo la linea ferroviaria cittadina. Il provvedimento impone ai proprietari dei terreni confinanti di mantenere pulite le aree entro 20 metri dai binari, eliminando sterpaglie, erbe e materiali combustibili. Proseguono a Caggiano gli interventi previsti dal progetto Un albero per il futuro, promosso dal Comune con Regione Campania e Comunità Montana. L'iniziativa prevede la piantumazione di nuove essenze arboree in diversi

0: aree del territorio comunale per incrementare il verde urbano ed extraurbano. Obiettivo del progetto è migliorare la qualità dell'aria, ridurre la CO2 e promuovere una maggiore sensibilità ambientale tra cittadini e giovani generazioni. Nuovo passo verso l'accessibilità turistica a Oliveto Citra grazie all'acquisto di una seggiola motorizzata finanziata con fondi PNRR. Lo strumento consentirà alle persone con disabilità di raggiungere più facilmente siti culturali e turistici anche in presenza di barriere architettoniche. Il servizio sarà gestito dall'ufficio socioculturale del comune che fornirà assistenza e informazioni ai cittadini interessati. Il Comune di Mercato San Severino avvia il percorso per l'attuazione del PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il progetto finanziato dalla Regione Campania punta a migliorare accessibilità e mobilità urbana. Prevista una mappatura delle criticità presenti sul territorio e un questionario online rivolto ai cittadini. L'obiettivo è programmare interventi concreti per una città più inclusiva. Il Museo Archeologico Nazionale Marcello Gigante di Volcei Buccino entra nel progetto Visit Salerno in Cilento, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e turistico attraverso campagne digitali e attività di promozione audiovisiva. L'inserimento del museo rappresenta un'opportunità di crescita per Buccino e per l'intera Valle del Sele, con l'obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici.
1: Ed ora un servizio dedicato ad un'iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi a Steo, intitolata Ad Angela tra gli angeli.
0: Una serata di spettacolo, musica e solidarietà nel cuore del Cilento. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Stio ha ospitato Forza Venite Gente, opera musicale ispirata alla vita di San Francesco d'Assisi, con la regia di Bianca Rosa di Ruocco. L'evento dal titolo Ad Angela tra gli angeli è nato con un importante obiettivo benefico: raccogliere fondi a favore dei bambini oncoematologici ospiti dell'associazione La Vacanza del Sorriso. L'iniziativa è stata promossa dalla Vacanza del Sorriso, da Bianca Rosa di Ruocco e dalla Scuola Cantorum Stio, unite nel segno della solidarietà e dell'impegno sociale. Attraverso il linguaggio universale del teatro e della musica, la comunità si è stretta attorno a una causa di grande valore umano, offrendo sostegno concreto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Forza Venite Gente si è confermato come uno dei musical religiosi più amati, capace di emozionare grazie ai suoi messaggi di fraternità, speranza e amore verso il prossimo. La rappresentazione si è inserita in un contesto di forte partecipazione collettiva, trasformando la serata in un momento di riflessione ma anche di condivisione e vicinanza. L'appuntamento di Stio è stato dunque un evento di intensa spiritualità e partecipazione emotiva nel ricordo di Angela e con lo sguardo rivolto ai bambini che affrontano quotidianamente difficili percorsi di cura. Una manifestazione che ha unito arte e beneficenza, dimostrando come la cultura possa diventare strumento di aiuto concreto e di speranza.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Civico di San Cipriano Picentino.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: Non c'è altro per questo appuntamento, naturalmente vi invito a rivederlo su vocidalcilento.it e a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: «Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili». Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sánchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sánchez, respingendo le accuse di una rete criminale, una difesa totale che unisce

0: definisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.
1: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG Italiane, indica delle criticità.
2: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
3: Yes, MATADOR. M. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
1: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Ban, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
3: C'était l'objectif.
4: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
1: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
5: Now we have three Cafe Positive in Calcutta and 19 children, they're young adults.
1: A Calcutta abbiamo 3 Cafe Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
6: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
1: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
7: E
0: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge.

0: elettorale, dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava Commissione Ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
1: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
2: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzione e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione

0: riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Legambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoriedescimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
1: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
2: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
1: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
3: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
1: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo Sempre Editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
4: La deterrenza militare e la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre.

0: C'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
1: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale. Temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione Foxiv e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelati, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store

0: Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature, dei marchi più prestigiosi, Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione serale del telegiornale con i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini nel territorio di Sassano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Proseguono i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini sul fiume Calore Tanagro nel territorio di Sassano. Si tratta di uno degli interventi più attesi e strategici per la sicurezza idraulica dell'intera area. Si è anche tenuto un sopralluogo operativo sul cantiere da parte dei tecnici di SMA Campania e della difesa del suolo della Regione Campania. La cosa più significativa, ha commentato Beniaminio Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è che le immagini del sopralluogo mostrano in maniera evidente come l'area stia già cambiando volto. Sono risultati concreti visibili a tutti dopo anni di accumulo di sedimenti e vegetazione. Il tratto del fiume in località Ponte Cappuccini, ha commentato ancora Curcio, appare progressivamente più libero e più definito dal punto di vista idraulico. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per un importo di circa 1 milione di euro, prevede lo svuotamento della vasca di sedimentazione e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo fino all'area del ponte di Cagliazzano e del ponte Fornino per risolvere una delle maggiori criticità idrauliche dell'intera asta del fiume Tanagro. I lavori in corso fanno parte di un ampio e articolato progetto di messa in sicurezza e riqualificazione del fiume che ha visto già nel 2023 un intervento nell'area di Polla e che prevede anche ulteriori interventi dopo quello di Sassano.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, non cambiate canale.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A Sala Consilina sono in corso le indagini per individuare i responsabili che hanno rubato una lapide e altri oggetti da una tomba del cimitero comunale. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Ha fatto scalpore il furto avvenuto alcuni giorni fa nel cimitero di Sala Consilina. Una donna, infatti, in visita ad alcuni parenti, ha notato che la lapide era stata portata via, come si vede nella fotografia. La donna quindi ha denunciato il tutto agli agenti della polizia locale di Sala Consilina. Oltre al furto della lapide, sono stati portati via anche dei vasi portafiori e delle lampade votive. Un furto che desta scalpore. Non ci sono per ora sospetti su chi possa aver compiuto questo gesto, un gesto che oltre al furto ha anche creato malumore ovviamente nella popolazione di Sala Consilina, un gesto sacrilego, non il primo nei cimiteri del Vallo di Diano, dove già in passato sono avvenuti altri furti, soprattutto però di rame. Difficilmente si ricorda un furto di una lapide. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale che stanno anche monitorando le immagini di videosorveglianza di telecamere presenti nella zona per cercare di individuare l'autore di questo assurdo colpo.
0: Ci spostiamo a Battipaglia, dove un uomo è stato scoperto ad abbandonare rifiuti ed è stato sanzionato dalla polizia municipale. Vediamo.
1: Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona di Castelluccio in via Roberto il Guiscardo. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del comune di Battipaglia, la polizia municipale è riuscita a individuare il responsabile, un uomo che avrebbe scaricato diversi materiali sul suolo pubblico utilizzando la propria auto per trasportarli. Tra i rifiuti abbandonati sono stati trovati sacchi con materiale non differenziato, pezzi in plastica e polistirolo, cartoni e anche una lavatrice fuori uso lasciata sul ciglio della strada. Dopo gli accertamenti, nei confronti dell'autore sono scattati provvedimenti immediati, il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e la denuncia. L'operazione rientra nei controlli che il comune di Battipaglia sta intensificando contro l'abbandono dei rifiuti e i comportamenti che danneggiano l'ambiente e il decoro urbano. Nelle stesse ore, la polizia municipale ha elevato altri 10 verbali in diverse aree della città. L'amministrazione comunale di Battipaglia ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare questi episodi e mantenere, se leggi in una nota, più pulito e sicuro il territorio.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. I carabinieri di Senise hanno denunciato un uomo di 70 anni originario della provincia di Salerno per l'accensione di fuochi pirotecnici irregolari. Sentiamo. Un 70enne originario del Cilento è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Senise per gravi violazioni alle norme di sicurezza sull'accensione e il trasporto di fuochi pirotecnici. Al termine di un'importante operazione finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e regolare svolgimento di una festa religiosa a Chiaromonte, i militari hanno accertato che l'uomo, sebbene in possesso del certificato di idoneità tecnica, stava facendo esplodere dei fuochi pirotecnici di categoria F4, caratterizzati da un elevato indice di rischio e destinati esclusivamente a professionisti in condizioni rigidamente regolamentate. L'uomo era andato contro l'autorizzazione comunale, che limitava l'uso ai soli manufatti di categoria inferiore e a basso rischio. Per l'attivazione dei fuochi, inoltre, il settantenne utilizzava dispositivi di lancio di fabbricazione artigianale, privi dei necessari requisiti di sicurezza. I controlli successivi dei carabinieri hanno permesso di riscontrare ulteriori e significative irregolarità. L'uomo deteneva un ingente quantitativo di materiale esplodente per un totale di 87,90 kg lordi di fuochi d'artificio, che erano stati trasportati in totale assenza della prescritta licenza prefettizia, unitamente ad altri manufatti di categoria superiore che si è scoperto recavano un'etichettatura difforme rispetto alle reali e più pericolose dimensioni dell'effettivo diametro. Tutto il materiale pirico e le attrezzature non certificate sono state immediatamente sottoposte a sequestro penale, scongiurando così potenziali e gravissimi rischi per la pubblica incolumità derivanti dall'accensione incontrollata o dal trasporto non protetto di masse esplodenti così rilevanti. Per l'indagato vige ora la presunzione di non colpevolezza in attesa del processo. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9€. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News, adesso ci occupiamo di viabilità. A Marina di Camerota è stata finalmente riaperta la strada del Mingardo dopo alcuni lavori. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È stata riaperta al traffico la strada regionale 562, meglio conosciuta come strada del Mingardo, che collega Marina di Camerota con Palinuro. La riapertura è avvenuta dopo la conclusione di due giornate di interventi tecnici dedicati alla messa in sicurezza del costone roccioso, interessato dai lavori previsti nell'ambito del progetto PNRR. Le operazioni, come ha ricordato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, hanno riguardato attività di disgancio e consolidamento del versante, svolte in condizioni particolarmente complesse per la natura del terreno e per l'elevato livello di rischio dell'aria. Durante gli interventi, alcuni massi di grandi dimensioni si sono staccati e sono precipitati verso valle a seguito delle sollecitazioni effettuate dagli operatori, confermando così la necessità delle attività di bonifica e messa in sicurezza in corso. Le lavorazioni sono state eseguite da rocciatori specializzati con esperienza in interventi su pareti rocciose instabili, affiancati da geologi e tecnici incaricati del controllo e del coordinamento delle diverse fasi operative. L'intero intervento si è svolto in condizioni di sicurezza grazie all'organizzazione delle procedure e al costante monitoraggio del versante. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori completamenti delle opere, tra cui interventi con supporto elicotteristico per il posizionamento delle reti di protezione previste dal progetto. La riapertura della strada è avvenuta al termine delle attività principali, mentre il cantiere resterà operativo per le fasi conclusive dei lavori di consolidamento.
0: E adesso ci spostiamo a Polla per parlare del concerto di beneficenza che si è tenuto ieri sera nel Teatro Don Bosco. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
2: Si è tenuta ieri sera nel Teatro Don Bosco a Polla una serata di beneficenza e di abbattimento delle barriere voluta dalla cooperativa Il Sentiero e da Graffiti insieme al progetto 1.2 per persone con fragilità. Il progetto parte da Buccino e mira a promuovere l'autonomia abitativa, sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi personalizzati, supporto domiciliare e percorsi di inclusione. La raccolta fondi, che si è tenuta durante il concerto di ieri, era per il progetto Il Sorriso di Samuele, portato avanti da Giulia, per

0: nucleare Gucci dell'ospedale Gaslini e in tanti hanno partecipato al concerto di FI, cantante neomelodico di Sala Consilina da milioni di visualizzazioni, che ha saputo intrattenere il folto pubblico presente. Durante il concerto i ragazzi della misura 1.2 hanno anche cantato una canzone con FI. Ospiti della serata i sindaci di Polla Massimo Loviso e Buccino Pasquale Freda, oltre che le amministrazioni e i vari consiglieri. L'evento è stato fortemente voluto da Graffiti con la presidente Annalia Cutolo e dal Sentiero era presente la responsabile Carmen Freda. Ha aperto il concerto di FI il cantante cilentano Kill Drama.
1: A pochissimi giorni dalla sua elezione, il neosindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha effettuato un sopralluogo nell'area sportiva di Via Diaz, da tempo abbandonata, e ha promesso interventi rapidi. Sentiamo.
0: Il neosindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ieri ha effettuato un sopralluogo presso l'area sportiva dei Campetti Playground di Via Diaz, dove regna il degrado e l'abbandono. In questa area sono presenti un campetto di basket, due campi di bocce e un campetto di calcetto in stato di abbandono. Per questo motivo il primo cittadino ha voluto effettuare il sopralluogo anche su richiesta di numerosi giovani del territorio. Ecco cosa ha detto dopo il blitz effettuato con la consigliera comunale Tania Esposito.
2: Oggi siamo qui, stiamo facendo un sopralluogo, questi sono i campetti comunali e una delle prime richieste che ci hanno fatto i nostri più piccoli, i giovani, i ragazzi. Vogliono spazi aperti, spazi vivi. Per noi la nostra politica è quella che questi spazi non devono avere barriere. Sono spazi di sport, di gioco, di aggregazione e queste cose non devono avere assolutamente delle barriere, quindi verranno aperte e verranno rese accessibili a tutti. Questa è la prima richiesta che ci è stata fatta dai giovani e noi la vogliamo assecondare perché li abbiamo ascoltati e oggi dobbiamo trasformare quell'ascolto, quelle idee in fatti concreti. Ovviamente prima di poterli restituire a loro dobbiamo sistemarli, dobbiamo bonificarli perché c'è un degrado, come potete vedere, c'è una situazione di pericolo con vetri, bottiglie rotte, proprio questione proprio di accessibilità. Ovviamente una volta che sono stati resi sicuri verranno riaperti ufficialmente e avremo il piacere di invitare tutti i ragazzi, tutti i giovani a poter stare qui.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico.

0: elettroacustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito, a Sanza, Salerno. 0975 322 497. laveglia-e-peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Con l'avvicinarsi dell'estate e l'arrivo dei concerti, le autolinee Curcio offrono un servizio di navette per seguire gli artisti più amati. Rendere i concerti più vicini, più sicuri e meno stressanti. E questo è l'obiettivo delle autolinee Curcio di Polla, che grazie ai numerosi servizi navetta dal Golfo di Policastro, dal Vallo di Diano, dal Cilento e dal Salernitano, consentiranno di raggiungere i luoghi dei grandi concerti estivi con tutti i comfort del caso, senza il problema del viaggio, del parcheggio o del ritorno. Sono diversi i concerti per i quali abbiamo pensato un servizio navetta, fa sapere Alessandro Curcio. Non solo Max Pezzali, ma anche Geolier, entrambi allo Stadio Maradona di Napoli, ma stiamo anche valutando Jovanotti all'Ippodromo di Agnano. Il primo concerto in programma è quello di Max Pezzali, che andrà in scena il prossimo 19 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con Max Forever gli anni d'oro. Per l'occasione sarà attivato un servizio di bus navetta dedicato ai fan che raggiungeranno il capoluogo campano da diverse località del territorio, con partenze organizzate da Polla, Eboli e Salerno. Il servizio, come precisano gli organizzatori, comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta e non include il biglietto per il concerto di Max Pezzali. L'attivazione del servizio sarà confermata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti entro il prossimo 10 giugno. I titoli di viaggio possono essere acquistati online attraverso il portale dedicato. Per i concerti di Geolier, in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno allo Stadio Maradona, sono previste delle navette con partenze da Sapri, Policastro, Vallo della Lucania, Agropoli, Polla, Eboli, Battipaglia e Salerno. L'autobus sarà confermato al raggiungimento di 35 partecipanti entro il 19 giugno. Per tutte le informazioni, come il costo dei biglietti o l'orario delle partenze, è possibile consultare il sito curciostore.it pacchetti. Musica e ambiente sono stati i protagonisti dell'evento finale di Armonie Sostenibili che si è tenuto a Sant'Arsenio. Per noi c'era Federica Pistone.
1: A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
2: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
3: La banca cerca di essere sempre molto attento a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
4: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
5: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
6: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
0: Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
7: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
8: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Gran caldo in Spagna e soprattutto in Francia, dove abbiamo registrato valori anomali di temperatura, prossimi a 40 gradi Celsius, grazie all'espansione verso nord del promontorio subtropicale che colpisce in pieno queste regioni. La nostra penisola invece è interessata da correnti settentrionali che scivolano lungo il bordo orientale di questa cupola anticiclonica e dunque il rischio riscaldamento è dovuto alla compressione adiabatica dopo che l'aria scavalca i rilievi orografici per attrito e in discesa tende a comprimersi e a riscaldarsi. Le regioni settentrionali sono più vicine al promontorio e anche qui sull'Emilia Romagna soprattutto abbiamo registrato valori di temperatura superiori a 34-35 gradi. Per quanto riguarda la nostra regione, nella giornata di giovedì 28 maggio, non vi mostro le cartine, ve lo dirò a voce, avremo l'inserimento di aria relativamente fresca in quota che interesserà dapprima le regioni centrali e scivolerà verso sud, interessando anche la nostra regione, sia pur marginalmente, ma dal contrasto con l'aria più calda nei bassi strati si accenderanno nel corso del pomeriggio temporali, cellule temporalesche, avremo fenomeni quindi a carattere di rovescio che in maniera localizzata interesseranno la nostra regione lungo la dorsale dell'Appennino, soprattutto il settore settentrionale della regione, dunque tra il Sannio e l'Irpinia. Le temperature non subiranno particolari variazioni nella giornata di giovedì 28, anche se durante i rovesci, laddove si verificano i

0: temporale, quindi precipitazioni, avremo una temporanea diminuzione. In serata, soprattutto in nottata, poi il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso ovunque. Continuerà dunque questa ondata di caldo. Anche nella giornata di venerdì, sia pure in maniera più attenuata, avremo questa nuvolosità in intensificazione lungo la dorsale dell'Appennino, con possibili rovesci, ma in maniera ridotta rispetto alla giornata di giovedì. Poi, se apprezziamo la successiva cartina prevista per la giornata di sabato 30 maggio, osserviamo come il promontorio anticiclonico tenderà leggermente a ritirarsi verso ovest, quindi avremo un cedimento sul suo bordo orientale, quindi soprattutto nella giornata di domenica potremmo avere una intensificazione dei fenomeni sempre nel corso del pomeriggio per il contrasto di aria più fresca che affluirà in quota. Dunque sembra che ci sono segnali di cedimento anche sulla nostra regione, soprattutto nel corso della prossima settimana, ma su questo occorre riaggiornarsi e dunque vi rimando ai prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italianews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
1: Sono nato e cresciuto deboli veramente fino alla maggiore età. Ho fatto scuole elementari, medie e superiori a deboli. Ho frequentato il liceo scientifico di Eboli e poi sono andato al Politecnico di Milano per fare la laurea triennale in ingegneria aerospaziale. Diciamo che fin da piccolo, quanto pare, ero propenso all'ingegneria aerospaziale, perché sono usciti dei vecchi disegni che mia madre aveva, cioè che io avevo fatto e che poi mamma ha riesumato praticamente, in cui dicevo di voler essere l'ingegnere delle stelle, quindi direi che siamo arrivati lì. E quindi dopo le superiori, quindi sono andato al Politecnico di Milano, dove ho fatto la laurea triennale, e sempre ingegnere aerospaziale appunto, e poi in realtà volevo provare per vedere come sarebbe andata la magistrale all'estero, e avevo mandato le mie candidature, perché al di fuori dell'Italia, per gli istituti superiori, in realtà anche per le università, le lauree triennali, di solito bisogna mandare curriculum, lettere di raccomandazioni e quant'altro. Quindi ci ho provato e è andata bene, perché sono riuscito ad entrare nella University of Michigan, che è un ottimo programma di ingegneria aerospaziale. Lì ho continuato quindi il mio percorso formativo fino a per altri 2 anni, quindi mi sono laureato nel periodo Covid, e sono arrivato qui anche un po' dalle varie incertezze, perché poi durante il periodo Covid le ambasciate e i consolati erano tutti chiusi per questioni di sicurezza sanitaria. Poi comunque c'era questa buona fascia temporale che è durata, che è praticamente l'estate precedente al mio arrivo, quindi il 2021, in cui dovevo finire gli esami, dovevo capire quando avrei ricevuto il visto per venire a studiare. Quindi poi per fortuna si è realizzato tutto, sono arrivato a Detroit, e poi all'Università del Michigan, dove all'inizio ho seguito solo i corsi, e poi sono riuscito anche a iniziare il percorso di ricerca per la prima volta, e in cui ho iniziato a studiare le leggi di controllo per i satelliti, quindi come minimizzare il consumo di propellente, quindi il carburante, diciamo, dei satelliti. E poi con la mia esperienza di ricerca poi sono riuscito anche a continuare

0: continuare con il dottorato e quindi sto continuando la mia ricerca sempre in ingegneria aerospaziale e adesso mi sto specializzando più in navigazione, quindi come far capire ai satelliti dove si trovano. Io in particolare mi occupo di sistemi decentralizzati, quindi praticamente network di satelliti, costellazioni, e come possono lavorare in autonomia sostanzialmente, senza aver bisogno di un centro dati che analizzi tutti i dati che vengono processati, perché la maggior parte delle missioni, come anche quella Artemis, per esempio, utilizzavano dei segnali feedback che andavano avanti e indietro dalla Terra, dalle stazioni, dal centro missioni a loro. Quindi, se dovevano esserci correzioni, gli astronauti potevano correggere fino a un certo punto, perché, voglio dire, non è proprio facilissimo senza avere segnali telemetrici di alta precisione.
1: Certo.
0: Quindi, il mio lavoro, diciamo, è cercare di aumentare l'autonomia dei sistemi satellitari che possono essere sia intorno alla Terra, ma anche nella zona cosiddetta cislunare, quindi tra Terra e Luna, anche solo lunari, extraterrestri, nel senso al di fuori anche dello spazio cislunare, quindi tutte le missioni che poi sono anche quelle scientifiche, per cui si mandano per esempio le sonde vicino al Sole, al di fuori del sistema solare, più lontano. Quindi,
1: Cosa hai provato al momento del lancio? Se hai assistito, qual è stato il tuo ruolo anche?
0: Io con il gruppo per cui collaboro, che è ASTEC, noi facciamo divulgazione scientifica. Io lavoro con loro come divulgatore scientifico. Quello che abbiamo fatto noi, appunto, è commentare in diretta il lancio che stava avvenendo in Florida. Io sono un po' lontano dalla Florida, però, e quindi noi abbiamo commentato e abbiamo fatto un po' tutti, anche il nostro meglio, per tradurre quello che veniva detto, perché in realtà c'è anche da dire che molto del gergo tecnico, anche per tutto il resto del mondo, è comunque in inglese. Quindi a volte mi trovo anche in difficoltà io stesso a dover descrivere cosa faccio in italiano, perché la maggior parte delle cose che studio, sviluppo, hanno nomi inglesi, sono stati sviluppati negli Stati Uniti o in altri paesi anglofoni comunque, o sono state comunque tradotte in inglese. E anche solo essere presente come commentatore comunque come commentatore per il nostro piccolo pubblico di questi eventi, ci fa sentire parte di eventi più grandi di noi, ovviamente. La cosa che mi farebbe tanto piacere è lavorare per qualcosa di concreto che non sia basato solo sul prodotto finale di per sé, ma appunto qualcosa di più grande. Quindi avere la possibilità di mandare anche solo un sensore su un montare un sensore su una di queste capsule, magari ad equipaggio umano, non umano che sia, una di queste grandi missioni spaziali che fanno la storia, sarebbe assolutamente fantastico.
1: Se dovessi dire qualcosa al te bambino o a un bambino che sogna di diventare l'ingegnere delle stelle, che cosa gli diresti?
0: Ma direi comunque di continuare a credere nel suo sogno, e di non lasciare che i piccoli ostacoli, perché alla fine quando siamo più piccoli anche i piccoli ostacoli ci sembrano giganteschi, ma di continuare a perdurare perché ce la farai.

non senso già oggi. Così la Mercedes presenta la nuova AMG GT Coupé 4, che porta al debutto la tecnologia rivoluzionaria dei motori a flusso assiale, uno anteriore e due posteriori. La versione GT63 dichiara dati spaventosi, 1169 cavalli e 2000 Nm, con uno 0 a 100 in appena 2,1 secondi e 300 all'ora. Ma ci sarà anche la GT55, per così dire tranquilla, con solo 816 cavalli. La batteria a 800 volt, che deriverebbe dall'esperienza della Mercedes in Formula 1, promette 700 km di autonomia e ricariche fino a 600 kW, il che significherebbe recuperare 460 km in 10 minuti, naturalmente se esistessero colonnine così potenti. E nel tentativo estremo di vincere altre titubanze, c'è una modalità sonora che simula la voce del V8 a benzina dell'attuale AMG GT Coupé 4, che il nuovo modello vorrebbe prepensionare. L'auto arriverà all'inizio dell'anno venturo e costerà verosimilmente tra i 150 e i 200.000 euro.

E luce fu. La prima Ferrari elettrica della storia era stata annunciata 4 anni fa e doveva essere presentata a fine 2025, ma evidentemente non tutto è andato per il verso giusto, così siamo arrivati al 2026. Però adesso sono finalmente caduti i veli che la nascondevano. Così a Maranello si apre una nuova era, perché la luce, oltre a essere una Ferrari a batteria, è anche una proposta che inaugura un segmento inedito. Infatti è la prima berlina della casa con 5 porte e 5 posti. All'esterno ha forme levigate, un'ampia parte vetrata, appendici aerodinamiche sospese e proporzioni completamente diverse da quanto visto finora. A parte la vista frontale, che è simile a quella di alcune sorelle, il resto è meno spettacolare e originale rispetto alle Ferrari ai quali siamo abituati, specialmente dietro. Ma certo ha proporzioni che la fanno apparire più compatta di quanto non è in realtà, perché la lunghezza supera i 5 metri. Sicuramente colpiscono di più gli interni, che uniscono minimalismo, lusso e tecnologia, con materiali pregiati, schermi sviluppati con Samsung e comandi sia meccanici sia digitali. La piattaforma è stata sviluppata internamente e prevede un motore elettrico per ruota, sospensioni attive e sterzo integrale. Secondo la casa, il sistema di gestione della dinamica garantisce un controllo senza precedenti, mentre le regolazioni della coppia e della frenata rigenerativa contribuiscono a una guida progressiva, intuitiva e coinvolgente come quella di una supercar tradizionale. E le prestazioni assolute sono spaventose. Bastano 2,5 secondi per passare da 0 a 100 all'ora e meno di 7 per toccare i 200. Poi si arriva a 310 all'ora. Un dettaglio che diversifica la luce da altre elettriche ad alte prestazioni è il sound, che non imita quello delle auto termiche, ma nasce dalle vibrazioni reali dei motori elettrici, elaborate per creare una firma sonora, coerente con il tipo di guida che si adotta. Per ottimizzare l'autonomia, quella dichiarata è di 530 km, il coefficiente di resistenza aerodinamica è più basso di qualsiasi Ferrari stradale, grazie a tante soluzioni sviluppate in galleria del vento, che combinano efficienza, comfort e stabilità ad alte velocità, ma è anche la Ferrari più silenziosa e confortevole mai prodotta. Per ora da Maranello non sono arrivate informazioni sul prezzo, che però dovrebbe partire da circa 550.000 euro.

Bisogna essere parecchio appassionati per conoscere il marchio Itala, fondato a Torino 123 anni fa e scomparso 91 anni fa. Comunque, per i tanti che non lo conoscono, ricordiamo che è stato tra i grandi protagonisti dell'automobilismo italiano delle origini. E a suo tempo raggiunse anche una grande notorietà internazionale grazie alle competizioni. In particolare con la storica vittoria al Raid Pechino-Parigi del 1907, conquistata con la 3545 HP guidata dal principe Scipione Borghese, che impiegò 60 giorni per coprire i 16.000 km del percorso. Quattro anni fa, però, Massimo Dirisio, fondatore del gruppo Molisano DR, ha acquistato i diritti del marchio Itala e adesso ha presentato il primo modello, che si chiama proprio 35, riprendendo in parte quello dell'auto vincitrice della Pechino-Parigi. La filosofia produttiva è la stessa di tutte le proposte dei vari brand del gruppo DR. Struttura e base meccanica arrivano dalla Cina, mentre la messa a punto, la definizione dei dettagli di stile e l'assemblaggio finale avvengono in Italia. Nello specifico, la Itala 35 deriva da un modello dell'universo GAC dal nome quasi impronunciabile, Tumchi GS3 Jingsu, ed è una crossover lunga 4,41 m, che vuole dimostrarsi più esclusiva rispetto ai modelli generalisti presenti sul mercato nel segmento C-SUV. Ha linee morbide, spunti ricercati, la calandra di grandi dimensioni, gruppi ottici full LED e la verniciatura bicolore. E anche l'interno

Comunque, i clienti potranno scegliere finiture, materiali, rivestimenti e verniciature specifiche. O se lo desiderano, l'utilizzo di pellicole adesive per cambiare con più facilità il colore esterno. Il motore, come per gran parte delle meccaniche cinesi, è un 1.5 turbo a benzina, che nel caso della Itala 35 senza elettrificazione è accreditato di 170 cavalli e 270 Nm, per superare i 190 km orari e accelerare da 0 a 100 in circa 7,5 secondi. Comunque bisogna sottolineare che alla messa a punto finale ha provveduto un team tecnico coordinato da Roberto Fedeli, con esperienze in Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Aston Martin. La Itala 35 arriverà nelle concessionarie dopo l'estate e, secondo le indicazioni della casa, avrà prezzi che partiranno da 35.000 euro. Più avanti comunque, la gamma si arricchirà di versioni ibride ed elettriche e di due modelli con dimensioni maggiori che si chiameranno Itala 56 e Itala 61.

vi avevamo già anticipato l'arrivo dell'ennesima crossover compatta della Kia, la Seltos. Ora si sa che la vettura arriverà in Italia a giugno e avrà prezzi da circa 31.000 euro per la versione solo termica e da 34.000 euro per la full hybrid, oggetto di questo servizio. La Seltos va a completare una gamma già ricca di modelli con questa impostazione e oltretutto ha dimensioni praticamente sovrapponibili a quelle della Niro, ma con un look più vicino a quello della gamma elettrica EV. Forse il suo intendimento è quello di rappresentare un anello di congiunzione psicologico tra la mobilità classica e quella del futuro. Il 1.6 aspirato full hybrid da 157 cavalli assicura prestazioni abbastanza brillanti e su strada questa coreana ha un atteggiamento molto fluido. La Power Unit ibrida lavora in modo estremamente naturale e il cambio automatico a doppia frizione ha un funzionamento più omogeneo rispetto alle trasmissioni a variazione continua, impiegate da altre full hybrid, Toyota in primis. Nel traffico si muove silenziosamente, sfruttando molto la parte elettrica e contribuendo a una guida rilassata. Mentre in velocità si distingue per l'insonorizzazione, un aspetto al quale contribuiscono i doppi vetri anteriori, che attenuano i frusci aerodinamici e il rumore di rotolamento dei pneumatici. E in tutto questo si apprezza la posizione di guida alta e molto regolabile, che aumenta la sensazione di controllo. L'assetto è morbido e senza ambizioni sportive, ma tutto sommato gestisce bene i coricamenti laterali e si mantiene preciso anche quando si guida in modo più brillante. E lo sterzo è leggero, ma non troppo come sulla maggior parte delle concorrenti cinesi, e dà la fiducia che occorre. La frenata rigenerativa, regolabile su più livelli, prevede anche una modalità automatica, che adatta il recupero di energia alle condizioni della strada, basandosi sui dati forniti dal navigatore e dei sensori dei vari sistemi ADAS. Internamente la Seltos punta su un equilibrio riuscito tra tecnologia e praticità. Protagonista della plancia è un elemento di circa 30 pollici che integra tre schermi, ma non vengono sacrificati i comandi fisici, che sono ancora parecchi e intuitivi. La qualità percepita è alta, con assemblaggi curati e materiali piacevoli al tatto che rendono l'ambiente accogliente, oltre che pensato per la quotidianità, grazie ai tanti vani portaoggetti.

Come previsto, lo scorso 21 maggio, John Elkann e Antonio Filosa, cioè il presidente e la D di Stellantis, hanno annunciato in Michigan il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro del gruppo, che punta a rilanciare crescita, redditività e competitività globale attraverso la razionalizzazione industriale, tanti nuovi modelli e importanti sviluppi software. Da qui al 2030 verranno lanciati in tutto il mondo 60 nuovi veicoli e 50 aggiornamenti, 29 elettrici, 15 ibridi plug-in, anche con range extender, 24 full hybrid e 39 mild hybrid o termici. E nella scheda a sinistra potete vedere un elenco parziale delle novità in programma nei prossimi anni. Al centro della strategia c'è la nuova piattaforma modulare STLA One, destinata a diventare uno dei pilastri tecnologici dell'intero gruppo. Questa piattaforma debutterà nel 2027 ed è stata progettata per sostituire e unificare 5 architetture diverse in una sola piattaforma scalabile, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la complessità industriale, i tempi di sviluppo e i costi.

Stellantis punta infatti a realizzare entro il 2030 il 50% della produzione globale su tre piattaforme comuni, con una condivisione dei componenti fino al 70%. La nuova architettura coprirà i segmenti B, C e D, quindi city car, compatte, crossover e berline medie, diventando di fatto la base trasversale per gran parte della futura gamma europea e globale del gruppo. Secondo Stellantis, questa piattaforma può supportare contemporaneamente motorizzazioni elettriche, ibride, plug-in e termiche senza inefficienze produttive tra una tecnologia e l'altra. E questo approccio multienergia sarà strategico, perché permetterà di adattare rapidamente l'offerta di modelli alle diverse richieste dei mercati mondiali, mantenendo la stessa base tecnica. Con l'obiettivo di raggiungere oltre 2 milioni di unità prodotte entro il 2035 e supportare più di 30 modelli differenti. La STLE A1 rappresenta anche un salto tecnologico, perché integra tante nuove tecnologie. STLE A-Brain costituisce il nuovo cervello software centralizzato dell'auto, pensato per aggiornamenti da remoto. Smart Cockpit introdurrà una nuova esperienza uomo-macchina, basata su intelligenza artificiale e su servizi digitali personalizzati. Mentre lo Steer-by-Wire eliminerà il collegamento meccanico tra volante e ruote, aprendo la strada a funzioni di guida più avanzate. Stellantis prevede inoltre di integrare progressivamente anche un sistema di guida assistita, sviluppato in partnership con alcune tra le aziende più avanzate del settore. Potrà essere utilizzata da Fiat, Peugeot, Citroën, Opel e Alfa Romeo, aumentando economie di scala, ma nel contempo differenziando i prodotti. Anche i marchi globali prioritari sui quali verrà concentrato il 70% degli investimenti, che come vi avevamo già anticipato sono Jeep, Ram, Peugeot e Fiat, oltre alla divisione dei veicoli commerciali, sfrutteranno la nuova architettura per accelerare i lanci e ridurre i tempi di sviluppo, che saranno abbassati da 40 a 24 mesi. Non sono invece stati approfonditi i temi riguardanti Lancia, Abarth e DS, il cui raggio d'azione sarà probabilmente contenuto all'interno dei rispettivi paesi d'origine. Ma naturalmente, anche se i piani strategici legati all'elettrico sono stati ridimensionati, non è stato trascurato lo sviluppo delle batterie, per le quali verrà adottata una strategia flessibile basata anche su accumulatori a litio-ferro-fosfato, più economici e meno dipendenti da materie prime critiche, oltre a un'architettura che integra la batteria direttamente nella struttura dell'auto. La piattaforma sarà anche compatibile con tecnologia a 800 V, consentendo tempi di ricarica più rapidi e maggiore resa energetica. E tutto questo dovrebbe garantire l'efficienza dei costi, necessaria per competere con i costruttori cinesi.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Buongiorno e ben ritrovati a Doppio Espresso, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News, un po' anche per analizzare le notizie della settimana. La notizia, la prima che possiamo darvi, è una notizia dell'ultima ora. Questa è la foto della lapide che è stata rubata dal cimitero di Sala Consilina. La denuncia è stata presentata ieri da parte di una donna alla polizia locale. Ovviamente c'è scalpore per quanto accaduto a Sala Consilina, portate via anche delle lampade votive, dei portafiori, ci sono indagini in corso. Questa è una notizia dell'ultima ora che volevamo darvi per... No, non per il buongiorno.

0: perché non è affatto un buongiorno, ma per raccontarvi un po' quello che accade dal territorio e cosa è accaduto dal territorio. In questa settimana ovviamente la politica l'ha fatta notizia principale, ma ne parleremo nella seconda parte. Una delle notizie più lette per quanto riguarda il nostro sito italia2news.it è la chiusura di un ristorante sushi a Sala Consilina. È un ristorante sushi chiuso per gravissime carenze igienico-sanitarie. L'intervento è stato fatto dal Dipartimento di Prevenzione. È un ristorante di proprietà di persone di nazionalità straniere. Praticamente i controlli, al di là della notizia, i controlli sui ristoranti nel Vallo di Diano sono tantissimi, proprio per garantire alla utenza, ai clienti, a chi va a mangiare, una salubrità dei luoghi e dei cibi. Vi leggo anche alcuni commenti, così sono tantissimi i commenti, vi invito a vederli sulle nostre pagine sia Facebook che Instagram. Chiusura a vita, ovviamente questa è Aurora. Chiusura fin quando non metteranno a posto il tutto. Ringrazio i miei figli, dice Maria, che dovevo andare, mangiamoci una pizza, che non fa mai male. E dovrebbero controllare tutti i ristoranti, dice Anci. Anci, dalle nostre informazioni, controllano tutti i ristoranti. Quindi questa vi rassicuriamo in base ai commenti che ci state fornendo. Andiamo avanti con le notizie della settimana. Allora, nella seconda parte parleremo di politica. La notizia principale per quanto riguarda anche il livello nazionale è Vincenzo De Luca, rieletto per la quinta volta, il sindaco del comune di Salerno. La prima volta nel 1993, era un'altra epoca, ma subito l'ottimo De Luca è sceso in campo, come posso vedere in queste fotografie, va controllando parcheggiatori abusivi, vedete nelle foto che ha postato stesso lui sulla sua pagina social, cantieri, per quanto riguarda la città di Salerno, e ancora cantieri per quanto riguarda la città di Salerno, per capire se tutto va bene. Insomma, è tornato lo sceriffo, ma ne riparleremo durante non soltanto questa puntata di Doppio Espresso, ma penso per i prossimi 5 anni, perché sarà protagonista del panorama politico salernitano, provinciale, campano e credo anche nazionale. Torniamo alla cronaca nera, alla cronaca giudiziaria che ha visto questa settimana, che è stata protagonista questa settimana sui nostri canali. Giffoni Film Festival, possiamo dire un Giffoni Gate, accusa di danno erariale di circa 500.000 euro. Secondo l'accusa, la Guardia di Finanza Gubitosi avrebbe distratto dei fondi per poter fornire dei servizi a un'associazione vicina alla sua famiglia. Questa è l'accusa. Nel comunicato stampa da parte della Guardia di Finanza si entra nello specifico di questa accusa. Bisogna anche dire che San Giuliano, l'ex ministro della cultura, con il quale Gubitosi aveva avuto un litigio, Gubitosi era andato davanti alla sede con un cartellone chiedendo i soldi che erano stati tagliati, dicevo, San Giuliano ha riattaccato Gubitosi dicendo che il tempo è galantuomo. Questa è un po' la polemica della provincia di Salerno in quanto riguarda le notizie di questa settimana. Altra notizia di cronaca giudiziaria, Francesco Morriello. Francesco Morriello aveva neanche 16 anni, morì nel 2024 cadendo da una moto ad Auletta. Sulla caduta c'è anche un'indagine in corso perché secondo i genitori sarebbe stato aggredito e picchiato prima di questa caduta, ma gli stessi genitori erano accusati di omicidio colposo in quanto avevano fornito al figlio una motocicletta che lui non poteva guidare per questione di cilindrata. Il GIP del Tribunale di Lago Negro ha prosciolto dall'accusa di omicidio colposo i due genitori di Francesco Morriello. Allora ovviamente resta la tragedia, non è una soddisfazione questa, è soltanto un modo per dire che non c'entravano nulla. I genitori vogliono sapere la verità su quanto accaduto al loro figlio, se davvero è stato picchiato. Ricordo che tutto è iniziato da delle foto sul telefonino di Francesco Morriello nelle quali si vedevano dei lividi sia sull'occhio sia sul braccio del quindicenne di Auletta. Le indagini sono ancora in corso. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, torniamo subito.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!
0: Ben ritrovati con il Doppio Espresso. Politica, la politica l'ha fatta da padrona in questo fine settimana con le elezioni in 21 comuni della provincia di Salerno, anche 16 in provincia in Basilicata. Noi andiamo nel Vallo di Diano, che è un po' la terra da dove parte dalle due news, poi ci allarghiamo un po' in tutta la provincia, in tutta la regione. Partiamo da Polla, dove il sindaco Massimo Loviso è confermato primo cittadino del Paese.

0: Paese, ha battuto Gianluca De Lauso, oltre 900 voti, 850 voti di differenza, Lovisa ha ottenuto quasi 2050 voti, la più eletta è stata Rossella Isoldi con oltre 600 voti, nelle immagini sul nostro sito anche i momenti del festeggiamento in piazza Antonio Forte, bisogna anche dire che ci sono stati dei momenti di tensione tra alcuni cittadini di Pola non candidati perché ci sono state accuse reciproche per questa elezione che soprattutto sui social è stata brutta, devo dire la verità, si è imbruttita nel corso del tempo e ci sono degli episodi sui quali indaga la polizia locale di Polla. Massimo Lovisa, sindaco di Polla, si insedierà ufficialmente con le deleghe il 14 giugno, dopodiché ci sarà la festa per la sua conferma a primo cittadino di Polla. Non è una conferma, o meglio, il cognome è una conferma, quello di Pellegrino, il sindaco è nuovo, Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano, fratello di Tommaso Pellegrino, che nella lista unica ha ottenuto il quorum già nella giornata di domenica, quindi oltre il 40% delle preferenze. Io però voglio andare anche a cercare delle foto, che dopo cercheremo, adesso le sto cercando sui nostri siti, uscirà a breve l'articolo. Nicola Pellegrino è subito sceso in campo, ha scoperto che a Sassano c'è il degrado ed è andato in un campo sportivo per sistemare il tutto perché ci sono erba alta, rotture di spogliatoi, di porte, quindi è sceso già in campo. Vediamo un po' cosa ovviamente farà Nicola Pellegrino, ancora non ha scelto il suo assessore, le sue deleghe, il più votato è Gaetano Spano che sarà il vice sindaco. Si presume ex assessore alla comunità montana, anche qui sono equilibri interni. E invece da Sassano andiamo a Pertosa, dove è stato confermato ancora una volta sindaco di Pertosa, Domenico Barba, ha battuto la collega giornalista Sara Manisera con l'80% contro il 20%, era una vittoria scontata quella di Domenico Barba, la lista di Sara Manisera era anche diciamo, più una lista di opinione, ma che servirà a fare, crediamo, una buona opposizione. Anche Domenico Barba a breve trova inizierà a fare delle manovre, vediamo quale sarà la strada che proseguirà. E invece per quanto riguarda le strade che proseguono sono quelle del Cilento, le strade non quelle della Cilentana che prosegue a singhiozzo, le strade politiche, le elezioni del Cilento infatti vedono la tradizione andare avanti con tantissimi sindaci confermati come Marotta a Celle di Bulgaria, Speranza che è tornato a Laurito e ancora Palazzo a San Giovanni a Piro. E un caso simile a quello di Sassano è successo a Laurino, dove è stato eletto Francesco Gregorio, fratello del sindaco uscente Romano Gregorio. Diciamo, non sono fratelli d'Italia, ma sono fratelli di, se così possiamo dire, gli eletti in alcuni comuni della provincia di Salerno. Ultima notizia di politica prima di fermarci ancora, è un auspicio che arriva dalla provincia: entro la fine del 2026, ha detto il neo presidente della provincia Giuseppe Parente, si termineranno i lavori sul ponte di Cagliazzano. Io la frase entro la fine l'ho sentita già 5 volte, perché sono 5 anni che il ponte di Cagliazzano non esiste, quindi speriamo che questa sia la volta buona. Ovviamente noi come televisione continueremo a vigilare affinché le promesse politiche diventino realtà e speriamo anche che non ci siano passerelle su questo ponte, magari qualcuno che vuole mettersi la coccarda del vincitore, sono solo sconfitti dal punto di vista della politica per un ponte che ancora non è stato concluso dopo 5 anni dalla chiusura. Un po' di pubblicità e torniamo subito.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!
0: Rieccoci, ben trovati a Doppio Espresso. È stata anche una settimana di notizie drammatiche, queste che hanno toccato il Vallo di Diano, nello specifico come la morte di Margherita Calandriello, una mamma di 40 anni, maestra della scuola dell'infanzia a Sassano, trovata deceduta nel suo letto dal marito, inutili soccorsi, c'è stato anche un piccolo giallo subito scomparsa, è subito stato risolto perché la camera ardente è stata prima aperta e poi richiusa, ma soltanto per ulteriori dovuti accertamenti, non c'è nessun indagato. Purtroppo per la quarantenne, madre di 2 figli, è stato un malore fatale che ha portato alla morte, ha portato anche al lutto cittadino a Sassano. Pensate che il decesso è arrivato prima delle elezioni, sono stati anche annullati gli ultimi

comizi elettorali proprio per rispetto di questa famiglia, di questa mamma che era ben voluta da tutti. Questa è stata una delle notizie più brutte ovviamente della settimana per quanto riguarda la provincia di Salerno. Altra notizia, un ordigno bellico trovato sulla riva del fiume Tanagro ad Auletta. Vi dico una cosa che non c'è nell'articolo, vi svelo un piccolo retroscena. A trovare questo ordigno, lungo circa 30 centimetri, come possiamo vedere in questa foto, è stato un bambino di 7 anni. È andato a pesca con il papà, ha visto questa specie di proiettile, l'ha riconosciuta per alcuni videogiochi sul telefonino. Ha detto, papà, quella è una bomba. E poi dopodiché il padre se n'è accorto e ha chiamato le forze dell'ordine, sono arrivati sul posto i carabinieri, quindi si eseguiranno le varie operazioni per farla brillare, perché ovviamente è sempre pericoloso un ordigno della Seconda Guerra Mondiale. Però il ritrovamento che è avvenuto da parte di un bambino vuol dire che c'è attenzione, c'è curiosità da parte dei bambini. Anche in questo caso voglio leggere un commento. Il servizio per la televisione l'ho fatto io con questa voce, con questa cadenza, non proprio il massimo, però questo sono. Un commentatore ci scrive, fai venire l'ansia ascoltandoti, anche leggendoti fai venire l'ansia. Detto ciò, andiamo avanti, ovviamente scherziamo. Un'altra notizia bruttissima per quanto riguarda la provincia di Salerno, che bisogna far salire, suonare il campanello d'allarme. A Montesano sulla Marcellana, in un campo di bocce ormai abbandonato, a pochi metri dal centro, alle spalle della chiesa, alle spalle di alcuni locali pubblici, c'è stato un accoltellamento con un 19enne tunisino che è stato colpito al torace da un fendente, che è stato scagliato da un 23enne di origini italiane e che è stato arrestato. Il timore che ci possa essere qualcosa legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ricordiamo che già nel Vallo di Diano, già alcuni anni fa, ci fu un omicidio con un accoltellamento proprio per fatti legati alla droga. Non bisogna abbassare la guardia neanche nei piccoli comuni, neanche negli spazi che uno potrebbe pensare siano isole felici. Questo accoltellamento, legato anche alle zone di degrado del territorio, deve farci pensare che il problema delle sostanze, delle stupefacenti, dell'uso di sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano è esistente, è persistente, bisognerebbe intervenire nei modi opportuni. Il 19enne è fuori pericolo, anche se all'inizio si pensava potesse avere delle conseguenze peggiori, per fortuna è fuori pericolo. Ultima notizia di questa puntata di Doppio Espresso riguarda la vicina Basilicata che cade, purtroppo che frana. A San Chirico Raparo c'è stata una frana di una strada, come vediamo in questa foto, a causa del maltempo. Considerate che ieri sera a Marsico Vetere la pioggia e la grandine ha portato a far piovere all'interno di una scuola. Vuol dire che da una parte ci sono i fenomeni meteorologici che portano a queste conseguenze, dall'altra una cura del territorio che non viene sempre portata avanti. In questo caso il sindaco di San Chirico ha anche chiesto interventi immediati. La situazione ovviamente va sempre monitorata, va controllata, va da noi la solidarietà a questo piccolo e grazioso comune della Basilicata. Non è l'unico che ha queste conseguenze, che ha queste problematiche. Speriamo si risolvano al più presto. Grazie per l'attenzione, così termina Doppio Espresso, grazie alla regia di Joyce Donnarumma. Noi ci vediamo sui nostri canali social e ovviamente più tardi per il TG Flash e stasera per il telegiornale.

0: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: "Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili". Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa fissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sánchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sánchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.
1: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, indica delle criticità.
2: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
3: Yes, MATADOR. M. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
1: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Ban, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
3: C'était l'objectif
4: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni, centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
1: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
5: Now we have a 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, not, they're not children, they're young adults.
1: A Calcutta abbiamo 3 Cafe Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese.

0: Per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali. Tuttavia, spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
1: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
0: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.

0: di Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione serale del telegiornale con i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini nel territorio di Sassano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Proseguono i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini sul fiume Calore Tanagro nel territorio di Sassano. Si tratta uno degli interventi più attesi e strategici per la sicurezza idraulica dell'intera area. Si è anche tenuto un sopralluogo operativo sul cantiere da parte dei tecnici di SMA Campania e della difesa del suolo della regione Campania. La cosa più significativa, ha commentato Beniaminio Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è che le immagini del sopralluogo mostrano in maniera evidente come l'area stia già cambiando volto. Sono risultati concreti visibili a tutti dopo anni di accumulo di sedimenti e vegetazione. Il tratto del fiume in località Ponte Cappuccini, ha commentato ancora Curcio, appare progressivamente più libero e più definito dal punto di vista idraulico. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per un importo di circa 1 milione di euro, prevede lo svuotamento della vasca di sedimentazione e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo fino all'area del ponte di Cagliazzano e del ponte Fornino per risolvere una delle maggiori criticità idrauliche dell'intera asta del fiume Tanagro. I lavori in corso fanno parte di un ampio e articolato progetto di messa in sicurezza e di qualificazione del fiume che ha visto già nel 2023 un intervento nell'area di Polla e che prevede anche ulteriori interventi dopo quello di Sassano.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, non cambiate canale.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A Sala Consilina sono in corso le indagini per individuare i responsabili che hanno rubato una lapide e altri oggetti da una tomba del cimitero comunale. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Ha fatto scalpore il furto avvenuto alcuni giorni fa nel cimitero di Sala Consilina. Una donna, infatti, in visita ad alcuni parenti, ha notato che la lapide era stata portata via, come si vede nella fotografia. La donna quindi ha denunciato il tutto agli agenti della polizia locale di Sala Consilina. Oltre al furto della lapide, sono stati portati via anche dei vasi portafiori e delle lampade votive. Un furto che desta scalpore. Non ci sono per ora sospetti su chi possa aver compiuto questo gesto, un gesto che oltre al furto ha anche creato malumore ovviamente nella popolazione di Sala Consilina, un gesto sacrilego, non il primo nei cimiteri del Vallo di Diano, dove già in passato sono avvenuti altri furti, soprattutto però di rame. Difficilmente si ricorda un furto di una lapide. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale che stanno anche monitorando le immagini di videosorveglianza di telecamere presenti nella zona per cercare di individuare l'autore di questo assurdo colpo.
0: Ci spostiamo a Battipaglia, dove un uomo è stato scoperto ad abbandonare rifiuti ed è stato sanzionato dalla polizia municipale. Vediamo.
1: Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona di Castelluccio in via Roberto il Guiscardo. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del comune di Battipaglia, la polizia municipale è riuscita a individuare il responsabile, un uomo che avrebbe scaricato diversi materiali sul suolo pubblico utilizzando la propria auto per trasportarli. Tra i rifiuti abbandonati sono stati trovati sacchi con materiale non differenziato, pezzi in plastica e polistirolo, cartoni e anche una lavatrice fuori uso lasciata sul ciglio della strada. Dopo gli accertamenti, nei confronti dell'autore sono scattati i provvedimenti immediati, il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e la denuncia. L'operazione rientra nei controlli che il comune di Battipaglia sta intensificando contro l'abbandono dei rifiuti e i comportamenti che danneggiano l'ambiente e il decoro urbano. Nelle stesse ore, la polizia municipale ha elevato altri 10 verbali in diverse aree della città. L'amministrazione comunale di Battipaglia ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare questi episodi e mantenere, se leggi in una nota, più pulito e sicuro il territorio.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. I carabinieri di Senise hanno denunciato un uomo di 70 anni originario della provincia di Salerno per l'accensione di fuochi pirotecnici irregolari. Sentiamo. Un 70enne originario del Cilento è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Senise per gravi violazioni alle norme di sicurezza sull'accensione e il trasporto di fuochi pirotecnici. Al termine di un'importante operazione finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e regolare svolgimento di una festa religiosa a Chiaromonte, i militari hanno accertato che l'uomo, sebbene in possesso del certificato di idoneità tecnica, stava facendo esplodere dei fuochi pirotecnici di categoria F4, caratterizzati da un elevato indice di rischio e destinati esclusivamente a professionisti in condizioni rigidamente regolamentate. L'uomo era andato contro l'autorizzazione comunale, che limitava l'uso ai soli manufatti di categoria inferiore e a basso rischio. Per l'attivazione dei fuochi, inoltre, il settantenne utilizzava dispositivi di lancio di fabbricazione artigianale, privi dei necessari requisiti di sicurezza. I controlli successivi dei carabinieri hanno permesso di riscontrare ulteriori e significative irregolarità. L'uomo deteneva un ingente quantitativo di materiale esplodente per un totale di 87,5

90 kg lordi di fuochi d'artificio, che erano stati trasportati in totale assenza della prescritta licenza prefettizia, unitamente ad altri manufatti di categoria superiore che, si è scoperto, recavano un'etichettatura difforme rispetto alle reali e più pericolose dimensioni dell'effettivo diametro. Tutto il materiale pirico e le attrezzature non certificate sono state immediatamente sottoposte a sequestro penale, scongiurando così potenziali e gravissimi rischi per la pubblica incolumità derivanti dall'accensione incontrollata o dal trasporto non protetto di masse esplodenti così rilevanti. Per l'indagato vige ora la presunzione di non colpevolezza in attesa del processo. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News, adesso ci occupiamo di viabilità. A Marina di Camerota è stata finalmente riaperta la strada del Mingardo dopo alcuni lavori. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È stata riaperta al traffico la strada regionale 562, meglio conosciuta come strada del Mingardo, che collega Marina di Camerota con Palinuro. La riapertura è avvenuta dopo la conclusione di due giornate di interventi tecnici dedicati alla messa in sicurezza del costone roccioso, interessato dai lavori previsti nell'ambito del progetto PNRR. Le operazioni, come ha ricordato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, hanno riguardato attività di disgancio e consolidamento del versante, svolte in condizioni particolarmente complesse per la natura del terreno e per l'elevato livello di rischio dell'aria. Durante gli interventi, alcuni massi di grandi dimensioni si sono staccati e sono precipitati verso valle a seguito delle sollecitazioni effettuate dagli operatori, confermando così la necessità delle attività di bonifica e in sicurezza in corso. Le lavorazioni sono state eseguite da rocciatori specializzati con esperienza in interventi su pareti rocciose instabili, affiancati da geologi e tecnici incaricati del controllo e del coordinamento delle diverse fasi operative. L'intero intervento si è svolto in condizioni di sicurezza grazie all'organizzazione delle procedure e al costante monitoraggio del versante. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori completamenti delle opere, tra cui interventi con supporto elicotteristico per il posizionamento delle reti di protezione previste dal progetto. La riapertura della strada è avvenuta al termine delle attività principali, mentre il cantiere resterà operativo per le fasi conclusive dei lavori di consolidamento.
0: E adesso ci spostiamo a Polla per parlare del concerto di beneficenza che si è tenuto ieri sera nel Teatro Don Bosco. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
2: Si è tenuta ieri sera nel Teatro Don Bosco a Polla una serata di beneficenza e di abbattimento delle barriere voluta dalla cooperativa Il Sentiero e da Graffiti in seno al progetto 1.2 per persone con fragilità. Il progetto parte da Buccino e mira a promuovere l'autonomia abitativa, sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi personalizzati, supporto domiciliare e percorsi di inclusione. La raccolta fondi, che si è tenuta durante il concerto di ieri, era per il progetto Il Sorriso di Samuele, portato avanti da Giulia, per ampliare i gusci dell'ospedale Gaslini. E in tanti hanno partecipato al concerto di FI, cantante neomelodico di Sala Consilina, da milioni di visualizzazioni, che ha saputo intrattenere il folto pubblico presente. Durante il concerto i ragazzi della misura 1.2 hanno anche cantato una canzone con FI. Ospiti della serata i sindaci di Polla Massimo Loviso e Buccino Pasquale Freda, oltre che le amministrazioni e i vari consiglieri. L'evento è stato fortemente voluto da Graffiti con la presidente Annalia Cutolo e dal Sentiero era presente la responsabile Carmen Freda. Ha aperto il concerto di FI il cantante cilentano Kill Drama.
0: A pochissimi giorni dalla sua elezione, il neosindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha effettuato un sopralluogo nell'area sportiva di Via Diaz, da tempo abbandonata, e ha promesso interventi rapidi. Sentiamo.
2: Il neosindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ieri ha effettuato un sopralluogo presso l'area sportiva dei campetti playground di Via Diaz, dove regna il degrado e l'abbandono. In questa area sono presenti un campetto di basket, due campi di bocce e un campetto di calcetto in stato di abbandono. Per questo motivo il primo cittadino ha voluto effettuare il sopralluogo anche su richiesta di numerosi giovani del territorio. Ecco cosa ha detto dopo il blitz, effettuato con la consigliera comunale Tania Esposito.
3: Oggi siamo qui, stiamo facendo un sopralluogo, questi sono i campetti comunali e una delle prime richieste che ci hanno fatto i nostri più piccoli, i giovani, i ragazzi. Vogliono spazi aperti, spazi vivi. Per noi la nostra politica è quella che questi spazi non devono avere barriere, sono spazi di sport, di gioco, di aggregazione e queste cose non devono avere assolutamente delle barriere, quindi verranno aperte e verranno rese accessibili a tutti. Questa è la prima richiesta che ci è stata fatta dai giovani e noi la vogliamo assecondare perché abbiamo li abbiamo ascoltati e oggi dobbiamo trasformare quell'ascolto, quelle idee in fatti concreti. Ovviamente prima di poterli restituire a loro dobbiamo sistemarli, dobbiamo bonificarli perché c'è un degrado, come potete vedere, c'è una situazione di pericolo con vetri, bottiglie rotte, proprio questione proprio di accessibilità. Ovviamente una volta che sono stati resi sicuri verranno riaperti ufficialmente e avremo il piacere di invitare tutti i ragazzi, tutti i giovani a poter stare qui.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Con l'avvicinarsi dell'estate e l'arrivo dei concerti, le autolinee Curcio offrono un servizio di navette per seguire gli artisti più amati. Rendere i concerti più vicini, più sicuri e meno stressanti. E questo è l'obiettivo delle autolinee Curcio di Polla, che grazie ai numerosi servizi navetta dal Golfo di Policastro, dal Vallo di Diano, dal Cilento e dal Salernitano, consentiranno di raggiungere i luoghi dei grandi concerti estivi con tutti i comfort del caso, senza il problema del viaggio, del parcheggio o del ritorno. Sono diversi i concerti per i quali abbiamo pensato un servizio navetta, fa sapere Alessandro Curcio. Non solo Max Pezzali, ma anche Geolier, entrambi allo Stadio Maradona di Napoli, ma stiamo anche valutando Jovanotti all'Ippodromo di Agnano. Il primo concerto in programma è quello di Max Pezzali, che andrà in scena il prossimo 19 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con Max Forever, gli anni d'oro. Per l'occasione sarà attivato un servizio di bus navetta dedicato ai fan che raggiungeranno il capoluogo campano da diverse località del territorio, con partenze organizzate da Polla, Eboli e Salerno. Il servizio, come precisano gli organizzatori, comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta e non include il biglietto per il concerto di Max Pezzali. L'attivazione del servizio sarà confermata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti entro il prossimo 10 giugno. I titoli di viaggio possono essere acquistati online attraverso il portale dedicato. Per i concerti di Geolier, in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno allo Stadio Maradona, sono previste delle navette con partenze da Sapri, Policastro, Vallo della Lucania, Agropoli, Polla, Eboli, Battipaglia e Salerno. L'autobus sarà confermato al raggiungimento di 35 partecipanti entro il 19 giugno. Per tutte le informazioni, come il costo dei biglietti o l'orario delle partenze, è possibile consultare il sito curciostore.it pacchetti. Musica e ambiente sono stati i protagonisti dell'evento finale di Armonie Sostenibili che si è tenuto a Sant'Arsenio. Per noi c'era Federica Pistone.
1: A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'Associazione ad Alta Voce guidata da Valentina Iannone,

0: protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto, che come appunto dicevamo è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile.

0: a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
1: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
2: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
3: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
4: Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
5: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
6: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Gran caldo in Spagna e soprattutto in Francia, dove abbiamo registrato valori anomali di temperatura, prossime a 40 gradi Celsius, grazie all'espansione verso nord del promontorio subtropicale che colpisce in pieno queste regioni. La nostra penisola invece è interessata da correnti settentrionali che scivolano lungo il bordo orientale di questa cupola anticiclonica e dunque il riscaldamento è dovuto alla compressione adiabatica dopo che l'aria scavalca i rilievi orografici per attrito e in discesa tende a comprimersi e a riscaldarsi. Le regioni settentrionali sono più vicine al promontorio e anche qui sull'Emilia Romagna soprattutto abbiamo registrato valori di temperatura superiori a 34-35 gradi. Per quanto riguarda la nostra regione, nella giornata di giovedì 28 maggio, non vi mostro le cartine, ve lo dirò a voce, avremo l'inserimento di aria relativamente fresca in quota che interesserà dapprima le regioni centrali e scivolerà verso sud, interessando anche la nostra regione, sia pur marginalmente, ma dal contrasto con l'aria più calda nei bassi strati si accenderanno nel corso del pomeriggio cellule temporalesche, avremo fenomeni quindi a carattere di rovescio che in maniera localizzata interesseranno la nostra regione lungo la dorsale dell'Appennino, soprattutto il settore settentrionale della regione, dunque tra il Sannio e l'Ispinia. Le temperature non subiranno particolari variazioni nella giornata di giovedì 28, anche se durante i rovesci, laddove si verificano i temporali e quindi precipitazioni, avremo una temporanea diminuzione. In serata, soprattutto in nottata, poi il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso ovunque. Continuerà dunque questa ondata di caldo. Anche nella giornata di venerdì, sia pure in maniera più attenuata, avremo questa nuvolosità in intensificazione lungo la dorsale dell'Appennino, con possibili rovesci, ma in maniera ridotta rispetto alla giornata di giovedì. Poi, se apprezziamo la successiva cartina, prevista per la giornata di sabato 30 maggio, osserviamo come il promontorio anticiclonico tenderà leggermente a ritirarsi verso ovest, quindi avremo un cedimento sul suo bordo orientale, quindi soprattutto nella giornata di domenica potremo avere una intensificazione

0: Intensificazione dei fenomeni sempre nel corso del pomeriggio per il contrasto di aria più fresca che affluirà in quota. Dunque, sembra che ci sono segnali di cedimento anche sulla nostra regione, soprattutto nel corso della prossima settimana, ma su questo occorre riaggiornarsi e dunque vi rimando ai prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italianews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema molto delicato che io ho già affrontato negli anni scorsi, perché è un tema troppo spesso e volentieri trascurato dai media e dall'opinione pubblica, il tema delle carceri, ecco, quello che io ho definito sempre il pianeta carcere, già perché sembra, quando si parla di carcere, sembra che si parli di un altro pianeta, sembra che il carcere non sia un qualcosa che appartiene alla nostra società, invece io credo che proprio sia l'errore della nostra società. Ecco, ne parleremo in studio con i miei ospiti, partendo dall'ospite fisso, il docente universitario Alessandro Ceci. Ciao Alessandro, bentornato in trasmissione.
1: Ciao a tutti.
0: La new entry, il coordinatore regionale del Lazio, della CGIL Polizia Penitenziaria, il sindacato degli agenti della Polizia Penitenziaria, della CGIL Ciro Di Domenico. Benvenuto in trasmissione, dottor Di Domenico.
2: Buonasera.
0: L'amico Gianfranco Marulli, criminologo. Bentornato anche a te, è da un po' di tempo non ci vediamo, Gianfranco. Oggi il tema è molto delicato, già l'abbiamo affrontato negli anni scorsi, perché insomma è un tema che va sempre tenuto caldo, perché il carcere è veramente una realtà che ci appartiene a tutti, e non solo a chi ci lavora o chi ci finisce dentro. Ecco, parliamoci chiari sotto questo aspetto. Io inviterei la regia magari a mandare in onda il primo contributo video, poi iniziamo il dibattito con i nostri ospiti, perché c'è veramente tanto da parlare su questo tema.
3: Cento suicidi in carcere tra 2023 e 2024, uno ogni quattro giorni. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dal titolo Nodo alla gola, presentato dall'Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione nel nostro paese. 30 suicidi solo nei primi mesi dell'anno. Se questo fosse il trend anche dei prossimi mesi, il 2024 rischia di diventare l'anno peggiore degli ultimi decenni. Numeri impressionanti, afferma il presidente di Antigone Patrizio Connella, che denuncia situazioni di sovraffollamento disumane. In queste condizioni, ha commentato Connella, la pena perde completamente quello che dovrebbe essere il suo senso costituzionale. Al 31 marzo erano 61.000 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.000 posti. Diminuisce il numero dei detenuti stranieri nonostante l'aumento degli immigrati. È il 31,3% del totale della popolazione detenuta, una percentuale in calo sostanzioso rispetto a 15 anni fa, quando superava il 37%. Segno, sottolinea Antigone, che non esiste un'emergenza criminalità legata alle persone immigrate. La maggior parte dei 100 suicidi accertati sono avvenuti con impiccamento, seguono casi di asfissia da gas e le morti avvenute dopo gli scioperi della fame. Nel rapporto di Antigone anche i dati sulle torture nelle carceri, 192 sono gli agenti indagati. Antigone

0: è parte civile in 5 diversi procedimenti penali che hanno per oggetto violenze, torture, abusi, maltrattamenti o decessi avvenuti in vari istituti penitenziari del paese.
1: Ecco, mi dicono che c'è collegato anche l'ospite esterno, il dottor Socci. Buonasera, dottor Socci.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Dottor Socci, voglio ricordarle, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. Bentornato in trasmissione anche a lei, dottor Socci. Io partirei subito.
2: È un piacere mio.
1: Grazie. Io partirei subito da quelli che sono i numeri agghiaccianti con Alessandro. No? Allora, qui il rapporto Antigone parla che al 31 marzo 2024 c'erano una cosa come 61.050 detenute, 49. A fronte di una capienza, tra l'altro, di 51.178 persone, poi ne parleremo con il coordinatore della CGIL, insomma, 62.000 detenuti, insomma, è una società che ha fallito sotto tutti gli aspetti, professore.
3: Ma la presenza del carcere come luogo di estraneazione delle persone dalla società e di riduzione in una condizione di liminalità, come diciamo noi, è di per sé stesso, così come è considerato, una sconfitta per la nostra società. È una sconfitta sostanzialmente per due motivi. Intanto per la politica di recupero delle persone, che sostanzialmente non c'è, sebbene sia stata prevista dalla Costituzione, ma nell'attività pratica dell'organizzazione del carcere non c'è. E poi vorrei ricordare che molte persone che sono in carcere sono detenute in attesa di giudizio, per di cui noi non abbiamo ancora la consapevolezza se devono restare in quel carcere oppure no, perché il giudizio non è stato ancora emesso. Quindi anche questa è una sconfitta giuridica, nel senso che noi ancora andiamo avanti con questa norma che io considero barbara dell'arresto preventivo, cosiddetto, no? Metto in galera una persona senza sapere se è colpevole oppure
1: poi
3: no.
1: Poi faremo anche un paio di trasmissioni sotto per questo tema qui.
3: Quindi perché è chiaro che in termini di organizzazione proprio il carcere in qualche modo così come viene è diventato, non così come è stato concettualizzato, perché al limite per come è stato concettualizzato anche bene, ma poi nella sua applicazione pratica, realistica, nella sua carenza infrastrutturale, ma anche nell'architettura. Io voglio ricordare che tutte le architetture dei carceri inizialmente erano fatte secondo la logica del panopticon di Bentham, no? Cioè uno doveva stare in un punto e osservare tutto. A un certo punto si è stata introdotta la tecnologia ha sostituito quel tipo di struttura carceraria. In più, dentro il carcere, questo è un discorso enorme che potremmo fare, si ripristinano le organizzazioni di potere informale. Noi sappiamo che il potere si divide in due parti, c'è il potere formale che è quello dato dai ruoli, ma c'è anche un potere informale che è quello dato dalla forza delle relazioni. Esiste un esperimento molto interessante che in questi casi si cita sempre, che è il cosiddetto effetto Lucifero di Zimbardo a Stanford, dove loro presero 20 cittadini, credo 30 cittadini, e li divisero in guardie e criminali. E tutti i meccanismi di potere repressivo, anche in cittadini normali, che non avevano il ruolo, che non erano stati formati, eccetera, si sono puntualmente ripristinati perché, ripeto, il problema non è del singolo o della categoria, il problema è del sistema e dell'organizzazione che ti propone, tutto lì.
1: Ecco, dottor Di Domenico, insomma, i numeri sono sempre in crescita e forse magari non vengono preferite certe, soprattutto per certi reati, delle pene alternative al carcere, perché pene di 2 anni uno potrebbe farsele anche a casa sua, ai domiciliari, cioè ci sono dei reati che non meritano neanche il carcere, parliamoci chiari.
4: Sì, in riferimento a quello che lei sta dicendo, c'è una grossa percentuale, parliamo di migliaia di persone, che sono al di sotto di un anno di pena da, parliamo non di persone definitive che dovrebbero finire la pena, e addirittura si raddoppia su quelli che finiscono per i 2 anni. Parliamo di migliaia di persone, per cui fare andare avanti su una pena alternativa, che noi siamo favorevoli su questa cosa, abbiamo sempre, cioè è inutile che stare lì una persona che sta, c'ha un anno da fare, come ha detto lei, può scontarla a casa con i dovuti modi, con il braccialetto che esiste, e anche lì c'è mancanza anche su quello, però diciamo ci sono delle forme alternative alla detenzione. E per quanto riguarda, diciamo, i numeri che lei sta dicendo, mi leggo al servizio precedente, c'è una forte percentuale anche di suicidi. Perché? Perché comunque lì dentro, lì, e lì mi leggo al discorso dei cittadini che ha fatto lei, chi entra là dentro lì per un reato minore viene messo lì insieme, prende, diciamo, assume un, diciamo, come diciamo noi in gergo carcerario, come si dice, assume la carcerite, no? E diventa diciamo parte di tutto il contesto, perché è stato proposto poco tempo fa un regime di carcere aperto, no? E mi spiego, per quanto riguarda la sorveglianza dinamica, che a nostro avviso il progetto era buono, ma effettivamente non ha funzionato. Perché? Perché il progetto diceva anche che una volta stando fuori dalla propria cella 9-10 ore al giorno, ma i ristretti devono essere impiegati in qualche cosa. C'erano dei progetti di come deve fare, per dire, il forno all'interno, dove, per dire, a Re Bibbia c'è e funziona. E lì non ci sono, se andiamo a guardare la percentuale, in quell'istituto dove c'è il forno ci abbiamo zero eventi critici. Non ci sono nessuno che incendia le celle, nessuno che fa botte. C'è un altro. Allora, ciò insegna che il detenuto che sta all'interno dell'istituto, cioè, deve essere impiegato in qualche cosa. Perché poi questo è anche un futuro, come per la rieducazione, una volta uscito dall'addentro, ha un lavoro, può proporsi di nuovamente nella società. Ma se noi non mettiamo in pratica queste cose, tipo per esempio come il forno, c'era la falegnameria, c'erano tante cose che adesso non ci sono più, ma sia per una questione strutturale e per una questione anche di uomini della polizia penitenziaria, perché comunque non si può creare una cosa e non c'è nessuno che lo segue. Che, vorrei ricordare che a livello nazionale siamo ben là di sotto, siamo circa 8-9 mila unità in meno, per non dire poi, io mi fermo sul Lazio, che siamo a 900 unità in meno, per cui c'è una forza, una vacanza organica consistente e notevole, che fa rende impossibile fare qualsiasi tipo di attività, perché se in quel posto ci deve stare, ma non abbiamo il personale adatto, cioè il personale sufficiente per poter fare queste cose.
1: Ecco Gianfranco, poi passate il primo passo al dottor Socci. Dottor Socci.
2: Eccoci.
1: Allora, ha sentito il coordinatore regionale della CGIL, insomma, a parte il fatto che 61.050 detenuti, a fine anno pare che saranno 65.000 se vengono mantenuti i calcoli degli ingressi quotidiani in carcere, insomma, con 51.000 posti a disposizione. Allora, non sarebbe il caso magari di iniziare veramente con questa forma di detenzione alternativa? Il dottor Di Domenico parlava di migliaia di persone al di sotto di un anno di carcere da scontare, pene definitive, cioè che uno potrebbe scontarsi tranquillamente a casa con un braccialetto. Adesso mettono il braccialetto anche per altri tipi di reati, come quello del codice rosso, anche se non è stato condannato, basta solo la segnalazione col giudice che poi decide. Servirebbe quantomeno a svuotare le carceri, si parla da anni di questo sovraffollamento, però nessuno sembra voler metterci mano, tra l'altro con una presenza di agenti di polizia penitenziaria nettamente ridotta rispetto a quello che dovrebbe essere l'organico. Ecco, cos'è che frena questa scelta della pena alternativa?

0: Ma frena innanzitutto una cultura che tutti noi abbiamo del carcere come unica soluzione. Ecco, questa è una cultura che esiste tra i giudici, esiste tra la polizia giudiziaria, esiste nella società perché si stilla sempre in galera, in galera, in galera. Le norme purtroppo vanno in un altro senso. Le norme ci dicono che soprattutto la custodia cautelare, la detenzione in carcere deve essere l'estrema ratio, quando le altre misure non sono idonee a prevenire il pericolo che si vuole evitare, in genere il pericolo di reiterazione dei reati. Naturalmente la maggior parte del pericolo di reiterazione dei reati avviene con la custodia domiciliare, in casa, ma la custodia domiciliare viene vista come un premio che si dà al soggetto, diciamo, poi fa il signore a casa. Ecco, questa è una cultura che esiste nelle nostre menti, nella nostra, diciamo così, nei nostri tracciati, nei nostri solchi del pensiero. La custodia domiciliare, soprattutto cautelare, deve essere data il più possibile. Ci sono gli strumenti moderni che sono quelli, se vi è il pericolo di evasione dagli arresti domiciliari, perché quando c'è il pericolo di evasione può succedere che ci siano dei pericoli di evasioni così concreti. Si pensi per esempio quando hanno arrestato quel russo che poi subito è fuggito, beh lì i pericoli di evasione erano evidenti e lì forse gli arresti domiciliari, anche se gli dai il braccialetto elettronico, ma sono casi estremamente particolari, estremamente singoli. Nel 90% dei casi, e forse anche più, gli arresti domiciliari, quando necessario, anche aggravati dall'uso del braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico non è altro che una cavigliera, un segnale GPS che dice il soggetto dove sta. Se nel caso esce dall'abitazione, immediatamente i carabinieri o la polizia giudiziaria, a seconda di chi l'ha inserito, viene avvertito che quel soggetto si è allontanato dall'abitazione dove sta, e quindi è un'agevolazione del controllo, perché prima la polizia passava in tutti i domicili, suonava, dice sì, stai a casa, ma poteva passare una volta, due volte al giorno nei casi più difficili. Col braccialetto elettronico vi è un controllo costante, minuto per minuto, secondo per secondo, che il soggetto si trova agli arresti domiciliari dove dovrebbe essere. Nel momento in cui si allontana, anche se esce nel giardino dell'abitazione, se non è autorizzato, a quel punto la polizia giudiziaria è avvertita e si può provvedere. Ecco, questa cultura della custodia cautelare domiciliare viene vista come un premio. Non è un premio, è sempre una custodia cautelare, se non altro perché il carcere costa. Mantenere gli istituti di pena,
1: Va bene,
0: noi ci
1: sì.
0: spendiamo un sacco di soldi e sostanzialmente poi ci dovrebbe essere il recupero per chi ha i soldi, ma in genere quelli che stanno in carcere del precetto che gli fanno di dare i soldi di spesi per la custodia cautelare se ne possono più che non preoccupare. Altra questione è quella della custodia cautelare dopo la condanna. Lì il problema è più delicato, anche lì però ci sono le misure alternative. Il problema è un altro, è che noi cerchiamo di dare queste misure alternative a chi ha commesso reati gravissimi, che forse non li merita, e viceversa non li diamo perché questi soggetti un po' malandati non hanno difensori che possono nemmeno poi fare queste istanze. Nemmeno fare istanze ben motivate, e quindi sostanzialmente il sistema va in tilt e i carceri si riempiono con grosse problematiche anche di condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha iniziato a porre l'attenzione sulle condizioni carcerarie.
2: Angelo
0: Sì.
2: Matteo, dottor Socci, la prego di scusarmi, la fermo per 2 minuti e poi
0: Prego.
2: riprendiamo subito da lei. Ci vediamo.

0: Bene, siamo nuovamente in studio. Dottor Socci, lei stava continuando con la, col discorso sulle pene alternative.
1: Beh sì, le pene alternative ci devono essere. Adesso la Cartabia ha messo anche una specie di giustizia riparativa, nel senso che se il soggetto in contatto con la parte offesa fanno dei percorsi riparativi, si evita il carcere. Bisogna entrare in queste logiche, anche in questo qui, non esagerare anche in questo evitare il carcere. Il carcere è un'estrema ratio che va data soprattutto, e questo lo ripeto sempre, a soggetti pericolosi per l'incolumità personale. Ecco, questo è. Viceversa, noi diamo il carcere a volte mesi, anni, anche per chi ruba qualche genere alimentare ad un negozio di alimentari per fame o per gusto o per pazzia o per cleptomania, insomma. Capite? Questi sono dei soggetti che devono essere trattati in modo diverso. Il carcere va dato sia preventivo e sia quello successivo ai soggetti pericolosi per l'incolumità delle persone. E questo è un concetto che non riusciamo a comprendere, perché noi abbiamo avuto dei filoni di pensiero, ecco, ma quelli sono dei giudici che sostanzialmente non puniscono i cosiddetti reati da colletto bianco, quelli commessi da persone che non sono pericolose per l'incolumità delle persone. Ecco, questi filoni di pensiero degli anni 80, 70, 80 si sono poi riversati nella magistratura e nella società, facendo incarcerare il più possibile, come se il carcere fosse la panacea di tutti i mali, risolviamo tutti con il carcere. Diceva un grande filosofo: se vuoi chiudere un carcere, apri una scuola. Ecco, questo noi dobbiamo sempre ricordarcelo. Noi dobbiamo costruire carceri, perché ce lo dice l'Europa, come ho detto, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a condannare quando le condizioni, anche relative ai metri quadri della cella, ha iniziato a condannare lo Stato, e quindi anche a rimborsare il detenuto per le condizioni disumane che ha avuto. Voi avete visto Zuccheddu, che era lui, è stato tanti anni in carcere, è stato risarcito perché le condizioni della cella, non aveva tot metri quadri nella cella previsti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per una minima sussistenza di condizioni umane.

0: La ringrazio, dottor Socci. Intanto do il benvenuto in trasmissione. Si è unito a noi anche Marco Strano, psicologo forense e criminologo. Bentornato in trasmissione, Marco.
1: Grazie.
0: Abbiamo atteso con ansia. Gianfranco, hai sentito il dottor Socci? Insomma, io per esempio ho seguito un caso a Bologna di un ragazzo che ha perso il lavoro, si è ritrovato nella miseria più totale, è andato in questo supermercato, ha rubato un pacchetto di biscotti Nippo e mezzo litro di latte, l'ha fatto per due volte, una volta un anno e mezzo, un'altra volta un anno e mezzo, è finito in carcere per 3 anni. No. Cioè, insomma, buttare in galera uno che ruba mezzo litro di latte per il figlio, perché ha perso il lavoro, o un pacchetto di biscotti, mi sembra una cosa eccessiva. Potrebbero tenerlo anche a casa, probabilmente avrebbero dovuto fargli anche la spesa, no? Che dici?
2: Ma guarda, il problema è ovviamente molto complesso. Intanto il carcere, ricordiamo sempre che è gestito dalla magistratura, quindi c'è tutto un precedente processo che può essere, come diceva il magistrato, affidamento in prova, ci può essere gli arresti domiciliari, ci possono essere tante altre alternative. Il problema vero è che comunque il carcere viene considerato il punto di inizio o finale di un processo giudiziario. Quindi quando ci sono la lunghezza dei processi, per esempio, influisce ad esempio sulle detenzioni. Perché? Perché se un soggetto ha 6, 7, 8 mesi di procedimento e anche se l'avvocato chiede gli arresti domiciliari, anche se l'avvocato cerca il giudice, il pubblico ministero si oppone, ecco lì che il soggetto passerà un tot di periodo nel carcere. Il sovraffollamento, perché i dati sono tanto belli, però i dati intanto vanno capiti come vengono raccolti e dopo vanno anche analizzati. Quindi ci sono delle strutture, per esempio penitenziarie, che sono obsolete, è inutile. E anche se il Ministero, le commissioni ministeriali, parlamentari hanno detto ci vuole un certo spazio per ogni detenuto, bisogna costruire questo e quell'altro, in realtà poi certe strutture sono impossibilitate ad essere modificate. Quindi c'è anche questo. Quindi diciamo che il carcere fa parte del problema giustizia in toto. Quindi poi è chiaro che ci sono delle situazioni che vengono tirate fuori, no? Come esempio di malfunzionamento della giustizia, oppure vengono nascoste per dire che va tutto bene. Io ho letto l'ultimo rapporto della Commissione parlamentare su tutta una serie di richieste di alternative alla detenzione, di costruire dei sistemi informatici nelle carceri per garantire una velocizzazione, per esempio, delle domande, dell'acquisto, il telefono, eccetera, eccetera, che però poi quando vai a verificarle nella realtà casca sulle problematiche finanziarie, sul problema degli appalti, la mancanza di personale. E certo, il personale manca, ma si fanno i concorsi, bisogna. E quindi c'è tutto un sistema che funziona e non funziona all'interno di una struttura che parte, io dico, dal reato, passa per il primo, per il giudice, per il pubblico ministero, il processo, la condanna. E lì si entra poi nel sistema penitenziario per poi aspettare eventuali appelli, cassazione e quindi con tutto il problema della permanenza in un ambito penitenziario oppure se vengono dati arresti domiciliari, eccetera, eccetera. Ma ciò dipende o dal giudice dell'esecuzione o dal tribunale di sorveglianza. Quindi ci sono delle realtà che gestiscono poi il detenuto, cioè il detenuto o il condannato, perché poi bisogna, e quindi poi lì va preso caso per caso. Cioè non è, è un mondo, infatti si chiama proprio mondo penitenziario, no? Perché proprio ha, come diceva anche il professor Ceci, ci sono poi dei rapporti interni legati a dei regolamenti scritti, ma poi ci sono quelli informali tra i gruppi che si incontrano, tra realtà criminali

0: diverse. Una volta, per esempio, Regina Coeli c'aveva i giovani adulti, era un reparto del Regina Coeli dove venivano messi quelli non superiori ai 23-24 anni. Perché? Perché si voleva, si diventava, adesso le cose sono cambiate, però chiaro, nel sovrappollamento tu metti tutto. Se la sera Regina Coeli, dalle Bibbie a Regina Coeli, vengono portate 30 persone, mi diceva un operatore penitenziario, arrestate nella giornata, significa che entrano 30 persone dentro una struttura. In attesa della convalida dell'arresto, che è il giorno dopo, e quindi poi in attesa che il pubblico ministero cominci l'istruttoria, eccetera, eccetera, il soggetto viene buttato in un'area in attesa di sapere quello che succede. E anche il processo, come si dice, il metodo. Quindi è chiaro che non è un mondo facile, non è che poi, come sempre, il personale quello è, i magistrati si lamentano che non hanno i cancellieri e quindi siamo sempre un po' nello stesso meccanismo, no? Di mancanza di...
1: Dottor Socci,
2: eccoci.
1: Ha sentito il dottor Marullo, insomma, alla fine poi chi decide che il soggetto va in carcere è il magistrato. Allora, è possibile che poi anche tra magistrati non c'è questa sensibilità per evitare magari a un ladro di galline e finire subito in carcere, lasciarlo magari con un braccialetto, agli arresti domiciliari? Purtroppo spesso viene utilizzato il carcere anche come mezzo coercitivo per far parlare una persona, magari costringerla a parlare anche se poi magari a confessare anche cose che non ha fatto. Purtroppo è successo anche questo. Secondo lei cos'è che non funziona anche all'interno della magistratura per quanto riguarda sto tema così delicato della carcerazione?
2: Ma secondo me la magistratura ha le sue colpe, ma non è l'unica responsabile, perché vi è, come ho detto prima, una cultura del carcere che aleggia nella mentalità di tutti gli operatori e anche del legislatore, perché il legislatore cerca di fare dei passi avanti, ma poi torna indietro su certi aspetti. Quello che è giusto ed è corretto dire è che in definitiva la pena la decide il giudice, ma la decide in base a valutazioni legislative. E noi abbiamo un codice Rocco che è tradizionalmente impostato con pene eccessive. La proporzionalità della pena che spesso il legislatore europeo e la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha sempre contestato, noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo delle pene eccessive per reati che non meritano trattamenti sanzionatori eccessivi, viceversa abbiamo pene blande per reati che forse meriterebbero di più. Ma questo è il legislatore che ha cercato anche di porre rimedio in molti casi alla discrezionalità del giudice nell'applicare le generiche prevalenti alle aggravanti. Poi la Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita, perché la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, nella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come si dice in gergo tra i magistrati, le circostanze attenuanti generiche raramente si negano, non si negano a nessuno tranne casi eccezionali, servono proprio a mitigare l'eccessivo trattamento sanzionatorio di alcune norme.
1: Alessandro, tu volevi aggiungere qualcosa al
3: dottor
1: Socci?
3: Sì, no, volevo continuare sulla scia dell'ipotesi culturale proposta dal dottor Socci, ma concentrandola più sul concetto di crimine. Il carcere è un'organizzazione funzionale all'idea che noi abbiamo del criminale. Per noi il criminale è un palliativo, un capro espiatorio, in realtà è il soggetto che noi definiamo tale per sentirci noi moralmente corretti. Ci serve il criminale, perché sennò noi non siamo legali. Il criminale è opportuno per tutti quanti noi per fare in modo che noi ci sentiamo tutti quanti portatori di bene. Dopodiché prendiamo questo criminale, indipendentemente dal fatto che partecipi alla nostra società, ai nostri meccanismi sociali, alla nostra struttura di valori, che sia un prodotto in qualche modo del nostro sistema sociale, lo prendiamo e lo mettiamo in un posto e chi se ne frega, resta là. Magari è compito della polizia carceraria dedicarsi a questa penitenziaria, scusa, dedicarsi a questa persona, sta in una cella piccola, sei persone, normalmente, o anche di più, qualche

0: qualche volta.
1: A volte anche 16.
0: Tutti stretti, soffoca, può restare lì, quando esce farà quello che farà, per il resto a noi non interessa, a noi interessa soltanto poterlo classificare come criminale, perché questo legittima tutti quanti noi di un senso di colpa che ci togliamo rispetto al crimine, quando invece quel criminale è tale perché esiste il crimine. Allora, se noi ridefiniamo il crimine come una responsabilità sociale collettiva, anche il carcere diventa una responsabilità sociale collettiva, e noi abbiamo bisogno di una organizzazione del carcere che riduca la recidiva. Non è che non ci siano stati questi esperimenti, In Norvegia, per esempio, hanno preso un'isola, hanno ripristinato in questa isola le stesse funzioni della società civile, e i carcerati hanno, come diceva lei prima, rivissuto le dinamiche della società civile. La recidiva è passata dal 75% al 25%.
1: Cioè, anche in Italia,
0: C'è un dato oggettivo, ci sono dei dati, ma a noi interessa che il criminale sia considerato culturalmente come il nostro nemico, e che quindi, in quanto nostro nemico, va preso e messo, abbandonato in una struttura di detenzione, perché fino a che sta lì noi siamo persone per bene, tutto lì.
1: Insomma, Marco, questa di Alessandro è una lettura sociologica, ma anche criminologica, molto molto importante. Insomma, tu come la vedi?
2: Ma posso dire una cosa politicamente scorretta, intanto? Se è così, secondo me dobbiamo fare un passo indietro, nel senso che l'attuale sistema penitenziario italiano probabilmente ha bisogno di una risistemata, nel senso che è un sistema che nasce, questo moderno, diciamo, intorno agli anni 70, anni 80, e prende due strade. Una strada, quella legata alle esigenze del terrorismo e poi in seguito anche della mafia, di creare delle strutture di massima sicurezza per controllare una serie di personaggi molto pericolosi. L'altra strada, invece quella più tendente alla risocializzazione, quindi quella per i criminali, tra virgolette, normali, piano piano ha cominciato a, come dire, cercare di intraprendere una strada di civiltà maggiore rispetto al primo dopoguerra, no? Con una serie di iniziative, una delle quali, per esempio, una professionalizzazione della polizia penitenziaria che dagli anni 90 ha cominciato a essere non più il secondino, quindi quello che controllava e chiudeva, ma anche un operatore della socializzazione. L'inserimento in carcere di una serie di figure professionali di supporto, di educatori, eccetera, eccetera. Quindi questo è avvenuto. E in più anche il sistema delle misure alternative alla carcerazione, quindi a cominciare dai domiciliari, ma anche i vari affidamenti in prova ai servizi sociali, eccetera, eccetera, hanno avuto un grande sviluppo. E i criminologi di quel periodo, quindi degli anni 80, 90, erano tutti, come dire, impegnati nella progettazione di queste nuove forme di prigionizzazione, no? Che si scostassero dal passato. A un certo punto è arrivata una variabile che non era prevedibile, però, quella dell'immigrazione massiccia,
1: poi ne parliamo anche,
2: soprattutto da paesi molto poveri, quindi di gente che poi e questo ha scombussolato tutto.
1: Adesso ti fermo per un secondo perché abbiamo la pubblicità, poi riprendiamo proprio dagli stranieri, perché sono un numero elevatissimo.
2: Così mi fai concludere.
1: Sì.

0: Ecco Marco, io ti ho interrotto, scusami tanto, continua su quello che stavi
1: Allora,
0: dicendo.
1: dicevo quindi, questo modello di carcere che andava verso la civiltà moderna, organizzata, a un certo punto però ha dovuto far fronte all'impatto dell'immigrazione da paesi poveri, di gente che quindi avendo difficoltà a integrarsi ha commesso tutta una serie di reati normalmente di basso livello, appropriativi, a volte però anche spaccio di droga, per cui le carceri si sono riempite di tutta una serie di persone molto difficili da gestire, sia dal punto di vista proprio del controllo, ma anche della risocializzazione, perché risocializzare uno che parla un'altra lingua, che ha una cultura diversa, non è tanto, no, non è tanto semplice. Per cui il sistema è entrato in crisi da più o meno 10-15 anni per questo motivo. Oltretutto, la sovrappopolazione è una cosa che fa a pugni con la risocializzazione, ovviamente. Quindi questo è il primo elemento che dobbiamo considerare. L'altro è che questo sistema penitenziario è legato alle tecnologie più o meno di 20-30 anni fa, che sono cambiate. Non so se ci sarà margine di parlare anche di questo, ma io so che la polizia penitenziaria attuale deve far fronte a una serie di problematiche rispetto alla sicurezza che 30 anni fa erano inimmaginabili, per esempio sul problema della comunicazione, telefonini, droga lanciata coi droni, tutta una situazione, diciamo, possibilità di evasioni completamente diverse rispetto a 30 anni fa. Questo va considerato, quindi il nostro sistema penitenziario ha una crisi legata al tempo, perché è stato progettato negli anni 80. Adesso siamo nel 2024 ed è cambiato il mondo intorno al sistema penitenziario. Questo è un dato di fatto che va considerato.
2: Posso dire una cosa su quello
0: Sì, poi passo al dottor
2: sì,
0: Di Domenico.
2: subito, per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, che c'entra notevolmente con il carcere, almeno per un fatto semplicissimo, che la prima immigrazione è stata portata da noi, dalle organizzazioni criminali, per permettere il back office, cioè per evitare che fossero arrestati i loro affiliati e fossero arrestati in strada, in quel caso erano gli albanesi, poi sono stati i moldavi,
1: Nigeriani
2: i
1: poi.
2: nigeriani e poi successivamente. Quindi il punto delicato è che il carcere, in quanto elemento fondamentale di un criminale, no? Si sa che il criminale mette il carcere in conto. In quel caso è stata utilizzata la strategia di esplosione dell'immigrazione per fare in modo che in carcere non andassero, specialmente per l''ndrangheta, i parenti, cioè i consanguinei, coloro che sono legati. La causa sta lì, perché non tutti quelli che vengono in Italia vanno a finire in carcere quelli che entrano in un circuito di criminalità che per l'80%, però diciamo la verità, è gestito dalle nostre stesse organizzazioni.
1: Non c'è dubbio.
0: Ecco, io proprio per quanto riguarda la detenzione degli stranieri, cioè mi rivolgo al dottor Di Domenico, insomma, io sto guardando i numeri, al 31 marzo 2024 i detenuti stranieri nelle carceri italiane sono, di adulti parliamo, 19.108, cioè pari al 31,3%. È vero, in calo rispetto a 15 anni fa, che era il 37, insomma, però è un bel numero, tenendo presente che poi l'immigrazione non è così tanta in Italia, no?
3: Sì.
0: Ecco, la domanda voleva essere questa: come si integra questi detenuti e com'è, e poi la difficoltà che voi avete nel gestire questi soggetti? Perché presumo sia diverso rispetto a un detenuto italiano.
3: Sì,

i progetti per mettere i ristretti a fare, diciamo, un'attività, un lavoro, ci sono in altri posti, ci sono dei vivai, ci sono spazi a 360 gradi, ma in alcuni posti, questo dove non c'è, lì nasce il problema. Il problema fondamentale sono tre in Italia, a nostro parere. Uno è la mancanza di personale, è la prima cosa, perché se non hai il personale ti puoi inventare quello che vuoi, ma una struttura, se tu crei un corso con 10 detenuti per fare il panettiere, ci metti quella persona esterna, il professore, tra virgolette, che viene lì a insegnare ai detenuti a fare il pane, ma non può stare da solo, cioè ci deve essere qualcuno che lo segue. Cioè, non può essere che viene lasciato lì, perché poi dobbiamo pure capire una cosa, perché tu le persone che metti là dentro a fare il corso, apparentemente possono essere, diciamo, quelli più meritevoli, ma tra virgolette perché non si sono resi protagonisti magari di autolesionismo, tutta questa una serie di cose che possono creare problemi, perché lì c'è anche il fatto che comunque bisogna tutelare chi viene da fuori all'interno. Non è che possiamo mettere diciamo, una persona che non è stabile mentalmente a fare un corso del genere, dove magari ci sono attrezzature, robe varie, e diventerebbe pericoloso per la persona che comunque viene da fuori. Il problema è, uno, il personale. Due, adeguare l'adeguamento delle strutture, che è cosa anche fondamentale. E un'altra cosa importantissima è la sanità penitenziaria, che prima era legata, diciamo, al Ministero della Giustizia. Adesso fa un altro binario, va per sé, è legata alle ASL locali, diciamo, e regionali, locali e regionali. E questo funge che, diciamo, hanno un aspetto e non hanno in considerazione che il ristretto è diverso ma non in termini di cura, capiamoci bene su questa questione, non in termini di cura, perché il diritto di cura è esteso a 360 gradi, nel modo in cui, gli faccio un esempio. Prendo una struttura qualunque, prendiamo Rieti come struttura. All'ospedale di Rieti non c'è il maxillofacciale. È giusto che venga dirottato su Roma. Si prende la prenotazione, se il ristretto deve fare una visita, va a Roma. Ma non posso portare il ristretto da Rieti a Roma per una visita ortopedica. Perché cosa succede? Viene messo sulla piattaforma, se esce il posto che esce, viene centralizzato a livello di regione, dove c'è il posto lì va. E la polizia penitenziaria cosa fa? Lo carica, tra virgolette, mi lasciate passare il termine, lo fa salire nel furgone adatto al trasporto e lo trasporta a Roma per una visita che potrebbe fare direttamente lì a Rieti. E non, è questo che non funziona, anche per quanto riguarda questo, per dire il discorso di chi è stato dichiarato non idoneo alla struttura carceraria. E in questo senso parliamo di malati psichiatrici, detenuti con problemi psichiatrici. E su questa cosa fu creato un po' di anni fa. Furono chiusi gli OPG e fu creato le REMS. Ma le REMS, i posti creati delle REMS già allora non era sufficiente per contenere, diciamo, il numero dei ristretti con problemi psichiatrici. E già lì già c'era una mancanza. Attualmente adesso sono in crescita i detenuti, diciamo, con problemi psichiatrici. E cosa succede? Nei posti vengono dichiarati in questo senso non idonei alla struttura, dovrebbero essere trasferiti, ma la REMS non ha i posti. E allora cosa fa? C'è un'attesa di questi soggetti all'interno dei carceri, e lì la polizia penitenziaria deve
tra virgolette,

0: subire, perché è quello che succede, subire per capirci bene, il momento della persona che non sta bene, in quel momento lui dice che deve fare quel tipo di cosa e la pretende. Non ci si può ragionare con una persona del genere. Per cui all'interno degli istituti ci sono delle regole. Non puoi permettere di fare, per dire, una determinata cosa che non è consentita. Ci abbiamo un'enorme difficoltà in questo senso. Se parliamo solo del Lazio, non mi voglio dilungare a livello nazionale perché potrei sfalsare con i numeri, ma nel Lazio ci abbiamo, ogni istituto del Lazio ci sono 10, 15, 20 soggetti del genere. E questi cosa fanno? Al momento prendono e aggrediscono il personale di polizia penitenziaria. E dobbiamo subire, a livello nazionale parlo che ci sono circa 10-12 mila aggressioni l'anno su questa questione.
1: Non solo, però il paziente è patologizzato, cioè quello di cui la malattia è conclamata. Io vorrei chiedere questo: la polizia penitenziaria può avvalersi dello psicologo?
0: Sì, ma c'è, all'interno dell'istituto ci sono, però... gli dico una
1: ma se
0: cosa.
1: Un poliziotto prende uno psicologo, se lo paga da sé o no, lo paga l'istituto?
0: No, ultimamente, dopo i vari, diciamo, perché la polizia penitenziaria è quello con
2: ne avevamo parlato già in un'altra puntata,
0: sì,
2: con
0: è quello
2: Marco,
0: con
2: di questa cosa.
0: Più indice alto dei suicidi. Adesso il ministero ha dato delle ore a dei psicologi che, per parlare con diciamo, per avere un confronto con la polizia penitenziaria, ma questo è da supporto, però diciamo ben venga questa cosa, però il discorso è che bisogna diciamo questi detenuti ristretti che sono all'interno dei carceri non possono stare, una volta dichiarati in questo senso che non possono stare negli istituti, devono andare in un'altra struttura. Non lo possiamo tenere, c'è un tempo di attesa dai 10 ai 12 mesi per raggiungere la struttura dove, e in questi 10-12 mesi la persona che sta là dentro non sta bene con diciamo psicologicamente, fa di tutto e la prima cosa che fa quando viene fatto il diniego da parte della gente, perché tipo, faccio un esempio per renderci conto subito. Alle 10 di sera chiede di uscire dalla cella. Alle 10 di sera non si può uscire dalla cella. C'è un orario che vengono chiusi e i detenuti devono stare all'interno delle celle. Cioè c'è proprio divieto dall'ordinamento penitenziario. Allora se è quello inizia che vuole uscire dalla cella, non può essere. E lì cosa inizia? Inizia che magari... Cioè, non sto qui a raccontare i scenari perché chi non lo vive non lo sa. E a lanciare magari di tutto da dentro la cella alla gente che è fuori dalla cella. Come può iniziare a procurarsi, a autolesionarsi, poi dopo bisogna farlo uscire dalla cella insieme al medico, bisogna portarlo in infermeria e poi in quel frangente magari alla gente che gli ha detto di no viene aggredito. Cioè queste situazioni che non possono essere più tollerate. La gente non ce la fa più, la polizia penitenziaria a subire, diciamo, queste situazioni non può essere che debba subire queste cose per una mancanza del ministero stesso. Devono adeguare, per cui ripeto di nuovo, mancanza di personale, adeguamento delle strutture e la sanità penitenziaria. Sono le tre cose fondamentali.
2: Ecco, io poi magari faremo anche una trasmissione con tutti e tre i sindacati dove affrontiamo questi temi. Adesso stiamo facendo una trasmissione dove si parla un po' di tutto, però insomma sarebbe bene poi il pianeta carcere affrontarlo tema per tema, perché è molto delicato e soprattutto sta uscendo fuori anche da questa trasmissione che veramente sono immensi e veramente appaiono anche irrisolvibili al momento questi problemi, perché insomma il problema del personale, io mi ricordo già quando ero a Bologna che seguivo le vicende del carcere tramite ero molto molto legato al SAPPE, perché insomma abbiamo fatto diverse cose alla Dozza insieme, molto molto molto molto importanti, molto belle. Insomma già la carenza di personale esisteva, io parlo del 2007, sì, insomma, sono passati 20 anni.
0: Scusami se ti interrompo, ti vorrei, cioè, questo

0: è stato creato? Perché c'è stato un blocco di 10 anni di assunzione.
1: Esatto.
0: E adesso si va al recupero di tutte quelle persone che in quei 10 anni vanno in pensione. E questo è il problema. Gli faccio l'ultimo esempio. Quest'anno sono state fatte 2.004 persone di assunzione, ma nel corso del 2024...
1: Ne sono andati in pensione quanti?
0: 2.400. Vanno in pensione quelli constatati, perché poi dobbiamo dire che le persone, diciamo, che arrivano sotto stress, vanno sotto stress, vanno dichiarate, poi vanno messe a disposizione dell'ospedale militare, e il 70-80% non fa più rientro in servizio, viene messo in congedo e vanno in pensione, perché hanno avuto magari delle situazioni. Questo me lo potete dire voi che siete più esperti in materia, hanno avuto delle situazioni che magari non riescono a superare, tipo aggressioni, ci sono stati aggressioni addirittura con le lamette, con coltelli rudimentali, accoltellamenti nei confronti della polizia penitenziaria. E dopo io vorrei sfido chiunque, dopo magari essere stato circondato magari da persone che ti hanno aggredito e ti hanno accoltellato, dopo rimettere piede in quell'istituto e poi si circondarsi di nuovo dopo una situazione del genere, la vedo molto, molto problematica la storia.
1: E poi parleremo anche della violenza nelle carceri, magari nella prossima puntata. Alessandro, insomma, è un po' il cane che si morde la coda, non c'è via d'uscita, insomma. Se la politica non decide di mettere mano, intanto per il personale, per poi la carenza di personale e mancanza di sicurezza, non solo per il personale ma anche per il detenuto stesso, perché poi all'interno del carcere, se non c'è questa convivenza, io ricordo sempre, ne parlavamo anche prima della trasmissione, di come era gestito il carcere di Spoleto, col dottor Padovan, che se mi ascolta e mi sta vedendo lo saluto, perché era veramente una persona straordinaria. Era un carcere modello, un carcere con 41 bis, con detenuti speciali, le celle aperte, lavoravano, gente che entrava analfabeta e veniva scarcerata con 2 o 3 lauree. Insomma, io ho conosciuto un ragazzo che era entrato con la quinta elementare, è uscito fuori con la laurea in storia dell'arte, insomma, per dirne una. Qualcun altro, Musumeci, è uscito fuori con 3 lauree, tra l'altro avrà scritto già una 20ina di libri. Insomma, evidentemente il carcere, gestito anche in una certa maniera, è più sicuro. Non solo per la gente, ma è anche funzionale per quanto poi riguarda la rieducazione del detenuto. Mi sbaglio, Marco? Un minuto.
2: No, ma il problema è che la sensazione è che in Italia siamo un po' a macchia di leopardo. Cioè ci sono degli istituti che da fare invidia ai modelli europei più avanzati, altri che invece sono molto indietro. Questo per una serie di motivi, ma non necessariamente però per responsabilità di chi gestisce quel carcere, perché
1: no, sono responsabilità politiche soprattutto.
2: A volte alcuni istituti hanno anche delle funzioni, dei ruoli e delle collocazioni geografiche dove è veramente complicato, no? Ci sono dei carceri, per esempio anche la stessa Re Bibbia a Roma c'ha tutta una serie di iniziative. Io che sono amante dei cani, per esempio, so che lì fanno anche attività di tolettatura.
1: È 30
2: insomma,
1: secondi,
2: una serie,
1: Marco.
2: Ed escono molto spesso con un mestiere in mano. In altri posti d'Italia, che per una questione proprio di, così, non nomino, per una questione proprio di delicatezza nei confronti anche delle persone che ci lavorano, vivono delle situazioni molto complesse, cioè sono dei parcheggi di disperati, sia per quanto riguarda i detenuti ristretti, ma anche per chi lavora con loro, che ovviamente vivendo in quell'ambiente poi di riflesso vive un'attività professionale sconveniente.
1: Purtroppo gli argomenti sono tanti da affrontare per quanto riguarda il pianeta carcere. Faremo un'altra puntata, poi ne faremo anche qualcuno più avanti, dove analizzeremo questi temi uno per uno, perché sono veramente tanti e servirebbe veramente un grosso dibattito che possa magari spingere e aiutare anche la politica a prendere delle decisioni serie finalmente. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Io ringrazio i miei ospiti, partendo da Alessandro Socci. Grazie Alessandro, è stato con noi, ci vediamo anche la prossima puntata sempre sulle carceri. Sempre. Ringrazio il dottor Di Domenico, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie
1: anche
0: a voi.
1: Lo aspettiamo la prossima settimana. Grazie anche a Gianfranco Marullo, sarà il nostro ospite anche per quella seconda puntata, che sarà la seconda puntata delle carceri. Anche ringrazio naturalmente Marco.

strano, sarà anche lui ospite nella prossima puntata. E naturalmente non posso che ringraziare anche il dottor Socci. Grazie per essere stato con noi anche in questa puntata, dottor Socci. Ci vediamo alla prossima del carcere. La saluto. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo a mia disposizione si è esaurito. Mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super nostra nuova puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Anche questa sera, beh, ormai vi abbiamo abituato bene, vi stupiremo con effetti speciali, in quanto nella prima parte abbiamo un ospite che ricopre, è una fascia, che ricopre veramente un ruolo fondamentale nel mondo del karting, ossia il meccanico. E nella seconda parte invece avremo chi davanti agli obiettivi ci sta. Tra poco vi sveleremo chi abbiamo in collegamento, prima però naturalmente vado a salutare i miei super compagni di viaggio. Partiamo da Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo!
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera sempre sul pezzo, altri due ospiti nel mondo del karting, quindi sarà una puntata tutta da vivere e, come hai detto tu, parleremo la prima parte di un mondo che se ne parla poco e che secondo me sono i veri protagonisti, quindi tutta da vivere.
0: Sono i veri, veramente i veri eroi di questa disciplina. Sauro Cesetti, Mughini, eccolo qua.
2: Ciao a tutti, se ne parla poco, Ricky, perché sono i primi che arrivano, gli ultimi che vanno via, in realtà. Sono quelli che uno dice non li vedi mai, ma hanno molta esperienza. E delle due, forse più esperienza di quello che uno non pensa.
0: Abbiamo con noi questa sera un meccanico professionista che veramente da 40 anni è sui campi gara, veramente un'esperienza straordinaria. È con noi Lorenzo Abò. Ciao Lorenzo.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Ciao Lorenzo.
3: Ciao, bene.
0: Bene.
1: Ciao Lorenzo.
0: Noi abbiamo voluto fortissimamente questa puntata perché, come diceva Matteo, come diceva Sauro, voi ricoprite un ruolo veramente fondamentale in questa disciplina. Lo possiamo dire, tanto il canale mio vi fate un culo così, perché va detto, ragazzi, va detto, avete delle competenze veramente straordinarie, tante volte non siete calcolati e noi oggi vogliamo dare voce al vostro settore, a chi veramente ci mette anima e cuore, tante volte non è riconosciuto. Io ho un bellissimo rapporto con te, ci siamo visti tante volte in pista, risale la prima volta più di 20 anni fa, quando lavoravi in Tony Kart, allora ho detto sentiamo Lorenzo se è disponibile, anzi grazie per la tua presenza qui oggi.
3: Grazie, allora, a voi, l'invito.
0: Andiamo a ripercorrere un po' la tua storia, perché sappiamo che hai 10 anni alla pista d'oro, già muovevi le manine sui go-kart, vero?
3: Sì, sono stati i primi inizi, diciamo, poi piano piano sono diventato un po' più esperto e adesso sono diventato professionista, diciamo, per kart.
0: Ecco ragazzi, guardate questa foto. Lorenzo qui avrà avuto poco più di 10 anni, pista d'oro, zona box dietro e si inizia,
3: Eh sì, lì siamo proprio le prime gare, diciamo, quelle importanti, nazionali, ma già erano a livelli alti quelle gare lì.
0: Beh, ragazzi, avete qualcosa da chiedere guardando questa foto?
2: Beh, no, io guardando questa foto qui ho dei bei ricordi, c'ero, perciò l'ho vissuta tutta. Con Lorenzo ci siamo conosciuti la prima volta quando lui lavorava da Pianezza, se non sbaglio.
3: Sì, con Chico Bibi.
2: E perciò quando tu arrivavi alla pista d'oro, che varcavi l'arco della pista d'oro, lui c'aveva il suo spazio a sinistra appena entravi, perciò l'officina e tutto, lì c'era tutto il giro quello vero tra Chico e Bibi.

0: ricordi, dai.
1: Allora, poi Lorenzo, dall'87 al 1995, insomma, inizi a fare un bel po' di gavetta. Negli anni
0: Sì.
1: 90 del kart, ok?
0: Sì.
1: Insomma, vorrei chiederti un ricordo di quegli anni, adesso è cambiato un po' tutto.
0: Ma beh, il ricordo più bello è stato il 92, il Mondiale Augento, che è stato il mio primo mondiale. Quello lì è stata veramente una bella esperienza. Poi erano tutti professionisti, Formula K e Formula A. È stato un weekend bellissimo, quello non lo dimenticherò mai, forse la gara più bella della mia carriera.
1: Ecco, qui tra l'altro stiamo vedendo un mondiale, se non sbaglio, del 97, dove abbiamo Jason Button, Pantano, Manetti, Beggio, Forè, insomma, un po' la crème della crème di quegli anni.
0: Sì.
1: A rivedere queste immagini, poi andremo a vedere anche le immagini dei giorni nostri, perché tu, insomma, non hai mai abbandonato il tuo mestiere. Cosa riprovi un po' a vedere queste immagini? Ti piace più questa epoca o quella che stai vivendo? O una via di mezzo, perché tu ormai sono 40 anni che fai il meccanico.
0: Sono troppo differenti le epoche. Quell'epoca lì i piloti erano veramente forti, tanto tanto forti. Adesso ci sono alcuni forti e alcuni un po' meno forti, quindi è un po' differente valutare, è differente proprio la generazione di piloti, capito? Quelli lì erano veramente forti forti.
1: Però
0: Però
1: te,
0: Lorenzo,
1: scusa brevemente, ripensando vedendo queste gare qua, sapevamo quante manche eliminatorie si facevano, no? Quindi si cambiava il motore, si aveva pochissimo tempo perché comunque massimo mezz'ora e 40 minuti si ripartiva. A livello di lavorativo, di stress, lo sappiamo quando siete stressati. È cambiato molto oggi a confronto a questo periodo qua.
0: ma lo stress diciamo che è sempre uguale, forse adesso è un po' più alto lo stress perché ci sono tante aspettative dai piloti, quindi devi far sempre di più. Però lo stress c'è sempre stato sia all'epoca che adesso. Non è mai, quello lì non mancherà mai. Da quando arrivi in pista fino a quando vai via, sempre sotto tiro sei. Non c'è mai un attimo di tranquillità.
1: Però un tuo parere personale riguardando, aiutandoti anche con queste immagini, ti piaceva più quest'epoca o quella di adesso, sinceramente?
0: Quell'epoca lì mi piaceva un po' di più, sinceramente. Se devo essere.
1: Per quale motivo, Lorenzo?
0: Perché le gare erano più belle da vedere, perché se tu fai caso, mille sorpassi, ma tutti sempre vicini. Adesso fai un sorpasso e perdi un secondo, capito? Due, è diverso proprio il modo di gara, capito? Le gomme non ti permettono più di fare quello che facevi 20 anni fa. E quindi le gare diventano un po' più brutte, tra virgolette, non brutte perché la gomma non ti permette più di fare quello che facevi una volta, diciamo.
1: E i piloti sono cambiati?
0: Sì, sono cambiati parecchio i piloti. Diciamo ogni tot ne esce fuori uno che veramente fa tanta differenza. Però adesso anche con kart non ti permettono anche persone. Il livello dei telai è più o meno simile per tutti, quindi devi fare più differenza tu come pilota che come materiale. Prima magari c'avevi il materiale che ti aiutava e facevi più differenza.
1: Bene. Poi ragazzi, diciamo che dopo aver fatto tutta questa gavetta, il nostro Lorenzo nel 2002, insomma, la Tony cercava dei meccanici professionisti, hai voluto lanciare la tua domanda e sei stato preso in Tony Kart, dove per tanti anni, vabbè, hai seguito alcuni piloti, poi per tanti anni sei stato il meccanico ufficiale di Marco Ardigò, dove avete vinto
0: Sì,
1: ben
0: sì. Sì.
1: 5 mondiali, 3 mondiali, 5 campionati europei.
0: Sì. Vabbè, ma però se torniamo indietro anche con Sauro mi sono divertito nel
1: Sì,
0: 2003. Quell'anno è stato particolare.
1: infatti dopo parleremo appunto della
0: Ma
1: tua vicenda.
2: io Ricky, prima di andare avanti con Ardigò, ero curioso di sapere, no? Perché non essendo andato più in pista, ero curioso di sapere. Noi una volta, quando facevamo le prove libere, che preparavo, selezionavo tutto il materiale, cambiavamo il motore in 7 minuti, mettevamo una marmitta di

0: diversa in 3 minuti e poi facevamo le prove. Questo avviene più oggi nel mondo del kart?
1: No,
0: Aspetta
1: pure
0: Lorenzo,
1: perché.
0: prima di rispondere, questo è proprio Lorenzo con il nostro Sauro Cesetti.
2: Vabbè, sì. Quell'anno lì è stato bellissimo, mi sono divertito. Abbiamo lavorato un po', però è stato bello, dai.
0: Vai
2: Devo
0: con la
2: dirgli.
0: risposta. Ti dicevo, no,
2: Cosa?
0: Loren, secondo te
2: Dimmi.
0: oggi si fa tutti questi cambiamenti perché noi a quell'epoca le marmitte con la pancia un po' più larga, più stretta, banana, si provavano tutti i tipi, cioè si provava tutto, i motori, selezionava i motori e tutto. Oggi tutto questo viene fatto
2: No,
0: oppure non viene più fatto? È standardizzato?
2: si fa nelle prove libere, però devi avere più tempo perché c'è più cose da montare. Adesso il go-kart non è più come una volta, una molla, due molle, cavallotti e via, capito? Quindi c'è un po' più di lavoro da fare, cioè il tempo che ti danno è troppo poco per cambiare un motore. Lo puoi fare, però non fai una prova giusta perché non riesci a fare un po' di giri, capito? Poi adesso il motore ha bisogno almeno 3 giri per andare in temperatura ed è difficile farlo. Prima motori aria, un giro era già a posto, capito? Quindi era più facile.
0: No. Poi
1: stiamo vedendo delle immagini dove appunto il nostro Sauro Cesetti era in Tony Kart. Qui siamo
2: Ah,
1: alla
2: sì.
1: mega finale del mondiale che tutti ci ricordiamo con questi duelli. Guardate come vi spingevate, Sauro.
2: Sì.
1: Dal meccanico, dal muretto box, il meccanico, anche lui le sente quelle spinte che si danno i piloti?
2: Eh sì, però quella pista lì era un po' particolare perché tu vedevi solo quel dritto lì e quella curva, basta. E il resto della pista non la vedevi perché era un autodromo quella lì. E quindi, cioè, vedevi una curva e solo lì c'avevi un attimo di suspense, basta. Poi non li vedevi più per un po'.
1: No, ma ecco Lorenzo, la mia domanda voleva essere le sportellate che il proprio pilota riceve o dà in pista, talmente si ha questo feeling col proprio pilota, è come se le ricevi e le dai anche tu?
2: Più o meno sì, delle volte ti arrabbi pure, che fai? Però alla fine in pista dopo se la devono vedere tra di loro, ci sta anche la sportellata purtroppo.
1: Hai mai litigato al parco chiuso con altri meccanici o piloti?
2: No, perché sinceramente per me quello che succede in pista è di rimanere nella pista, quello che succede fuori non c'entra niente perché
1: Bravo.
2: meccanico che c'entra col pilota, quello è una cosa che si devono dire tra loro, basta.
1: Certo, giusto.
3: Io volevo fare una domanda, Lorenzo. Parlavamo di rete,
2: Sì.
3: visto che lui comunque segue i piloti, l'esperienza ne ha tantissima e quindi sa l'occhio, sappiamo che molte volte all'esterno capta molte cose. Ti è capitato mai che nella tua esperienza, vedendo un pilota, già prima che magari venisse in tenda, avevi capito il problema e magari questo pilota qua, tipo, tu avevi capito che il davanti non girava. Ti scende il pilota, ti dice, guarda, il davanti mi va bene, ma forse il di dietro. Tu, in quella situazione lì, che fai? Ti fidi della tua
2: No,
1: esperienza?
2: se io vedo che secondo me va dritto davanti, magari gli dico in quel momento sì, e poi cerco di tamponarla in un altro modo perché delle volte i piloti a caldo dicono cose che non sono
1: Esatto.
2: giuste, capito? E allora li fai bollire un po', poi la spieghi in un altro modo e alla fine trovi la quadra per fargli andare bene, diciamo.
1: Io tornerei sul discorso Tony Kart, dove dopo Sauro ti hanno affidato come pilota appunto Marco Ardigò. È stato un bel percorso il vostro insieme. Qua, ad esempio, siamo al vostro primo mondiale vinto a Marienburg nel
2: Sì.
1: 2007.
2: Sì, no, quel mondiale lì è stato veramente forte. Poi l'omologa nuovi dei nuovi motori KF, sinceramente la Vortex aveva fatto un bel lavoro, quindi per il momento non c'erano molti rivali, quindi era una cosa in famiglia praticamente, tutti i motori Vortex se la discutevano tra loro.
1: Sì, abbiamo visto
2: Quindi
1: infatti
2: dopo.
1: che secondo è arrivato anche Gary Kett, sempre
2: Sì.
1: con Tony Kart, terzo un Cosmic, forse se non ricordo
2: Bollintoff.
1: male, Arnold
2: No,
1: Kozlik, no.
2: Bollintoff mi pare che era.
1: Bolito,
2: Adesso non mi
1: eh.
2: ricordo. Comunque sì, era una cosa tra noi in famiglia, diciamo. Dopo, beh, Marco, lui.

0: con le speciali faceva veramente tanta differenza, perché partivi in prefinale con la gomma nuova e lui era l'unico che riusciva veramente a gestirle tanto, quindi alla finale li salutavo, ci vediamo sul podio, dicevo. Questo era, era un po' il succo del discorso.
1: Beh, questo mondiale secondo me, e abbiamo voluto riproporlo, secondo me è molto importante perché per entrambi arriva il primo mondiale, tu da meccanico e io da pilota.
0: Sì. Era già 2 anni che non seguivamo, perché nel 2005 è stato sfortunato che si è rotto il radiatore, ha perso l'acqua, quindi ha rotto il motore. Ed era secondo a 2 giri dalla fine, quindi poi il 2006 in prefinale è uscito fuori, è partito ultimo, era arrivato qui, quinto, quarto, adesso non mi ricordo. E quell'anno lì siamo riusciti finalmente a vincerlo. È
1: Ecco,
0: stata.
1: una domanda, ma quando si rompe un radiatore, no?
0: Sì.
1: Può essere derivato da qualsiasi fattore, ma il team, gli addetti ai lavori, se la prendono col meccanico?
0: No, ma in quel caso lì, cioè, si era rotta una saldatura, cioè proprio una sfortuna, quella non è, non era un disattenzione del meccanico, è proprio una rottura meccanica che purtroppo fa parte del gioco, non puoi gestirle quelle cose lì, perché le vibrazioni sono tante e quindi ci sta che ogni tanto magari un pezzo si rompe senza avvertimento.
1: Esatto.
2: Magari un errore che poi può succedere perché siamo tutti umani, di un meccanico potrebbe
0: Sì.
2: essere un dado lento, il rapporto che non arriva, perché delle volte magari
0: Sì,
2: tirano
0: beh.
2: la corsa, non lo sanno che dietro loro già hanno una responsabilità immensa, dico, perché loro già hanno la responsabilità comunque di un pilota. La responsabilità che poi delle volte magari intervengono i genitori. Quindi devono fare anche da cuscinetto un attimo a tamponare le cose. Quindi delle volte si prendono anche magari delle cose che non son loro. E comunque può succedere una svista, un rapporto lento, una molla della marmitta lenta, perché comunque delle
0: Sì, beh.
2: volte si fanno mille cose e la gente vede solo la gara. Dietro di loro
0: Sì,
2: c'è un mondo e
0: esatto.
2: quindi. E quindi per me sono eroi questi qua. Infatti volevo fare una domanda al volo.
1: Io prima, scusa Teo, volevo dirgli quanto è bello partire in prima fila ad Adria. Preferiva.
0: È abbastanza bello, dai. Sì, diciamo che ci incontravamo anche in ditta, quindi cioè, non finiva mai la gara, anche quando finivano le gare. Lui era in ditta al banco prova, quindi c'era sempre un dialogo: ah, ma te l'hai il motore, adesso facciamo il motore. C'era sempre comunque lavoro anche dopo la gara, non finiva mai. Sempre, sempre in tiro eravamo su tutto,
1: Chi è
0: capito? Quindi alla fine.
1: il pilota più veloce che hai seguito?
0: Più veloce, beh, adesso Marco in quest'epoca qua, negli anni 2000. Però comunque ho lavorato anche con altri piloti, con Sauro, con Guigné, ho lavorato con Balistreri, ho aiutato Fisichella perché non sono stato il suo meccanico, però quando si allenava a Roma gli dava una mano, e comunque tutta gente abbastanza forte quegli anni là indietro.
1: Bene, insomma, tre titoli mondiali, cinque europei con Marco, poi però il tuo palmarès è andato avanti. Tra l'altro, negli anni della Tony Kart hai avuto anche il privilegio e l'onore di lavorare con un certo Michael Schumacher.
0: Ah sì, quello. Bei ricordi anche con lui, veramente grande persona, perché non ti faceva mai pesare il suo livello, perché comunque era 7 volte campione del mondo di Formula 1, dici. Invece ti aiutava, lavorava, puliva, era fantastico, grande persona.
1: Beh,
0: Sì.
1: questa è bella come cosa, dovrebbero imparare i giovani di adesso, forse.
0: Adesso è cambiata un po' la mentalità,
1: È
0: purtroppo, ahimè.
1: cambiato tutto.
0: Sì.
1: Allora, io ti volevo fare una domanda, Lorenzo. Dopo 18 anni, nel 2020, l'addio alla Tony Kart. Come mai?
0: Ma forse era il momento di cambiare, poi avevo altre situazioni che si erano create, volevo provare anche a essere un po' fuori da quel contesto lì e ho provato e sinceramente non è che mi pento, diciamo. Una scelta di vita che ho voluto fare, sono contento perché comunque sia anche al di fuori della Tony Kart comunque sia sono rimasto sempre a un livello molto alto, quindi non
3: I risultati ti stanno pagando oppure no?